La prima si chiamavano The Free, una delle più grandi formazioni di rock blues a cavallo fra gli anni 60 e gli anni 70. E poi dopo una formazione di grande successo internazionale soprattutto negli Stati Uniti, si chiamavano Bad Company. Fino a che negli anni 80, insieme a Jimmy Page, chitarrista dei Led Zeppelin, formò un duo, si chiamavano The Firm. Ma il grande amore, la grande passione di Paul Rogers è per il blues, per il Chicago blues soprattutto. E infatti nel 1993 sigla un album dedicato alla figura dello scomparso Muddy Waters, Muddy Waters Blues. Quindi a cavallo fra Muddy Waters, poi un po' di amore per Jimi Hendrix che non guasta mai, Paul Rogers mette insieme una band per portare in giro questo spettacolo legato all'album Muddy Waters Blues. Ma naturalmente è uno spettacolo nel quale non mancano i successi di una volta, quelli dei Free, quelli dei Bad Company, e soprattutto ci sono due comprimari d'eccezione: il giovane batterista e suo nome Jason Bonham, figlio di John Bonham delle Zeppelin, guarda caso, e chitarrista californiano Neil Sean. Ma andiamo sul palcoscenico di Pistoia Blues con questa band formidabile, che comincia con un brano che è tutto un programma, un'esposizione della vita di un musicista. Si intitola Traveling Man, dal vivo Pistoia Blues Festival, Paul Rogers.

Traveling Man, Paul Rogers dal vivo con Neil Sean alla chitarra, il giovane Jason Bone alla batteria, batterista pesante, dal suono molto preciso e delineato come lo era il padre. Comincia la sequenza di successi della carriera di Paul Rogers. Questo è stato forse l'ultimo successo dei Free nel 1972 circa, si intitola Wishing Well.

State ascoltando i concerti di Pistoia Blues, al microfono c'è Ernesto De Pasquale, vi saluta tutti coloro i quali ci stanno seguendo in questo momento. Il programma è a cura di Fabrizio Stramacci, di là dal vetro alla parte tecnica c'è Valeriano Battisti. Allora, il blues di Paul Rogers, credetemi, monta brano dopo brano. La miglior tradizione dei cantanti che hanno bisogno di un paio di brani, di canzoni per riscaldarsi. Ecco, Paul Rogers è pronto con una composizione che lo riporta alle radici del blues, e infatti un tributo alla Louisiana, si intitola Louisiana Blues, Paul Rogers dal vivo a Pistoia Blues Festival 1994. Yeah, pretty good.

0: Fire and Water, Paul Rogers dal vivo al Pistoia Blues Festival 1994, prima c'era Louisiana Blues, in entrambi i brani in bella evidenza la chitarra di Neil Sean da San Francisco. Il colpo d'occhio dal palcoscenico del Pistoia Blues Festival è incredibile, perché Piazza del Duomo a Pistoia, bellissima piazza antica, magari noi siamo abituati a vedere cose del passato, ma pensate, per un musicista straniero, specialmente per una formazione che ha base di residenza negli Stati Uniti d'America, insomma, così trovarsi in un posto del genere. Infatti anche Paul Rogers ha detto: beh, bellissimo stare qui in questa Mid Century Square, ha detto, e suonare del blues. A questo punto Paul Rogers presenta il brano che dà il titolo al suo ultimo album, questo lavoro dedicato a Muddy Waters, ed è proprio il Muddy Waters Blues, una sua composizione originale.
1: When we get this acoustic going, I want to play a track off a blues album that I've got out currently. It's a tribute to Muddy Waters. Ah, yeah. And you know, strangely enough, this one's called Muddy Water Blues. Thank you.

prima che Jason Bonham battesse il tempo, Paul Rogers ha definito Muddy Waters Blues un numero acustico. Ancora mi chiedo con quale cuore abbia definito questo brano, che era tutto meno che acustico, secondo me. Tale. Ma sapete, l'anima del rocker è sempre quella, insomma. I tempi cambiano, però l'approccio musicale così rimane un po' naif, se volete, un po', uso un termine un po' più chiaro, un po' ruspante, che è però il bello di questa fusione fra rock e blues, che comunque ha in Paul Rogers un grande, grandissimo protagonista e soprattutto un interprete eccezionale, perché veramente è un grandissimo cantante. Poi così spoglio, assolutamente non adorno, il suo stile è molto forte. Questo era un altro successo dei tardi Free, si intitola Little Bit of Love.

0: A Little Bit of Love.
1: Paul Rogers dal vivo. Una canzone di Andy Fletcher, che era il bassista dei Free. Ma veniamo adesso a una delle più belle composizioni suonate dai Free, dal gruppo di Paul Rogers, Andy Fletcher, Simon Kirk e Paul Kossoff. Si intitolava Mr. Big. Ed eccola qui, nella versione di Paul Rogers con Neil Sean alla chitarra questa volta, Jason Bonham alla batteria. Poi la verificheremo come era una volta originariamente. Questa è sul palcoscenico di Pistoia Blues. I

E adesso misuriamoci con il passato. Misuriamo il set di Paul Rogers al Festival Blues di Pistoia. Lo stiamo ascoltando qui su Radio 2, e più esattamente Mr. Big, con i Free del 1971. Era il mese di giugno, sul palcoscenico della Fairfield Hall a Croydon, cittadina vicino a Londra. Erano i veri Free, quelli originali, quelli da brivido, insomma. Simon Kirk alla batteria, Andy Frazier aveva 18 anni al basso, Paul Kossoff, purtroppo scomparso nel 1976, chitarrista del gruppo, e qui c'è da fare un bel paragone fra Neil Sean e Paul Kossoff, e Paul Rogers, ben più giovane, Mr. Big.

0: Si sarebbero sciolti dopo poco i buoni vecchi FRI e si sarebbero anche riformati. Paul Rogers disse: non ci sentivamo più tanto uniti, non eravamo più fratelli, si pensava troppo agli affari e troppo poco alla musica. Ma era il 1971, oggi è normale pensare molto agli affari e un po' meno alla musica. Paul Rogers, per mettere insieme una bella formazione per presentarsi con questo suo tour del 1994, infatti ha saputo scegliere degli elementi che comunque sapeva sentir vicino. Prima di ritornare sul palcoscenico del Festival Blues di Pistoia, lasciatemi riassumere un attimo quello che state ascoltando. Siete all'ascolto dei concerti di Pistoia Blues e nella fattispecie di un concerto del 1994, che è quello del cantante Paul Rogers con Jason Bonham alla batteria e Neil Sean alla chitarra. Il programma è a cura di Fabrizio Stramacci, al microfono c'è Ernesto De Pascale che vi saluta un'altra volta, alla parte tecnica c'è Valeriano Battisti. Allora noi ricominciamo, questa volta Paul Rogers presenta un brano di un gruppo che formò con grandissimo successo soprattutto negli Stati Uniti allo scioglimento dei Free. Loro si chiamavano Bad Company, questa canzone si intitolava Feel Like Making Love.
1: Oh yeah, we got a Bad Company song for you now. See if you remember this one.

0: Rai Radio Techete.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Per i teatri alla radio prosegue lo speciale che stiamo dedicando a Giorgio Strehler nel centenario della nascita e al Piccolo Teatro di Milano, da lui fondato con Paolo Grassi il 14 maggio del 47. Oggi ascolteremo altre testimonianze di attori importanti che hanno lavorato con Strehler. E vi anticipiamo che ascolteremo Ottavia Piccolo e Giulia Lazzarini, considerata un'icona del Piccolo Teatro, rievocare ai nostri microfoni la loro esperienza con Strehler. Ma tra gli attori importanti che hanno lavorato con lui non possiamo non ricordare Tino Carraro, il grande attore milanese diventato ben presto primo attore del Piccolo, dopo una parentesi romana nella compagnia dell'Accademia diretta da Silvio D'Amico. Carraro stringe un forte sodalizio artistico con Giorgio Strehler, che lo dirigerà in molti indimenticabili spettacoli, tra i quali Lulù di Carlo Bertolazzi, Giulio Cesare, Re Lear e La Tempesta di William Shakespeare, Arlecchino servitore di due padroni e la trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni. E poi Io Bertolt Brecht numero 2 e I giganti della montagna di Luigi Pirandello. Tino Carraro, la cui recitazione intensa e rigorosa, scevra da divismi o vezzi tipici talvolta dei primi attori, rispondeva molto bene all'idea di teatro che aveva Strehler, basata su un lungo e attento lavoro di artigianato che poneva sempre al centro l'uomo e le sue azioni. Per ricordare Tino Carraro, ascoltiamo innanzitutto un breve frammento tratto dal Temporale di Strindberg, messo in scena da Strehler. Nel Temporale l'attore milanese recitava con Franco Graziosi, altro interprete storico del Piccolo, di cui la scorsa settimana abbiamo ascoltato un'intervista rilasciataci poco prima della sua scomparsa, avvenuta quest'estate.
2: Sì, invecchiare. È bello, eh? C'è ancora poca strada da fare, sei quasi arrivato.
3: Certo che è bello, sì. Chiudi i conti con la vita, con gli uomini e ti prepari al viaggio. La solitudine non è divertente, ma quando non c'è più nessuno che possa esigere un qualsiasi credito da te, allora sei finalmente libero. Libero di andare e venire, libero di pensare, di fare, mangiare, dormire.
2: Ehi, guarda! Guarda, guarda! Qualcuno lassù si è mosso.
3: Sì, è tutto un po' misterioso con questi nuovi inquilini. Ma il peggio è la notte. Fanno musica, ogni notte suonano, ma cattiva musica. Poi mi pare che giochino a carte, poi a mezzanotte arrivano delle carrozze a prenderli. Ma io dei vicini non mi lamento mai, perché poi si vendicano. Tanto la gente non cambia. Meglio non vedere.

0: E ora vi proponiamo un brano da L'Egoista, la commedia di Carlo Bertolazzi, messa in scena dalla compagnia di prosa del Piccolo Teatro della città di Milano, diretta da Giorgio Strehler, e che poi fu trasmessa da Radio 3 il 1° febbraio del 1961. Oltre a Tino Carraro nel ruolo del protagonista Franco Marteno, recitano anche Maria Zanoli e Remo Varisco.
1: Giuseppe, questo caffè è freddo!
2: Caffè è freddo!
3: Eccomi, sono qua, signor padrone.
2: Oh, finalmente, portamene dell'altro.
3: Subito, signor padrone.
2: Giuseppe!
4: Signor padrone!
2: Si gela qui stamattina, cosa succede?
4: Beh, ho acceso la stufa, come sempre.
2: Ah, sì? A che ora?
4: Alle 7.
2: Ah, bravo, dovevi accenderla alle 6, alle 5, alle 4, se era necessario.
4: Ha ragione, signor Franco, mi scusi, ma stamane mi sono addormentato.
2: Maria, questo caffè, viene o non viene? Bravo, dormi sempre tu, eh?
4: E che si è fatto tardi ieri sera.
2: Beh, tardi, tardi, t'ho lasciato in libertà alle 2.
4: Beh, a dir la verità erano già le 3 suonate, signor padrone.
2: Vabbè, le 2, le 3, e poi? Per il grande affare che avete, siete in 3 per una persona? Cosa devono fare allora quelle famiglie di 10 persone che hanno una serva sola? Su, su, sveglia, è in gamba la marmora!
4: Lei non ci crederà, signor padrone, ma la mattina qua c'è da impazzire. La casa è grande, poi il caffè, i giornali, e l'acqua calda e l'acqua fredda, e l'accappatoio e il sapone, e la veste da camera e la posta. Oggi poi la Maria si è bruciata una mano con la pentola.
2: Oh, poveretta, si è fatta male?
4: È un po'...
2: Che ora è?
4: 10:30 circa.
2: Appena le 10:30?
4: Si è alzato presto oggi, per via del funerale del signor Viani.
2: Ah, già, è vero, il povero Viani. Dovevo andare al suo funerale. Mai visto che tempo, no? Piove, nevica, tira vento. E poi non mi sentivo bene stamattina, forse un po' di febbre.
4: Funerale con questo tempo.
2: Insomma, Maria!
3: Arrivo, signor padrone!
2: Meno male, tartaruga! È troppo vecchia quella lì. Mi raccomando, Giuseppe, la colazione alle 12 in punto.
4: Veramente il signore l'aveva ordinata per le 12:30?
2: Ah già, me ne dimentico sempre. È perché ho avuto la malinconica idea di invitare lì quei due dolenti. Ma io ho fame, non posso aspettare fino alle 12:30.
4: Se il signore crede, posso preparare prima per lei.
2: No, come si fa, ormai li ho invitati, non è possibile. Maria!
3: Comandi!
2: Mettici anche 4 brioche! A proposito, il vino, non facciamo confusione come la volta scorsa. Quello vecchio soltanto per me, a loro dà il solito Chianti, tanto è buonissimo.
4: Sì, signore, permesso, vado a vedere che cosa combina la Maria col caffè.
2: Ecco, bravo,
3: ecco,
2: vai a vedere.
3: Eccomi, sono qua, signor padrone,
2: finalmente.
3: Mi scusi, sa, ma stamattina con questa mano mi sono mezzo bruciato le dita.
2: Fa così nei capelli, vedrai che ti passa. Sono fresche?
3: Sì, signore.
2: La posta in camera da letto.
3: Ah, la posta, già.
2: È sorda anche quella. Giusta posta.
3: Ecco qua la posta.
2: Ecco, di là hanno aperto la finestra. Chiudi con la porta, scema.
3: Sì.
2: Giuseppe, la finestra, c'è corrente. Portami la giacca. La fitta, la solita fitta.
3: Mi perdoni, signor Franco.
2: Cosa?
3: Mi scusi, ma la signora Clotilde qua sotto sta male.
2: Vabbè, è così?
3: Allora suo marito mi ha pregato di non far troppo rumore passeggiando per la camera.
2: Ah, questa è bella, tutti uguali, non pensano che a loro. Ma a questo mondo bisogna pensare un po' anche agli altri, non è vero, Giuseppe?
4: Sì, signore.
2: Ecco, adesso va meglio. Sempre raccomandazioni. C'è gente su questa terra che non fa altro che raccomandarsi.
3: Sanno che lei conosce tanta gente?
2: Sì, sanno che sono buono, ecco cosa sanno, e ne approfittano. Vorrei un po' vedere, se toccasse a me chiedere qualcosa, quanti si muoverebbero a pietà. Nessuno, tutti ingrati.
3: No.
2: Tutti... Come no? Sì, altro che no. Guarda qui, un prestito. Aspettati. Poveretto. È morto anche lui. Un mio vecchio amico di Bologna.
3: Oh.
2: Bologna di 1 gennaio 1900. Il nuovo secolo. Ma pace all'anima sua.
0: Ora ascoltiamo Tino Carraro mentre intona Tango Ballade, un brano dall'opera da tre soldi di Brecht Weil che faceva parte dello spettacolo Io Bertolt Brecht numero 2, messo in scena da Strehler con protagonisti Milva e Tino Carraro. Subito dopo ascolteremo l'attore milanese parlare di Strehler nel corso del programma di Raffaella Brustia, Palcoscenico Che Passione, in onda su Radio 2 negli anni 90.

dalla testa ai piedi. Così va il mondo, va anche così. Se poi veniva uno dei tanti me ne uscivo, allora dal letto mi bevevo un bel cicchetto e poi correvo a ritirare il grano e ti dicevo torni presto.

0: Signor Carraro, di tutte le cose che ha fatto, che cosa le è piaciuto di più? Che cosa le ha dato più soddisfazione?
1: Mi è piaciuto di fare tutto quello che ho fatto con Sele, l'ho fatto tutto con molto piacere. C'è il rimpianto di non poter più fare il Lear, il rimpianto di non poter più fare Prospero della Tempesta. E mi ricordo una sera, l'abbiamo fatto a Parigi, all'Odeon. Io scendo per l'ultima chiacchierata che faccio al pubblico, una signora, una vecchia signora francese, che mi tocca il robone e dice: c'est merveilleusement incroyable. E difatti l'impossibile ce l'ha fatto fare Strehler.
0: Ecco, questa tempesta, c'erano per esempio delle cose, delle invenzioni sceniche particolarmente complicate e di effetto, sì, cominciare dalla Giulia Lazzarini che scendeva dal cielo,
1: il principio,
0: la tempesta iniziale non avreste mai pensato che si potesse realizzare
1: in teatro quello che si fa tranquillamente al cinema.
0: Ma senta, si dice qualche volta che appunto Strehler ai suoi attori chiede, ecco appunto, l'impossibile, per esempio camminare su piani inclinati con grande difficoltà, oppure...
1: Quello si fa,
0: ecco,
1: si deve fare, perché fa piacere anche di essere capace di riuscire a farlo.
0: Insomma, è proprio un mago, Strehler, che riesce
1: veramente
0: a farvi fare tutto quello che vuole.
1: L'impossibile, fa fare l'impossibile.
0: Io ricordo nel Re Lear la scena in cui lei prende in braccio Ottavia Piccolo Cordeglia, sua figlia.
1: Sì, era al terzo mese di gravidanza, era piuttosto robusta.
0: Eppure lei tutte le sere faceva questa cosa con grande fatica, ma con grande gioia, mi fa capire.
1: Sì, lo facevo magnificamente, non mi dava nessun fastidio, anzi tutt'altro.
2: Siete uomini o pietre? Avessi io le vostre gole, i vostri occhi, urlerei, sia mandare in frantumi

è morto, o vivo, e lei è morta, morta come terra. Qualcuno può dargli uno specchio? Se il suo respiro lo appanna o lo vela, allora sì che è ancora viva. Una piuma. Si muove, è viva. Forse posso ancora riscattare tutto il male che mi è toccato patire. Traditori, assassini, tutti avrei potuto salvarlo. E ora se n'è andata per sempre. Cordelia, Cordelia. Cosa hai detto? È sempre stata così sommessa la sua voce, gentile e piana, e in una donna è bello. L'ho ammazzato, quello schiavo che ti stava impiccando. C'è stato un tempo, e io me lo ricordo, che appena toccarli con la mia spada li facevo saltare tutti quanti. Adesso sono vecchio e tante croci mi hanno consumato. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: Ottavia Piccolo, Rellir messo in scena nel 72 da Strehler, con protagonista Tino Carraro e lei nel doppio ruolo di Cordelia e del Matto.
1: Una bellissima invenzione di Strehler, far fare i due personaggi alla stessa attrice.
0: Vogliamo spiegare perché Strehler ha affidato a lei questi due ruoli?
1: Sì, due ruoli. Ma perché Strehler sosteneva poeticamente, molto poeticamente, che il Matto è la persistenza dell'amore di Cordelia. Quando va via il Matto c'è Cordelia e quando va, insomma, i due personaggi non sono mai insieme. Probabilmente, si dice da studi rigorosissimi, è possibile che lo stesso attore che faceva il ruolo di Cordelia interpretasse il Matto, è molto probabile, non è provato, non è scritto da nessuna parte, però è probabile. Ma al di là di questo, Strehler aveva scelto questa strada che secondo me è veramente molto, molto poetica.
0: Vero,
1: sì, anche perché a un certo punto Rellir dice di Cordelia quando è morta: "My poor foolish", che potrebbe essere "mia povera pazzerella", ma potrebbe essere anche "mio povero pazzo", quindi, come dire, alimentando questa idea di Strehler. Però chi lo sa, le idee poetiche sono
0: anche un po' nella testa del regista, insondabili.
1: Esatto.
0: Sì. E forse perché i due personaggi incarnano la purezza, la lealtà, il contrario, ecco, dell'adulazione, probabilmente sono due figure positive.
1: Sì, sì, credo che sia proprio questo, sono due figure positive. Il personaggio di Cordelia apparentemente la figlia buona, in realtà le parole che dice Cordelia possono sembrare, e al re sembrano, delle offese. Quando Cordelia dice che lei amerà suo padre fino a un certo punto, perché poi, se deve sposarsi, amerà di più suo marito. E questo

0: Il re lo prende come una grande offesa, mentre da parte di Cordelia è una prova di grande maturità e di grande lealtà. Strehler sosteneva, e secondo me ha ragione, che Cordelia è irosa e dura allo stesso modo di Lear, è proprio per questo che in fondo è la figlia più amata, perché è quella più simile a lui. Ed è vero che il matto, per la sua professione e per l'amore che porta al re, gli dice le verità che sono vietate ad altri. È per questo che il fatto di farlo fare alla stessa attrice sono una bellissima intuizione.
1: Che cosa gli ha lasciato questa esperienza?
0: Intanto la forza di Strehler come regista era tale che un giorno di prove con lui era come fare un corso all'università, e quindi già gli insegnamenti suoi. E poi quello spettacolo è stato uno spettacolo per me importante, intanto perché l'abbiamo fatto molto. Abbiamo fatto 4 stagioni e in tutto, 4 stagioni in 5 anni, 6 anni anzi, e in tutto abbiamo fatto 365 repliche, come se avessimo fatto per un anno intero tutti i giorni lo spettacolo. Quindi ha attraversato la mia vita in tutti i modi, e questo è stato ovviamente molto importante per me. Sono cresciuta insieme, mi sono sposata, ho perso i miei genitori, ho fatto un figlio, tutto durante il Re Lear.
1: Ah, quindi è stata importante non solo come esperienza artistica, ma anche
0: umanamente. Ma il nostro mestiere ha di bello anche questo, che ti segna e ci vivi insieme anche quando non lavori, insomma. Relire è la cosa che mi ha più segnata, come dicevo, e anche perché, insomma, dietro c'era non solo Shakespeare, ma anche Strehler, in un suo momento di grande creatività e di grande voglia invece di mettersi in gioco. Tornava al Piccolo Teatro dopo qualche anno di assenza, quindi la sua regia era anche un riaffermare una sua forza, un po' come Re Lear.
2: Mio buon signore, ascoltatemi per pietà. Poco lungi da qui c'è una capanna che può esservi amica contro la tempesta. Riparatevi là dentro, mentre io tornerò da quella gente più dura della pietra con cui è costruita la loro casa e tenterò ancora di smuovere la loro impietosa avarizia.
3: I miei sensi cominciano a offuscarsi. Dove sei, piccolo mio? Come stai? Hai freddo? Ho freddo anch'io. Povero matto mio, pensa, c'è ancora un piccolo pezzo del mio cuore che si preoccupa per te.

0: Prima d'andarmene voglio farvi una profezia. Quando i preti si vedranno dire bene e fare male, e gli ospiti aggiungeranno acqua al vino e sabbia al sale, se chi ha, so perché ha, forse lo sa, a chi sa insegnerà, quando i roghi bruceranno chi non pensa come gli altri, mentre i roghi sfuggiranno assassini e ladri scaltri, tutta quanta la nazione sarà in grande confusione. Ma quando non si faranno più ingiustizie in nome della legge, quando non ci saranno più contadini senza soldi, artigiani coi debiti, meriti oltraggiati, giuste attese deluse, quando i banchieri faranno i conti alla luce del sole e i ladri d'ogni genere pagheranno le tasse, allora sarà il momento. E chi vivrà vedrà che coi piedi sulla terra si camminerà. Questa profezia non l'ho mica fatta io, ma il mago Merlino, perché io vivo prima del suo tempo.
1: Ed era un frammento dal Relire messo in scena da Streller nel 72, frammento che abbiamo estratto da un programma di Radio 3, Shakespeare Suite, in onda l'8 ottobre del 99, e col quale salutiamo e ringraziamo Ottavia Piccolo, per passare a parlare con un'altra importantissima attrice.

0: Giulia Lazzarini, lei è considerata un'icona del piccolo teatro. Ripercorrere
1: il lungo cammino che lei ha intrapreso con lo Stabile Milanese significa abbracciare una grossa fetta del teatro italiano in tessuto di momenti esaltanti e indimenticabili. Vogliamo provare a farli rivivere questi ricordi? Allora partiamo dagli esordi. Il primo spettacolo nel quale lei è stata diretta da Giorgio Strehler è stato Arlecchino, servitore di due padroni. Lei faceva Clarice.
2: Ecco. Clarice, sì. Che poi ho continuato a fare per tutto il resto delle altre volte in cui ho fatto, perché l'ho fatto, ma credo tre volte o quattro, a distanza di anni, che quello era nel 54 il primo che ho fatto, e allora c'era un tipo di scenografia diversa, per lo spettacolo è sempre quello, però cambiavano a volte i costumi, cambiava un po' di scenografia, allora c'era una pedana più piccola, poi dopo si è allargato, poi dopo, ecco. E poi il mio secondo l'ho fatto quando siamo andati a New York, per la prima volta una compagnia italiana andava a New York dopo la Duse, e Grassi era molto fiero di questo, e lì è cambiato un po' tutta la nostra scenografia e anche i costumi. Io mi ricordo nella prima avevo una parrucchina tipo, sai, proprio così, parrucca bianca incipriata, nel secondo avevo dei cannellotti che sembrava un cocker carini giù, e si erano accorciati i costumi, era molto divertente. La terza invece che ho fatto è stato l'Arlecchino degli AD, che abbiamo fatto nel mi pare nell'86, ecco, e ho fatto sempre Clarice, quindi nel tempo, sì, e anche lì c'erano costumi diversi, molto carini, e tutto si era un pochino più sveltito, però è quello che io amo moltissimo, è stato questo Arlecchino degli AD, perché aveva in sé proprio delle ombre, delle malinconie, perché Strehler ha detto basta, non si può più fare l'Arlecchino, ecco il famoso teatro di repertorio, no? L'Arlecchino che si riprendeva sempre tipo commedia dell'arte, e ancora oggi si riprende l'Arlecchino.
1: Infatti è lo spettacolo italiano più rappresentato al mondo.
2: Più rappresentato, infatti quando siamo andati in America dovevamo stare solo a New York, invece poi siamo stati 2 mesi e mezzo, perché abbiamo girato tutto da Boston, Philadelphia, poi siamo andati a Toronto, Montreal, e poi da lì siamo andati a Los Angeles, e da Los Angeles a San Francisco, poi siamo tornati in Italia e abbiamo fatto Mosca e San Pietroburgo nell'estate, ed è stata l'ultima volta che io ho lavorato con Marcello Moretti, il primo Arlecchino,
1: sì, ecco, prima di Ferruccio Soleri.
2: Prima di Ferruccio Soleri.
1: Ed era la celebre marcetta composta da Fiorenzo Carpi per l'Arlecchino di Strehler, spettacolo mitico del piccolo di cui appunto abbiamo parlato. Giulia Lazzarini, lei è stata protagonista di un altro importante spettacolo del piccolo che inaugurò nel 1986 il Teatro Studio, la sala sperimentale dello Stabile Milanese. Si tratta di Elvira o la passione teatrale, dalle lezioni di Louis Jouvet, in cui lo stesso Strehler, oltre a dirigere lo spettacolo, interpretava il celebre regista francese, discepolo di Copeau. Ci parla più dettagliatamente di questo spettacolo.
2: Erano 7 lezioni che Louis Jouvet aveva tenuto al Conservatoire di Parigi e che erano state stenografate per caso su questo personaggio di Donna Elvira nel Don Giovanni di Molière, e che poi sono state ritrovate su quelle lezioni di Jouvet, ecco, su quella battuta, hanno fatto uno spettacolo, diciamo un evento teatrale più che uno spettacolo. E Strehler l'ha saputo, e quindi ha pensato di appropriarsene, essendo Jouvet riconosciuto da lui come il suo maestro, il primo maestro, diciamo, di teatro allora negli anni 40, quando 47, quando è iniziato il piccolo. E questa cosa naturalmente richiedeva una lieva,
1: che è stata lei, infatti
2: è stata io, ed era molto interessante perché lui faceva Jouvet,
1: il maestro, quindi
2: il maestro, e io facevo la lieva, e quindi eravamo io, e però ci si sovrapponeva, diciamo, lui maestro mio, e quindi mio, cioè, direttore di teatro, diciamo.
1: Riproponevate sulla scena quello che succedeva poi nella realtà,
2: nella,
1: no?
2: realtà, questo, questo continuo scontento, questo metterti veramente a una prova continua, a un miglioramento continuo, come lui faceva, insomma, questo starti addosso sino a che proprio non otteneva il risultato che voleva, e alla fine poi la conquista c'era, naturalmente, perché era talmente un insegnamento così profondo, così chiaro, che voglio dire, bisognava essere proprio refrattari alla...
1: Sì, a non realizzare poi quanto lui chiedeva. Senta, ma che rapporto ha avuto con Strehler? Era un regista demiurgo totalizzante, oppure invece lasciava spazio, libertà agli attori?
2: Ma io penso tutte e due le cose unite, insomma. Lui era esigentissimo, rigoroso, e quello che lui voleva, il suo punto d'arrivo era quello, e veramente non è che cedeva, ecco. Però non era un uomo ostinato, non era uno di quelli che sulla carta faceva già subito lo spettacolo e voleva che fosse così, no, la sua idea era quella di creare quel mondo, però in quel mondo lasciava confini molto aperti, spazi ai suoi attori, quindi lui stava molto sopra gli attori, ma più che altro nel ritmo, come fa un direttore d'orchestra. Non è che voglio dire imponeva tono piuttosto che un altro, lui imponeva, ti dava una chiave, quindi ti apriva una porta, capisci? E tu attraverso quella porta poi dovevi passare tu, ecco, lui ti conduceva, ma fino a un certo punto, e poi eri tu che dovevi fare da solo e proporre, e il suo occhio era così attento a tutto, che quando tu eri in scena e facevi una cosa, anche magari che pensavi che non fosse sotto il suo occhio, perché magari lui si occupava di un altro attore o lui stava facendo un'altra scena e tu eri lì magari anche in supplesso, diciamo, lui ti notava. E teneva, non so, diceva, ecco, benissimo, vedi quella posizione che tu hai, quella va benissimo per, quindi tieni quella cosa, oppure un tuo tono che in un momento riuscivi a fare, un tuo ritmo, lui te lo catturava,
1: quindi aveva uno, sì.
2: E lo elaborava, non te lo imponeva mai, anzi elaborava una cosa che avevi inventato tu, tutto sommato, quindi che tu sentivi tua, ma molto più ingigantita, molto più appropriata, diciamo, nel contesto di quello che stavi facendo, ecco. Lui non ti perdeva mai di vista, ecco, e ti dava sotto, ti dirigeva più che altro, come appunto un direttore d'orchestra dirige i suoi strumenti, li fa suonare, gli dà un'anima a un suono, ecco, lui dava un'anima a un suono, a una voce.

0: 妈的空中大的 tenerezza infinita, nulla al mondo mi è stato più caro di voi. Per voi ho dimenticato ogni mio dovere, non c'è cosa che non abbia fatto per voi. E l'unica ricompensa che vi chiedo è quella di emendare la vostra vita, di scongiurare la vostra rovina. Salvatevi, vi prego! O per amore di voi, o per amore di me. Ancora una volta, Don Giovanni, ve lo chiedo in lacrime. E se non bastano le lacrime di una persona che voi avete amato, fatelo. Vi scongiuro per ciò che ancora può toccarvi il cuore.
1: Cuore di tigre.
0: Vado con queste parole ed è tutto ciò che vi dovevo dire.
1: È tardi, signora. Rimanete qui, sarete alloggiata al meglio.
0: No, Don Giovanni, non trattenete più.
1: Signora, vi assicuro, restando, mi dareste piacere.
0: No, vi dico, non c'è più tempo per discorsi vani. Lasciatemi andare subito, con un gesto, per accompagnarmi. Pensate solamente a trarre profitto dall'avvertimento.
2: Bene. Adesso sì. Adesso forse ho sentito questa scena per la prima volta. Ma è com'era più giusto quando hai detto, ve lo chiedo in lacrime, senza lacrime, come era più commovente.
0: Sì, però adesso io ho voglia di piangere.
2: Adesso sì, adesso puoi. Hai visto com'è difficile il teatro?

0: Ed era una scena tratta da Elvira o la passione teatrale, dalle lezioni di Louis Jouvet che abbiamo citato prima, in cui Strehler interpretava lo stesso Jouvet. La scena che abbiamo ascoltato era contenuta nel programma Palcoscenico Che Passione, in onda su Radio 2 il 22 dicembre del 91. Giulia Lazzarini, lei non ha mai sofferto per quest'occhio indagatore, onnipresente di Giorgio Strehler a cui facevamo cenno prima?
1: Oh, anzi, era piacevole quando lui non ti guardava, ti sentivi caduto.
0: A proposito di caduto, no, ovviamente non possiamo non ricordare un altro ruolo importantissimo per lei, perché il suo nome è legato al ruolo di Ariel, lo spiritello che aleggia sospeso nel vuoto, al vuoto sorretto solo da un gancio nella tempesta shakespeariana, altro spettacolo di Strehler che ha ottenuto un successo strepitoso. Quanta fatica le è costata essere appesa a un gancio e poi recitare contemporaneamente le battute di Ariel?
1: Beh, tantissimo, devo dire, proprio non si può descrivere il percorso fatto per arrivare a quella leggerezza, insomma, con l'aiuto suo, voleva così, ci faceva lavorare da soli e noi stavamo disciplinatamente tutti i giorni prima delle prove a fare su e giù, un po' di più, un po' di meno, con uno spartito proprio in mano, quasi con il macchinista che aveva l'altro capo del filo a cui ero appesa, era nelle mani del macchinista, che doveva non solo reggermi ma sapere quando tirarmi su, quando mettermi giù, quando farmi volare, quando lasciarmi a terra. E ogni battuta aveva un suo movimento, soprattutto nella grande scena dell'inizio, in cui Ariel racconta della tempesta e come l'ha fatta e come è avvenuto. Ecco, quindi doveva essere alla perfezione. E questo in sintonia con questo Aurelio Caracci, che era il primo macchinista del piccolo, al quale io ero legatissima, e insieme abbiamo studiato, e poi con Carlo, perché la tempesta era, la stella l'aveva divisa in tre sezioni, allora ogni sezione aveva un assistente suo che lavorava, uno lavorava con Ariele, l'altro lavorava con Caliban, l'altro lavorava con la corte, e poi si mettevano insieme tutti questi blocchi, diciamo. Poi lui veniva e lui dava le direttive e poi vedeva il lavoro che noi facevamo, se lo faceva fare da solo, insomma, non stava lui a perdere giustamente il tempo per vedere le mie difficoltà del volo, quelle me le dovevo fare io da sola e con Carlo, il marito.
0: Carlo Battistoni, allora.
1: Sì, certo, e poi i tecnici, naturalmente, perché insomma eravamo molto legati tutti a tecnici e attori, eravamo veramente
0: un'unica famiglia in questo caso, sì.
1: Dai mimi che facevano il mare, eravamo tutti dentro questa macchina teatrale magica, meravigliosa, in cui tutto si creava e tutto poi in un soffio si sgonfiava, ecco, ritornava a terra, ritornava nella normalità. È stato uno spettacolo veramente unico, io penso.
0: Quindi lei aveva due partner, oltre che Tino Carraro, anche il macchinista.
1: Certo, sì. Io ballavo col macchinista.

0: Che ore sono?
1: Metà del giorno è già passato.
0: Le due clessidre almeno. Il tempo da adesso alle sei deve essere speso da entrambi nel modo più proficuo.
1: Ancora lavoro? Dal momento che mi assegni altre fatiche, lascia che ti ricordi ciò che mi hai promesso e che tu non hai eseguito affatto.
0: Come fai i capricci? Cosa pretendi?
1: La mia libertà!
0: Priva del tempo stabilito mai.
1: Ricordati, prego, che ti ho reso degli servigi. Non ti ho mai mentito, non ho commesso errori. Ti ho servito sempre, senza rompolare di buon grado. E tu mi hai promesso di condonarmi un anno intero.
0: Dimentichi da quale tormento ti ho liberato?
1: No, signore.
0: Sì, invece. E tu credi che sia gran cosa calpestare il fango del fondo salato, correre sull'aspravento del nord, lavorare per me nelle vene della terra quando è indurita dal gelo?
1: No, signore!
2: Menti, cosa malvagia! Hai scordato la turpe strega Sicola, che per vecchiaia e per figlie si è rincurvata tutto come un cerchio? L'hai scordata?
0: No, sì, invece, dove era nata? Parla, rispondi!
1: Vieni, padrone!
0: Ah, davvero? Una volta al mese devo ricordarti quello che sei stato, visto che lo dimentichi. Sicorax, questa strega maledetta, per i suoi innumerevoli misfatti e le stregonerie tremende ed inaudite, venne bandita, come sai, da Algeri. Per un'unica cosa che fece, le risparmiarono la vita, non è così?
1: Sì, signora.
0: Questa cagna dagli occhi bui venne sbarcata qui incinta e qui lasciata dai marinai. Tu, mio schiavo, eri allora, sei stato tu a raccontarmelo, al suo servizio. E poiché eri uno spirito troppo delicato per eseguire ordini così bassi e odiosi, quando ti rifiutasti d'obbedire alla sua autorità, lei, con l'aiuto dei suoi ministri più potenti, in preda a implacabile furia, ti confinò nella spaccatura d'un pino. E in questa morsa, dolorosamente, rimanesti imprigionato per 12 anni. Nel frattempo lei moriva lasciandoti là dentro, dove tu urlavi lamenti rapidi come pale di mulino. Quest'isola allora, all'infuori del figlio, che lei depose sullo strame, un nato di strega, tutta una macchia. Non era onorata da alcuna forma umana.
1: Sì, suo figlio Caliban.
0: Appunto, stupido, sto parlando di lui. Di quel Caliban che ora è al mio servizio. Tu sai bene in quale tormento ti trovai. I tuoi lamenti facevano piangere i lupi, penetravano il petto degli orsi sempre airosi. Era una pena da infliggere ai dannati e che Sicolas non poteva più revocare. Quando arrivai qui e ti udì, fu la mia arte che fece spalancare la bocca del pino e ti permise d'uscire.
1: Grazie, padrone.
0: Se mai ti provi a brontolare ancora, spacco una quercia e ti rinserro nelle sue viscere nodose a urlare per altri 12 inverni.
1: Perdona, perdona, padrone, obbedirò gli ordini e prometto che spiriterò da bravo.
0: Fai così e fra 2 giorni sarai libero.
1: Viva, mio nobile padrone! E cosa devo fare, dimmi? Che cosa devo fare?
2: Diventa una ninfa del mare. Visibile solo a te stesso e a me, invisibile a ogni altra pupilla. Va, rivesti questa forma e torna qui. Lavora presto e bene.
3: Ed era un brano dalla celebre tempesta shakespeariana messa in scena da Giorgio Strehler, che noi abbiamo estratto dai ricordi di Giulia Lazzarini, in onda su Radio 2 il 19 giugno del 1985. Spettacolo memorabile ma assolutamente faticoso, come dicevamo prima, soprattutto per lei appesa a un gancio.
4: Il gancio, naturalmente, il filo era solo, diciamo, in una situazione centrale del palcoscenico, ma quando Arielle doveva camminare da una parte all'altra, entrare da una quinta e uscire dall'altra, ecco, ero senza gancio, per cui ganciati, riagganciati. Dopo ho trovato la dimestichezza e la padronanza di questo, ma all'inizio le prove sono state terrificanti, insomma, anche di dolore fisico, perché
3: ma infatti,
4: il gancio agganciava proprio a metà schiena, per avere il baricentro modo giusto, perché sennò si cadeva troppo in avanti o si stava troppo indietro, perché Strehler voleva che questo folletto fosse orizzontale e verticale, che volasse in alto e poi boom, che precipitasse giù, e quindi appunto Aurelio mi lasciava cadere velocemente, ma poi fermarmi nel punto giusto per non farmi appunto spiaccicare contro le assi del palcoscenico era compito suo, perché io ero nelle sue mani proprio.
3: Beh, diciamo che è stata anche una bella prova di dedizione e di amore nei confronti di Strehler, sì, sottoporsi a questa fatica.
4: Un atto di fede e di ostinazione ed orgoglio, perché poi si doveva fare, che quando lui veniva e vedeva le prove diceva: ma siete ancora a questo punto? Perché magari non sempre ci riusciva una cosa prima di arrivare a dopo, quando poi ha cominciato a girare, quando abbiamo cominciato a... è come uno che balla per la prima volta, le prime volte ti pesta i piedi, ti viene addosso, ti sembra un orso, poi dopo cominci a mettere i piedi dove li mette l'altro, capisci? E allora abbiamo camminato insieme, io e chi mi tirava, sì, il macchinista. La tecnica mascherata, come l'ho detto tante volte, da poesia, perché la tecnica era il cavo, lui voleva che volasse, però il cavo, voglio dire, che cosa significava? Il pubblico diceva: vabbè, ha voluto far volare questo Ariel, e però si vede il cavo. No, il cavo significava la cattura di Ariele, quindi quel cavo da cui lui voleva togliersi era quello con cui Prospero teneva catturato Ariele, e che poi alla fine libera, quando gli dà la libertà, stacca il gancio, e il gancio saliva in graticcia, sbattendo contro le passerelle, quindi faceva un rumore tremendo proprio di oggetto teatrale che Strehler voleva, perché voleva che fosse appunto demistificato e dopo ritornava ad essere un gancio qualunque che mi aveva retto sino a quel momento. Ma prima, durante lo spettacolo, quello era il filo di cattura. L'aveva inguainato tutto con l'argento, per cui diventava anche lui parte viva dello spettacolo.
3: Senta, e poi invece c'è un ruolo assolutamente, possiamo dire, speculare ad Ariel, che Winnie di Giorni Felici di Samuel Beckett, messo in scena ovviamente sempre da Strehler, in cui lei invece recitava pressoché immobile perché era immersa nella sabbia fino alla vita. Sì, quindi era lì. Ecco.
4: Quelli sono stati due cose tremende, un periodo della mia vita incredibile, irripetibile, perché sono passata dalla tempesta e lui ha fatto, quindi che era nel 78, 79, 80, la tempesta, a Giorni Felici. E pensate, è tutta un'altra cosa, quindi immersa, sommersa, e proprio alla base del palcoscenico, proprio non in un monticello finto e così di cartone in cui tu entravi e stavi comoda dietro. Lì invece era sofferenza vera, autentica, lui l'ha messa proprio in basso sul palcoscenico, con tutta una sabbia bianca che io respiravo perché era tremenda, ed ero tutta rannicchiata nella buca del suggeritore sotto, proprio non avevo uno spazio mio, e l'immobilismo dopo aver invece combattuto tanto per riuscire a librarmi nella tempesta, per me è stata una sofferenza inaudita, proprio trovare un altro modo di recitare, un altro modo di vivere appunto una cosa. Io non avevo più occhi, perché per me lo spazio era solo quel buco. Non capivo più nemmeno certe volte dove era la platea, se era alla sinistra, alla destra o centrale, cioè avevo perso il senso dell'ubicazione mia quando ero solo con la testa fuori, e ho patito parecchio. Dopo questo però meraviglioso spettacolo che ha avuto un grandissimo successo, questo Beckett fatto da Strehler, lui ha riproposto La Tempesta, al che io ho detto: ma no, non posso più farla. Ero nel suo ufficio e ho detto: guardi, io non ce la faccio, non me la sento più adesso di rivolare, di risalire dopo che mi sono anchilosata dentro un altro registro di recitazione, un'altra cosa, capisci? Tutto proprio un'altra, la mia mente si era proprio come deformata dentro questi due spettacoli, no? Uniformata all'uno, uniformata all'altro. Ritornare indietro mi sembrava una cosa impossibile, e ho detto no. Poi dopo due giorni mi vedo recapitare una lettera dicendo che lui avrebbe aperto il teatro all'Odeon di Parigi, lui dirigeva il teatro L'Odeon, l'avrebbe aperto con il Teatro d'Europa, l'avrebbe aperto con La Tempesta, e quindi con me o senza di me lui La Tempesta l'avrebbe rifatta. E allora io, come ho letto quella lettera, ho preso, sono andata nell'ufficio di Streller e ho detto va bene, ci sono, subito, ci sono anch'io, ecco, perché l'idea che qualcun altro potesse fare, ecco, godere della mia conquista senza soffrire quello che ho sofferto io mi sembrava ingiusto. E allora ho detto,
3: quindi in un certo senso l'ha ricattata, ecco,
4: mi ha ricattata immediatamente, sapeva, si conosceva veramente, era un grande conoscitore degli uomini. Ed infatti abbiamo debuttato a Parigi con La Tempesta ed è stato un grandissimo successo, e quasi devo dire più che in Italia, perché in Italia, ecco, come lei sa, insomma, La Tempesta, la prima volta che è stata fatta, ha avuto abbastanza battaglie, devo dire, perché la critica non era proprio
3: favorevole,
4: indisposta e favorevole, ecco, perché poi, voglio dire, Streller è sempre stato abbastanza, sì, amato, ma anche abbastanza tenuto un pochino a distanza. Invece dopo il successo di Parigi, è stato, ci hanno aperto tutte le porte, siamo andati a New York, siamo venuti a Roma anche, mi ricordo, al Teatro Valle, è stato bellissimo.
3: Giulia Lazzarini, che cosa ha significato per lei essere considerata un'attrice del piccolo, appartenere a questa istituzione?
4: Questo posso dire adesso, perché mentre lavoravo al piccolo non mi sentivo così, cioè mi sentivo l'appartenenza da parte mia, nel senso che qualunque cosa io potessi fare fuori rinunciavo a farla, perché preferivo magari aspettare dei mesi in attiva, però prendere parte poi a uno spettacolo fatto da Streller, cioè la sentivo io come mia appartenenza, ecco, come mia dedizione. E adesso poi nel tempo questo è diventata come una, non so come dire, io icona, io storica, io, cioè io per forza, ma io ho dato veramente la disponibilità sempre al piccolo teatro, e quindi la precedenza in ogni cosa sempre è stata per il piccolo, e quindi ora mi trovo qui, anche se non lavoro al piccolo, però io sono del piccolo,
3: ecco, questo
4: appartengo al piccolo teatro di Milano, cioè questo sicuramente sempre, anche se poi le cose poi cambiano, naturalmente si vive anche un po', non dico di rendita, ma a volte così si vive di quello che si è fatto anche, no? Di una vita trascorsa.
3: Perché è vero che lei è considerato un'icona del piccolo teatro,
4: sì,
3: è la verità.
4: Questo è l'etichetta che poi ti danno, perché tutto va etichettato, come in altri paesi. Io faccio sempre il confronto, chi ha lavorato al National Theatre oppure chi ha lavorato alla Comédie Française è dentro la Comédie, è una dame della Comédie Française, insomma anche i vecchi attori sono attori della Comédie, ecco, io sono attrice del piccolo teatro con molto orgoglio.
3: Senta, invece quali ruoli avrebbe voluto interpretare e non è riuscita a fare con Streller?
4: Beh, questo Madre Coraggio che dovevamo fare, Madre Coraggio di Sarajevo, che lui l'aveva in cartellone, l'abbiamo cominciato a provarlo nel nuovo teatro, il famoso nostro teatro Streller, che non consegnavano mai, 15 anni ci sono voluti per consegnarlo, quindi lui aveva messo in cartellone, allora c'era in atto la guerra, appunto Sarajevo era sotto assedio, e quindi lui voleva che questa Madre Coraggio si svolgesse lì. Abbiamo cominciato le prove e dopo 15 giorni lui ha dato le dimissioni che già aveva dato in precedenza, ha ridato le dimissioni, è andato via e per fatti politici naturalmente. E questo spettacolo è rimasto a metà, io sarebbe stato per me una grandissima
3: soddisfazione,
4: poi vabbè, ecco, per me è proprio il massimo del raggiungimento, ecco, di una carriera di un attore, non solo per quello che avrei potuto imparare facendo questo spettacolo, ma ecco, avrei potuto chiudere lì persino la mia vita, ecco, diciamo.
3: Grazie a Giulia Lazzarini per essere stata nostra ospite e per la sua testimonianza così piena di emozioni e di passione. Noi vi proponiamo come chiusura della nostra conversazione un brano tratto da Palcoscenico Che Passione del 22 dicembre del 91, in cui l'attrice legge una lettera che Streller le scrisse la sera della prima di Giorni Felici di Beckett, da lui messo in scena con protagonista appunto la Lazzarini, la quale ricorda anche la fatica che questo spettacolo le costò. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

Giulia carissima, la solita letterina o bigliettino delle prime, quante fra di noi, ma questa è diversa. Questa segna deve segnare per te una cosa nuova. Stasera sei tu il centro del mondo, perché il teatro è la parabola del mondo, e nella tua solitudine di interprete davanti al tuo pubblico, un pubblico che ti ama perché meriti di essere amata, e sentirai come mai hai sentito la terribile e meravigliosa responsabilità dell'attore. Sii semplice dentro, non crearti più problemi di quelli che occorrono, lascia sempre scorrere la tua sensibilità istrionica, la tua verità intuitiva, non sbaglia mai, può solo sbagliare in sottotono. E appunto il mio vizio di recitare in un piccolo stanzino. Guardati da questo piccolo agguato della sensibilità, ma non fartene un'ossessione. E poi tutto il resto, tutto quello che ci siamo detti in questi mesi. Ma sì, soprattutto tranquilla di te. Un abbraccio fraterno molto forte. Il tuo Giorgio Strehler. Ecco, questo io ho tenuto a leggere questa lettera perché spiega il suo modo di lavorare. Tutte queste cose lui me le aveva ripetute in continuità mentre io dicevo le battute di Winnie nei giorni felici. Cioè, questo stare al centro del mondo, questo voler combattere, questo non voler morire, questa specie di valzer viennese, per esempio, che canta alla fine lei ricordando un brindisi con lo champagne rosé che avevano fatto lei e il marito all'epoca del loro innamoramento, e che poi tutto sta finendo, e questo piccolo valzer della vedova allegra, e che non è cantato malinconicamente o nostalgicamente, comincia malinconicamente, nostalgicamente nel ricordo e finisce con una specie di accanimento, di brivido tremendo, per cui questa canzone, questo valzer diventa una specie di inno di guerra di questa testa che sbuca dalla sabbia bianca con una pistola piantata davanti, che è l'occasione, la possibilità di finirsi, ma che non può essere nemmeno più utile perché ha solo la testa fuori, non può nemmeno avere le braccia e le mani per spararsi, e quindi non lo può fare neanche più. E canta disperatamente e accanitamente questo pezzo di vedova allegra, ecco, di questo mondo che se n'è andato e che se ne va. Ed era quello un pezzo che a me credo costasse la vita ogni sera, veramente, perché sentivo dentro di me questo rimbombo di tamburi, e che invece era un valzer viennese.

sale luccica, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

Ecco, grazie, grazie, grazie, grazie. Grazie. Vi ringrazio. Questo spettacolo, lezione, è nata in conseguenza di una mostra che è avvenuta qui proprio a Napoli, proprio su Raffaello. Era la prima volta che mi vedevo davanti tanti dipinti di Raffaello tutti insieme, anche per esempio al Vaticano, una quantità enorme di dipinti, ma sono sempre meno di quanti fossero riuniti tutti insieme qui a Napoli. E abbiamo pensato che sarebbe stato bello fare mettere in piedi uno spettacolo, lezione, come avevamo fatto già per Caravaggio, Caravaggio che la mostra impossibile, ha avuto un successo incredibile in tutto il mondo. Voi sapete che sta girando le Americhe, addirittura si pensa di dover fare un'altra proprio sezione completa, riprendere tutti i dipinti e ricostruirli con la stessa tecnica, proprio per la grande richiesta, la quantità di richiesta che si è avute dei vari musei e via dicendo. Però adesso parliamo di Raffaello. Di Raffaello abbiamo tutti o quasi un'idea assolutamente falsa e stereotipa. Prima di tutto, a parte la sua indiscutibile bellezza fisica, il suo personaggio, bisogna ammetterlo, ci appare un po' scarso di fascino. Intendo il fascino dell'artista, quello del genio dalla vita sconsiderata, fuori da ogni regola, spesso arrogante, perfino violento, come Caravaggio per esempio, Mantegna, Benvenuto Cellini, che all'occorrenza sparava addirittura cannonate dal forte di Sant'Angelo contro un re e l'ha beccato in piedi e l'ha ammazzato. Oppure un personaggio irascibile, sgarbato, perfino coi potenti, come era Michelangelo. O ancora un po' pazzo e autolesionista, al punto da mozzarsi un orecchio per farne dono alla sua amata. Gnac! Come Van Gogh. Gnac! Ti piace, cara, l'orecchio mio? Il luogo comune, fisso, oltretutto, è quello che egli, l'artista, debba essere tendenzialmente un diverso. Ribelle a ogni convenzione, un artista, insomma. Naturalmente si stravede per lui appena si scopre che il geniale pittore, poeta o musico è anche un donnaiolo sfrenato, uno sciupa femmina, magari anche un po' malandrino. Così a Giotto si perdona che facesse un sacco di soldi con l'usura. Sì, sì, sì, Giotto prestava i soldi a strozzo. Però poi dipingeva madonne splendide, affrescava cattedrali con le storie di San Francesco che predicava la povertà, l'amore per il prossimo. Fidia, forse il più grande scultore di tutti i tempi, fu scoperto a rubare l'oro affidatogli dal popolo di Atene, manco fosse un politico. No, non l'avete raccolta? Siete ancora un po' ingessati? Scioglietevi, eh? Allora, ridicola battuta che va in televisione, dicono come sono intelligenti a Napoli, perché dovete ridere, se no non si capisce. Allora gli fa Fidia, dicendo due battute, dice Fidia, il più grande scultore di tutti i tempi, fu scoperto a rubare l'oro affidatogli dal popolo di Atene, manco fosse un politico. Esagerati, perché lo fondesse realizzando la grande statua Minerva, dea protettrice della città, e finì in galera. Questo non accade ai politici dei nostri tempi. Non è che noi adesso vogliamo insinuare l'idea che solo gli artisti scalmanati e fuori di senno siano degni di ammirazione e di simpatia. Ma dobbiamo ammettere che quando un pittore o un musico rimane dentro ai cliché del cittadino del tutto normale, difficilmente crea attenzione e passione. E a proposito di Raffaello, che notizie ci arrivano?
Il ritratto che ci hanno propinato, a parte quello del bel giovane, è di una banalità sconcertante. Pittore eccelso, ma che ama vivere nelle mezze ombre della normalità, che evita di scoprirsi, non prendendo mai posizione nei conflitti della politica e via, eccetera. E soprattutto che scantona davanti a ogni impegno che rischi di contraddire il potere. A sto punto, profondamente indignati, diciamo che questo ritratto di Raffaello è del tutto menzognero e inaccettabile. E per dimostrarvelo vi proponiamo tutt'altro ritratto, frutto di ricerche storiche e rigorosissime. Ecco, all'istante vi troverete dinanzi a un Raffaello assolutamente imprevedibile, spesso sconvolgente. Cominciamo dal suo aspetto fisico, eccolo là. Il suo autoritratto tradizionale, che non gli assomiglia se non esteriormente. Il suo volto, un ovale perfetto. Notate bene, è un ritratto che lui ha eseguito, autoritratto che ha eseguito, che non aveva ancora 20 anni, quindi un grande pittore. Ma il modo di vedersi allo specchio era del tutto particolare. Allora dicevo, uno sguardo pulito ma poco significante, labbra poco carnose, i capelli da ragazzo modesto e un cappelluccio in capo, tanto per non prendere freddo. Sì, forse ci stiamo comportando da insolenti. Ma date un'occhiata a quest'altra sua immagine, forse è un'immagine non di suo pugno, ma che altro tipo di temperamento ci offre questa figura? Il suo atteggiamento un po' provocatorio, sicuro di sé, ben abbigliato alla moda, con un panneggio quasi suntuoso e le maniche della camicia ricche e rigonfie, lo sguardo da impunito. Questo è Raffaello, uno che sa quanto vale e quanto lo apprezzino tutti, soprattutto le ragazze che per lui vanno via di testa. Per dire del suo fascino, quando a Roma, a Carnevale, il carro delle ragazze smaritate, si chiamano così, smaritate, coloro che non hanno fidanzati e soprattutto mariti, eccole qua, a bella posta transitava sotto le finestre del palazzotto dove stava Raffaello di Carnevale, vero? Da quel carro saliva un coro d'elogio appassionato cantato a tutta voce dalle ragazze per il giovane pittore. E questo canto diceva: bello figliolo che tu sei, Raffaello, come te muovi appresso lo Papa quando sorta a passeggiare, tu sei l'angelo Gabriele, illo pare lo tuo cameriere. Dolce creatura con sto corpo che pare in danza, come avevo vorria rotolarmi con te, panza a panza dentro il vento, appeso le labbra tue da non staccarmi mai un momento. Oh Raffaello, mettimi dentro la tua pittura, dove c'è sta lo ritratto di te, tutto intero. Così de notte ci si potria anche cercare e infrattati nell'oscuro facce l'amore. Se non mi vuoi amare, Raffaello dolce, cancellami dalla tua pittura. Meglio morì, se non so tua, bella. Quando morì, Raffaello aveva appena 37 anni. Si racconta che per il dolore anche i San Pietrini si staccarono rotolando fuori dal selciato e mezza Roma urlando piangeva disperata. Di Raffaello Sanzio, a cominciare dalla sua giovinezza, possediamo poche notizie sicure, in contrasto a molte vaghe e dubbie. Di certo sappiamo che nacque nel 1483, di Venerdì Santo, a Urbino, nello stesso anno di Martin Lutero. E come dice un poeta popolare del luogo, venne al mondo nell'affratto culinare della Marca Ulbinata, solcata dal vento, poco lontano dal mare, in uno scendere e salire di rocce impervie e scure che le dita dell'aria graffiano in ogni momento. Sua madre, giovane e bellissima, aveva un nome da ninfa, Magia. Magia si chiamava. È una straordinaria fortuna crescere fra le braccia di una madre che pare una Madonna, con un padre che stravede per te. Ma ecco che qui la storia ha un'impennata nera. A 8 anni Raffaello, bambino, perde la madre. 3 anni dopo anche il padre muore.
viene raccolto da uno zio che lo tiene come un figlio, ma il vuoto che lascia quella tragedia è incolmabile. Giorgio Vasari, l'autore delle vite dei grandi pittori, da Trecimabue a Michelangelo, ci presenta il padre di Raffaello, eccolo qua, questo è l'autore, Giovanni Santi, come un mediocre pittore e letterato non eccelso. Vasari qui prende di certo una grossa cantonata. Per fortuna abbiamo la possibilità di mostrarvi e osservare insieme alcune tavole di Giovanni Santi, del padre. Ebbene, queste pitture sono più che dignitose. Con qualche sprizzico di genialità è uno spirito non convenzionale. Inoltre il padre di Raffaello dimostra di conoscere bene la prospettiva e i moduli architettonici. Ma chi gli ha fatto da maestro? Va ricordato che Urbino in quel tempo era un piccolo ducato, ma ricco di cultura al punto d'essere considerato un crogiolo di arte e creatività. Lì vi operavano grandi architetti, pittori, letterati in gran numero. Tra questi Luciano Laurana, autore del palazzo con torri portanti, e Piero della Francesca, autore del trattato sulla prospettiva. Di certo il padre di Raffaello era e si comportava da persona umile e forse confrontandosi con tanti maestri a dir poco eccezionali e constatando le doti straordinarie del figlio, decise di affidarlo a Pietro Vannucci, detto il Perugino, conoscete, valente pittore umbro, dove però il Vasari, che dedicò all'infanzia di Raffaello molta attenzione, ha certamente detto il vero, è nel passo in cui racconta del doloroso congedo fra madre e figlio nel giorno in cui il bimbo magico veniva accompagnato a bottega in Perugia. L'autore delle vite si sofferma in particolare sulla disperazione

al momento del congedo, la definisce un espediente d'effetto. A nostro avviso qui si tratta di una pacchiana e troppo scontata ironia che non vale neanche la pena di commentare. Basta delle immagini di questa madre, forse Maria, che abbraccia disperatamente il proprio bimbo, accollandosi la propria creatura come se la volesse rimpastare addosso a sé, per capire che tensione straordinaria d'amore esiste in questo quadro. No, non sono soltanto splendidi disegni, è piuttosto l'espressione grafica di un figlio che ricorda in modo incontenibile la mancanza della madre. Tornando al suo primo maestro, cioè al Perugino, sappiamo che questo pittore si prese a cuore questo ragazzo, stupito dalla facilità con cui apprendeva ogni nuova tecnica e soluzione pittorica. Quel figliolo, diceva, commentava scherzoso il Vannucci, è come una carta carbone, o meglio è una spugna che si muove tra l'onda e si gitta su ogni altrui pensiero e l'assorbe. È come quella aspirosa spugna si tiene il meglio e risputa ogni inutile scoria. Ecco, il Perugino fu di fatto la prima vittima illustre di quella aspiridea, di quella spugna appunto. Infatti Raffaello riprodusse le sue opere, le opere del Perugino, con tale voracità che ancora oggi molti critici dibattono spesso se le composizioni creative dei due umbri siano espressione del maestro o del giovane allievo. C'è sempre qualche cosa di molto evidente però che distingue i dipinti di Raffaello come questo da quello del Vannucci. Per cominciare, l'assetto coreografico e l'uso dell'architettura, specie se confrontiamo le loro opere eseguite da lì a qualche anno. Raffaello era ancora un ragazzo, eppure possedeva già un senso dello spazio scenico degno di un grande maestro. Basta esaminare la crocifissione detta Monde. Raffaello in questo dipinto impiega tranquillamente personaggi e soluzioni narrative classiche del Perugino, ma le distribuisce in modo completamente nuovo, a partire dall'impianto scenografico, dalla prospettiva, dallo scorcio. Subito ci rendiamo conto che il respiro da cui sono mosse le figure produce una sensazione del tutto particolare. Per cominciare, il fondo è d'aria limpida, è carica di vento. I due angeli lassù al lato del crocifisso si muovono quasi danzando, vedete? I nastri che li circondano svolazzano disegnando cirri e volute. Anche un nastro che pende dal fianco di Cristo danza festoso. I santi alla base, in ginocchio o all'impiedi, hanno l'aria contrita. Ciononostante, l'atmosfera della rappresentazione rimane leggera e addirittura gioiosa. Ma il giovane Raffaello da dove ha preso questa idea a dir poco surreale? Dal padre, che aveva il compito nel Ducato di Urbino di allestire spettacoli tanto a Palazzo Ducale che nella cattedrale. Raffaello non mancava mai di assistervi e laggiù dove si esibivano acrobati che travestiti da santi e da angeli con vistose ali si gettavano dai tironi di navata con capovolte da cardiopalma, si fermavano al volo, oscillavano, ballavano, certo pare un atto blasfemo l'aver inserito tanta festosità in una crocefissione. Sembra di sentire i baciapile commentare indignati. Ma che fanno quegli angeli intorno alla croce? Sembrano saltimbanchi del carnevale che sballucchiano qua e là sulle teste delle maschere, spaventando le vecchiette. Un po' di rispetto, per Dio! E a sto punto il pittore doveva darsi un gran da fare per convincere quei pizzoccheri che appresso sarebbe venuta la resurrezione e con quella l'allegria festosa del risus pascalis, la festa per il ritorno di Cristo vivo, dove si cantava una canzone che è arrivata quasi fino a noi e che si cantava a ritmo di danza vero e proprio. Bonolo figlio de Deo, perdonali. No, tutto da capo, perché ho preso una tonalità per cui mi ingozzo.

0: Madonna, io domenico, sento Cristo, mamma venga, Dio, mamma, sento, dentro duro, mamma che ha tocciso, dice te, ha detto mamma, adesso da. A 17 anni Raffaello veniva già chiamato maestro, anche nei contratti per i dipinti, Magister Raffaels de Urbino. È proprio in quel tempo, in Umbria, che incontra Luca Signorelli, lo straordinario artista dotato di grande forza espressiva. Fra i due pittori nasce subito una calda amicizia, eccolo qua. E naturalmente Raffaello, lavorando spalla a spalla con un personaggio di così vivo talento, da vera spugna, non può fare a meno di assorbirne le insolite idee grafiche e compositive. A testimonianza di questo incontro possediamo alcuni schizzi dove il giovane maestro copia, interpretandole, si intende, figure tratte da questo stupendo giudizio universale e dal martirio di San Sebastiano, invasi da corpi di un'eleganza e una sensualità che Raffaello non aveva mai conosciuto. Ma c'è un altro personaggio che dobbiamo prendere in considerazione. Si tratta di Piero della Francesca, della cui influenza su Raffaello ci si dimentica quasi sempre. Piero, come abbiamo già accennato, era alla corte di Urbino e divenne amico del padre di Raffaello qualche anno prima di che questi nascesse. Ed è proprio opera qui di Piero l'immagine del viso di Federico da Montefeltro, visto di profilo. Il duca, detto dai suoi soldati Capo Amazza, poi vedremo perché, non poteva essere mai ritratto di fronte, causa una terribile ferita che gli deturpava il viso. Fu durante un torneo, un colpo di lancia gli cavò di netto l'occhio destro e gli zoncò il volto sempre sul lato destro, lasciando un'enorme cicatrice che dall'orbita scendeva giù fino alla ganascia. Ora scopriremo quanto fosse caparbio e determinato quel Federico e quanto fosse azzeccato quel soprannome, Capo Amazza, cioè testardo come una mazza di ferro. Dobbiamo sapere che egli decise di continuare a combattere in torneo. Il duca si trovava però fortemente handicappato nel torneare, sia per la mancanza di un occhio, sia per il fatto che per volgere lo sguardo a destra era costretto ad una completa torsione del collo e anche del busto intero, e con tutta la corazza e la barbuta è la saracinesca della corazza, ogni volta era un cigolio. Non era bello da sentire. Questo gesto oltretutto lo limitava nella rapidità del controllo della tensione. Come risolverla la tensione? Semplice: si fece segare un pezzo di naso all'altezza dell'occhio, così che attraverso quella fessura poteva scorgere la parte di destra, sbirciando con l'occhio sinistro di là e restando comodamente fermo con il viso. Questo era il personaggio che aveva creato dal nullo Urbino, pensate alla forza, che si inventò addirittura committente di palazzi, con grande collezione d'arte e perfino capocomico di spettacoli, dei quali, come dice la canzone, Capo Amazza andava pazzo. Capo Amazza andava pazzo, pazzo gnucco, Capo Amazza, si balocca ad ogni lazzo, del teatro ci va pazzo per i pupazzi, per le danze di strambotti, per le farse, i lanzi a schiocco. Capo Amazza ci ha perso un occhio, non fu in campo che ebbe il botto, con la lanza a cavatappi si schiantò di netto a scrocchio contro il bindorlon d'Arezzo. Fu un rinculo da patocchio, vola in alto e poi stramazza, infilato a tutta chiappa nel lanzon d'Arezzo. Sta impalato Capo Amazza. Ma tornando a noi, abbiamo accennato alla collezione d'arte del duca di Urbino, che contava molte opere eccezionali del Rinascimento e che Raffaello aveva di certo visitato, accompagnato dal padre, quando era ancora un ragazzino naturalmente. Fra questi c'era la Madonna dell'Uovo, Il titolo nasce proprio dalla presenza nel dipinto di un uovo che pende dall'alto di una semicupola appeso a un filo. Ma per capirne il significato è bene analizzare l'intero assetto dell'opera. La Madonna, lassù, attorniata da santi e angeli, sta seduta su una poltrona posta su una predella. Il bambino dorme beatamente sdraiato, diremmo spaparanzato in grembo alla madre. Il duca Federico si è collocato in ginocchio davanti a lei. Qui il viso della Madonna è posto esattamente nel centro del dipinto, alla base di un cerchio che descrive l'arcata sovrastante, elemento principale di tutta l'architettura. Una grande conchiglia è posta sopra l'arcata. La conchiglia, e presso gli antichi greci, è il simbolo della bellezza, della purezza. Da dentro a una conchiglia così grande nacque Venere, dea dell'amore prolifico. L'uovo, nel linguaggio degli architetti, studiosi della geometria euclidea, era il simbolo della massima forza dinamica di una figura geometrica, cioè la perfezione e l'integrità assoluta. Questa tavola dall'architettura maestosa oggi si ritrova a Brera, a Milano. Guarda caso, nella stessa stanza della Pinacoteca, sulla medesima parete, gli fa quasi da pendant il matrimonio della Vergine di Raffaello. Ecco, mi ricordo che avevo appena 14 anni, la prima volta che mi capitò di visitare il museo. Ero da poco entrato come allievo nella scuola di Brera, dove rimasi a studiare per 8 anni. Credo di aver osservato i due capolavori centinaia di volte. Come in un rito, per primo mi fermavo davanti al matrimonio, quindi passavo ad ammirare la Vergine dell'Uovo di Piero della Francesca laggiù. Ecco, allora non esisteva ancora il congegno che oggi fa scattare l'allarme se ti avvicini troppo al dipinto. Perciò mi era possibile osservare ogni volta da presso la tavola come volessi catturare il segreto di quella pittura. Le pennellate, le velature che Raffaello aveva di certo acquisito studiando i fiamminghi. E ugualmente, passando a leggere il quadro di Piero, provavo sempre la sensazione di trovarmi dinanzi a un miracolo. Sulla tela si leggeva ogni piccola pennellata che seguiva ad altre sempre più minute in un tessuto che mi ricordava gli arazzi di Baglieu, dove la trama cromatica è composta da colori integri e puri. Il rosso di cadmio fa da spugna al verde che spunta col cobalto, e poi la terra di Siena e il graffia, il fondo ocra, bruno. Ma ecco, che se ti distacchi un attimo dalla tela e ti allontani un poco, ecco, la trama cromatica si trasforma in un grigio o in un rosato dai toni luminosi, magici. Questo faceva la grande differenza fra i due maestri, e di sicuro potete sincerarvene da voi osservandone una presso l'altro. Quella che ne trae enorme vantaggio è senz'altro l'opera di Piero della Francesca, questa. Ma attenzione, Raffaello è un campione della rimonta. Al tempo del matrimonio aveva poco più di 20 anni, non aveva ancora conosciuto da vicino Michelangelo, Leonardo, non era ancora arrivato a Roma soprattutto, ed è proprio a Roma che Raffaello compirà la grande metamorfosi. Guardate il ritratto della sua donna, questa, la fornarina, che là è ripetuta, la velata laggiù, è sempre la stessa donna. Ecco che vi stupirete per la pittura che Raffaello sa esprimere. Finalmente siamo nella magia. Che dei ritratti di Raffaello esistono non una, ma centinaia di copie eseguite dai suoi discepoli e imitatori, anche da grandi maestri. Ma per scoprire quale sia il dipinto originale non serve confrontare le figure nel loro movimento, nella loro sfumatura, ombra, luce. No, no. Basterà osservare i fondi, il tessuto cromatico, la pelle, gli occhi, e voi capirete subito la grande differenza fra il vero e il falso. Negli anni 1502-1503, nell'Italia centro-settentrionale, si susseguirono accadimenti che molto influirono sulla vita del giovane maestro d'Urbino. Era un tempo per lui molto fortunato. Conventi, famiglie di possidenti lo chiamavano dappertutto per affrescare e dipingere tavole in grande numero. E questo lo portava a muoversi di continuo nell'Umbria, in quella punta di Toscana che si infila fra Città di Castello e Borgo San Sepolcro. La zona era scampata da poco a una pestilenza terribile che aveva causato molte vittime. Qualcuno disse che quello era un tristo presagio a una più ferale sciagura. Quel presagio si avverò nella figura del figlio di Papa Borgia, Cesare, detto il Valentino, l'orrendo che genera il peggio. Eccolo qua. Ecco, costui si buttò ad assalire città e terre della Romagna, dell'Umbria, delle Marche, con bande armate che saccheggiavano e uccidevano manco fosse un turcomanno. Per Raffaello è una situazione difficile e pericolosa. Il suo programma era quello di spostarsi per lavoro da Città di Castello a Urbino per poi raggiungere Fabriano, Fermo, ma le strade che avrebbe dovuto percorrere erano gremite da disperati che fuggivano dalle razzie dopo Camerino, Borgo San Sepolcro, Fermo, erano cadute nelle mani del Valentino e delle sue bande. Raffaello aveva sofferto quindi questi eventi tragici in prima persona, ma il bisogno di dipingere non frenava il suo impegno. Oltretutto Perugia era rimasta ancora indenne, libera, ed è là che Raffaello trova altri importanti committenti, qui Perugia. Fra questi Atalanta e Leandra Baglioni, le due signore massima dell'Umbria. Ma nel 1503 il Valentino s'appresta ad occupare anche Perugia. I Baglioni e i Montefeltro, spaventati, terrorizzati, lasciano la città in fretta e furia. Raffaello non correrebbe nessun pericolo restando in zona, ma ciononostante decide di seguirli. Qui viene alla luce un suo lato pressoché sconosciuto, imprevedibile, giacché mentre per i signori quel viaggio rappresentava una fuga, una salvezza, per lui è occasione di una stupenda vacanza. Salta sul carro degli sconfitti in fuga e arriva prima a Padova e poi, meraviglia, a Venezia. Venezia, Venezia, la guerra fa muovere spiriti sonnolenti e chiappe assopiti, come dice Flaubert. Ed eccola Venezia, Venezia stupenda. Il pittore scopre di trovarsi stupendamente a Venezia. Le spugne, è risaputo, amano moltissimo la laguna. Inoltre, qui conosce di viso tutta la pittura veneta, che in quegli anni conta veri e propri capiscuola, a cominciare dai Bellini, da Vittor Carpaccio, Giorgione, eccetera. Nella Serenissima, Raffaello, il transfugo allegro, ha la straordinaria occasione di conoscere addirittura Bosch. Da questo grande satirico della pittura fiamminga prende in prestito alcune figure di personaggi diabolici che colloca ai lati del suo San Michele e il drago. Sulla sinistra del quadro rappresenta i truffatori e gli strozzini. Sulla destra ladri e puttane. Puttane. Queste non le ha prese da Bosch, le conosceva già anche in Italia. Ma la sua vacanza veneziana dura poco. Proprio in quei giorni muore Papa Borgia. Il maestro di Urbino è invitato a fare ritorno a Perugia, dalla quale il Valentino, senza più l'appoggio del padre santo, il Papa, è costretto a sloggiare. Finalmente si ritorna a un tempo di quiete. Raffaello ora si può di nuovo muovere agilmente, senza tema di aggressione, per tutto il territorio. Da Assisi, dove ha visto per la prima volta le pitture di Giotto di Bondone, fino alle città più periferiche della Toscana. In fondo al lago Trasimeno, sacro agli Etruschi, incontra Arezzo, del tutto identica a quella dipinta sulle pareti della Basilica Superiore da Giotto. È rimasto tutto intatto, mancano solo i diavoli che fuggono starnazzando, cacciati da San Francesco fuori dai comignoli e dai lucernari, che gridano: «Attenzione, per la fianchina, c'è che Dio, mamma Catria, via, sova, la Catria, o a me Catrizza solo, qui va la sta circondata, ai, ai, ai, da qua perché, io non c'ho vita, lo so più per me bambine». Questo è il canto dei diavoli che fuggono, famosissimo. Qualche dire se troppo una, qualche bomba se sta via, io quattro troppo fa cura, quattro frecche se sta già, a cura, che fatta noi, obbio però, sappia più, le cose prima di mio troppo, da state chi io due, balle cade, ehi, ora faccia chi con qua, ossa tripia per petà, dieci, soppi, toppi, toppi, soppi, soppi, soppi, yeah! Dopo lo ricantiamo insieme, a parte naturalmente. Forse ad Arezzo qualcuno di quei demoni è rimasto ancora, ma come cantano i giullari, se ne vanno intorno travestiti da belle figliole ridenti che mostrano poppe agli abitanti. A chi? A su, a chi? Poppo, sta, eccetera, eccetera. Arezzo è una città che sembra interamente inventata per una rappresentazione di teatro, progettata tutto in verticale com'è, un insieme di paradossi architettonici, di torri e alte mura, che a Raffaello ricordano ingigantita la sua Urbino. È già abbastanza stupito quando, entrando nella chiesa di San Francesco, si trova dinanzi delle pareti affrescate da Piero della Francesca. Deve riprendere fiato, si allontana di qualche passo per meglio inquadrare la grande pittura e ne rimane sconvolto. Caralli impennati, rovesciati insieme ai cavalieri, suoli di donne straripanti di eleganza e grazia e spettendardi, bandiere senza vento, braccia protese, lance spezzate, bocche spalancate, ma nessuno che grida. I cavalli scalpitano ma non nitriscono. Quel silenzio moltiplica all'infinito la tragedia e il peso della violenza. Girando intorno lo sguardo, Raffaello si rende conto che della dimensione incredibile di quella pittura. Ogni parete è affrescata fino al limite della trapeazione lassù. Si rende conto di stare partecipando a una impossibile lezione di prospettiva con scorci esasperati. Qui per la prima volta Raffaello scopre il valore della luce e dell'ombra propria e proiettata, fino all'uso del buio e i controtagli luminosi. Protetto da una grande tenda immersa nella notte, Costantino dorme. Intorno soldati aggrediti dalla fatica e dal sonno vegliano tesi. Domani ci sarà la battaglia contro Massenzio. In questa scena è raccontato il miracolo della croce che appare lassù splendente nel cielo, ma il vero miracolo è l'invenzione delle figure che nascono dal buio, disegnate dal chiarore della luce, della luna e dai fuochi. Di questa scena dipinta Raffaello non potrà mai scordare l'impatto e la magia. Quando arriverà a Roma, ormai adulto e famoso, porterà sulle pareti delle stanze vaticane quella invenzione notturna nella liberazione di San Pietro dal carcere. Ecco, da Arezzo Raffaello passa a Siena, dove è stato invitato da Pinturicchio come aiuto nella messa in opera di cartoni per un affresco. Il Vasari ci racconta che mentre Raffaello stava ancora lavorando nei cantieri di Siena, alcuni giovani assistenti tornati da Firenze descrivevano entusiasti le nuove opere che si stavano erigendo nella Repubblica Fiorentina, dei grandi maestri che là operavano e del fermento creativo che esaltava l'intera vita della popolazione. In seguito a quella descrizione, Raffaello sente crescere un irresistibile desiderio di essere testimone di quella felice alacrità e abbandona il cantiere congedandosi con grande impaccio dal pinturicchio. Non sa cosa dire, inventa un discorso che non ha nessuna logica. Pinturicchio, maestro mio carino, potrei stare tutta vita che non so più che dire, ma oh, mi piace tanto, ma siccome che io devo andare a cercare mia mamma, quando deve essere mia mamma non c'è più, ma c'è della torice non sia che da su sorella, io non posso andare a cercare, perché come va dietro non si deve dire, cioè, devo andare con te, ma soltanto un momento, non è che perché ne fuggirono che io più non ci vediamo, che se frega io me ne vado, tutt'altro, io col cuore sono ancora qui, guarda, che c'è, con lo spirito, con la mente, ma per la gente di te tornerò, non so, forse, chissà, io dice, vi prometto, non sono sicuro, ma insomma aspettatemi. Fatto sta che Raffaello, prima di recarsi a Firenze, torna a Perugia, dove fa visita a Giovanna Feltre della Rovere, sua appassionata committente, diciamo appassionata sia per la stima che aveva per il talento di Raffaello che per le sue qualità intrinseche dovute all'ormai risaputa bellezza del giovane e per il fascino che sapeva emanare. Non è difficile immaginare che l'ancor bella signora, vedova di Giovanni della Rovere, prefetto di Roma, si fosse fortemente invaghita di Raffaello. Invaghita in italiano antico e anche nel linguaggio napoletano, significa che aveva preso un'ingrippata una Madonna. Una ingrippata una Madonna. Ieri non sapevo come tradurre, perché in lombardesco si dice una scuffia, che qui non ha nessun significato. E allora l'ho chiesto a dei ragazzi, dice, datemi dei termini per far capire innamorato pazzo, via di testa. E mi hanno risposto, beh, ce ne sono 5 o 6, ma già accattata, una cavata gossa, a casa tutto intruccata gossa. Nanzamazza Ramadonna, cassondicca ingreppata con sacchiunda cuta a capa, sono giunta ciungata, so più ciuocchio che da sabriglia, coppa da creuto, cuore che si trista, so sazzo cuore, se sciaggano cuore e niente, tumbe, tumbe, tumbe, e se chiedo cuore, coglione. Questo l'ho aggiunto io, ma non c'entra da me. Certo che è difficile innamorarsi a Napoli, in tutti questi termini. Va bene, dicevo che questa donna era innamorata pazza del nostro pittore Raffaello e ce lo testimonia la lettera di raccomandazione che lei, la signora in via di slancio, a Pier Soderini, il gonfaloniere di Firenze, che sarebbe come dire il presidente della Repubblica Fiorentina, il capo al mazza, che e nella missiva la signora, scoprendo tutto il suo calore, intercede presso il gonfaloniere perché offra aiuto al giovane. Il è dotato de buon ingegno, figliolo discreto e gentile che io amo follemente, intensamente, ci sono proprio scritto sulla lettera, e che desidero venga a buona perfezione nello suo apprendere, però che perciò lo raccomando alla signoria vostra strettamente quanto più posso, pregandola per amor mio che in ogni sua occorrenza le piaccia prestarle ogni aiuto e favore. E sviene, qui sviene proprio. Ora Raffaello arriva a Firenze. Raffaello arriva a Firenze e rimane quasi sconvolto da quello che vede realizzarsi intorno a sé. Lo stupisce il fervore, la voglia di discutere, di proporre nuove idee da parte di ognuno. La prima impressione in realtà è quella di un disordinato bailame, di una confusione ciarlona, ma poi si rende conto che solo permettendo a ognuno di partecipare anche fuori di costrutto si riesce a coinvolgere con impegno la gran parte della gente. Forse per la prima volta Raffaello si trova a respirare qualcosa di completamente nuovo e difficilmente ripetibile. La democrazia. Ma aveva un senso in quel tempo la democrazia? Non ha nemmeno oggi quasi. Tucidide, il grande storico greco, ce ne dà la definizione più corretta. Che cos'è la democrazia? È la più alta conquista dell'uomo con la ragione e la coscienza della libertà. Se tu impari e t'abitui a respirare democrazia, come essa scompare, ti senti morire. Ricordiamocelo. Nella Firenze libera incontra, seppur in spazi diversi, i più grandi maestri dell'arte rinascimentale, pittori, scultori, architetti. Vede il cartone della battaglia di Anghiari, di Leonardo, e ugualmente fa visita a Michelangelo, che a sua volta sta completando il cartone sulla battaglia di Cascina. I due disegni servono a realizzare due grandi affreschi che in una straordinaria tensione saranno giudicati dalla popolazione intera, ma malauguratamente le due opere non vedranno mai la luce. Inoltre il ragazzo di Urbino fa appena in tempo ad assistere al trasporto del grande blocco marmoreo scolpito del Davide Michelangelo, ecco là, una gigantesca statua ingabbiato sopra un grande carro dalle enormi ruote con ammortizzatori a molla, e tutto viene trasportato in Piazza della Signoria. L'opera è stata commissionata a Michelangelo dalla Repubblica di Firenze, a simbolo dell'acquistata libertà dopo la recente cacciata dei Medici. Il ragazzo vorrebbe avvicinare Buonarroti, ma scopre che quello straordinario personaggio è restio e recalcitrante. Perciò si accontenta di copiare, disegnando di nascosto, le sue figure sui cartoni. Invece con Leonardo l'approccio è molto più facile, fra loro nasce un'amicizia immediata, tanto che l'anziano maestro permette al ragazzo di sfogliare quando gli pare i suoi disegni direttamente nel suo studio, anche senza la sua presenza. Raffaello si innamora di quegli appunti e bozzetti e li studia con attenzione, eseguendo anche delle copie. Senz'altro Leonardo sarà il pittore da cui riceverà la più importante delle lezioni. Già abbiamo detto della straordinaria rapidità di apprendimento di Raffaello, ma l'esperienza di Firenze è per lui a di poco traumatica ed esaltante al tempo. Si ritrova dinanzi a grandi personaggi dell'arte e della scienza, nonché della politica a ogni momento. Scopre opere nuove di impianto e concezione che lo sconvolgono, ma ciò che maggiormente sollecita l'ansia di conoscenza del giovane maestro è la possibilità di studiare da presso e possedere le immagini dei più grandi disegnatori di tutta Europa. Da Dürer a Mantegna, da Leonardo ai Ferraresi, fino ai Fiamminghi. Il tutto grazie alla stampa, che è stata inventata solo 50 anni prima. Si rende conto che quei pittori e scultori non raccontano solo storie di drammi e festosi avvenimenti, ma in quelle opere si legge anche la forza delle idee, l'indignazione per l'ingiustizia e la violenza di chi gestisce il potere, la rabbia e l'impegno disperato perché il mondo finalmente cambi. Tu vada ben, dice quasi a se stesso Machiavelli negli scritti di governo. Tu bada ben che l'avere in le tue mani il potere della Repubblica e il plauso di chi crede che si possa governare senza inganno non ti è bastante, poiché non è tanto la novità che conta, ma produrre il nuovo, non la novità ma produrre il nuovo. Quindi ascolta e provoca il popolo perché parli a costo di causare interi sentimenti. Non credere che questo sia disordine e perdita di tempo, perché si facci meglio a non discutere e confutare. Non è il tempo che si consuma nel confronto cosa da deprecare. E l'errore che non troverà mai rimedio è quello del risolvere ogni decisione per applaudimento. Uno buono discorso con retorica piazzata a tempo d'uopo, qualcuna frase dal buon suono e via, che se cammina più spediti che mai. Tu devi insegnare a razionare ogni idea o programma tre volte più che non lo sia irragionevole. Trista gente è quella di un popolo che segue lo sbatter di bandiere e stendardi piuttosto che le idee ben masticate. Io vorrei davvero, un sogno, che si facesse come negli Stati Uniti e in altri paesi, dove a scuola si impara a memoria la dichiarazione di indipendenza. La insegnano fin dalle elementari. Io vorrei che la stessa cosa, lo stesso discorso qui di Machiavelli, si imparasse a scuola fin dalle elementari. Non è un'adulazione che vi faccio, ma devo dire che è sorprendente l'attenzione e l'intelligenza con cui avete finora seguito e apprezzato quello che vi ho presentato. Perché vi dirò, questo è uno spettacolo molto difficile, soprattutto per me che ho dovuto condurre un'inchiesta lunga ed riscriverla, una ricerca piena di trappole. Io stesso mi ero convinto che Raffaello fosse un personaggio tranquillo, ma agile e abile nel condurre e nel condire via il potere, sempre a disposizione dei potenti, perfino un poco furbasto, opportunista, come certi politici della nostra società. Invece ho scoperto, e ve ne renderete conto anche voi fra poco, un personaggio inatteso, con un coraggio, una forza e la follia espressiva, la follia del vivere, la follia che è il rinnovamento del pensiero. Siate pazzi, vi prego. Riprendiamo dalla Pala Baglioni a Perugia, ecco. Una delle opere più importanti e impegnative di Raffaello. Vi basti sapere che per organizzare questo dipinto il pittore eseguì la bellezza di 16 bozzetti preparatori, proponendo in ognuno una variante essenziale. Raffaello, per la composizione, si ispirò da principio a un perugino che sta qua, in cui il corpo di Gesù è seduto quasi a terra, e tutto intorno, in piedi o in ginocchio, stanno le donne e i trasportatori che l'hanno appena deposto dalla croce. Certamente guardò anche a un disegno di Filippino Lippi, dove si presenta qui, lo vedete, un gruppo di donne, la Lamentazione. Sono donne inginocchiate sul corpo di Meleagro. Meleagro è un personaggio della cultura greca attica. Ma poi Raffaello ci ripensa, non gli piace questa chiave, ispirandosi a un gruppo marmoreo di un sarcofago romano e rielaborando quella composizione modifica l'impianto scenico. Gesù, come Meleagro nel sarcofago, viene sollevato da 5 uomini. Il primo lo sostiene per le spalle, il secondo gli afferra il braccio sinistro, in 2 lo sorreggono per le gambe e i piedi, l'ultimo si è posto carponi sotto il corpo dell'ucciso e lo sorregge caricandolo sulle proprie spalle. Uno svolgimento simile lo sviluppa anche Luca Signorelli in un'opera che sicuramente Raffaello ha avuto sotto gli occhi. La deposizione di Cristo viene commissionata a Raffaello da Atalanta Baglioni, che voleva con questo dipinto commemorare il figlio, Grifonetto si chiamava il figlio, che era stato assassinato nel 1500 in una faida di famiglia. Sorprendente è la similitudine fra la tragedia in casa Baglioni e quella greca di Meleagro. Infatti, entrambe le madri si chiamavano Atalanta ed entrambi i casi fu in una rissa scoppiata fra parenti che persero la vita i due giovani. Meleagro fu ucciso, fatto uccidere addirittura dalla madre per punire il figlio che aveva assassinato i propri zii. Ora Raffaello, esaminando con attenzione il reperto romano, eccolo là, intuisce che il braccio destro di Meleagro, in quel tempo già mancante, all'origine doveva cadere abbandonato verso il suolo, eccolo qua, il topos convenzionale della morte, appunto, che vediamo riprodotto in Signorelli, addirittura più di un secolo dopo anche da Caravaggio. Nel suo progetto il giovane maestro inserisce subito con evidenza quel gesto, ponendolo in primo piano, toglie l'immagine del portatore inchinato che regge sulle spalle parte del corpo di Meleagro, elimina tre dei portatori che stanno al centro e li sostituisce con un solo vecchio seguace e una donna, la Maddalena. Tutto il restante gruppo delle Marie, compresa la Santa Madre, viene tenuto in disparte sulla la destra, fuori dall'atto compositivo. Questa soluzione risulta sghimbescia, lo vedete, e mette in evidenza lo spostamento troppo a sinistra del gruppo principale, che si assume tutto da sé il valore massimo del dramma. Ancora la Maddalena sembra affacciarsi con fatica fra i portatori di destra e i seguaci alle spalle di Cristo. A questo punto Raffaello propone un altro impianto scenico. Tanto per cominciare, colloca la Maddalena in posizione di vantaggio rispetto a tutti gli altri personaggi del coro. Quella che nella tradizione popolare è sempre stata indicata come la sposa di Cristo, ora viene posta tutta sola al centro, dentro l'arco creato dal corpo di sospeso di Gesù. E il suo viso è disperatamente proteso verso quello dell'amato. I due reggitori si inarcano uno di fronte all'altro in posizione speculare, traendo con forza il lenzuolo su cui è posto Gesù appena calato dalla croce. I due seguaci, che nel disegno preparatorio stavano al centro, ora sono stati spostati a lato. Ma come sistemare il gruppo delle dolenti? E qui la soluzione viene dettata a Raffaello da Mantegna in persona. Attraverso un suo famoso disegno stampato in centinaia di copie. Si tratta di una deposizione eseguita almeno 20 anni prima. Mantegna aveva posto composto la stessa scena, spostando a sua volta il gruppo dei reggitori di Gesù sulla sinistra della sua incisione e sulla destra, per non lasciare inerte e privo di drammaticità il gruppo delle Marie, aveva fatto svenire la madre di Gesù. Ecco che le donne che l'accompagnano si gettano immediatamente a soccorrerla, chi preoccupato di sollevarla, chi di farla rinvenire. Raffaello non ha indugi, questa trovata non me la lascio certo scappare. Ed ecco la madre di Cristo che sta per crollare al suolo, ma rapido una compagna la regge dal di dietro abbracciandola intorno alla vita, un'altra le sostiene il capo, la terza si è messa in ginocchio e la mantiene sollevata con le braccia tese. Ora la composizione è di nuovo in una giusta dinamica, ma la più grande invenzione compositiva del dipinto è senz'altro la progressione ritmica dei piedi e delle gambe che si agitano nel quarto inferiore della tela. Se ne possono facilmente contare la bellezza di 10 che si muovono non secondo un'unica direzione, ma quasi scontrandosi un'altra, così da creare una sensazione di caos disperato. I piedi che si calpestano l'un l'altro, i gesti bassi, i passi inarcati, i contrasti, e determina una ritmica ossessiva, carica di tragicità. Eppure, oltre i gesti, Raffaello non si giova di altri effetti. La luce è tersa, le ombre proprie proiettate sono ridotte al minimo di intensità. Non c'è vento che scuota le vesti e i manti dei protagonisti e il viso di ognuno non è mai atteggiato a smorfie di dolore naturalistico esasperato al limite dell'urlo. Niente lacrime, solo visi esangui come quello di Cristo e della madre sua. La natura tutto intorno è dolce e non si accenna assolutamente alla classica tempesta dei tre giorni della disperazione. Eppure l'angoscia, lo sgomento che produce questa scena sono di una tragicità che solo Eschilo, Sofocle e Omero riescono a suscitare. Eccovi un brano del lamento di Andromaca. Eccovi un brano del lamento di Andromaca. Achille ha ucciso Ettore, l'ha legato al proprio carro strascicandolo per le terre. Nemmeno un povero spruzzo di sangue sgorga più ormai dal corpo di quel cadavere. Ora l'eroe furente, più che da sazietà, per stanchezza membre vuoto di voce, ha abbandonato il carro. È sceso sul terreno, lascia che ancora per pochi passi i cavalli trainino il carro. Corre senza grido la sposa di Ettore, Andromaca pallida, gli occhi disegnati di rosso, inginocchiata sul cadavere dell'uomo con il quale ha diviso abbracci per notti troppo brevi. Con la sua saliva cerca di nettare il viso dello sposo, lecca i suoi occhi ricoperti di polvere e sangue. Un lieve continuo lamento e un respiro d'arantolo sono il solo canto da prefica che le esce di accennare. Venite, accorrete, donne di Troia, sollevateli il capo, portate secchi d'acqua e lenzuole e gridate! Gridate il dolore che io non so emettere né raccontare. Urlate per tutte le spose e le madri che perdono mariti e figli per guerre dipinti su gloriosi stendardi. Infami poeti che le narrate con tanta possanza al ritmo di tamburi che affrettano il battito lento del cuore. Battete la vostra ipocrita sete di trionfale cantilena. La guerra è gloria. A noi donne è stato assegnato solo il lamento di morte.
1: Rai Radio Techete. Radio Techete racconta per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.

0: Ben ritrovati a Radio Techetè racconta, un saluto da Elisabetta Malantrucco al microfono. Per questa settimana il tema del giorno lo si è intuito dalla sigla iniziale che ha riproposto live Umberto Bindi, la sua stupenda Il nostro concerto. E quindi che faremo oggi? Oggi parleremo dei primi cantautori, dei cantautori degli anni 60, Bindi, Gaber, Iannacci, Ciampi, Tenco, Lauzi e naturalmente Gino Paoli. Ci muoveremo tra Genova e Milano e per farlo ci siamo affidati ad un ospite che per noi ormai è una certezza, è stato con noi a parlare di Lucio Dalla agli esordi e oggi ci accompagnerà di nuovo, lo rapiamo ogni tanto, lui è Vincenzo Martorella. Ciao Vincenzo.
1: Ciao Elisabetta, buonasera a tutti.
0: Vincenzo Martorella, storico del jazz, studioso di musica del XX e XXI secolo, è uno dei più autorevoli critici musicali italiani, ha fatto tantissime pubblicazioni, è professore, tra le tante altre cose, al Conservatorio di Perugia di storia del jazz e popular music.
1: Esatto.
0: E quindi, siccome fai tutto questo, io ti devo chiedere, ma quanto per questi cantautori degli anni 60 devono agli chansonnier francesi?
1: Allora, devono molto. Io direi che però questa influenza, che è enorme, cioè perché si rifà ad un uso dei testi che somigliano sempre di più a contenuti lirici che hanno a che fare con la poesia, no? che si astraggono dalla realtà immaginata e anche un po' fasulla della canzonetta per incominciare a parlare di temi reali, concreti, spesso scomodi. Direi però che c'è una differenziazione. I genovesi hanno risentito molto di questa influenza, i milanesi un po' meno. I milanesi erano più orientati verso il mondo anglosassone, però c'è una linea rossa che lega Genova e Milano ed è il jazz. Lo so che sembra strano, però Tenco, Iannacci, lo stesso Lauzi, che addirittura negli ultimi anni della sua vita si esibiva nei festival jazz con un repertorio di standard del jazz. Ecco, tutti loro, Gaber lo stesso, Tenco, che era un sassofonista di jazz anche molto bravo, hanno avuto forte questa influenza dal punto di vista della musica. Dal punto di vista dei testi, ovviamente la grande produzione poetica dell'Italia intellettuale degli anni 50, anche cioè Calvino, i Pasolini, Calvino eccetera, ha avuto un'importanza fondamentale.
0: Ha avuto un'importanza fondamentale. Guarda, adesso mi hai fatto venire una curiosità, mi ricordo vagamente, qui mi insegni tu, che i primi rocker italiani erano in realtà tutti jazzisti, no?
1: Esatto, certo, è vero. Ma poi, allora, il rock che arriva in Italia più o meno nel 58, quindi sempre con qualche mese di ritardo rispetto al mondo, è una musica che esprime, soprattutto grazie anche agli urlatori, esprime il corpo, cioè per la prima volta una musica viene vissuta con il corpo, cantata con il corpo, con questo urlo che aveva anche un certo sottotesto sessuale da non mettere da parte. E quindi è una musica che Adriano Celentano interpreta a Sanremo anche con il corpo, cioè girandosi di spalle mentre canta il tuo bacio è come rock, e quel gesto, quasi come Modugno che allarga le braccia quando canta Volare, è un segno che la musica sta cambiando il corpo, soprattutto i giovani che nascono come categoria effettivamente riconosciuta in quegli anni useranno per esprimere se stessi e per sottrarsi a una morale cattolica abbastanza oppressiva.
0: Uno che di questa morale ha cercato di fare veramente a meno è stato Gino Paoli, di cui parleremo tra poco, però prima ti faccio ascoltare questa versione da Doc, una trasmissione televisiva, te la ricorderai sicuramente.
1: Straordinaria.
0: E siamo nel 1987 e Gino Paoli interpreta La gatta.

0: Noi ripensiamo alla gatta di Gino Paoli, alla casa di Gino Paoli. Vogliamo parlare un attimo di Gino Paoli?
1: Sì, parliamo di Gino Paoli partendo da questa canzone. Allora, questa canzone, come tutti sanno, è un, come dire, è un autoritratto ed è una canzone che è legata alla memoria, cioè a quella soffitta che Gino Paoli condivideva con una gatta, si chiamava Ciacola, la quale Ciacola salvò la vita, tra l'altro, a Gino Paoli quando nella soffitta si scatenò una fuga di gas e in qualche modo l'amica avvertì Gino Paoli di questo pericolo. Ecco, il fatto di cantare un fatto privato, cantare uno spicchio di vita che non è né straordinariamente alto né incredibilmente condivisibile, è uno dei segni che Gino Paoli ha portato nella canzone d'autore. Cioè, nel momento in cui anche Tenco comincia a cantare frasi tipo «Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare», cioè in una frase distrugge sostanzialmente tutto l'immaginario canzonettistico, no? Perché non avevo niente da fare è una frase devastante. Ecco, qui siamo di fronte a una gatta, a una soffitta, a un ricordo, cioè a un racconto estremamente personale, soggettivo, e questa è una delle grandi invenzioni non soltanto di Gino Paoli, che ne è stato forse il più immaginifico interprete, ma dei cantautori della scuola genovese.
0: Io poi infatti adesso stavo pensando anche al Cielo in una stanza, che è stato il motivo del grande successo poi alla fine, no? Mina ha aiutato tantissimo anche De André, più tardi,
1: sì, certo,
0: aiuterà moltissimo,
1: certo,
0: con le sue interpretazioni, e fa questa versione di Cielo in una stanza, che ovviamente in quel momento non lo si sapeva, ma in realtà lui stava raccontando un incontro in un bordello, che, insomma, che non è male, ed è bello anche il modo sublime in cui lo racconta.
1: Esatto, questa era la sua cifra più incredibile, cioè la leggerezza e la precisione poetica nel rendere astratto un significato in realtà molto carnale.
0: Molto carnale, molto carnale. Questo è Gino Paoli, la cosiddetta scuola genovese, anche se poi c'era Bruno Lauzi che quando parlavano di scuola genovese si
1: rigidiva
0: da morire.
1: Era di Asmara, ecco perché
0: peraltro interessante, perché la scuola genovese, Gino Paoli era praticamente, in realtà era friulano,
1: esattamente,
0: era friulano,
1: non c'era nessuno,
0: Luigi Tenco era piemontese, però vivevano là. E Umberto Bindi, prima l'abbiamo sentito in sigla, io ho qualcosa su Umberto Bindi la direi, perché Umberto Bindi non è stato fortunato forse al punto degli altri, ma Umberto Bindi ha scritto veramente dei capolavori straordinari. Prima ha messo il nostro concerto, ma insomma lui lavorava soprattutto poi con Giorgio Calabrese, perché poi c'è stato con i cantautori italiani, c'è stato anche una rivincita anche dei parolieri, mi verrebbe da dire, perché che ne so, Giorgio Calabrese oppure Sergio Bardotti successivamente, esatto, per Endrigo, cioè loro non li chiamerei parolieri, no?
1: No, certo, però vedi, qui scatta il problema di come definire il cantautore, no?
0: Sì.
1: Il cantautore normalmente è colui che scrive parole e musica e, come dire, mette in campo una drammaturgia di questa canzone. In realtà quello che dici è fondamentale, cioè questi letterati, io li chiamerei letterati, non parolieri, hanno contribuito in maniera forte alla creazione di una nuova lingua, della canzone italiana. Bindi è stato un personaggio, che purtroppo ha vissuto una forma di isolamento che ovviamente non dipendeva da lui, ma dipendeva, come sappiamo, dalle condizioni morali di un'Italia che era molto
0: bigotta,
1: che era molto chiusa, diversa, eccetera. Però il modo in cui Bindi ha trattato, tra le altre cose, l'aspetto armonico dei suoi pezzi, e ne abbiamo avuto un esempio incredibile qualche minuto fa, lo rende uno dei musicisti più interessanti che l'Italia abbia mai prodotto. È un pianista eccezionale, cioè è anche un cantante eccezionale. Perché lo sottolineo? Perché normalmente dal cantautore non ci si aspetta né una bella voce, né una grande tecnica, perché non deve fare acuti, non deve fare nulla, deve parlare, no? Immagina Tenco, lo stesso Gino Paoli, nessuno di loro aveva la caratura vocale del cantante,
0: sì,
1: ma erano interpreti di se stessi. Bindi era anche un cantante eccezionale.
0: Cantante anche proprio di vecchia scuola.
1: Di vecchia scuola, di vecchia, esatto.
0: Scuola, di vecchia scuola, grande. E quindi qui abbiamo visto due esempi della, appunto, cosiddetta scuola genovese, tanto per dar fastidio a Lauzi, ma in realtà loro molto devono al fatto che si siano poi trasferiti a Milano, anche grazie ai fratelli Reverberi. Poi questa è un'altra storia, magari ne riparliamo più avanti se abbiamo tempo, però perché faccio, dico questo? Perché voglio fare un salto da un'altra parte. Alla carriera di un grandissimo, secondo me, una carriera che ha fatto tantissimi salti, tantissime evoluzioni, però poi alla fine, se uno va a sentire tutta quanta la sua storia artistica, c'è qualcosa che ritorna sempre. Sto parlando di Giorgio Gaber. Adesso vi faccio sentire questa piccola clip di Giorgio Gaber che canta Barbera e Champagne in una trasmissione televisiva a cavallo tra il 69 e il 70, o meglio, era proprio la notte dell'ultimo dell'anno.

triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo del bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne. Sono passate già quasi tre ore, venga che uniamo i tavoli, signor. Voglio cantare e dimenticare coi nostri vini il nostro triste amore.

campagna. Come erano tristi e soli quella sera, senza le donne al tavolo del bar. Longo, Fanfani, Moro e giù Barbera, Gianni Rivera, Mao e giù Champagne. Guardi, stia attento, lei mi sta offendendo. Quella, come ti scaldi, ma va là. Vieni, balliamo insieme questo tango, balliamo insieme per dimenticar Barbera.

Colpa di quel barista che è un cretino, ci hanno cacciato fuori anche dal bar. Guarda, non lo sapevo, è già mattino, se è fatto tardi ormai bisogna andare. Giusto, però vorrei vederla ancora, io sono direttore all'onestà. Molto piacere, vede, io per ora sono disoccupato.

0: Barbera e champagne, vogliamo poi dopo andare a bere, però lo sai che qui dentro Asiago non si può bere alcolici.
1: Beh, forse, forse è meglio.
0: Forse è meglio, eh? Forse è meglio.
1: Chissà, chissà. O forse no. Forse no.
0: Grande Giorgio Gaber. Forse io amo sì. Profondamente Giorgio Gaber. E qui sta ancora in una fase di passaggio. Lui è appunto molto, ne parlavamo prima,
1: a microfoni spenti, come si suol dire, esatto.
0: Che è ancora nella sua fase televisiva, no? Però si sta avviando, quindi stiamo andando proprio nel 70, quindi sta avviando in una carriera diversa. Vogliamo parlare un po' della vicenda Gaber, che è molto interessante, lui ha appunto tutta questa...
1: Allora sì, però quello che dicevamo a microfoni spenti, che dicevi tu, in realtà è questo. È vero che la prima fase della carriera di Gaber è televisiva e apparentemente disimpegnata, però come hai notato, Barbera e Champagne è una canzone disimpegnata, ma molto fino a un certo punto.
0: Molto
1: fino a un certo punto. Cioè Gaber già in quel momento lì riesce a far passare dei contenuti, dei sensi che sono lontani dalla tradizione canzonettistica, facendo però delle canzoni che hanno molto appeal verso il pubblico. Poi che cosa accade? Accade che questa consapevolezza, cioè questo desiderio di cantare anche la vita degli uomini minimi, degli uomini che vivono ai margini, lo porta a una riflessione politica, a una riflessione artistica e ovviamente anche a una riflessione personale, che sfocerà appunto nel 1970 con Il Signor G. Il Signor G è il primo lavoro di teatro canzone che Giorgio Gaber porta in scena, che è un teatro di parola, è anche una performance di musica, ma è anche e soprattutto un monologo filosofico. E da lì ne seguiranno altri, e l'aspetto interessante è che non soltanto Gaber passa da una fase all'altra mantenendo in realtà un grande consenso, ma soprattutto il fatto che Giorgio Gaber evade dalla figura del semplice cantante

0: per essere un pensatore, cioè
1: un pensatore
0: sì. Cioè i testi che lui scriveva con Luporini potrebbero essere letti, messi in un libro, studiati come tali. Perché? Perché ci danno, ma lui l'ha fatto fino all'ultimo, ci danno una lettura del contesto in cui tutta quella musica nasce, che è lucida, che è puntuale e che è visionaria allo stesso tempo. Io penso che la figura di Gaber sia assolutamente unica e, purtroppo, temo, non so se sei d'accordo, irripetibile.
1: Sicuramente il teatro canzone è Giorgio Gaber.
0: Esatto.
1: Tutti i tentativi che hanno fatto, insomma, adesso poi si usa come termine per dire uno show in cui ci sono le canzoni, ma non è proprio esattamente la stessa cosa. Quelli erano spettacoli studiati proprio per le canzoni, erano scritte per quello spettacolo.
0: Esatto, per.
1: Tra l'altro erano scritte anche in modo che arrivassero direttamente, quindi in una maniera semplice esprimeva dei concetti altissimi. E quella è veramente irripetibile. Guarda, a volte pensavo che per esempio Dario Fo fosse irripetibile in un certo modo suo di recitare. Io lo vedevo molto a proposito di Milano quando ero ragazza, però no, forse invece un mistero buffo si può tranquillamente riproporre. Gaber è un po' più complicato.
0: Gaber è un po' più complicato perché cioè la crisi dell'identità che lui mette in scena, la crisi della politica.
1: Sì.
0: No, come lo ha fatto lui oggi diventa un po' complicato.
1: Oltretutto era anche puntuale, cioè raccontava la società che viveva, quindi comunque quegli spettacoli vanno anche un po' spiegati. Si è portato dietro talmente tante polemiche, è stato coraggioso perché è in un mondo molto polarizzato, molto ideologico. Lui ha attraversato tutto questo anche con coraggio, spesso è stato mal interpretato o forse ha voluto pure essere mal interpretato, di dire. Comunque Giorgio Gaber però appunto parte da lì, da Milano. Nel frattempo arrivavano appunto i Gino Paoli, loro erano tutti amici, vivevano insieme,
0: sì.
1: Facevano le cose insieme, ma soprattutto Giorgio Gaber faceva le cose insieme ad un grandissimo veramente, che era Enzo Iannacci.
0: Enzo Iannacci, esatto.
1: E quindi ora ti faccio ascoltare di Enzo Iannacci una versione di Giovanni Telegrafista del 1989 che ho tirato fuori dal programma La Rete con Luciano Rispoli. Ascoltiamolo.

Giovanni telegrafista e nulla più. Stazioncina povera, c'erano più alberi, uccelli che persone. Ma aveva il cuore urgente, senza nessuna promozione, battendo, battendo, battendo.

pure mattiniera, anzi mulatta, che un giorno fuggì, l'unico giorno in cui fu mattutina, per andare a abitare città grande, piena luci, gioielli.

0: era fista e nulla più è urgente. Piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri. Giovanni telegrafista, quello dal cuore urgente, non disse parola, sono tre rondini nere, senza la minima intenzione simbolica, si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba, è urgente, Alba, è urgente, Alba, è urgente.
1: Alba, è urgente,
2: cioè, non c'è canzone che riesce a commuovermi di più di questa. Pazzesco. E questa versione che ho scoperto grazie a te è toccante, toccante, racconta la storia, come sapete, di questo telegrafista, di uno degli ultimi che raccontava Iannacci, che si innamora di una donna semplicemente perché legge i suoi telegrammi, poi scopre un giorno che lei però invece si sta sposando e il pezzo finisce con piri piri piri piri pi. Il testo però è di un poeta brasiliano che si chiamava Cassiano Riccardo, che lui scopre su un'antologia di poeti brasiliani che gli era stata data, non mi ricordo da chi.
1: Iannacci è un personaggio molto particolare, una storia molto particolare. Qui stiamo parlando di cantautori, lui è stato anche moltissimo altro. Con Gaber, vabbè, ha avuto un sodalizio che poi è ripreso negli anni, sono stati grandissimi amici, hanno fatto tantissime cose insieme. Però quando penso a Iannacci, io penso a Cochi Renato. Quando io penso a Iannacci, sì, penso proprio, sì, a sì. Milano.
2: Sì, okay. Perché Milano anche era in quel momento lì, e tutti loro facevano Dario parte Fo, di questo giro, sì. Era anche, voleva dire, cabaret, quindi sì. Una forma di intrattenimento, era sia canzone sia umorismo di parola, proprio nell'accezione più piena del termine. Iannacci, che si portava dietro una storia da terrore perché non era milanese, probabilmente escogitò questo modo, come dire, quasi farneticante di parlare, che spesso rendeva incomprensibile le cose che diceva, perché proprio voleva segnalare il fatto di essere completamente diverso dall'ambiente in cui era, cioè voleva segnalare il fatto in qualche modo che fosse sì milanese, però che provenisse dal sud, dalla terra dei terroni, no? E quindi inventa spesso queste forme linguistiche incomprensibili, questo, una sorta di lingua inventata, un po' come quella di Dario Fo. E però Iannacci è uno che davvero dà voce agli ultimi, è uno che davvero, soprattutto verso la fine della sua carriera, ha intensificato questa malinconia. Lui, che era un uomo spiritosissimo, ha intensificato questo senso malinconico, questa fatica del vivere, che secondo me, anche secondo te credo, lo colloca in una posizione importante nel cantautorato, ma non solo nel cantautorato, nella musica italiana.
1: Nella musica italiana, sì, sono d'accordo, perché appunto da una parte c'è questa immagine anche molto cabarettistica di Iannacci, che è anche molto legata alla televisione, no? Sì, ce lo ricordiamo nell'immagine, certo, eccetera. Però in realtà io, se penso a Iannacci, come prima cosa penso, a parte Giovanni Telegrafista, penso a Vincenzina la Fabbrica, per,
2: certo,
1: dire,
2: certo.
1: Che quella per esempio è un pezzo straordinario che secondo me rappresenta proprio quello che deve essere una canzone d'autore. Cioè Vincenzina la Fabbrica è una canzone che è un quadro di una Italia, di un momento storico italiano. Per cui quando il cantautore fa la storia e vuole fare lo storico, io divento pazza perché dicono delle cose insensate. Arriva Enzo Iannacci e te la racconta così, e non c'è nient'altro da dire, non so come. E quindi ci mette dentro tutto. Era anche un gran musicista.
2: Assolutamente sì, questo si sentiva. Era anche un grande attore, era un performer, era un intrattenitore, era un saltimbanco. Ecco,
1: sì.
2: Io direi che la definizione migliore di Iannacci, e so che gli farebbe piacere, è quella di saltimbanco.
1: Un altro musicista, un altro che era molto musicista tra tutti quanti loro, sicuramente era Luigi Tenco. Una storia la sua, nel senso vero del termine patetico, non
2: certo,
1: intendo,
2: certo.
1: Di Tenco dobbiamo parlare.
2: Di Tenco penso che non si smetterà mai di farlo, perché intanto quando uno pensa a Tenco pensa purtroppo alla sua morte. No,
1: sì.
2: È meglio incominciare dalla fine. La morte di Tenco, oltre a essere un evento praticamente insensato, è purtroppo anche un evento inspiegabile, nel senso che negli ultimi tempi, forse negli ultimi 2 anni, sono usciti addirittura 2 o addirittura 3 libri che riaprono l'inchiesta sulla morte di Tenco.
1: Sì.
2: No? Nel senso, è vero che poi il processo è stato riaperto e poi richiuso, poi riaperto di nuovo e poi richiuso, però comunque la verità, bisogna dirla, restano forti dubbi su quello che successe quella notte, no?
1: Sì, è vero, soprattutto perché è stata fatta una inchiesta così sbagliata, cioè hanno fatto le cose talmente male,
2: esatto,
1: che ovviamente i dubbi su quella storia rimangono. Però io in generale, siccome non sono complottista, mi chiedo, nel senso che poi di quel giorno si è detto tante cose, lui sicuramente era su di giri, era un po' preoccupato, tantissimi amici suoi, io ho intervistato una volta Reverberi, Gianfranco Reverberi, diceva lui non doveva andare, non sarebbe dovuto andare, non era per lui questo entrare così a secco su un palco come quello. Io gli dicevo sì, ma lui era un musicista, suonava, sì, ma lui era quello che arrivava dopo, gli riscaldavano l'ambiente, non era andare a Sanremo allora non era come adesso, perché adesso hanno comunque il playback sotto, comunque sì, funziona, certo, diversamente. Lui non era pronto, non doveva farlo. C'è questa meravigliosa cosa che mi ha raccontato Pino Pavone, che era amico e scriveva le canzoni con Piero Ciampi, che prima di questa partenza fecero questa litigata pazzesca in un ristorante, perché sì, Ciampi diceva non sì, ci devi andare, sì, tu sì, non ci devi andare. Quindi sicuramente un po' il dubbio che tutto quello, come dice lo stesso Gaber in un'intervista, forse un quarto d'ora dopo lui tutto questo non l'avrebbe fatto. Però resta qualche dubbio, resta, perché in effetti è incredibile che lui possa avere fatto, un ragazzo di 27 anni possa fare una cosa del genere, uno con tutta la vita davanti.
2: Non solo, ma anche con, forse con principi un po' più solidi, no? Dell'essere così deluso dal non essere andato in finale, insomma.
1: Sì, infatti mi sembra veramente
2: abbastanza improbabile, però
1: rimaniamo con questo,
2: dubbio. Però resta invece uno dei poeti più importanti della nostra canzone, e anche perché, pur non essendo mai stato, in quel poco tempo che ha potuto farlo, un autore esplicitamente politico, ha sempre affrontato temi come l'emigrazione, ciao,
1: sì,
2: ciao amore, ciao, la disuguaglianza e anche la fatica di vivere, cioè la noia, appunto si diceva prima, mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare, cioè questo è talmente introspettivo come discorso che probabilmente un po' spaventava.
1: Sì, anche per esempio nelle sue canzoni d'amore, anche il voler far soffrire, ci sono delle cose pazzesche. Ne dicevo, Angela è una canzone incredibile, cattiva addirittura, no? In qualche modo ci sono delle cose nella sua musica inquietanti e proprio per questo immortali. E adesso noi l'ascoltiamo, è l'interpretazione di Vedrai Vedrai più classica, perché purtroppo ci sono pochissimi documenti,
2: esatto,
1: con Luigi Tenco, però lui ha incontro con Luigi Tenco, siamo nel 1966, quindi un anno prima della sua morte, e lui al piano canta Vedrai Vedrai.

0: Lui era Luigi Tenco, la canzone era Vedrai, Vedrai. Io sono Elisabetta Malantrucco e questa è Radio Techetè Racconta e vicino a me c'è Vincenzo Martorella.
1: Eccomi.
0: Vincenzo, ovviamente noi a microfoni chiusi abbiamo continuato a parlare della morte di Luigi Tenco, della storia personale di Luigi Tenco, è veramente una storia complicata, complessa. Lui sarebbe stato sicuramente un grandissimo, forse il più grande di tutti quanti, forse lo era già in quel momento.
1: Beh, sai, aveva un potenziale che se fosse esploso l'avrebbe veramente probabilmente messo davanti a tutti, anche perché la sua capacità di sintesi tra musica, testo e soprattutto il fatto che avesse anche una, come dire, una eleganza da un punto di vista melodico armonico, potrebbero, chissà, avrebbero potuto forse dargli quella piccola marcia in più, non dico per essere il più bravo di tutti, però per diventare quello che forse lui avrebbe voluto essere.
0: E invece adesso passiamo a parlare, a proposito di personaggi complessi, di quello che più che un cantautore è stato un poeta. Poeta anche il modo in cui ha deciso di vivere, cioè, e sto parlando di Piero Ciampi. Qui ci stiamo spostando, non siamo più a Milano, non siamo più a Genova, ma siamo a Livorno e poi a Roma. Però Piero Ciampi, sì, però Piero Ciampi ha fatto il militare con Gianfranco Reverberi, era molto amico di Luigi Tenco. Luigi Tenco, c'è un'intervista bellissima, una delle poche che si conservano, fatta da Sandro Ciotti, in cui gli chiede chi è il tuo cantante preferito, e lui dice Piero l'Italiano, che era Piero, esatto, Ciampi. Esatto. Questo però la dice lunga anche sulla capacità di Luigi Tenco, la sensibilità particolare, come il fatto che per esempio Luigi Tenco ha aiutato a lanciare anche lui Fabrizio De André. Certo. Fabrizio De André è stato molto aiutato, spinto.
1: È vero.
0: Comunque appunto Piero Ciampi, adesso intanto ve lo facciamo ascoltare in una storica sua partecipazione a Senza Rete, era il 1970 e la canzone è Tu No. Tu No.

tu, amore tu. Hai capito i miei discorsi, hai amato i miei silenzi. Tu no, amore no. I milioni di rinunce che ti ho fatto sopportare.

0: E lui era Piero Ciampi.
1: E questo era Piero Ciampi, cioè uno dei più impressionanti outsider della storia della musica italiana. Intanto perché anche proprio fisicamente si rese sempre marginale lui, ma B perché c'è questa sorta di dolorosissimo autobiografismo nelle canzoni di Ciampi che fa veramente male, cioè provoca dolore anche quando lo si ascolta. Ecco, in lui ti direi che l'influenza degli chansonnier è stata molto forte, anche perché poi lui comunque è stato a Parigi, ha conosciuto tanta gente, però questa forma di disperato, di necessità disperata di raccontare se stesso e quindi in qualche modo di autoaffermarsi rispetto al personaggio che lui creava nelle canzoni, è molto doloroso.
0: È molto doloroso, anche perché, anche forse per questo che ci sono poche testimonianze, ovviamente non è che un personaggio molto particolare, non era facile invitarlo, malgrado poi avesse i famosi maledetti amici, avesse questi amici che gli facevano da famiglia intorno, anche lui una storia personale molto complessa. Con questo poi vorrei un po' chiudere, stavo dicendo di Ciampi, mi parlò appunto molto Gianfranco Reverberi, volevo un attimo parlare un secondo dei fratelli Reverberi, Gianfranco e Giampiero, perché loro sono stati, che erano amici,
1: certo,
0: hanno lavorato tantissimo con tutti loro e sono stati fondamentali in questo mondo che si muoveva tra Genova, Milano, poi Roma, eccetera, in questo mondo discografico, no?
1: Beh, lo sono stati perché comunque sono i due personaggi che hanno dato una sostanza musicale e anche sonora a tutta la musica di questi cantautori, cioè sono loro che hanno, da un punto di vista proprio tecnico, costruito o aiutato a costruire arrangiamenti, idee di armonizzazione un po' più coraggiose, anche perché comunque tranne Tenco, non che Gino Paoli fosse un musicista straordinariamente dotato, però ecco, i Reverberi hanno fatto capire a questi grandi artisti che cosa volesse dire poi mettere quella musica, quelle canzoni, quell'emozione su un disco, perché non è una cosa normale, no?
0: Non deve essere una cosa semplicissima, perché noi ne parliamo come una cosa scontata, ma in realtà questa idea del cantautore, non ne abbiamo parlato, ma del cantautore, cioè del cantante, che non c'è un autore da una parte e il cantante dall'altra, ma il cantautore, cioè quello che si canta le sue canzoni, la sua storia, questa è una cosa proprio che è nata negli anni 60.
1: Esatto.
0: Ed è una cosa molto italiana, cioè non che non esista anche dalle altre parti, ovviamente, però in questo modo, in questo boom pazzesco che poi proseguirà negli anni 70, sì, in modo fortissimo, è una cosa molto, una peculiarità italiana, mi sembra, molto forte.
1: Lo è sicuramente, ma perché? Io credo perché appunto, come abbiamo detto prima, il periodo in cui si crea la scuola di Genova o la scuola di Milano o l'incrocio fra le due scuole è un periodo in cui la musica italiana sta conoscendo da una parte un boom, che è il boom della musica giovane, e sono gli anni in cui Rita Pavone conquista i giovani, sono gli anni in cui Togliatti dice al PC dobbiamo fare in modo che i giovani ascoltino Rita Pavone, perché è un gran bel simbolo di una donna che lavora, che è coraggiosa. Ecco, in questa commistione, no? Le voci così piene di riflessione o di autoriflessione o di addirittura di autobiografismo, come quelle di Ciampi, costruiscono un'isola, sebbene poi premiata da un successo inaspettato.
0: Inaspettato. Allora, noi siamo arrivati verso la fine del nostro racconto. In sigla, come sigla, ho scelto Bruno Lauzi, poi adesso parliamo un attimo di Bruno Lauzi, prima di fare i saluti. Perché ho scelto Bruno Lauzi? Perché di loro mi sembra che sia quello più cioè loro sono tutti cantautori, ok, lui è stato un cantautore, ma Bruno Lauzi è stato anche un grande interprete, infatti ho scelto Amore Caro Amore Bello, preso dalla trasmissione, la storica trasmissione Tutti Insieme del 1971, scritta e voluta da Mogol per Lucio Battisti, dove c'erano tutti i suoi amici. Quella è una trasmissione pazzesca, c'è stata la PFM, Mia Martini, Bennato, Pappalardo.
1: Pappalardo
0: è un prodotto di Lucio Battisti, cioè in realtà era una celebrazione della numero uno, faceva anche queste cose la Rai. Ma quella è una trasmissione eccezionale, e Bruno Lauzi è stato un grande interprete di Lucio Battisti, per esempio. Che ne vogliamo dire di Bruno Lauzi?
1: Bruno Lauzi, che è un altro personaggio che amo profondamente, ti voglio leggere soltanto una piccola cosa, non te la leggo, però quando gli veniva rimproverato il fatto che le canzoni, le sue ma anche quelle dei suoi colleghi, fossero un po' tristi, lui diceva: scrivo canzoni tristi perché se sono felice esco.
0: Giustamente,
1: quindi,
0: che è meravigliosa, che spesso la danno questa cosa per che l'abbia detta Tenco, non è vero, l'ha detta Bruno Lauzi, un grande, e lui era uno che poi diceva delle cose fantastiche, questa cosa della scuola genovese ne abbiamo parlato prima, lui diceva che le persone devono mettere le cose negli scaffali, no? Devono per forza, bisogna per forza,
1: esatto, catalogare, etichettare.
0: Tu sei uno studioso, una volta lo ero anch'io, gli studiosi le devono fare queste cose, però giustamente un artista no. Allora, adesso, prima di lasciarvi con la sigla, io voglio salutare, voglio ricordare che ogni mercoledì c'è Radio Techete racconta alle 13. Io tornerò il 6 maggio in conduzione con Giacinto De Caro a parlare del terremoto in Friuli, perché proprio quel giorno c'è l'anniversario di quel terremoto terribile. Ringrazio la parte tecnica Gabriele Cioni, ringrazio Vincenzo Martorella.
1: Grazie a te, Elisabetta.
0: Tanto
1: grazie
0: prima o poi ti richiamo.
1: Qui mi tocca.
0: E quindi grazie a tutti e vi saluto con Bruno Lauzi. Ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

RAI Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di Karl Marx, lo spettro che da due secoli si aggira per l'Europa. La sua figura in realtà non avrebbe bisogno di presentazioni. Amato, venerato, odiato, temuto, osannato, studiato, travisato, sfruttato. Il suo nome è ormai sinonimo di una ideologia politica, in quanto tale estremamente divisiva, il marxismo. Ma innanzitutto Karl Marx è stato un uomo di grande valore filosofico, mente eccelsa, penna sopraffina e spirito arguto. Sentite cosa e come scriveva a 17 anni in un tema scolastico. Chi sceglie una professione di cui ha grande stima si guarderà bene dal rendersi indegno di sé ed anche solo per questo agirà in maniera nobile, perché nobile è la sua posizione nella società. Ma la guida principale che ci deve soccorrere nella scelta di una professione è il bene dell'umanità, la nostra propria perfezione. Non si creda che i due interessi possano contrapporsi ostilmente l'uno con l'altro, che l'uno debba distruggere l'altro. La natura dell'uomo è tale che egli può raggiungere la sua perfezione solo agendo per il perfezionamento, per il bene del mondo in cui si trova. Il lavoro era la grande passione del filosofo Marx, la dimensione che secondo lui più mostrava l'essenza più pura dell'umanità. E il lavoro, così nobile, così pregiato, non doveva essere sfruttato. Gli uomini non dovevano essere sfruttati nella loro capacità di lavorare. Per Marx questa era una questione di vita o di morte, non sua, non era così individualista. Era questione di vita o di morte di un'intera società. Non si può vivere assieme se qualcuno sfrutta l'altro. Non è giusto, non è umano. Karl Marx amava la vita, densa di passioni e appassionata verso l'umanità. Amava la sua famiglia, le sue figlie, per cui inventava favole e spettacolini vari. Sua moglie, a cui scriveva lettere da adolescente innamorato fino a tarda età. Amava i suoi compagni di lotta e di studi. Amava i piaceri della vita, la birra, i sigari. Ma soprattutto amava capire. Capire perché le cose vanno in una certa maniera. Capire come farle andare meglio. Capire come far star meglio chi, in una certa epoca storica, bene non sta. Capire come organizzare una comunità umana, più umana per l'appunto. E quindi amava la filosofia, perché era lo strumento più adatto per capire. Ma amava una nuova filosofia. I filosofi, diceva, si sono sempre limitati a interpretare il mondo. C'è chi lo ha fatto meglio e c'è chi lo ha fatto peggio. Ma questo era stato il loro meritorio, sia chiaro, intento. Lui no, lui voleva trasformare il mondo e la sua filosofia andava di pari passo con l'azione politica. La politica, ecco cos'altro amava Marx. Amava agire insieme, guidati da un progetto di trasformazione politica di un mondo che aveva molte storture. E la sua filosofia era parte integrante di questa prassi progettuale. Un mondo pieno sì di problemi, ma un mondo che, come scriveva un suo editore, possedeva il sogno di una cosa, di cui doveva solo prender coscienza per possederla realmente. E chiaramente il suo compito stava proprio nel, per così dire, diffondere quel sogno, in modo tale che la sua presa di coscienza si ampliasse sempre più, così che tutti assieme si divenisse collettivamente i proprietari, tra molte virgolette, di quella cosa sognata. Marx dedicò praticamente l'intera sua vita a far venire alla luce del giorno questo sogno. E la sua filosofia, rigorosa e radicale, è densa di questa passione onirica. Una vita intensa. Ed è strano pensare al finale di questa sua vita, quando, piegato da un'ulcera polmonare nel 1883, venne sepolto in un cimitero di Londra, elogiato dal suo compagno di studi e di lotte Engels con queste parole: è morto venerato, amato, rimpianto da milioni di compagni di lavoro rivoluzionari in Europa e in America, dalle miniere siberiane sino alla California, dinanzi però a sole 11 persone.

Karl Marx nasce nel 1818 a Treviri, un importante centro economico e culturale della Prussia. Terzo di 9 figli di due genitori di origine ebraica, l'avvocato Herschel Marx e Henriette Pressburg, proveniente da una famiglia di commercianti e rabbini. Il papà di Marx fu il primo in famiglia a rifiutare la linea di successione familiare rabbinica lasciata al fratello e a ricevere un'educazione secolare. Seguace degli ideali illuministi, era un fervente liberale. Proprio un anno prima che nascesse Marx, in Prussia era stata attivata una ferrea politica antisemita che aveva costretto la sua famiglia a convertirsi alla religione di Stato, il luteranesimo, per non avere problemi. Marx aveva molta stima del padre, a cui era molto legato e fu di grande ispirazione per lui. Non altrettanto però si può dire del resto della famiglia. In special modo della madre, che considerava arida e che gli rimproverava il fatto di non aver ottenuto una posizione sociale adeguata alle sue capacità e alla sua provenienza. Va al liceo della sua città, dove ottiene brillantemente la licenza nel 1835. Poi si iscrive alla facoltà di giurisprudenza all'Università di Bonn, su consiglio ovviamente del padre, ma predilige i corsi filosofici e letterari e la vita goliardica degli studenti. Viene anche arrestato per ebbrezza e schiamazzi notturni. Partecipa alle attività di un circolo di poeti e per via di queste sue passioni inizia a sentirsi attenzionato dalla polizia politica prussiana. Nel 1836 si innamora perdutamente della figlia del barone von Westphalen, la bellissima Jenny. Per via del primo anno un po' troppo goliardico, la famiglia pensa bene di farlo trasferire a Berlino, nella stessa università dove aveva insegnato il grande filosofo Hegel. Pur continuando i suoi studi giuridici, il giovane Marx approfitta, tra virgolette, di una malattia per leggere quanto più possibile delle opere di Hegel e ne rimane favorevolmente impressionato. Aveva maturato l'idea indubbiamente hegeliana che, sono parole sue, senza un sistema filosofico non si può concludere niente. Così ispirato, nel 1837, comunica al padre la sua intenzione di lasciare gli studi giuridici per quelli filosofici. Questo determinò una grave rottura fra i due. Quando morì il padre, Marx non partecipò nemmeno ai funerali. Marx si avvicina a quei giovani studiosi che del sistema hegeliano tendono a privilegiare l'interpretazione più progressiva della dialettica, la cosiddetta sinistra hegeliana. Marx inizia a scrivere e a pubblicare saggetti e articoli su varie riviste, affinando le sue già notevoli doti di scrittore. Fino al 1840 lavora alla sua tesi di dottorato in filosofia, discussa all'Università di Jena, sulla differenza fra i due sistemi materialisti dell'antichità, quello di Democrito e quello di Epicuro, per il quale Marx parteggia in quanto lo vede meno deterministico. Prefigurandosi già avviato verso una brillante carriera accademica, Marx deve scontrarsi con la dura realtà dello Stato assoluto prussiano della metà dell'Ottocento. Le idee anti-assolutiste dei giovani hegeliani, per di più materialisti, non sono ben viste e non c'è spazio nelle università per Karl Marx. Inizia allora a fare il giornalista nelle riviste liberali della Prussia, come la Gazzetta Renana. Qui mostra subito la sua verve polemica e il suo impegno politico, anche se non ben ancora circoscritto. Nel 1843 sposa Jenny e assieme decidono di partire per Parigi per sfuggire al clima censorio della Prussia. Contestualmente, Marx si dimette da tutti gli incarichi giornalistici. A Parigi fonderà una rivista, gli Annali Franco-Tedeschi, a cui collaborano alcuni giovani studiosi, fra cui quello che sarà il collega di una vita rivoluzionaria, Friedrich Engels. Di questa rivista però uscirà un solo fascicolo, con due opere però centrali del pensiero marxiano, sulla questione ebraica e l'introduzione alla sua critica della filosofia del diritto di Hegel. Opere che segneranno il distacco di Marx tanto dalla sinistra hegeliana quanto, per certi versi, dai fondamenti della filosofia di Hegel tout court, che vedeva per certi versi come una sorta di apologetica dello Stato prussiano, tacciandolo quindi di conservatorismo. Stimolato da Engels negli anni parigini, Marx approfondisce lo studio dei classici dell'economia, stilando una serie di manoscritti pubblicati postumi in cui sono presenti alcune anticipazioni del suo pensiero successivo. La visione materialista della dialettica, la critica alla visione standard, per l'epoca ovviamente, dell'economia e una prima bozza della teoria dell'alienazione,
una prima formulazione di cosa potrebbe essere una società comunista attraverso la critica teorica al concetto di proprietà privata, un primo abbozzo di teoria del denaro, una peculiare visione della natura conseguente a una definizione quasi ontologica dell'essenza della natura, appunto, umana come attività lavorativa ovvero trasformativa. In seguito a un decreto di espulsione per via della sua attività politico-giornalistica, Marx è costretto a trasferirsi a Bruxelles, dove passa un fecondo periodo di studi teorici. Sferza i filosofi tedeschi del suo tempo, sia la sinistra hegeliana, nella Sacra Famiglia, scritto assieme ad Engels, sia Feuerbach, nelle 10 tesi su Feuerbach e nell'ideologia tedesca, mettendo alla berlina chiunque, a suo modo di vedere, si illudesse di trasformare una società limitandosi alla sua critica. Di contro iniziò a produrre una visione organicamente materialista della storia e delle conformazioni sociali, indicando i modi di produzione specifici di ogni società, quali centri materiali a partire dai quali si configurano le sovrastrutture organizzative ideologiche, le idee, la cultura, giuridiche, il tipo di proprietà riconosciute di diritto, ad esempio, e politiche, le forme di governo. Nell'estate del 1845 Marx ed Engels entrano in contatto a Londra con dei membri di una società clandestina internazionale che raccoglieva emigrati politici tedeschi, la cosiddetta Lega dei Giusti. Nell'autunno del 1845, ormai parte attiva

rivoluzionarie comuni. Aderisce ufficialmente all'Associazione Democratica di Bruxelles e, insieme con Engels, fonda un circolo di studi dei lavoratori tedeschi di Bruxelles per tenere assieme attività politica e studi teorici. Fra i 1846 e 1847, Marx ed Engels entrano a far parte ufficialmente della Lega dei Giusti, che cambiò nome in Lega dei Comunisti, il cui motto era «Proletari di tutto il mondo, unitevi», proposto da Marx perché definiva con precisione, scientifica avrebbe detto lui, quale fosse il soggetto politico-sociale che quel movimento politico vedeva come base per rivoluzionare la società dei tempi, i lavoratori. Nel secondo congresso di Londra, nel novembre 1847, a Marx e a Engels viene affidata la redazione del programma del Partito dei Lavoratori, che, col titolo di Manifesto del Partito Comunista, appare nel 1848, proprio alla vigilia dei moti che in quell'anno sconvolsero l'intera Europa. Il manifesto è un'opera sia teorica che politica, in cui viene ricostruita, per grandi linee, la storia della società occidentale, secondo il peculiare materialismo dei suoi due autori, e viene delineato un programma di iniziativa politica per cambiare la società borghese dell'Ottocento. Il governo belga arresta ed espelle Marx, che trova rifugio in Francia, dove un governo rivoluzionario lo ospita con tutti gli onori, con il mandato di costituire un comitato centrale del nascente Partito Rivoluzionario Operaio. Nell'aprile del 1848, insieme con la famiglia ed Engels, va a Colonia per tentare di fondare un'associazione democratica e un giornale e per far nascere un embrione di movimento operaio anche in Prussia. Purtroppo però i moti del 1848 non hanno esiti positivi. I movimenti rivoluzionari vengono soppressi, spesso nel sangue, ovunque in Europa. In Prussia il giornale di Marx inizia una dura battaglia contro il governo, esortando i cittadini a non pagare le tasse e a rispondere con la violenza alla violenza della polizia di Stato. Per questo nella primavera del 1849 Marx viene citato due volte in tribunale ma è assolto. Il giornale viene definitivamente chiuso il 19 maggio 1849 e Marx ritorna a Parigi. Ma dopo i moti popolari del 13 giugno 1849, il governo francese gli pone l'alternativa di lasciare la capitale e trasferirsi a Vannes nel Morbihan, una regione paludosa, o di abbandonare definitivamente la Francia. Sceglie allora di trasferirsi a Londra, dove vive fino alla morte. Qui Marx ed Engels cercano di riorganizzare un po' il loro movimento, uscito sconfitto e disperso da quel ciclo di moti. Approfondiscono a livello teorico le ragioni della sconfitta, arrivano alla conclusione che serve una migliore organizzazione e un più proficuo sistema di alleanze fra associazioni e partiti diversi, ma tutti accomunati dall'intento di cambiare il modo organizzativo della società dell'epoca. Ci sono contrasti interni alla Lega dei Comunisti, che infatti nel 1852 viene sciolta. Marx a Londra vive di stenti. Aveva affittato un misero appartamento nel peggior quartiere della città, due stanze, un paio di sedie mezze rotte e un tavolo, monopolizzato dai libri, dai giornali, dalle carte del capofamiglia. Il problema è che erano quasi 10 in famiglia. Marx ebbe 7 figli, ma 4 morirono in tenera età proprio durante il soggiorno londinese. Vivevano con i soli pochi introiti dell'attività editoriale di Marx, con ufficiali giudiziari, creditori, esattori di tasse, alla porta e con un'assidua frequentazione dei banchi di pegni. Marx viveva in maniera sregolata. Lavorava senza orari, dormiva pochissimo, fumava tantissimo. La moglie stoicamente lo supportava in tutto e per tutto, ma la mancanza quasi cronica di cibo era davvero un bel problema. Nel 1856, grazie all'eredità di un vecchio zio e della suocera, le cose migliorarono, si trasferirono in una casa più grande e qualche anno dopo un'ulteriore eredità darà a loro modo di trasferirsi in una dimora ancora più grande, che però potrà essere mantenuta solo col contributo economico di Engels. In questi anni le figlie sopravvissute di Marx vissero i loro momenti più belli con il padre, che giocava e scherzava sempre con loro. Erano gli anni in cui Marx riprende lo studio dell'economia politica per definire un metodo corretto per l'analisi dell'economia. Vivendo in Inghilterra, Marx si trova nella nazione industrialmente più sviluppata e innovativa d'Europa. Frequenta quasi giornalmente la biblioteca del British Museum, raccogliendo una grande quantità di dati e sviluppando tutta una serie di intuizioni decisive
per il suo modello teorico. Risultati di queste analisi saranno i manoscritti di

lineamenti di critica dell'economia politica, meglio noti come Grundriss, e il saggio Per la critica dell'economia politica, pubblicato nel 1859, in cui sviluppa il suo modello teorico alternativo. Nel 1857 c'è in tutta Europa una forte crisi economica che fa rinsaldare le fila dei vari movimenti operai. Nel settembre del 1864 a Londra viene formata un'associazione internazionale dei lavoratori, un'associazione che raggruppa esponenti di varie idee politiche, tutte però anticonservatrici, fra cui anche Marx e ad esempio i mazziniani d'Italia. Marx si rende subito protagonista con una serie di documenti che innalzano la qualità del dibattito interno all'associazione, ma al contempo non vengono particolarmente apprezzati da esponenti di ideologie differenti. Nel 1867 poi esce il primo libro della sua opera fondamentale, Il Capitale, in cui sono contenute tutte le sue idee centrali per la comprensione della realtà materiale e sociale, fra le altre quelle di valore e plusvalore e di caduta tendenziale del saggio di profitto. Gli altri due usciranno solo postumi e la cui lettura verrà consigliata a tutti gli aderenti all'associazione operaia. In quegli anni Marx arrotonda i suoi guadagni lavorando come collaboratore del quotidiano statunitense New York Tribune. Nell'estate del 1870 scoppia la guerra fra Francia e Prussia e nella Francia, poi sconfitta, si realizza l'esperienza rivoluzionaria della Comune di Parigi, organizzata dal proletariato parigino e guardata con molto favore da Marx. 17 settembre 1871 si apre a Londra la conferenza della Prima Internazionale, nella quale Marx presenta una risoluzione in cui sostiene che il movimento economico della classe operaia deve essere strettamente legato all'attività politica, che porterà alla fuoriuscita degli anarchici legati al pensatore russo Bakunin, che puntava allo spontaneismo dell'azione del sottoproletariato urbano e dei contadini poveri. 15 luglio del 1871 la conferenza di Filadelfia dichiara lo scioglimento della Prima Internazionale. Marx continua la sua attività politica criticando, con un commento puntuale, il programma del Partito Operaio Tedesco, il futuro Partito Socialdemocratico di Germania, la SPD, redatto nella città di Gotha, da qui il titolo dell'opera Critica al programma di Gotha. Il 2 dicembre 1881 muore la moglie Jenny ed è un brutto colpo per Marx, già malato di suo di bronchite cronica. Di lì a poco perde anche la primogenita. Gli sopravvivono le figlie Laura e Eleanor, entrambe con una relazione con esponenti del movimento operaio. Entrambe però moriranno suicide. Il 14 marzo 1883 un peggioramento delle condizioni di salute di Marx lo porta alla morte. Viene sepolto 3 giorni dopo nel cimitero londinese di Highgate, accanto alla moglie. Nell'orazione funebre, il suo compagno di lotte e di studi Engels ne parla come l'uomo più odiato e calunniato del suo tempo.

0: Per comprendere in pieno la portata del pensiero di Marx, ci serviremo di alcuni importanti contributi presenti negli archivi RAI. Innanzitutto ascoltiamo il professor Fineschi, che ci spiega in che misura il pensiero di Marx è stato, e per certi versi ancora resta, innovativo metodologicamente e filosoficamente.
1: A mio modo di vedere, è una teoria tutt'altro che invecchiata nelle sue parti fondamentali e anche, come dire, ha un tratto di originalità se messa a confronto con molte correnti di pensiero tuttora predominanti, anzi largamente predominanti nel panorama filosofico e culturale contemporaneo. A cosa mi riferisco? Ma il punto, diciamo, cruciale è l'ambizione di Marx di, come dire, pensare naturalmente anche l'individuo, la sua dimensione esistenziale, personale, eccetera, eccetera, ma di collocarla al contesto di strutture, all'interno di contesti sistemici che sostanzialmente codefiniscono anche l'individuo stesso. E quindi, come dire, Marx rifiuta l'approccio metodologico che è largamente dominante oggi, cioè l'individualismo metodologico, e si sforza di pensare le strutture, ma non si accontenta, vuole fare ancora di più. Cerca di pensare le strutture nella loro processualità interna, cioè che, come dire, hanno una dinamica di trasformazione interna, e ancora di più di collegare questa dinamica di trasformazione interna con la più complessa dinamica di trasformazione storica che va al di là, diciamo, della contemporaneità e che si rivolge sia al passato che al futuro. In questo senso è un approccio sostanzialmente diverso dalle metodologie predominanti adesso e io credo che, proprio per questo motivo, offra delle prospettive interpretative quantomeno diverse, interessanti e per certi aspetti più efficaci anche nelle loro capacità interpretative della contemporaneità. Perché quella di Marx, diciamo, al di là, diciamo, dei vari focus che storicamente sono emersi, no? Il pensatore politico, il pensatore economico, il grande filosofo, eccetera, eccetera, in realtà la grande ambizione di Marx è pensare tutti questi aspetti sistematicamente, cioè da un punto di inserendoli in una teoria generale sistematica dove ciascuno di essi abbia la sua giusta collocazione. E quindi la sua teoria complessivamente è una teoria dell'epoca contemporanea, dello sviluppo dell'umanità come momento dello sviluppo della natura e quindi come processualità complessa.

0: Marx, insomma, è un pensatore sistematico che tenta di pensare la realtà materiale e concreta dei suoi giorni, l'organizzazione sociale, storica e specifica, nella sua sistematicità e in questo senso ravvisa una relazione dialettica fra quelle che lui chiama struttura e sovrastruttura di una società. Ascoltiamo ancora il professor Fineschi che spiega cosa Marx intenda con queste categorie.
1: Il delicato, diciamo, rapporto fra struttura e sovrastruttura non è certo superato. Si tratta di categorie fondamentali e secondo me si articolano a più livelli di astrazione. Allora, che cosa intendo dire? Allora, innanzitutto esiste un livello di astrazione più alto nel rapporto tra struttura e sovrastruttura, che consiste sostanzialmente nel mostrare come alcune delle nozioni ideologico-sociali fondamentali del modo di produzione capitalistico si sviluppino a partire da certi meccanismi di riproduzione. Per esempio il concetto fondamentale di persona, che è il fondamento giuridico della società borghese, si sviluppa, secondo Marx, a partire dalla dinamica di scambio, cioè le modalità di scambio. Proprio la pratica sociale dello scambio implica che si diffonda e generalizzi il concetto di persona. Ora, questo è solo per fare un esempio di questo livello di astrazione più alto, in cui di fatto non, diciamo, le azioni storico-politiche determinate, ma proprio i concetti fondamentali, ideologici, nel modo di produzione capitalistico, si sviluppano a partire da dinamiche strutturali e poi chiaramente retroagiscono su di esse, anche a livello molto alto di astrazione. Questo è un primo livello. Questo, diciamo, non va confuso, non va appiattito, diciamo, su un secondo livello, che è molto più, come dire, concreto, che riguarda, come dire, come l'azione di determinati soggetti economici, questo a livello, diciamo, anche storico determinato, determini la reazione di soggetti politici o sociali, per esempio a momenti storici determinati, come nell'Italia degli anni 70, nell'Italia contemporanea, nell'Italia o in altre parti del mondo. Qui ovviamente il sistema è molto più complesso, perché le variabili in gioco sono molto più ampie. La gamma, l'interdipendenza tra il livello più astratto e il livello più concreto si configura con molte più variabili in gioco. Diciamo, da un certo punto di vista, voglio dire, è quasi banale dire che è evidente che le scelte economiche di determinati settori industriali, finanziari, eccetera, eccetera, abbiano evidentemente conseguenze praticamente immediate, in certi casi, sulle scelte dei governi, eccetera, eccetera. Ora, nella fase contemporanea, questo è particolarmente evidente, perché la capacità, diciamo, di opposizione e resistenza organizzata, che esisteva in maniera molto più concreta fino agli anni 70, insomma, in parte anche fino agli anni 80, è progressivamente venuta meno, e quindi questa, diciamo, determinazione dell'elemento economico, tra virgolette, su quello politico, ora è ancora più, come dire, è evidente sia a livello astratto che a livello concreto. Questo però, come dire, è un complesso ambito di mediazioni in cui il gioco, il rapporto di forze tra i soggetti politici, economici, sociali, eccetera, come dire, da fase a fase, da sottofase a sottofase nel modo di produzione capitalistico, può variare, e sicuramente in questo momento qui la determinazione è molto più diretta di quanto non fosse in passato. Tutto questo, di nuovo, si spiega ancora oggi, credo, efficacemente in base al rapporto di struttura sovra struttura e la sua dialettica articolata nei diversi livelli di astrazione, che però vanno tenuti distinti. Ecco, io insisto di nuovo su questo: una cosa è la determinazione, diciamo, generale delle categorie fondamentali, e poi un'altra, altrettanto importante ovviamente, però insomma non sullo stesso livello, è quella della dinamica storico-politica più concreta, più immediata.

0: Secondo Marx, la natura umana si riconosce innanzitutto nella sua capacità di lavorare e così facendo di trasformare le sue modalità di sopravvivenza. Base di ogni società è quindi il peculiare modo di produzione secondo cui quella società è organizzata. Modo di produzione che si determina secondo una certa concatenazione storica di sviluppo di forze produttive, conoscenze scientifiche e tecnologia, in simbiosi con certe pratiche organizzative sia della socialità che del lavoro stesso. Nella società lui contemporanea, egli vede all'opera uno strano meccanismo che, nel costringere, tra virgolette, alcuni esseri umani a dover vendere la propria capacità di lavoro e quindi a diventare operai, ad esempio, in una fabbrica, li mette nelle condizioni di dover cedere ad altri ciò che è proprio, nel senso non propriamente giuridico, ma naturale. Marx chiama questa cosa alienazione. In pratica, l'operaio produce un certo prodotto, che però non è suo, è del padrone del suo luogo di lavoro. L'operaio, inoltre, produce non per se stesso, per soddisfare un suo bisogno, ma produce ciò che è stato indicato dal suo padrone, secondo i suoi bisogni di guadagno. Quindi non vede l'attività lavorativa come parte del suo essere, bensì come semplice strumento di sopravvivenza, quindi la vede in maniera esterna. Inoltre vede la sua attività come semplice mansione isolata in mezzo ad altre mansioni altrettanto isolate e quindi non come momento di aggregazione sociale, come è qualsiasi prassi tipicamente umana, quale ad esempio il linguaggio. Ogni uomo che diventa operaio, insomma, lo diventa a prezzo di perdere quel che lui è più propriamente. Questa è l'alienazione. Per superare questa ingiustizia, secondo la visione sistemica di Marx, bisogna cambiare le modalità organizzative della produzione e della vita sociale, ma per poterle cambiare bisogna prima conoscere scientificamente sia le leggi dell'economia, sia le leggi della storia. Ascoltiamo adesso anche il professor Lippi che ci spiega come mai, sulla base della sua visione economica, Marx ritenga esserci intrinsecamente al rapporto di dipendenza lavorativa un rapporto di sfruttamento del lavoro degli operai.
1: Intervista a Marco Lippi, professore ordinario di economia matematica all'Università di Roma La Sapienza. Professore, perché i lavoratori salariati sono sfruttati secondo Marx?
2: Per rispondere mi servirò di due esempi. Allora, nel primo immaginiamo una società in cui i lavoratori siano schiavi. Si tratta di una società molto semplice in cui si produce un prodotto agricolo, i lavoratori coltivano la terra, raccolgono un prodotto e immagazzinano questo prodotto. Una volta che il prodotto è stato immagazzinato, bisogna ripartirlo tra i suoi diversi usi. Allora, una parte del prodotto viene ovviamente destinata alla semina dell'anno successivo, la produzione deve continuare, quindi bisogna che una parte venga trattenuta, non consumata né dai lavoratori né dai signori, dai padroni. Una seconda parte del prodotto viene assegnata agli schiavi, si tratta di quello che è necessario per la loro sopravvivenza. Non si tratta di un gesto di generosità dei padroni, gli schiavi debbono mangiare per continuare a vivere e quindi continuare a lavorare, anzi c'è di più, devono anche riprodursi, produrre nuovi schiavi. Il resto viene consumato dai padroni. Naturalmente questa ripartizione del prodotto non dipende da una decisione dei lavoratori. I lavoratori non decidono nulla, sono schiavi. In questo caso noi non abbiamo alcun dubbio, gli schiavi sono sfruttati e i padroni sono i loro sfruttatori. Non abbiamo neanche alcun dubbio a parlare di sfruttamento quando la parte del grano, del prodotto agricolo che va ai lavoratori sia più generosa di quella strettamente necessaria per la loro sopravvivenza. Si tratterà appunto di una generosità particolare di quell'anno o di quel luogo, ma questo non ci interessa, si tratta lo stesso di sfruttamento. Adesso spostiamoci in un esempio completamente opposto. Immaginiamo una società organizzata collettivamente da lavoratori liberi che possiedono collettivamente i loro mezzi di produzione, la loro terra, producono anch'essi grano, coltivano la terra, raccolgono, immagazzinano il grano e adesso siamo nella stessa situazione in cui eravamo poco fa nella società di padroni e schiavi, e cioè dobbiamo ripartire questo prodotto. Allora, una parte va ancora a garantire che l'anno prossimo si possa continuare a produrre, una parte viene destinata a anziani e malati, un'altra parte viene destinata per libera decisione dei lavoratori ad ampliare la produzione nell'anno successivo, e quello che resta viene consumato dai lavoratori. Allora, anche in questo caso i lavoratori non consumano tutto il prodotto del loro lavoro, eppure mai noi parleremmo in questo caso di sfruttamento, perché il fatto che non tutto il prodotto del loro lavoro venga consumato dai lavoratori non ha a che fare con un rapporto di forza di altri sui lavoratori, ma ha soltanto a che fare con una loro libera decisione. Ecco, secondo Marx, nel modo di produzione capitalistico, in cui non ci sono schiavi, ma neppure ci sono lavoratori liberamente associati tra loro che prendono decisioni, secondo Marx, anche nel modo di produzione capitalistico, i lavoratori sono sfruttati, e sono sfruttati perché una parte importante del prodotto del loro lavoro viene appropriata da membri della società che non hanno partecipato al processo produttivo, e questa appropriazione non è il risultato di una libera decisione da parte dei lavoratori di conferire parte del prodotto ai capitalisti o ai proprietari fondiari, ma proviene da un meccanismo sociale piuttosto complesso che comunque non ha a che fare con una libera decisione da parte dei lavoratori. Quindi possiamo cercare di fissare questo punto. Si ha sfruttamento, secondo Marx, quando una parte del prodotto sociale viene appropriato da classi, da ceti, da gruppi di non lavoratori, da classi o da ceti che non hanno partecipato, non partecipano al processo produttivo, e questo avviene non perché i lavoratori abbiano preso una consapevole decisione, ma per qualche altro motivo. Allora, nel caso degli schiavi e dei loro signori o padroni, il motivo è estremamente evidente, è la forza. Gli schiavi sono costretti a cedere parte del loro prodotto, neppure lo cedono, non lo vedono neanche, se così vogliamo dire. Nel caso dello sfruttamento capitalistico le cose sono molto più complicate, e appunto è a questo che Marx dedica buona parte della sua analisi.

0: Sintetizziamo. Secondo Marx, ogni cosa prodotta è una merce, che può quindi essere commerciata ed è anche un bene, in quanto ha un certo valore, altrimenti non la si produrrebbe. Questo valore è di due tipi: valore d'uso, ossia ciò per cui quel bene intrinsecamente serve, il bisogno che soddisfa e che si realizza nel suo consumo. Ad esempio, un panino prodotto per essere mangiato, il cui valore si esaurisce, diciamo così, nel nostro intestino. L'altro tipo di valore è il valore di scambio, cioè la possibilità che ogni bene dà a chi lo possiede di scambiarlo con un altro bene, secondo un certo rapporto. Ma come si fa a scambiare cose diverse? Ad esempio, i panini e la carta moneta, o i panini e il latte. Secondo Marx, ciò che permette di accomunare tutti i beni in quanto prodotti è per l'appunto il lavoro che serve a produrli. Il lavoro inteso come puro dispendio di energia, il lavoro astratto, lo chiama Marx. E come si misura questo lavoro astratto in modo tale da avere un sistema metrico unitario per confrontare beni diversi? Lo si misura per durata temporale di quel lavoro, appunto. Quindi in un mercato una merce ha quel valore di scambio che ha per via del lavoro umano che in quella merce è, tra virgolette, entrato durante il processo di produzione. In un mercato però una merce particolare, il denaro, ha assunto una posizione privilegiata perché è la merce che funge da equivalente per tutte le merci, da equivalente universale, dice Marx. Il denaro, infatti, quantifica il prezzo di ogni merce sul mercato. Nel modo di organizzazione dell'economia e della società a lui contemporanee, Marx vedeva una particolare dinamica. La conversione delle merci in denaro e del denaro in merci non è finalizzata al consumo di quelle merci, ma all'aumento del denaro posseduto, a quel che lui chiama profitto o plusvalore. Perché e come si realizza questo aumento? Perché, dice Marx, da qualche parte nel processo si prende un po' più valore del dovuto. E dove avviene questa presa? Dice Marx, nel processo di produzione, non in quello di circolazione, visto che nel commercio nessuno pagherebbe una merce più del suo valore di scambio. Ma noi sappiamo che quest'ultimo, il valore di scambio, corrisponde al lavoro necessario per produrre quel bene. Quindi la merce, da cui si prende più del dovuto, da dove si estrae profitto, direbbe Marx, è la forza lavoro, l'energia trasformativa, la capacità lavorativa degli uomini venduta come merce da coloro che non posseggono altro sul mercato, ma che devono sopravvivere, e che viene acquistata da coloro che posseggono i capitali, dotazioni materiali accumulabili, con cui si acquistano anche i mezzi strumentali per produrre ulteriori beni. I lavoratori vendono la loro capacità lavorativa in cambio di un salario, che però ripaga, in un certo senso, solo la loro sopravvivenza, non l'intera loro capacità lavorativa che invece viene messa interamente al lavoro. Quindi è qui che avviene quell'estrazione di plusvalore che genera il profitto di chi detiene i capitali. La comprensione scientifica delle leggi dell'economia però non basta per avere una piena comprensione della realtà sociale, in quanto ogni società è frutto di un percorso storico che avviene secondo certe leggi storiche. Ogni società, secondo Marx, ha delle fondamenta economiche, ovvero i modi in cui la ricchezza in quelle società viene prodotta e distribuita, che inquadrano quella società materialmente. Ma ogni società è quello che è perché è il frutto di certi cambiamenti storici dei modi sociali di produzione. Questi cambiamenti avvengono perché, in certi momenti della storia, le forze produttive raggiungono un grado di sviluppo che non riesce più a essere ben inquadrato dai rapporti sociali organizzativi di quella certa società. Di lì il cambiamento di questi rapporti, le rivoluzioni, insomma. La storia, per certi versi, può essere vista come l'evolversi dei rapporti di produzione e distribuzione della ricchezza, determinata dalle lotte politiche per il potere che avvengono tra i protagonisti di questi rapporti di produzione, quelli che Marx chiama classi sociali, gruppi di individui accomunati dalla loro posizione all'interno del processo di produzione di quel periodo storico. La storia quindi è al contempo il teatro e il risultato della duplice relazione fra le azioni degli uomini sui contesti sociali e dei contesti sociali sugli uomini. Questa relazione, proprio perché duplice, è dialettica, vicendevole insomma, secondo Marx, e si configura tendenzialmente secondo quest'ordine: perdita o assenza di ordine materiale nei rapporti di produzione, produzione intellettuale di nuove categorie concettuali ordinanti, definizione di nuove relazioni materiali ordinate nei rapporti di produzione. Marx quindi costruisce un sistema filosofico che gli permette di definire le varie epoche storiche su basi materiali, società primitive, feudalesimo, capitalismo, di prefigurare l'avvento di nuovi tipi di società, il famigerato comunismo, sulla base dell'analisi scientifica di quelle basi materiali e poi di fornire le fondamenta, sempre scientifiche e materiali, nella sua analisi, per l'azione politica all'interno delle varie società. Benissimo. Ma quanto di questa grandiosa impalcatura regge all'usura del tempo e della storia che, col loro passare, erodono anche i migliori capolavori? Terminiamo la puntata ponendo idealmente e in sequenza alcune domande al professor Finischi sulla storia seguente del sistema filosofico di Marx. Innanzitutto, quanto di Marx è ancora adatto per la nostra contemporaneità?
1: Secondo me, più concretamente, si possono individuare molti aspetti della teoria di Marx che ci permettono di orientarsi nella contemporaneità. E perché? Perché, diciamo, la sua teoria, usando le formule canoniche del materialismo storico, ma più concretamente, diciamo, la sua teoria del modo di produzione capitalistico e della società contemporanea borghese, individua alcuni snodi che le teorie cosiddette mainstream non riescono a cogliere. E alcuni punti, diciamo, sono sulla bocca di tutti, anche nel dibattito, come dire, culturale, addirittura televisivo, no? La crisi, giusto per fare un esempio qualsiasi, la crisi non solo economica, ma la crisi culturale, sociale, istituzionale del mondo borghese contemporaneo, nella teoria di Marx ha una spiegazione. Oppure, di nuovo, no, la conflittualità sociale. Nella teoria di Marx ci sono degli argomenti che spiegano perché esiste la conflittualità sociale. Le tendenze di lungo periodo dello sviluppo della società contemporanea, ripeto, non solo economiche, ma come nella società nel suo complesso, hanno in Marx delle risposte. Per esempio, il grande tema della globalizzazione, no? E Marx, addirittura alla fine degli anni 50 del XIX secolo, prevede a lunghissimo termine uno sviluppo del modo di produzione capitalistico che porterà all'integrazione mondiale della produzione e riproduzione della società in base appunto alle regole intrinseche di sviluppo del modo di produzione capitalistico. Quindi, come dire, Marx ci aiuta in questo senso a individuare le tendenze di fondo, le tendenze epocali della modernità, che in alcuni punti in cui altre teorie hanno meno frecce al loro arco.
0: Quanto di Marx c'è nei sistemi politici realizzati storicamente in nome della sua ideologia?
1: Un aspetto, diciamo, che sicuramente ha pesato molto nell'abbandono nel ridimensionamento, diciamo, della centralità di questo pensatore nel dibattito contemporaneo è la crisi, insomma, del comunismo, e in questo senso chiaramente un nodo è discutere in maniera più approfondita il rapporto tra Marx e coloro che poi di fatto a suo nome si sono impegnati, diciamo, nella trasformazione del mondo. Da questo punto di vista, come dicevo, ci sono secondo me due errori da evitare. Uno, considerare un'identità tra Marx e il comunismo storico, questo è sicuramente sbagliato, ma l'altro errore è dire che Marx e il comunismo storico non hanno relazione, che questo sarebbe altrettanto insensato. E quindi, diciamo, il nodo teorico-filosofico è stabilire i rapporti di mediazione tra questi due termini. E a mio modo di vedere, questo chiaramente pone delle domande anche alla filosofia marxiana. Cioè, come molti sapranno, no? In genere il termine che si utilizza per definire, cioè per intitolare la concezione marxiana è materialismo storico. Ora, in realtà questa formulazione non è di Marx, ma è di Engels che inventò, insomma, la formulò dopo la morte di Marx all'inizio degli anni 90 del XIX secolo, ed era una, diciamo, ridefinizione di un'altra celebre definizione, sempre di Engels, che è concezione materialistica della storia. Che anche questa, diciamo, non è di Marx. Marx non le ha mai utilizzate. Ora, però, diciamo, al di là delle questioni meramente terminologiche, qual è il punto? Il punto è che secondo Marx nella storia esistono delle leggi di trasformazione che sono, come dire, trans-individuali, nel senso che non sono riducibili alle azioni dei singoli, ma implicano, come accennavo prima, una strutturazione complessa all'interno della società, che quindi, diciamo, è sovradeterminante rispetto all'azione dei singoli. Queste leggi hanno delle tendenze storiche e portano a dei momenti di rottura, come dire, il modo di riproduzione capitalistico non è eterno, aveva un prima, avrà un dopo. È storicamente determinata, questa è una delle famose, insomma, espressioni che Marx utilizza spesso nelle sue opere. Il modo di riproduzione capitalistico è una formazione economico-sociale storicamente determinata. Ora, se esistono delle leggi di trasformazione, per tornare alla questione, diciamo, storico-politica, Marx sostiene più volte, se lo enuncia, che queste leggi necessariamente porteranno alla fine del modello di produzione capitalistico e altrettanto necessariamente all'instaurazione di una nuova forma di società, secondo Marx migliore, in quanto supererebbe, insomma, la lotta di classe e tutte le contraddizioni che essa implica. Questa società sarebbe la società comunista. Quindi, come consideriamo queste affermazioni di Marx e come le mettiamo in rapporto alla sua teoria del materialismo storico? C'è da considerare che la teoria marxiana del materialismo storico è incompiuta. Questo è il primo punto. Cioè, Marx non l'ha formulata nel suo complesso. Quindi, non ha studiato le diverse epoche della storia, le ha, diciamo, solamente intitolate, tra virgolette, e di fatto ha studiato effettivamente, nella sua dinamica specifica, solo il modo di produzione capitalistico. Secondo Marx, questo modo di produzione ha delle tendenze fondamentali che sviluppano, come dicevo prima, la globalizzazione, quindi l'integrazione mondiale della produzione e della riproduzione umana, l'aumento della produttività del lavoro, cioè, molte cose, diciamo, positive, tra virgolette, in maniera, secondo lui, insomma, positive, in maniera contraddittoria, ma non cancella lo sfruttamento, il dominio dell'essere umano sull'essere umano, eccetera, eccetera. Secondo lui, però, queste tendenze di fondo creano i presupposti necessari affinché una nuova forma di società insorga. Qui il nodo teorico, che è interessante dal punto di vista filosofico, ma poi diventa interessante anche dal punto di vista, diciamo, politico, è se il modo di produzione capitalistico, come dire, realizzi tutti i presupposti necessari affinché una nuova epoca storica sorga. Se li sviluppa tutti, allora, diciamo, il passaggio a una nuova fase storica è, come dire, meccanico, automatico. È come dire, la modalità, la processualità storica stessa che alla fine pone tutte le premesse affinché una nuova società venga in essere. Se invece non li pone tutti, crea delle possibilità reali che possono, quindi siamo nella dimensione del possibile, funzionare da premessa per una nuova forma sociale, ma che non lo fanno automaticamente. Perché? Perché non sono tutte, ma sono molte, necessarie, condizio sine qua non, però non sono tutte le condizioni necessarie.
0: Quanto delle previsioni di Marx relativamente all'andamento del sistema sociale capitalista si è effettivamente realizzato?
1: Beh, diciamo che sono d'accordo, ci sono sicuramente delle trasformazioni, però diciamo, mi permetto di far notare che Marx le aveva previste, nel senso che la teoria marxiana è una teoria dialettica che implica che le stesse leggi che permettono il funzionamento del modo di produzione capitalistico non sono, come dire, non si ripetono ciclicamente, ma hanno delle tendenzialità che paradossalmente, ma se si studia la teoria si capisce perché, portano al superamento di queste stesse leggi, cioè la stessa dinamica interna del modo di produzione capitalistico che porta al mutamento e al superamento delle leggi che permettevano il funzionamento di una fase in una fase antecedente. Questa fase io la chiamo capitalismo crepuscolare ed è proprio caratterizzata dal capitalismo, diciamo, dall'arricchimento di rapina, dall'arricchimento basato sull'esproprio e su condizioni di rendita da posizione di monopolio sia industriale che finanziario. Perché? Perché secondo Marx, a lungo andare, il modo di produzione capitalistico entra in crisi di accumulazione reale, non di accumulazione in generale, ma di accumulazione reale, cioè le sue capacità di investimento produttivo che valorizzi effettivamente il capitale, diventano sempre più difficili. In questa fase, che in parte è ciclica, ma secondo Marx a lungo andare diventa, come dire, stagnante, in questa fase la profittabilità è una profittabilità sostanzialmente di rapina, che si basa sullo smodato sviluppo della dimensione finanziaria, che determina trasferimenti di ricchezza ma non effettiva valorizzazione, oppure nella rendita da parassitaria, dall'utilizzo di beni, dal monopolio di beni primari, di prima necessità, eccetera, eccetera, che di nuovo implicano non una valorizzazione del capitale, ma una profittabilità da esproprio, diciamo. E quindi, diciamo, sono in parte d'accordo con la considerazione che è una fase, diciamo, ulteriore del modo di produzione capitalistico, però non direi post-capitalista in assoluto, ma direi tardo-capitalista o crepuscolare, proprio perché è lo stesso modo di produzione capitalistico che sviluppa in questa sua dimensione stagnante. E credo che di nuovo Marx qui ci aiuti molto a capire alcune dinamiche del mondo contemporaneo, perché a grandi linee, a linee tendenziali di larghissimo periodo, era riuscito a prevederle addirittura nel 1860, insomma.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo. È emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.

0: Nora, le serve qualcosa fuori domani mattina?
1: No, grazie, Linda. Fa anche le commissioni, lei?
0: No, ci pensano alla centrale. Se vuole qualcosa, me lo faccia sapere entro le 9 del mattino.
1: Ma forse Pietro ha bisogno di vestiti? Ha solo quelli che indossa?
0: Non possiamo andare al college a prendere i suoi. Va bene se li compriamo dei jeans e qualche maglione?
1: Sì, credo di sì. Linda, che succede adesso? Voglio dire, se arrestano Trimarchi, noi possiamo tornare a casa, no?
0: Non ho ancora avuto disposizioni.
1: Io penso che sarà questione di poche ore ormai. Forse hanno già trovato il rifugio a quest'ora. Ci avvertono se ci sono novità, vero?
0: Sì, sin duda. Oh.
1: E poi è finita.
0: Lei crede? Avrà bisogno ancora di noi, Nora, soprattutto se catturano Trimarchi.
1: Mi darete una scorta?
0: Non lo so. Queste decisioni vengono prese dai capi.
1: Ma in genere come funziona? Come vi comportate con gli altri testimoni?
0: Non ci sono regole fisse. A volte basta una scorta. In altri casi, invece, è necessario trasferire il testimone in un'altra città o addirittura fargli cambiare identità. Dipende.
1: Non dovrò nascondermi per tutta la vita, spero.
0: C'è gente che lo fa. Le informazioni che ci ha dato sono importantissime. Se davvero Trimarchi a Castellazzo, lei dovrà essere sorvegliata continuamente. Se ne rende conto, vero?
1: Ma anche Pietro dovrà essere protetto.
0: Certo, anche Pietro.
1: Linda, mi dica la verità. Non potremo più avere una vita normale.
0: Vi dovrete abituare a averci sempre fra i piedi.
1: Pietro non si abituerà mai. Ha visto com'è sconvolto.
0: Mi ha chiesto di vedere la sua ragazza, ma per ora non è possibile.
1: Ma non potete farli incontrare da qualche parte?
0: Forse fra qualche giorno. Vediamo prima che succede, se riescono a prendere Trimarchi.
1: Che ore sono adesso in Italia?
0: 6 del mattino.
1: L'avranno già arrestato?
0: Può darsi. Io vado nell'ufficio della madre superiore, aspetto la telefonata da Palermo. Ci avvertono subito se ci sono novità. Lei vada a dormire un po', appena so qualcosa la sveglio.
1: No, non ce la faccio a dormire. Posso aspettare con lei?
0: Ok. Sa giocare a poker?
1: Un po'.
0: Se non lo dice alla madre superiore, possiamo farci una partita mentre aspettiamo? D'accordo?
1: D'accordo.

0: 1 a Felice, Giglio 1 a Felice.
1: Parla pure. Avete trovato l'ingresso, passo?
0: Sì, capo, siamo a 10 metri dall'entrata. Aspettiamo l'ok per la fase 2.
1: C'è qualcuno dentro? Avete notato movimenti?
0: No, nessun movimento. Di qua si vede solo la scala che scende sottoterra.
1: Procedete allora.
0: Passo e chiudo. Forza, ragazzi, andiamo. Io e Calisi entriamo per primi. Copriteci. Resta qua. Ok, sono pronto.
2: Ora!
3: Vinci, dai!
4: Fermi tutti, polizia! Venite fuori, siete circondati! Ok, ragazzi, entriamo! Fuori tutti, non fate resistenza!
0: Calisi, non fate resistenza. Non c'è nessuno.
5: Tremarchi è scappato.
0: Maledizione, ci ha fregato un'altra volta. Crisi, avvisa il commissario. Forza, ragazzi, diamo un'occhiata nelle stanze.
5: Ha lasciato tutto, però. Si vede che se n'è andato di corsa.
0: Chiama il capo e la scientifica e fatti mandare qualcuno. Qua ci vuole tutto il giorno. De Matteo e Melilli, venite con me. Tasche e girlandi, cominciate da questa stanza. Forza, vediamo di sbrigarci.

0: Thank you, Jack. Nora, è arrivato il suo amico. Vi lascio soli.
1: Ciao.
2: Ciao. Sono contenta di vederti. Come sei riuscita ad avere il permesso?
1: Il capo della polizia si è impietosito. Come stai?
2: Insomma, hai saputo che Trimarchi è scappato?
1: Sì.
2: È stato tutto inutile.
1: Dove ti hanno portato?
2: In un convento fuori città. Oddio, mi avevano proibito di dirtelo. Vabbè, tanto adesso credo che ci porteranno via. Non so ancora dove. Pietro l'ha presa malissimo. Forse dovrà lasciare il college. Non lo so, non ci dicono niente fino all'ultimo.
1: Resterete in America, però.
2: Forse ci daranno una scorta. Ho fatto tutto questo per niente, Andrea. Trimarchi è ancora libero e si vendicherà. Dovremmo nasconderci per sempre. Chi lo sa, forse ci faranno lasciare l'America.
1: Se vi portano via da Boston, io vengo con voi.
2: Non credo che te lo permetteranno.
1: Perché no?
2: Non puoi venire con noi, Andrea. Forse dovremmo cambiare identità. Insomma, è pericoloso.
1: Non me ne importa. Io voglio stare con te.
2: Non si può. Proteggono solo i familiari, credo, non gli amici.
1: Sono solo un amico per te.
2: No. Però...
1: Se tu vuoi, io sono disposto a vivere con voi. Anche a cambiare identità.
2: Oddio. Non lo so. Non è una situazione normale, Andrea.
1: Non sono ancora passati 10 minuti.
3: Lo so. Nora, prende il telefono, il dottor Franchina. Noi aspettiamo fuori, signor Furla.
1: Poi però posso ancora parlare con Nora?
3: Sì, sì, venga conmigo. Allora, come l'ha trovata?
1: Scoraggiate. Pensa che sia stato tutto inutile. Ha più paura di prima.
3: Nora è forte. L'aspetta una vita difficile, ma non è lei che mi preoccupa. È il ragazzo. È dura per lui.
1: Dovranno stare nascosti ancora per molto?
3: Per sempre.
1: Gliel'avete detto?
3: Non tocca a me dirglielo. Qualcuno spiegherà la situazione a Pietro. Le giuro che quel giorno non vorrei esserci.
1: Li porterete via da Boston?
3: Non lo so.
1: Senta, io vorrei andare con loro. Vorrei vivere con Nora e Pietro. Lei pensa che sarà possibile?
3: Ci ha pensato bene. Vuole restare nascosto per tutta la vita. Guardi che come essere in prigione.
1: Lo so. So tutto. È possibile?
3: Ma è già successo altre volte che i conviventi... Ma lei e Nora non siete conviventi.
1: Non ne abbiamo avuto il tempo.
3: È commovente, insomma... Per una donna lei è disposto a lasciare tutto, la sua vita, il suo lavoro. O Nora è fortunata o lei è un incosciente. Qual è la verità?
1: Sono innamorato.
3: Se le danno il permesso di stare con Nora, veda di non dimenticarsene. Perché la vita che vi aspetta non sarà rose e fiori.
4: Arriva qualcuno.
5: Ehi, padre, scatta, scatta.
4: Signor Venturi, è stato dal giudice?
5: Signora, ha sentito sua figlia? Approva la scelta di sua figlia?
6: Fateci passare.
4: Avete visto il dottor Lai?
5: Senta, mi faccia uscire dalla macchina.
6: Lasciateci in pace, non abbiamo niente da dire.
5: Non avete paura della vendetta di Trimarchi?
4: Ma è vero che vostra figlia ha cambiato identità?
6: Forza, vieni. È inutile che state qua. Noi non abbiamo niente da dire.
7: Mamma mia, io non esco più, mi chiudo in casa.
8: Buongiorno.
7: Oh, Lina, brava che sei venuta. Anche Tuccio c'è.
8: Mi ha accompagnato e se n'è andato da suo fratello. Ma se avete bisogno lo chiamo.
6: No, con Tuccio già ci ho parlato. Siediti. Allora, Lina... Quello che è successo lo sai, lo sanno tutti ormai. Mio genero in carcere, mia figlia non si sa dov'è.
8: Neppure voi lo sapete.
9: No, non ci dicono niente.
6: Senti, Lina, io so che tu sei affezionata a noi, a Nora. Oh, a Nora, soprattutto. E sono sicuro che se c'è bisogno di aiuto, su di te si può contare, non è così?
8: Certo.
6: Beh, io e mia moglie siamo preoccupati. Mia figlia ha fatto una fesseria. Ma il guaio è che stiamo pagando tutti, suo marito, suo figlio. Noi ci ha messo tutti nei guai.
8: Una fesseria, dite? Scusate, ma io invece penso che ha fatto bene a parlare.
9: Ah, ma contenta sei del dottore in prigione?
8: Se era veramente il dottore dei mafiosi, sì, sono contenta.
6: Ma quale dottore dei mafiosi? Senti, Lina, io ti ho fatto venire qui perché tu ci devi dare una mano. E invece tu ci vai contro.
8: Contro? A voi? Io ce l'ho con il dottore Lai.
6: È la stessa cosa. Comunque, il problema è un altro. Io penso che prima o poi il giudice Franchina ti interroga.
8: A me? E che posso dire io che non so niente?
6: Appunto. Non sai niente.
9: Tu non hai mai visto niente, l'hai detto ora, non hai sentito niente.
6: Mia figlia tutto si è inventato, capisci? L'hanno fatta spaventare, forse la minacciano. E lei per paura ha tirato fuori con la storia. Ma non è vero niente.
8: Vero, vero è.
6: Ma insomma la finisci, che ne vuoi sapere tu?
9: Ma Matteo non ti innervosire. Ci parlo io con Lina, vai di là.
6: Ehi, guarda che queste cose tu al giudice non le puoi dire.
9: Matteo, Matteo, ci penso io, vai a prenderti un caffè. Mio marito è ancora più nervoso dopo questa storia.
8: Io penso che devo dire la verità, no?
9: Certo, certo, ma tu cosa sai? Niente.
8: Io ho visto tante volte la signora che piangeva. E una sera, lo sa che cosa ha fatto suo genero? La voleva violentare.
9: Ma figuriamoci.
8: Sì, vero è.
9: E comunque questo non c'entra con la mafia.
8: Sua figlia negli ultimi tempi qualche cosa ci aveva. Non dormiva la notte, era sempre nervosa. Si vedeva che aveva un tormento. E questo prima della morte del giudice, eh?

0: se l'unica sono.
1: E questo, l'ha letto? Il boss stanato da una donna. Ma chi è questa puttana, eh? Nicola Trimarchi mai si è fatto fregare dalle donne.
2: Ma perché se la prende con me? Io non c'entro niente.
1: È stato lei a portarmi l'AI. Si è dimenticato, professore?
2: È stato 15 anni fa. E in tutto questo tempo Franco non ci ha mai dato problemi.
1: Lei lo sapeva che Nora Lai voleva parlare, però non è venuto a dirmelo. Come mai?
2: Non avevo capito che Nora sapeva di Castellazzo. Pensavo che non fosse così pericoloso, ecco. Per questo avevo deciso di aspettare a dirvelo.
1: Pensava? Non aveva capito? E quando mai le ho detto che lei poteva decidere da solo? Qua, quello che decide uno solo è...
2: Sì, ma lei comunque non rischia niente. Franco è in carcere e lei a Castellazzo non ci sta più. Quello che ci va di mezzo, casomai, sono io.
1: Perché? Nora Lai pure di lei sapeva, professor Fedeli?
2: Prove non ne ha. È Franco che può mettermi nei guai. È stato uno sbaglio farlo arrestare.
1: Ormai era bruciato e i giudici volevano qualcuno da mettere dentro.
2: Io non sto tranquillo. Franco è spaventato. La moglie è contro di lui e non sappiamo cosa gli può passare per la testa. Ecco, lei deve proteggermi.
1: Che ha in mano lei?
2: Niente, niente, credo niente. Ma può fare il mio nome. Può raccontare tutto. Insomma, è pericoloso. Dovete farlo stare zitto.
1: Lo sa che penso, professore? Che mi sono fidato degli uomini sbagliati. Sono stato un fesso.
2: Mi volete buttare a mare?
1: Lei ancora mi serve.
2: Allora mi aiuti.
1: Se non era per questa maledetta malattia, ce la buttavo davvero a mare, professore.
2: Lo so, lo so, lo so.
1: Se ne può andare ora. Rosario la riporta a casa.
2: Posso stare tranquillo?
1: Ce la vediamo noi con lei.
2: Allora io non corro rischi. È sicuro?
1: Le ho detto che a lei ci penso io. E Nicola Trimarchi una parola sola ha.
3: Avete ascoltato la 37ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
4: Angela Baggi.
3: I suoi genitori:
5: Mario Maranzana,
6: Gisella Sofio.
3: Il capomafia Trimarchi:
1: Andrea Camilleri.
3: Andrea:
7: Emilio Cappuccio.
3: Il professor Fedeli:
8: Massimo Mollica.
3: Linda, la poliziotta:
9: Vittoria Zinni.
3: Lina:
10: Anna Lelio.
3: E con
11: Francesco Anzalone,
12: Roberto Gammino,
13: Stefano Militi,
14: Enrico Papa,
15: Mafalda Valle.
3: Coordinamento tecnico:
16: Raffaele Vincenti.
3: Assistente al programma:
17: Emma Caggiano.
3: Regia:
18: Idalberto Fei.
3: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Orlandi, direi, lei, scelta.
2: La posta oggi non l'avete distribuita?
1: Scusate, dottore, forza, fuori.
3: Dottor Lai, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ieri, senti ragazzi, fuori.
3: Non si ricorda di me, vero?
1: Avete
3: Niscetta, mi chiamo. Sono stato ricoverato a Villa Giada.
1: Coraggio.
3: Lei mi ha curato.
2: Ah, sì?
3: È dura qua, eh?
2: Quanto tempo possiamo restare nel cortile?
3: 3 ore la mattina e 3 ore al pomeriggio. Ci sono quelli che non vogliono mai andare fuori. Specialmente i primi giorni. Se ne stanno nelle celle a pensare. Lei invece ha capito subito che è meglio non pensarci, eh?
2: Io esco presto di qui.
3: Dottore, tutti così dicono.
2: Io non sono un delinquente. Non ho rubato, non ho ucciso nessuno.
3: Lo so, lo so. Tutto so di lei, dottore. Abbiamo amici in comune.
2: Quali amici?
3: Vecchie conoscenze. Mi hanno parlato di lei. Anche ultimamente.
2: Senta, io non voglio sapere niente. Mi lasci in pace.
3: Ah, paura di me, eh? Dottore?
2: Non lo so. Dovrei spaventarmi.
3: No, dipende da lei.
2: È un avvertimento da parte di Trimalchi.
3: Attento a non fare i nomi. Devi imparare che qua pure i muri sento.
2: Che volete da me?
3: Niente. Io amico suo sono.
2: Non voglio amici come lei.
3: Ora dice così. Questione di pochi giorni e poi mi verrà a cercare lei stesso. Senza amici qua dentro non si può stare.
2: Io non do fastidio a nessuno e poi mi faranno uscire presto. Gliel'ho già detto.
3: So che ancora non sono venuta a interrogarla.
2: No.
3: I nostri amici sono preoccupati. Ma lei scherzi non ne fa, vero?
2: E voi che vi siete messi in testa? Che devo pagare per tutto.
3: No, no, lei non paga. Non ci resta in galera. Se si comporta bene.
2: Guardi che io l'ho capito il gioco di Trimarchi. Mi ha sacrificato per dare un contentino ai giudici. Almeno hanno qualcuno da mettere in galera. Ma io non ci sto, ha capito? Glielo dica pure, non ci sto.
3: Che fa, si mette a urlare così? Ora, eh? Lei è pazzo.
2: No, che non sono pazzo. Avete trovato il fesso, eh? Ma io non ci sto qua dentro, avete capito? Non ci sto!
1: Ehi, che succede là?
3: Niente, niente! Si è messa a urlare! Malipanza, Dena!
1: Dottore, si sente bene?
2: Voglio tornare in cella.
1: Che è successo?
2: Non voglio più stare in cortile.
3: A tutti! All'inizio ci prendono queste crisi! È normale!
1: Tu non stare qua, Niscetta, forza, vai a giocare a pallone, vai! Andiamo, dottore. Quello comunque ha ragione. Tutti all'inizio hanno le crisi. Ma vedrà che pure lei ci si abitua.
2: Io esco presto.
1: Speriamo.

0: Nora, ha telefonato Linda, stanno venendo a prendervi.
1: Ah, è tutto pronto. Lei sa dove ci portano, madre?
0: No, di preciso no. È una casa fuori città, credo. Ha paura?
1: Beh, avrei preferito restare qui in convento. Mi sentivo al sicuro qui. E non mi piace l'idea di vivere in un bunker. Immagino che questa casa sarà sorvegliata giorno e notte. Dovremo convivere con i poliziotti. Beh, non sarà facile.
0: Lei ce la farà.
1: Ma perché pensate tutti che io sia forte? Non è così. Io sono terrorizzata dalla difficoltà di questa nuova vita. Mio figlio mi fa la guerra. E non so neanche se ho fatto bene a permettere ad Andrea di venire con noi. Ci vorrebbe davvero una grande forza per affrontare tutto questo. E io non ce l'ho. Mi creda, madre. Non lo so se ce la farò.
0: Venga con me.
1: Dove?
0: Lei ha fede, Nora.
1: Vuole che preghi? No, non credo che le preghiere possano aiutarmi.
0: Si ricorda quando era bambina e sua madre la teneva in braccio?
1: Certo che me lo ricordo.
0: Cosa provava?
1: Ma... conforto, calore, serenità.
0: È di questo che ha bisogno lei.
1: Mia madre mi odia, lo sa. Difende mio marito. Non capisce perché ho deciso di parlare.
0: Avrà paura per lei.
1: Anch'io avevo paura per mio figlio. L'ho fatto per lui. Una madre dovrebbe capirlo.
0: Lei sta facendo la cosa giusta, Nora. Questo deve bastarle. È sola, è in difficoltà. Davanti a lei non c'è una vita facile, ma è nel giusto.
1: E Dio aiuta i giusti, vero?
0: Col tempo si accorgerà che è così.
1: Io non cerco il paradiso, madre. Vorrei solo un po' di serenità qua giù.
0: Si accontenta di poco.
1: Lo sa che lei è una suora strana. Non dovrebbe dirmi che la serenità bisogna conquistarsela.
0: Io penso che lei la sua parte l'ha già fatta.
1: Allora devo solo aspettare.
0: Venga a pregare con me. Una spintarella serve sempre.

0: Chi c'è qui? Ehi, c'è qualcuno?
1: Hanno lasciato la doccia aperta.
0: Oh, guarda qua.
1: Oh, minchia.
2: Ah, ma questo sangue.
0: C'è uno per terra, dammi una mano.
2: Ah, bastardi, l'hanno ammazzato.
0: Aiutami, forza. Respira ancora. Chiama qualcuno.
2: Ma chi è?
0: Chi è? È là il dottore. Guarda che bel servizio gli hanno fatto. Dottore? Dottor Lai? Chiama qualcuno, sbrigati. Dottore? Ora viene un medico. Madonna. Ma che gli hanno fatto? Pure qua è ferito. Chi è stato? L'ha visto in faccia? Chi è che l'ha picchiato?
3: Non lo so.
0: Va bene, non si sforzi.
4: Stanno arrivando.
0: L'hanno massacrato di botte. Gli hanno dato una bella lezione, dottore. Come al solito lui non li ha visti in faccia. Non è vero, dottore? Non lo sa che è stato.
2: Lascialo stare. Ora facciamo portare una barella. Calmo, dottore. Niente, è solo qualche graffio.

0: Forza, tutti a terra.
1: È qua? La casa è questa?
0: Dai, andiamo dentro.
2: Ma cos'è? Un appartamento in un palazzo? Ma siete pazzi, è pericoloso. Io credevo che lei ci portasse in un posto isolato.
0: Dentro, su. Non dobbiamo farci notare.
3: Siamo a due passi da casa mia.
0: Non parlate ad alta voce.
1: E come fate a proteggerci qua? Ci saranno decine di inquilini. Come fate a controllarli tutti?
0: Le domande quando saremo in casa, per favore. Venite.

0: L'arredamento fa schifo. Dov'è la mia stanza?
1: In fondo a sinistra.
2: È grande.
1: Si aspettava una cella. Noi li trattiamo bene i nostri protetti.
3: Non è male.
1: Sedetevi, devo spiegarvi delle cose. Pietro, vieni qua.
2: Le finestre sono blindate?
1: Naturalmente.
2: Bene.
0: Posso avere lo stereo?
1: Sì. Ora statemi a sentire. Dovrete passare molto tempo qua dentro. Ci sono delle regole che dovrete rispettare. Tutti. Hai capito, Pietro? Prima regola. Non potete uscire da soli, del resto sarebbe difficile, visto che ci saranno due poliziotti fuori dalla porta. Seconda regola, niente telefonate. L'apparecchio che c'è in casa può solo ricevere, il numero lo conosciamo solo io e il mio capo.
0: No, aspetti, lei aveva detto che avrei potuto parlare con Susanna.
1: Non puoi telefonarli da qui, quando avrai il permesso ti faremo telefonare da una caserma. Questo vale per tutti.
0: Ok, allora mi ci porti oggi stesso, devo parlare con Susanna.
1: Oggi non è possibile.
0: Allora non voglio sentire le altre stronzate che dice!
1: Lo lasci perdere.
3: Vado io. Possiamo parlare?
0: Di cosa? Di com'è bello vivere in una prigione?
3: Nessuno ha mai detto che è bello. È solo necessario.
0: Senti, non mi venire a dire anche tu che è solo per qualche giorno. Non mi fregate più!
3: Dovremo restare qua fino al processo, Pietro. Passeranno dei mesi.
0: Che meraviglia!
3: È difficile anche per noi. Questo almeno lo capisci?
0: E a te è andata bene, no? Non volevi stare con mia madre? Ora ci stai.
3: Io pensavo a qualcosa di diverso, veramente. Io e tua madre da soli, senza poliziotti...
0: E senza me.
3: Esatto.
0: Mia madre si stuferà di te. Prima o poi ti manda a quel paese.
3: Può darsi.
0: Ora si appoggia a te perché è confusa. Ma appena si rende conto di che tipo sei, ti molla.
3: E che tipo sono, secondo te?
0: Uno stronzo.
3: Pietro, anch'io non ho una buona opinione di te. Anzi, sincerità per sincerità, penso anch'io che sei uno stronzo.
0: Allora siamo pari, ora togliti da piedi.
3: Non è così facile, l'hai sentita, Linda. Non possiamo andare da nessuna parte. Siamo costretti a stare in questo appartamento, tutti insieme.
0: Io starò nella mia stanza, così non devo vederti tutti i giorni.
3: Ah, è un odio profondo, allora.
0: Se non c'eri tu, mia madre non avrebbe mai denunciato mio padre.
3: Ti fa comodo crederlo, Pietro, ma lo sai anche tu che non è così.
0: Lei gli voleva bene a mio padre.
3: Anche quando ha saputo quello che faceva tuo padre? Pensi che abbia continuato ad amarlo sapendo che era un mafioso?
0: Mio padre non è un mafioso!
3: Beh, non l'ho curato io il boss.
0: Ma che ne sai tu di mio padre? Non lo conosci nemmeno. No.
3: Ci credi se ti dico che mi dispiace veramente per te? So che soffri più di tutti.
0: Grazie della comprensione.
3: Sei uno stronzo gentile.
0: Ora te ne vai, per favore, voglio stare da solo.
3: Va bene. È stato un piacere parlare con te.
0: E chiudi la porta.

0: Ce la fa ad alzarsi da solo?
1: Sì, sì.
0: Allora, forza.
1: Piano? Piano.
2: Sta meglio, dottor, lei?
1: E figuriamoci se lei non si precipitava subito.
0: È in grado di parlare, però veda di non stancarlo.
3: E facciamo solo due chiacchiere.
1: Che vuole da me?
3: Sai chi è stato a picchiarla?
1: No.
3: Non ha nemmeno un sospetto?
1: Non l'ho visto in faccia.
3: Ha picchiato duro, eh? Hai idea del perché le hanno fatto questo scherzo?
1: Forse gli stavo antipatico.
3: Già. Soprattutto se aveva intenzione di parlare.
1: Lei sta perdendo tempo, dottor Franchina. Io non ho niente da dire.
3: Io sì, invece. Abbiamo saputo di un conto in una banca di Lugano. Aspetta. È siglato FIL24. Lo sa quanto c'è su quel conto?
1: No.
3: Quasi 4 miliardi.
1: E allora?
3: Sono suoi quei soldi.
1: Non c'è il mio avvocato e non intendo rispondere.
3: Sono suoi, lei. E ora è davvero nei guai. Questa volta non se la cava.
1: Non voglio parlare con lei senza il mio avvocato.
4: Ma non ha capito che per i suoi amici lei è un uomo bruciato. Non può più contare su Trimarchi. Lei non gli serve più.
1: È lei che mi vuol tenere in galera.
4: Io voglio solo che lei parli. Li possiamo ancora incastrare se mi dice che le ha procurato il contatto con Trimarchi. Chi è che lo cura ora? Forse lo staniamo.
1: Mia moglie ve l'ha servito su un piatto d'argento e ve lo siete fatto scappare. Non lo prenderete mai, quello.
3: È Fedeli che l'ha portata da Trimarchi, vero?
1: Io non so niente.
3: Se parla, forse può ancora salvarsi. La proteggeremo.
1: Non ho niente da dire.
4: Lei è nelle loro mani.
1: Ma almeno sono vivo.
3: Per il momento.

0: Pietro?
1: Mia madre dov'è?
2: L'hanno trattenuta in caserma. Ora la riaccompagnano.
1: Devo spedire una lettera, ci pensa lei?
2: Certo. Prima fammela leggere, però.
1: Cosa? E perché dovrei fargliela leggere?
2: È una delle regole. La vostra corrispondenza sarà controllata.
1: Ma voi siete pazzi! È una lettera per la mia ragazza.
2: Non mi scandalizzo. Dai, dammela. Ah, mi dispiace, ma io non posso fare eccezioni.
1: Ci censurate la posta come i detenuti?
2: Lo facciamo per evitare pericoli.
1: Io non posso vivere così.
2: Devi rassegnarti, Pietro.
1: Io qua non ci resto, giuro che scappo.
2: Dai, riscrivi la lettera.
1: Anche a costo di farmi ammazzare. Prima o poi io scappo. Linda, meglio morto che vivere così.

0: Avete ascoltato la 38ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
1: Angela Baggi.
0: I suoi genitori:
2: Mario Maranzana,
3: Gisella Sofio,
0: Franco,
4: Remo Girone,
0: Andrea,
5: Emilio Cappuccio,
0: Pietro,
6: Marco Galli,
0: il giudice Franchina,
7: Elio Zamuto,
0: Linda,
8: Vittoria Zinni,
0: la madre superiora,
9: Annalisa Foà,
0: e con
10: Francesco Anzalone,
11: Renato Montalbano,
12: Salvatore Puntillo,
13: Maurizio Zacchigno.
0: Coordinamento tecnico:
14: Raffaele Vincenti.
0: Assistente al programma:
15: Emma Caggiano.
0: Regia:
16: Idalberto Fei.
0: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Ultima puntata per la serie Una poesia al giorno. Bentrovati da Edoardo Melchiorri e come promesso Dante Alighieri chiude il ciclo così come lo ha cominciato 20 puntate fa. Non potevano mettergli a fianco l'amico di una vita, Guido Cavalcanti. E poi tre simboli, tre icone per rimarcare lo spirito che ha animato questo ciclo, ovvero promuovere la varietà della grande poesia di tutti i tempi e di tutte le latitudini. Una serie che, malgrado le non poche incursioni tra i meno noti, sempre ha riconosciuto i grandi classici come l'Amleto o Azzacinto. Copertina per Bob Dylan, e dire che sembrava un'eresia averlo all'interno del programma originale del 75 quando Dylan aveva solo 33 anni, e invece Fernanda Pivano, che aveva curato la scheda letta come sempre da Corrado Pani, ci aveva visto giusto, e a Dylan verrà assegnato nel 2016 il Nobel per la letteratura per aver creato, così dice la motivazione, nuove espressioni poetiche all'interno della grande tradizione della canzone americana. Buon ascolto!
1: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
2: La chiamano la ballatetta dell'esilio. Pare infatti che Guido Cavalcanti, l'amico numero uno di Dante Alighieri, l'abbia scritta durante l'esilio in Sarzana, dove nel giugno 1300, l'anno stesso della sua morte, fu confinato con altri capi di parte bianca in seguito a disordini avvenuti a Firenze. Pare, ma il fatto non è assodato e c'è anzi chi risolutamente lo nega. Comunque sia, la ballatetta resta una delle più belle poesie che mai siano state scritte. Guido non spera più di tornare in Toscana, cioè nella sua cara Firenze, e prega la sua canzone di andarvi in sua vece e di portare sue notizie alla donna amata. Notizie, ahimè, non gaie, piene di doglia, anzi, e di molta paura. Perché ormai il poeta, effettivamente morto, come abbiamo detto in quello stesso anno, 41enne, sente che la morte lo stringe e la vita lo abbandona, mentre il cor si sbatte forte, ascoltando ciò che gli suggeriscono il corpo infermo e lo spirito stanco. L'architettura dei versi è quella ormai sancita dalla tradizione stilnovistica, ma Cavalcanti sa immettervi tanta accorata passione e tanta profonda musica da renderli del tutto nuovi e ancora oggi freschissimi e commoventi, fin quasi a strappare le lacrime. Anche se privi d'ogni sentimentalismo, tant'è forte la realtà del dolore che essi, oltre ogni moda o finzione, contengono e trasmettono. Nella sua apparente levità, infatti, la canzone è fortemente drammatica, non fosse che per la totale disperazione che la domina. Guido non ha mai creduto nell'aldilà e sa quindi che una volta morto non avrà più modo di incontrarsi con l'amata. Per questo prega la ballatetta di portare con sé la sua anima tremante e di consegnarla a quella bella donna a cui la manda, dicendole sospirando: «Questa vostra servente vien per istar con voi, partita da colui che fu servo d'amore». Un tratto, oltretutto, di somma gentilezza, che di certo renderebbe fiera, come segno di una fedeltà nella passione più unica che rara, anche la più spregiudicata donna dei nostri giorni.
3: Giancarlo Sbragia legge «Perch'io non spero di tornar giammai» di Guido Cavalcanti.
4: «Perch'io non spero di tornar giammai, ballatetta in Toscana, va tu, leggera e piana, dritta la donna mia, che per sua cortesia ti farà molto onore. Tu porterai novelle di sospiri piene di dogli e di molta paura, ma guarda che persona non ti miri che sia nemica di gentil natura, che certo per la mia disavventura tu sarai contesa, tanto da lei ripresa che mi sarebbe angoscia, dopo la morte poscia, pianto e novel dolore. Tu senti, ballatetta, che la morte mi stringe sì, che vita m'abbandona, e senti come il cor si sbatte forte per quel che ciascun spirito ragiona. Tanto è distrutta già la mia persona ch'io non posso soffrire. Se tu mi vuoi servire, mena l'anima teco, molto di ciò ti preco, quando uscirà del core. Deh, ballatetta mia, alla tua amistate quest'anima che trema raccomando. Menala teco nella sua pietate a quella bella donna a cui ti mando. Deh, ballatetta, dille sospirando quando le sei presente: questa vostra servente vien per istar con voi, partita da colui che fu servo d'amore.

0: cuore. Tu, voce sbigottita e deboletta, che esci piangendo dello cor dolente, con l'anima e con questa ballatetta va ragionando della strutta mente. Voi troverete una donna piacente di sì dolce intelletto che vi sarà diletto starle davanti ogni ora. Anima, e tu l'adora sempre nel suo valore.
1: Venite, padroni della guerra, voi che costruite i grossi cannoni, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite tutte le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie, voglio solo che sappiate che posso vedere attraverso le vostre maschere. Voi caricate le armi che altri dovranno sparare e poi vi sedete e guardate mentre il conto dei morti sale. Voi vi nascondete nei vostri palazzi mentre il sangue dei giovani scorre dai loro corpi e viene sepolto nel fango. Direte che sono giovane, direte che non so abbastanza, ma c'è una cosa che so, anche se sono più giovane di voi, che perfino Gesù non perdonerebbe quello che fate.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una delle più dolci isole del Mediterraneo, Zante o Zacinto, diede i natali a Ugo Foscolo nel 1778 e sempre ne nutrì in seguito, di lontano, la fantasia con i ricordi di un'infanzia che sfuma nel mito del paradiso terrestre e con il fascino della poesia e della scultura greca. Ugo Foscolo, come D'Annunzio o come Dante, fu uomo di grande impegno civile, fu soldato e politico, ma come loro fu anche un grande poeta puro. Seppe cioè trovare quegli accenti limpidi e profondi in cui ogni uomo, sotto qualsiasi cielo, si riconosce, si esalta, si consola e si illumina. Preso nei vortici di una vita movimentata come poche, esule in varie terre, prima ammiratore di Napoleone e poi a lui fieramente avverso, il Foscolo si portò sempre dietro, nei suoi avventurosi o forzati vagabondaggi, il morso della nostalgia per la sua isola. La chiara e selvosa Zacinto, gli dice, risonante ancora dei versi di Omero e di Teocrito. Più volte la cantò in un'ode famosa o nel poemetto Le Grazie, ma più struggenti di tutti sono i versi del sonetto intitolato appunto a Zacinto, che si aprono con l'amara certezza che mai più in vita gli sarà concesso di ritornare alla sua isola natale, quell'isola che è la sua patria ideale. Il ritmo splendido ma un po' faticoso delle due quartine della prima terzina sembrano esprimere il suo vano anelare a quel ritorno, la fatica di quel viaggio impossibile a cui è anche impossibile rinunziare. Il sonetto fu scritto tra il 1802 e il 1803, anni cruciali per la storia d'Italia.
1: Giancarlo Sbragia legge A Zacinto di Ugo Foscolo.
2: Né più mai toccherò le sacre sponde ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell'onde del greco mar da cui vergine nacque Venere e fea quell'isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde l'inclito verso di colui che l'acque cantò fatali ed il diverso esilio per cui bello di fame e di sventura baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra. A noi prescrisse il fato illacrimata sepoltura.

Essere o non essere è probabilmente il più famoso brano di poesia drammatica di tutta la letteratura mondiale. Siamo al terzo atto della tragedia di Shakespeare. Amleto entra in una stanza della reggia nella quale, dietro delle tende, sono nascosti il re e il suo consigliere Polonio. Essi lo spiano per cercare

0: possibile. Suppone e spera che sia causato da pene d'amore e per controllare questa ipotesi si serve di Ofelia come esca. Ma il dramma di Amleto è ben più vasto. Lo stato d'animo di Amleto è di dubbio angoscioso su cosa debba fare e più ancora si direbbe di mortale stanchezza per la tragedia che pesa sulle sue giovani spalle. Per questo Amleto pensa la morte come una liberazione e esita fra l'essere e il non essere, cioè fra il vivere e il cessare di vivere, solo nel dubbio e nel timore che anche dopo la morte seguitino a esserci per l'uomo affanni, offese e dolori.
1: Giulio Bosetti legge Essere o non essere?
2: Essere o non essere è il problema. Se sia meglio per l'anima soffrire oltraggi di fortuna, sassi e dardi, o prender l'armi contro questi guai e opporvisi e distruggerli. Morire. Dormire. Nulla più. E dirsi così, con un sonno, che noi mettiamo fine al crepacuore e alle mille ingiurie naturali, retaggio della carne. Questa è la consumazione da invocare devotamente. Morire. Dormire. Dormire. Sognar, forse. Forse. E qui è l'incaglio. Che sogni sopravvengano dopo che ci si strappa dal tumulto della vita mortale. Ecco il riguardo che ci arresta e che induce la sciagura a durar tanto anch'essa. E chi vorrebbe sopportare i malanni e le frustate dei tempi, l'oppressione dei tiranni, le contumelie dell'orgoglio e pungoli d'amor sprezzato e remori di leggi, arroganza dall'alto e derisione degli indegni sul merito paziente? Chi lo potrebbe mai se uno può darsi quietanza col filo d'un pugnale? Chi vorrebbe sudare, bestemmiare, spossato sotto il peso della vita se non fosse l'angoscia del paese dopo la morte, da cui mai nessuno è tornato, a confonderci il volere ed a farci indurire ai mali d'oggi piuttosto che volare a mali ignoti? La coscienza, così, fa tutti vili. Così il colore della decisione al riflesso del dubbio si corrompe e le imprese più alte che più contano si disviano, perdono anche il nome dell'azione. Ma zitto, ora la bella Ofelia si avvicina. Possa tu, ninfa, nelle preghiere ricordare i miei peccati.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: In una recentissima inchiesta intesa a conoscere se gli italiani conoscono la Divina Commedia, si è stabilito, grosso modo, che solo un'impavida minoranza ha letto cantica dopo cantica il capolavoro di Dante. Molti si sono fermati all'inferno, tra Paolo e Francesca e il conte Ugolino. I più pazienti sono arrivati fino alla Pia dei Tolomei, che langue sospira nel purgatorio. E solo pochi hanno sconfinato in paradiso, ad ascoltare i sublimi accenti di Giustiniano, Cacciaguida, Beatrice. Una lettura superficiale, esteriore, e nella quale risalta solo il particolare e mai la struttura del poema. Conviene adesso riprendere in mano la Divina Commedia, cercando di leggerla come un romanzo fascinoso, verso dopo verso, senza saltarne nemmeno uno, mi raccomando. La vita umana è un viaggio, e quanti di noi ci siamo un bel giorno accorti di avere smarrito la strada giusta e di essere entrati in una tenebrosa selva senza paura?

0: apparente uscita.
1: Giulio Bosetti legge Nel mezzo del cammin di nostre vite di Dante Alighieri.
2: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ah, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tanto è amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben ch'io vi trovai, dirò dell'altre cose ch'io vi ho scorte. Io non so ben ridir com'io ventrai, tant'era pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi ch'io fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte ch'io passai con tanta pieta. E come quei che con lena affannata uscito fuor del pelago alla riva si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Poi che hai posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia deserta, sì che il pie fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto che di pel maculato era coperta. E non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino ch'io fui per ritornar più volte volto. Tempera dal principio del mattino e il sol montava in su con quelle stelle che eran con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sì ch'a bene sperar m'era cagione di quella fera alla gaietta pelle l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venesse con la testalta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aer ne temesse. E di una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza con la paura ch'uscia di sua vista ch'io perdei la speranza dell'altezza.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: L'autonomia alimentare ed energetica del vecchio continente era un chiodo fisso per Raul Gardini, che aveva dato la scalata alla Mount Edison, azzardando un destino che stava tragicamente per compiersi.
1: Abbiamo il privilegio di gestire un'innovazione.
2: Raul Gardini, il re di Ravenna, il corsaro, l'imprenditore lungimirante e duro, l'uomo di mare che con l'impresa del Moro di Venezia divenne leggenda. Ripercorriamo gli ultimi 3 anni della sua intensa vita partendo proprio dal varo del Moro, l'11 marzo del 90, fino alla sua tragica morte si sparò durante Tangentopoli, il 23 luglio del 93. Quegli anni ci vengono raccontati in modo asciutto e coinvolgente dalla docu-fiction di Francesco Miccichè, con protagonista un ottimo Fabrizio Bentivoglio.
3: Fatemi dire che il Moro è un sogno.
2: E Bentivoglio ci confessa.
4: Questo Raul è uscito quasi da solo, autonomamente.
2: Che cos'è che di Raul Gardini vuole che arrivi di più allo spettatore?
4: Questo è un signore che 40 anni fa parlava di carburanti biodegradabili come l'etanolo, di plastica biodegradabile, un'occasione anche per riparlare delle sue idee.
2: Il docufilm in onda questa sera su Rai 1 mischia e alterna sapientemente finzione con materiale di repertorio e interviste. Bab Richern, GR1.
0: Come ha recentemente riportato il cognato Carlo Sama in un libro, la scalata non fu facile, ma ancor meno il sapersi destreggiare in un mondo complesso come quello che aveva costruito. Nel 1988 Gardini aveva ricevuto assicurazioni da Ciriaco De Mita e Achille Occhetto per ottenere sufficienti garanzie sugli sgravi fiscali in seguito al conferimento delle attività chimiche di Mount Edison rispetto alla nuova avventura che si stava profilando. Maggioranza e opposizione in un inedito cartello assicurarono dunque il proprio appoggio, ma il tempo della Prima Repubblica stava per scadere e il decreto legge decadde in Parlamento per ben 2 volte. La chimica sono io, era solito dire Gardini, mentre rompeva i rapporti con l'altro potente dell'epoca, il presidente dell'ENI, Gabriele Cagliari.

0: poco convinto Bettino Craxi, che cominciava ad avere dubbi sulla validità dell'operazione. Tangentopoli travolse tutto e mentre Gardini sperava di farsi trasferire al carcere di Opera una volta arrestato, una notte decise di farla finita. Venne ritrovato dal maggiordomo riverso sul letto con un colpo di pistola alla tempia e la pistola sul comodino.
1: GR2 Notizie.
2: Il suicidio di Raul Gardini, l'ex patron di Montedison e della Ferruzzi, si è tolto la vita stamane a Milano. Per le ultime notizie, linea alla nostra redazione lombarda.
3: Sì, siamo appena rientrati da Piazza Belgioioso, dove Raul Gardini nella sua abitazione si è suicidato questa mattina. Sono le prime frammentarie notizie. È stato trovato dal maggiordomo nella camera da letto poco prima delle 9. Si sarebbe ucciso sparandosi un colpo di pistola alla tempia. In casa in quel momento c'era anche il figlio Ivan, oltre al maggiordomo. La moglie Idina, secondo appunto le prime notizie, si troverebbe invece a Ravenna. Gardini è stato portato al policlinico, ma quando è giunto l'ospedale era già morto. Raul Gardini, 60 anni, l'uomo che aveva portato il gruppo Ferruzzi nel gotha dell'imprenditoria italiana, era rientrato a Milano per assistere ai funerali di Gabriele Cagliari, fissati proprio per questa mattina nella chiesa di San Babila. Con Cagliari Gardini, come tutti sanno, aveva lavorato a lungo. Cagliari era infatti il suo socio come Eni nella Enimont, la joint venture tra pubblico e privato. Gardini era stato chiamato pesantemente in causa proprio nei giorni scorsi da Giuseppe Garofano, l'ex presidente della Montedison, che è tuttora in carcere a Opera e viene interrogato dai magistrati. Per il momento è tutto. Giancarlo Zanella, GR2 Milano.
4: La chimica sono io, aveva esclamato Gardini con orgoglio e sicurezza quando, all'apice del potere, era riuscito a scalare anche il capitale dell'Enimont, il gruppo misto pubblico-privato che avrebbe dovuto unificare tutta la chimica italiana. Si era nel 90, pochi mesi dopo, invece, l'inizio della disfatta. L'Eni di Gabriele Cagliari, altra vittima illustre della tragedia Tangentopoli, aveva riportato in area pubblica la sua parte. Il polo chimico era nato soltanto un anno prima, annunciato a fine 88 e definito nell'89. Proprio il disastro chimico aveva convinto la famiglia Ferruzzi a liquidare Gardini e il suo sogno. Di Arturo Ferruzzi, il patriarca della famiglia di Ravenna, era stato il più valido collaboratore fino a diventarne l'erede, dopo averne sposato la figlia maggiore, Idina, quando Arturo morì nell'80 in un incidente aereo. Anni di lavoro in silenzio per Gardini fino al colpo grosso del novembre 86, quando con un'audace scalata in borsa acquistò la maggioranza della Montedison e scommettendo Mario Schimberni. Era l'inizio del sogno, quel sogno che doveva portarlo alla tragica morte. Andrea Buonocore, GR2.
0: Gabriele Cagliari si era già ucciso in carcere, soffocandosi con un sacchetto di plastica sulla testa.

pace e di cane. M'è passata la fame, m'è passata la fame. Quanto costa una mela? Non lo so, costa

via, dove al lume di candela passava un treno a vela, rignando, sbuffando: bimbo, non piangere più. Il bambino la dorme,

Amo una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente, io

0: un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia e ben ritrovati ad una nuova puntata di Campionati al Cardiopalma. Il torneo 1987-88 segnò un evento importante per quanto riguarda le società calcistiche e il mercato dei giocatori stranieri. Molti anni prima della sentenza Bosman, che permise la libera circolazione dei giocatori stranieri in Italia, un tassello importante fu posto dalla seconda riapertura delle frontiere, provvisoriamente chiuse nell'estate del 1984. Ogni società del campionato, cioè, riacquisì il diritto di prelevare calciatori stranieri da divisioni estere, fermo restando il tetto massimo di 2 tesseramenti per squadra. Ma anche altre furono le novità importanti per quel campionato di calcio. L'acquisto da parte del Milan di Silvio Berlusconi sconvolse l'ambiente proponendo uno stile imprenditoriale spregiudicato. Cercò in Europa la migliore coppia di stranieri, trovandola negli olandesi Gullit e Van Basten. Ma cosa forse più importante, come tecnico fu scelto l'emergente Arrigo Sacchi, proveniente dalle buone stagioni a Parma e all'esordio assoluto in Serie A, promotore di un calcio offensivistico ed estremamente dinamico. Le altre squadre risposero con acquisti importanti. La Juventus, dopo l'addio al calcio di Platini, si affidò alla stella del Liverpool, Ian Rush, che veniva da successi importanti nel campionato inglese e nella Coppa dei Campioni. L'Inter di Trapattoni si affidò al belga Schifo e al ritorno di Aldo Serena, mentre il Napoli, campione in carica, si rafforzò ulteriormente con l'acquisto del brasiliano Careca. Affiancato a Maradona e Giordano, nacque il trio d'attacco Magica. Fu un campionato che segnò la rinascita del Milan. In quello che sembrava destinato a essere l'anno del secondo scudetto del Napoli, nell'ultima parte del torneo, la rimonta da parte dei rossoneri vanificò le ambizioni della squadra di Maradona. Il campionato iniziò il 13 settembre 1987 con il Napoli che vinse le prime 5 partite andando in fuga. Inizialmente la Sampdoria provò a inseguire, ma con passo non abbastanza deciso per tenere testa ai campani. Il Milan, dopo aver perso 2 partite, di cui una a tavolino con la Roma causa lancio di petardi in campo da parte della tifoseria rossonera, affermò la sua legittima volontà di ottenere il titolo con uno squillante 4-1 ai danni proprio della squadra napoletana. Ascoltiamo Enrico Ameri, tramite la cronaca di tutto il calcio minuto per minuto, raccontare un momento importante di questa svolta del campionato. Il gol di Gullit, l'astro nascente che si contrappose a Maradona. E a seguire l'analisi tecnica dello stesso Ameri.
1: Rete del Milan, Milan ha segnato la terza rete ed è stato Gullit, dopo aver superato Garella in uscita, lo ha superato sulla sinistra e ha messo il pallone in rete. Rete di Gullit esattamente dopo 17 minuti di gioco nel corso del secondo tempo. Un magnifico gol, Gullit scatenato, il pallone d'oro. Merita veramente questa soddisfazione perché nel corso finora della partita è stato forse il miglior uomo in campo fra i 22 atleti sul terreno di gioco. Gullit, ripetiamo, ha messo il pallone in rete dopo 17 minuti dall'inizio del secondo tempo e ha portato pertanto a 3 il bottino della formazione napoletana. Napoli aveva dato l'impressione, gentili ascoltatori, di non volersi lasciare sfuggire l'iniziativa, infatti per i primi 10 minuti i campioni d'Italia si erano dimostrati particolarmente attivi, comunque non propensi a subire l'iniziativa degli avversari. Così di sorpresa quasi riuscivano a cogliere il successo che giungeva al decimo con Carega. Il lancio era di Maradona che mandava il pallone sulla destra dove il numero 7 partenopeo trovava la difesa milanista un po' ferma, forse perché pensavano i giocatori del Milan che il giocatore fosse in sospetta posizione di fuorigioco. Tutto regolare invece, Carega e di prima con un bel pallonetto batteva Galli in uscita. In pratica il gol della formazione partenopea scatenava la reazione del Milan che arricchiva con il passare dei minuti le occasioni da rete, le minacciose incursioni che Gullit e Virdis e tutta la squadra rossonera riuscivano ad orchestrare con ritmo crescente che non consentiva agli avversari di riflettere in un susseguirsi, ripeto, di occasioni che i rossoneri creavano e fallivano. Il gol del pareggio giungeva pertanto al 20esimo. L'azione si sviluppava sulla destra, Tassotti, Gullit e cross al centro per Colombo in un'area intasatissima. altissima. Colombo trovava lo spiraglio per pareggiare. Passavano 4 minuti e il Milan raddoppiava. Il gol era di Virdis che filtrava in un'area ancora una volta piena di giocatori. Passava tra due avversari, si presentava davanti a Garella tutto solo e riusciva a batterlo. La partita era ormai di pieno dominio del Milan. Il Napoli forse risentiva della non buona giornata di alcuni suoi uomini come Maradona e Carega, mentre De Napoli, Bagni e Giordano erano troppo soli per cercare di costruire qualcosa di solido e di positivo. Il Napoli poco alla volta perdeva consistenza, si sfaldava travolto da un ritmo sempre frenetico, mentre Gullit era l'assoluto dominatore del campo e metteva in difficoltà più volte Ferrara, che si è trovata a riprese oggi con un avversario che certamente si augurerà di non incontrare i momenti di incontrare i momenti più felici in una squadra naturalmente più forte e più solida.

0: ma questo primo campanello d'allarme passò inosservato e sembrò non influire sul percorso del Napoli. Il 17 gennaio 1988 a Genova, all'ultimo turno del girone d'andata, un gol di Maradona nel finale pose fine alla rincorsa dei blucerchiati. Gli azzurri diventarono campioni d'inverno e continuarono la loro corsa nelle gare di ritorno, arrivando il 14 febbraio ad accumulare un vantaggio di 5 punti sul Milan, secondo in graduatoria. Ascoltiamo adesso da tutto il calcio minuto per minuto la cronaca del gol di Maradona, uno dei tanti gol spettacolari del fuoriclasse di quegli anni al Napoli, raccontato da Massimo De Luca.
1: Il Napoli è passato in vantaggio quando mancano ormai poco più di 3 minuti alla conclusione sul campo di Marassi. Al 42esimo è Maradona a mettere in rete il gol del probabile successo partenopeo che si sviluppa sulla fascia di destra della zona d'attacco della squadra campana. C'è una leggermente difettosa respinta della difesa sandoriana e può intervenire dai 16 metri Maradona, che con un tiro potente inganna Bestazzoni, lo batte più che ingannarlo e porta in vantaggio dunque la sua squadra, mentre si concede all'applauso della tifoseria napoletana, particolarmente numerosa anche in questa circostanza, nonostante tutte le condizioni. Napoli dunque in vantaggio, ripeto, al 41esimo della ripresa sul campo della Sampdoria, quando la partita sembrava ormai incanalata verso il risultato che pareva ormai logico, quello dello 0-0. C'è stato questo tiro che anche sì leggermente ingannato Bistazzoni, protesosi in volo, ma che nulla ha potuto fare. Bisogna dire che Maradona, quanto ci riferiscono dallo stadio di Marassi, non aveva trovato mai il bandolo del suo gioco, la verve della sua classe su questo campo, che certamente ne puniva la raffinata tecnica ben oltre l'immaginabile. Ha trovato questo spunto, come sovente gli accade essendo giocatore di grandissima classe, che può a questo punto risolvere la partita. Quindi ripeto, quando mancano ormai poco più di 2 minuti alla conclusione dell'incontro più importante della giornata, Napoli in vantaggio sul campo della Sampdoria per 1-0, il gol è di Maradona.

0: Il 10 aprile, a 5 giornate dalla fine, il Napoli conduceva con 4 punti di vantaggio sui rossoneri, che non avevano saputo approfittare appieno di alcuni tentennamenti della capolista nei due mesi precedenti. Ma il Milan, a partire dalla settimana successiva, sfruttò il calo atletico di cui furono vittime i partenopei, cominciando a risalire la china. Il 17 aprile vinsero a Roma, mentre gli azzurri perdevano a Torino di fronte alla Juventus. Ecco l'altalenante successione delle reti in quella giornata, con le voci di Enrico Ameri e Claudio Ferretti.
1: Sì, abbiamo superato da poco il 21esimo minuto di gioco e la Juventus si porta in attacco. Sul fondo c'è un cross, un tiro e rete! Ha segnato in questo momento Rush. Rush ha segnato per la Juventus. Il tiro ha fatto secco Garella. Ha fatto secco Garella, la distanza ravvicinata, Rush non ha mancato l'obiettivo e ha messo il pallone in rete. Siamo giunti al 21esimo del secondo tempo. Rush ha portato a 2 le reti della formazione del Juventina. Ricordiamo la prima rete segnata da Cabrini al 19esimo, ora la seconda rete messa a segno da Rush. Rush che al 15esimo, pensate, su un cross di Bruno dalla destra, si era letteralmente mangiato un gol già belle fatto, si era trovato in pratica il pallone fra i piedi, davanti alla porta di Garella. Garella ormai fuori causa, ebbene, il pallone è passato fra le gambe del giocatore numero 9 ed è terminato sul fondo. Siamo giunti al 24esimo, fra l'entusiasmo delirante dei tifosi juventini, ricordiamo la Juventus conduce sul Napoli per 2-0, linea quindi a Ferretti.
2: Qui all'Olimpico invece l'incontro è tutt'altro che chiuso, siamo al 25esimo, seguiamo questa discesa della Roma con Feller, c'è però la respinta di testa da parte di Tassotti e palla che termina in fallo laterale. Attenzione adesso a questa azione della Roma con il cross teso quasi rasoterra di Manfredonia, l'inserimento da parte di un difensore rossonero, esattamente Maldini, con palla che termina in calcio d'angolo.
1: Attenzione, calcio di rigore per la Juventus. L'azione è stata condotta da Rush e da Laudrup in tandem. I due erano scattati dopo aver recuperato un pallone in maniera un po' rocambolesca all'altezza della fascia centrale del campo. Rush è riuscito ad avanzare, poi vedendosi raggiunto da due giocatori ha cercato di aprire sulla destra per Laudrup. Laudrup è entrato in area, pensate che ha resistito una prima carica, forse se fosse terminata a terra subito l'arbitro avrebbe concesso ugualmente il calcio di rigore. È sulla seconda carica che invece è crollato a terra e quindi c'è un calcio di rigore ora in favore della formazione juventina. Attendiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di rigore. Il pallone è fra le mani di Agostini che lo fa rimbalzare a terra, ma vedremo se sarà De Agostini a tirare oppure se sarà qualcun altro a incaricarsi di battere la massima punizione. Ci sono proprio De Agostini che si avvia verso il dischetto del calcio di rigore, sono tutti fuori dall'area gli uomini del Napoli, ecco De Agostini che è chinato in pratica, ripiegato un po' su se stesso, mentre Garella lentamente indietreggia verso la propria porta. De Agostini prende la rincorsa con i piedi dentro l'area, ecco che sta per partire con la sua rincorsa, tiro e rete, 3-0 per la formazione juventina esattamente al 29esimo del secondo tempo, linea.
2: Vi chiedo scusa, risultato importante all'Olimpico, Massaro ha chiuso i conti 2-0 per il Milan al 40esimo. Va detto che lo stesso Massaro aveva mancato incredibilmente poco fa un gol quando si era presentato.
1: Ecco,
2: solo.
1: Scusami Claudio, faccio sentire i rumori che si sentono in questo momento al tuo annuncio del Massaro che ha chiuso i conti con la formazione romana. Ecco.
2: Ovviamente il sigillo a questa domenica significa a tutti gli effetti campionato riaperto.

0: La cavalcata del Milan a quel punto fu inarrestabile. Il 24 fece suo il derby meneghino, mentre i rivali pareggiavano a Verona. Infine, nello scontro diretto del San Paolo, si imposero per 3-2 grazie alla doppietta di Virdis e a un gol di Van Basten. Dedichiamo ora ampio spazio a quello che fu non solo un passaggio di consegne in cima alla classifica, ma anche un modello di gioco che si impose nettamente rispetto ad un altro. Attraverso le cronache di tutto il calcio e di Domenica Sport ascolteremo le fasi determinanti di quella domenica, nonché le voci di Azzeglio Vicini, CT Azzurro, di Roberto Donadoni, allora alla destra del Milan e poi anch'egli allenatore della Nazionale, di Gianni Punzo, vicepresidente del Napoli, di Sacchi, di Maradona e di altri protagonisti.
1: Sì, sono le 15:13 quando mi passate, gentili ascoltatori, la linea con lo stadio di San Paolo di Napoli, dove da circa 3 ore 90.000 persone sono in attesa dell'entrata in campo di Napoli-Milan, l'inizio del loro confronto che, come sapete, vorrebbe valere uno scudetto. Altre due postazioni microfoniche, gentili ascoltatori, per questa nostra trasmissione sono state previste e funzioneranno per i due tempi. Nella tribuna dei VIP Enzo Foglianese, allo sbocco degli spogliatoi e sul campo Salvatore Biazzo. Vi do subito le formazioni delle squadre, c'è veramente un Napoli nuovo rispetto a quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi. E ve lo dico subito: Garella numero 1, numero 2 Bruscolotti, numero 3 Ferrara, numero 4 Francini, numero 5 Biliardi, numero 6 Renica, numero 7 Careca, numero 8 De Napoli, numero 9 Bagni, numero 10 Maradona, numero 11 Romano. Il Milan è schierato con Galli numero 1, Tassotti 2, Maldini 3, Carobbi e Colombo 4, Galli 5, Baresi 6, Donadoni 7, Ancelotti 8, Virdis 9, Gullit 10 e Vani 11. Linea subito a Salvatore Biazzo.
2: Eh sì, c'è una grande animazione, sta arrivando prima la squadra del Napoli. Maradona, sì. Una tua battuta in diretta.
3: Sarà una grande partita.
2: Sarà una bella partita a favore del Napoli.
3: Sicuramente.
1: C'è un rumore davvero fragoroso, un rumore infernale, e quindi cediamo la linea per un istante alla nostra postazione, dove Enzo Foglianese dovrebbe essere vicino al commissario tecnico Vicini, e vediamo se è la verità.
4: Infatti sono vicinissimo a Vicini. Vicini, mi ascolti un momentino? Non riesce ad ascoltarmi per il gran chiasso che si sente anche qua. Come se l'immagina questa partita, commissario tecnico della Nazionale?
5: Ma per adesso c'è grande entusiasmo in questo pubblico, è incredibile, e speriamo che la partita sia veramente come tutti ci attendiamo.
4: Potrà essere influenzata fortemente dal fattore campo?
5: Beh, 90.000 persone penso che facciano la loro parte.
4: Quindi la potremmo considerare un peso in più a favore del Napoli, e il Milan come potrebbe reggere a questo peso in più avversario?
5: Ma non so, diciamo che è una partita, ripeto, aperta ad ogni risultato, però mi pare che questa atmosfera, questo grande calore del pubblico potrebbe essere sicuramente una carta a favore del Napoli, però è da vedere in campo, poi ci sono i giocatori.
1: C'è proprio una punizione per il Milan, siamo a un...

Fuggita al controllo dei difensori della formazione del Napoli e Virtus da due passi ha messo il pallone in rete. Felicissima quindi l'idea da parte di Carbone di cedermi la linea proprio nel momento in cui naturalmente è venuta fuori l'azione determinante di questo confronto, almeno per quanto riguarda questi primi 35 minuti di gioco. È stato Virtus che è scattato e ha messo il pallone in rete dopo il calcio di punizione battuto da Gullit. Naturalmente tutto è ancora aperto, tutto può ancora succedere in questa partita. Vediamo che il Napoli ha portato il pallone a centrocampo, la palla è recuperata da Maradona, il quale cerca di avanzare, naturalmente cerca subito di reagire alla formazione napoletana, il pallone è terminato in fallo laterale, c'è una rimessa in gioco per conto, anzi un calcio di punizione per conto della formazione milanista, sta per essere battuto da Bagni, ecco il pallone messo sui piedi di Romano, siamo all'altezza da tre quarti di campo del Milan, il calcio di punizione sta per essere, ripetiamo, battuto da Romano, la sua rincorsa parte in questo momento, il tiro al limite dell'area, colpo di testa di Maradona, colpo di testa da parte di Baresi, respinto il pallone, recupera Colombo sulla destra, spedisce ancora in avanti, ha recuperato con il petto il numero 5 Biliardi, batti e ribatti fra una difesa e l'altra, ancora Renica ad inseguire la palla, inseguito a sua volta da Gullit, con passaggio all'indietro dall'estremo settore di sinistra, ci riferiamo allo schieramento difensivo del Napoli, indietro al portiere Garella che pochi istanti fa è stato battuto da Virtus, esattamente intorno al 32esimo minuto di gioco devo controllare bene, intanto c'è un'azione del Napoli sul settore di sinistra, parte un tiro che però è rimpallato e mi sembra che debba terminare oltre il fondo in calcio d'angolo. E Gullit che cerca di impossessarsi del pallone, Biliardi che intercetta la palla fra Gullit e Doradoni, ma a vantaggio di Maldini che cerca di lanciare sulla sinistra, sulla destra a Colombo, ribattuto ancora il pallone e lo ha ribattuto e l'ha recuperato ancora De Napoli che si mette in azione, sulla sinistra è pronto Carega a recuperare il pallone, avanza nella posizione di mezzo sinistro, sulla sua sinistra si porta in avanti Renica, ancora Carega impresso la palla, cerca lo scambio con Maradona il quale cerca di lanciare ancora in avanti sulla sinistra per Francini che è rimasto immobile facilitando l'intervento ancora dei difensori della formazione avversaria, comunque ancora Maradona che cerca di farsi luce fra due avversari e nasce un'azione di punizione che potrebbe essere molto importante perché è un calcio di punizione che verrà battuto in posizione quasi centrale rispetto alla porta difesa da Galli e a distanza piuttosto ravvicinata per quanto riguarda la rete difesa dall'esterno difensore milanista. I giocatori vanno piazzandosi davanti al giocatore incaricato del tiro, questi ovviamente Maradona, siamo alla fase conclusiva si può dire dei primi 45 minuti di gioco, vedremo se Maradona riuscirà a fare centro, a pareggiare la rete messa a segno da Virtus al 37esimo, il gioco in questo momento è fermo, è Maradona che ha piazzato il pallone nel punto esatto, accanto a Maradona c'è come di consueto Renica e poi sulla destra di Maradona c'è anche Biliardi, tutto il Milan in questo momento, tutto il Napoli in questo momento è proteso in avanti, il Milan ha riportato indietro tutti i suoi uomini, Maradona è accanto al pallone, prende la rincorsa, si muove la barriera, allora Maradona si arresta, indica all'arbitro qualcosa, parte il tiro di Maradona, rete, rete, Maradona ha pareggiato, una grande rete nel 7 alla destra di Galli, Maradona ha pareggiato, è stato veramente un grande gol, gentili ascoltatori, Maradona ha pareggiato proprio nella fase conclusiva dei primi 45 minuti di gioco. Maradona ha portato in parità le sorti dell'incontro, il gol di Maradona è stato strepitoso, la palla si è insaccata, imparabile davvero sulla destra della rete difesa dal portiere Galli nel 7 alto, non c'è stato nulla da fare per l'estremo difensore che pure si era lanciato in volo per cercare di deviare la palla, pertanto a tempo che per noi può essere scaduto anche da 35 secondi il Napoli ha ristabilito le sorti dell'incontro, gran gol di Maradona in questa fase finale del primo tempo, palla al centro. C'è un calcio di punizione che l'arbitro affida alla formazione del Milan con Gullit che è scattato sul settore di destra, ha servito Tassotti, quest'ultima rimessa in azione ancora Ancelotti, ma gli ha saltato la palla a Giordano, ecco Giordano che sta per essere attaccato da Galli, effettua un tiro cross, esce Galli, non ha difficoltà a parare il pallone al limite dell'area di porta, c'era Carega che alle sue spalle poteva farsi pericoloso, ma l'intervento di Galli è stato rapido, tempestivo e deciso, per cui nessun pericolo per la porta rossonera. E intanto sugli sviluppi del gioco è stato subito rimesso il pallone in gioco, ecco
ecco che c'è una respinta da parte di Biliardi, un recupero da parte dei rossoneri e un lancio sulla destra verso Gullit, che si mette in azione nella posizione di alla destra, attende l'eventuale passaggio Colombo, e ancora Gullit in possesso del pallone, cerca di filtrare, si porta verso il fondo, effettua un cross pericoloso, rete, ha segnato ancora Virdis, ha portato in vantaggio la formazione del Milan in questo momento. Virdis

entrando di slancio sul pallone, ha portato a due le reti della formazione rossonera. Virdis al 23esimo ha portato a due le reti del Milan e pertanto il Milan torna a superare la formazione napoletana, si porta a quota 43, il Milan, il Napoli resta a quota 42. Virdis segna così la sua decima rete in questo campionato, ha segnato il primo gol al 37esimo di questa partita, ha raddoppiato ora con un bellissimo colpo di testa entrando sul cross che era partito dal settore di destra e che in pratica ha lasciato Garella senza scampo.

0: Siamo al 27° minuto di gioco del secondo tempo, stiamo per vivere forse la fase più importante, cruciale di questo confronto scudetto fra il Milan e il Napoli. Ora il Milan conduce la classifica con un punto di vantaggio sulla formazione paternovea, mancano ancora due giornate alla conclusione del campionato, naturalmente deve concludersi anche questa partita, che intanto il Milan cerca di difendere per quanto riguarda il risultato, mentre il Napoli ha mandato pochi istanti fa in campo anche Carnevale ad aggiungersi al tridente che ora porta così quattro uomini, Carnevale, Careca, Maradona e Giordano. Vediamo che la difesa del Napoli è ancora però impegnata sul settore di fondo, il pallone è stato controllato dai giocatori della difesa e viene concesso a Garella per la rimessa in gioco, ma fino a questo momento non ci sono viste azioni di una certa consistenza da parte della formazione napoletana, che ha lasciato un po' troppo l'iniziativa nel corso del secondo tempo alla formazione del Milan, che si è fatta pericolosa in diverse occasioni finché Virdis non è riuscito a incornare alla perfezione e al 23° del secondo tempo è riuscito a mettere il pallone in rete. Ecco intanto un'azione del Napoli che ancora si arena nelle secche della difesa della formazione milanista, si è fermata questa azione del Napoli, ecco Galli che ha recuperato la palla, la rimette in gioco all'altezza del cerchio del centrocampo, c'è un pronto intervento da parte di Ferrara, lancia sulla sinistra Giordano che si mette in azione, scatta al centro Carnevale, Giordano nella posizione della sinistra cerca in questo momento il cross, è indirizzato, parte il tiro di Careca, parato a terra, anzi Maradona, ha parato a terra Galli, il tiro del giocatore che in mezzo alla rovesciata aveva cercato di sorprendere l'estremo difensore della formazione milanista, ma sugli sviluppi subito della controazione, ecco Gullit lanciarsi verso la porta di Garella, tiro e palo da parte di Van Basten, il pallone non ci sembra che sia andato in rete, invece è entrato in rete, è stato Van Basten che ha messo il pallone in rete sul cross di Gullit, anzi Ancelotti dobbiamo dire ha messo il pallone in rete, ma vediamo che l'arbitro non la concede la rete ed è stato a nostro avviso è stato l'azione di Gullit ed è stato Van Basten a mettere il pallone in rete, poi Ancelotti ha recuperato il pallone e l'ha riparato verso la linea centrale del campo, pertanto ora la situazione è la seguente, il Milan sta mettendo al sicuro la sua vittoria sul Milan, sul Napoli conduce per 3-1, vi ricordo ancora i marcatori, due reti di Virdis nel primo tempo al 37°, nel secondo tempo al 23° ed ora amici ascoltatori alla mezz'ora esatta di gioco ha segnato Van Basten. Ricordiamo quindi le reti come si sono susseguite. Allora nel primo tempo al 37° è stato Virdis, poi al 45° ha pareggiato Maradona, ha riportato in vantaggio la formazione rossonera al 23° Virdis, ha portato a 3 le reti del Milan Van Basten al 27° e adesso proprio al mezz'ora di gioco, al 34° anzi di gioco, è stato Careca a ridurre ancora le distanze, pertanto la situazione è di 3-2 in favore della formazione rossonera. Siamo veramente alle ultimissime battute, il tempo dovrebbe essere scaduto, manca circa un minuto e mezzo alla conclusione di questo confronto, ancora la palla vicino al limite dell'area rossonera, prontamente allontanata dalla formazione del Milan che ormai fa buona guardia, non si fa più sorprendere mentre è scattato in questo momento Biliardi per inseguire un pallone che è facile preda di Garella, che più resto di Biliardi si è portato fuori dai pali, ha recuperato e subito rimette la palla in gioco, colpo di testa di Renica, colpo di testa da parte di Galli, recupera il pallone ancora Maradona, lo cede a De Napoli che da destra fa partire un passaggio in avanti, scattano in troppi in posizione di fuorigioco e pertanto l'arbitro non ha difficoltà ad arrestare la partita come dare un calcio di punizione in favore della formazione rossonera, calcio di punizione che sta per essere battuto, vediamo che Maradona si mette sulla traiettoria eventuale di un passaggio indietro verso il portiere Galli, c'è intanto il calcio di punizione da parte di Baresi, la palla è inseguita da Biliardi che anticipa Van Basten e allunga l'indietro verso il portiere Garella, la rimessa in gioco dell'estremo difensore, colpo di testa di Gullit dalla parte opposta, ancora Van Basten colpisce la palla di testa, intanto aspetta l'arrivo degli altri compagni, uno di questi è Colombo nella posizione della destra, avanza e tentativo di finta, la palla va a rimbalzare sulle gambe di Ferrara, poi ritorna ancora verso Garella, sul rimpallo e Garella effettua la rimessa in gioco, oltre la linea centrale del campo, ultimo scatto dei giocatori del Napoli, forse in questa occasione sulla sinistra è Careca, porta il pallone in avanti, sugge a Tassotti, punta verso il cross che effettua in questo questo momento deviazione da parte dei difensori del pallone in calcio d'angolo. Galli, il portiere, applaude l'azione dei propri compagni della difesa, mentre c'è questo calcio d'angolo che viene battuto sulla destra della rete difesa da Galli. Pallone che spiove in area, in diversi saltano per colpire il pallone. Poi è Ferrara che lancia il pallone verso la porta di Galli, ma sbaglia completamente mira, e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro. Vi lasciamo immaginare fra la gioia dei giocatori della formazione rossonera che si stanno abbracciando e poi si portano verso la loro panchina per salutare anche l'allenatore Sacchi.
1: Allora, era finito abbastanza in maniera abbastanza incoraggiante il primo tempo e poi quello che è successo nella ripresa.
2: Ma è uno scontro di questa, una partita di questa importanza che finisce con 5 reti e trova vincitore il Milan, partita agonisticamente valida, tecnicamente preziosa, pregiata, e certo il risultato non ci ha favorito, però noi siamo qua ancora, abbiamo 4 punti in palio, sia noi che loro, e la Juve oggi ha vinto un derby, e loro ce l'hanno domenica, credo.
3: Con la Juve, sì.
2: E noi andiamo a Firenze. Continuiamo ad essere calmi, fiduciosi e andiamo avanti.
1: E a proposito di calmi, come va la cosa negli spogliatoi? Come stanno i ragazzi?
2: Calmissima, calmissima.
1: Indifferenti? No.
2: No, indifferenti no. Una partita che mostra 5 reti, è una partita agonisticamente validissima, quindi certamente dispiace. Io vengo ai microfoni con un pizzico di amarezza.
1: Un sorriso velato di tristezza?
2: No, tristezza proprio no, certo, il calcio è fatto anche di queste cose, è bello anche per queste ansie.
1: Che cosa si può riconoscere cavallerescamente all'avversario Milan di oggi?
2: Il risultato parla, ha vinto, quindi sul campo ha espresso un bel gioco. Diciamo che forse a noi un pareggio ci stava più comodo, ma d'altronde la partita è andata come lei ha visto. Il primo tempo deponeva bene perché abbiamo chiuso con un 1-1 con un gol strepitoso, dico io, di Maradona, e purtroppo il secondo tempo è andato come è andato.
1: Sarà insomma un grande duello fino all'ultimo tra Napoli e il Milan, no?
2: A noi da napoletani diciamo sempre scaramanticamente, non diciamo che abbiamo vinto finché la matematica non dà ragione. La matematica ancora non dà ragione al Milan, quindi speriamo.
1: Allora siamo qui con Donadoni che, come sai, per non aver giocato il secondo tempo, e adesso gli rivolgo direttamente la parola, non lo ha giocato, però almeno un bel secondo tempo te lo sarei visto, almeno dal tuo versante, no?
4: Sì, sì, l'ho visto da bordo campo, ad eccezione dell'ultimo quarto d'ora, perché sul 3-1 poi su consiglio dei napoletani a bordo campo ci hanno detto di entrare per evitare poi che magari potesse succedere qualche guaio, quindi siamo entrati, l'ho ascoltato in cuffia, l'ultimo quarto d'ora è stato veramente drammatico.
1: Drammatico perché il Napoli, è chiaro, non si arrendeva mai, comunque il tuo sacrificio, la tua uscita dal campo è servita perlomeno a qualcosa di importante per la squadra. Gullit, retrocesso di tot metri, ha cominciato a fare quel gioco perforante sul quale poi il Napoli ha finito per capitolare, no?
4: Sì, è andata benissimo, quindi queste sono sostituzioni che non possono che fare piacere. Quando la squadra vince, oltretutto qui a Napoli, per una partita così importante non ci sono problemi assolutamente.
1: Ecco, le sostituzioni che fanno piacere, anche questo il Milan riesce a sentire, una sostituzione che fa piacere.
4: Ma credo che sia un pochettino forse una nostra caratteristica, quella di essere un gruppo molto compatto, quindi quando c'è necessità di far giocare un altro giocatore, di uscire, non c'è nessun problema. È chiaro che uno ha sempre voglia di giocare, di dimostrare in campo il suo valore, però se il mister fa una decisione del genere vuol dire che chiaramente c'è la necessità.
1: Parliamo un momentino del Napoli. Il Napoli a un certo punto, verso metà ripresa o giù di lì, è andato dentro con tre punte e mezzo, quattro, dipende da poi dai compiti che avevano i giocatori, ma tu ci insegni che per recuperare una certa trazione anteriore non basta il numero delle punte, bensì anche quello dei centrocampisti che spingono davvero a sostegno.
4: Ma è chiaro che il Napoli poi ha tentato in tutti i modi di raddrizzare la partita, quindi ha inserito delle punte togliendo dei difensori. Questo è chiaro che può portare ad una maggiore forza offensiva, però ti scopre dietro e ha avvantaggiato un pochettino noi che siamo andati anche sul 3-1.
1: Donadoni, parliamo anche subito di una cosa importante. Secondo te questa è la dimostrazione definitiva e sul campo che è questo il tipo di calcio che bisogna praticare, quello vostro e non quello pur pregevole però di antico stampo, per così dire, del Napoli?
4: Ma no, questo assolutamente no. Noi facciamo un tipo di calcio che il mister ci tiene a farci fare, noi siamo contenti così, però con questo non vuol dire che il nostro sia il calcio giusto, quello del Napoli quello sbagliato, anche perché sarebbe assurdo dire che il Napoli ha sbagliato dopo essere stato avanti per tutto il campionato l'anno scorso e per quasi tutto quest'anno, perciò mi sembra un po' un controsenso.
1: E adesso a sorpasso avvenuto che succede?
4: Adesso non succede niente, domenica abbiamo una partita difficilissima contro la Juve che oggi se non sbaglio ha vinto il derby, quindi verrà San Siro caricatissima e vorrà fare un risultato per dimostrare che tutte le critiche che gli hanno fatto forse erano ingiuste e quindi per noi è una partita molto delicata.
3: L'epilogo si svolse il 15 maggio. La crisi del Napoli, aggravata da una spaccatura all'interno dello spogliatoio fra una parte della squadra e il tecnico Ottavio Bianchi, non consentì alcun recupero in extremis. All'ultima giornata al Milan bastò un pareggio a Como per festeggiare uno scudetto che sarebbe rimasto l'unico dell'era Sacchi, ma che fu il preludio ad una nuova maniera di giocare a calcio. Ascoltiamo la cronaca del trionfo milanista sempre attraverso la voce di Enrico Ameri.

0: Senti, vi dico subito che sono meno preoccupante del previsto le condizioni del tempo che si mantengono instabili. Ora, per esempio, c'è il sole. Il pubblico si aggira sulle 28.000 unità, con massiccia partecipazione di tifosi rossoneri che alle 19.45, come certamente già saprete, tributeranno a San Siro una grande manifestazione di affetto e di entusiasmo al Milan, che giungerà in elicottero da Como. L'arbitro è Coppetelli, Guardarini, Berbardone e Borsari. Una palla buona per Gullit dopo 35 secondi, su di lui salva Viviani, non passano però due minuti comunque che il Milan passa in vantaggio. Segna Virdis, che riceve sulla sinistra da Gullit, si forra ai margini dell'area e, superati due avversari dal limite, fa partire un secco rasoterra si infila nell'angolo basso a sinistra di Paradisi. Continua il Milan ad attaccare, interrotto ogni tanto da qualche sterile tentativo comasco. Al nono minuto e mezzo Gullit manda da due passi il pallone alto oltre la traversa su passaggio di Colombo da destra. Il Como cerca di organizzare meglio il proprio gioco, ma poi è sempre il Milan ad avere gli spunti più felici. Intanto al 21esimo Lorenzini sostituisce Notari Stefano infortunato. Altro cross di Gullit da destra per Virdis, anticipato da Macoppi. Tutto questo avviene al 27esimo. Altro servizio di Gullit alla mezz'ora per Virdis, di testa manda fuori. Si registra questo episodio al 31esimo. C'è un cross di Colombo, ancora una volta da sinistra per Gullit, ma la palla è respinta, recuperata da Donadoni, che spara però altissimo. Poi c'è infine un'altra azione di Gullit e quindi la fine del primo tempo. Ricordiamo, il primo tempo si conclude con il Milan in vantaggio per 1-0, assegnato dopo un primo e 48 secondi. E Virdis, entrano in campo in questo momento le squadre per il secondo tempo. Linea Ferretti.
1: Napoli in vantaggio per 1-0. Protagonisti oggi più che mai a San Paolo i tifosi, quelli che non sono venuti e quelli che hanno voluto comunque essere presenti, con striscioni di questo tenore: presidente, prenda a pedate i colpevoli, oppure lo scudetto l'ha vinto la folla. Quella folla che all'ingresso delle squadre in campo ha salutato con una bordata di fischi i giocatori e con gli applausi bianchi. La partita, e i fischi intanto tornano a farsi sentire perché i giocatori tornano in campo, la partita è una partita fantasma come quella di Blow Up. Sapete tutti che nel Napoli non giocano i quattro dell'Apocalisse, vale a dire Garella, Ferrario, Bagni e Giordano. Al loro posto Di Fusco, Filardi, Sola e Carnevale. Non gioca nemmeno Maradona, sostituito da Damiano. L'arbitro è sguizzato, la cronaca limitata all'essenziale, si comincia tra i fischi, come dicevamo, che accompagnano ogni azione del Napoli nei primi minuti, i primi applausi sparuti per la verità al settimo minuto, quando il Napoli passa in vantaggio. Un calcio di punizione dalla lunetta, spiovente in area sulla sinistra, testa di Carnevale e palla in rete sul palo opposto. Le due squadre sono ormai schierate, si sta per ricominciare e siamo sull'1-0 per il Napoli.
0: Attenzione, Giunta ha segnato il pareggio per il Como. L'azione è avvenuta esattamente dopo un primo e sei secondi di gioco. Sono rapidissimi questi gol che vengono segnati in questa partita. Giunta ha messo il pallone in rete dopo aver ricevuto la palla dal settore di sinistra, si è trovato con la rete improvvisamente sguarnita per l'uscita di Galli e ha messo il pallone in rete. Pallone che è entrato al centro della rete avversaria, è rimasta sguarnita di difensori, di Galli che era uscito, e quindi gol del pareggio segnato dal Como. In questo momento la formazione comasca si trova al sicuro da ogni pericolo. E ricordiamo, gentili ascoltatori, che c'è stato un passaggio di Viviani, il quale è riuscito a mettere in azione Giunta, e al centro il numero 9 della formazione Como non ha avuto difficoltà a mettere il pallone in rete. Quindi questo è il quinto gol che segna Giunta in questo campionato, un gol molto importante fino a questo momento almeno.

0: prime 46 secondi di gioco, ricordiamo il punteggio 1-1 fra Como e Milan, assegnato per primo il Milan. Dopo un prime 48 secondi è andato a segno Virdis, che ha messo il pallone in rete con un secco diagonale dal limite dell'area. Ha pareggiato il Como nel secondo tempo al primo minuto di gioco grazie a Giunta, che ha ricevuto la palla da Viviane e ha messo la palla in rete, in una rete rimasta sguarnita. Ecco intanto un tentativo del Como sul lato di sinistra, corre Corneliuson per cercare di raggiungere la palla, controllata però dai difensori della formazione rossonera. Il pallone è terminato in fallo laterale, è uscito fuori dei pari galli e si appresta a effettuare la rimessa in gioco. Intanto c'è un intervento da parte del signor Copeteri, che dirige il confronto. C'è una rimessa in gioco, ossia si rivede la rimessa in gioco, ma molto più lontana dalla rete e difesa dal portiere Galli. La palla ritorna o sta per ritornare ancora all'estremo, al giocatore numero 2 Tassotti, il quale sta per effettuare la rimessa in gioco, mentre c'è un altro cambio. Entra Basten, Van Basten, per la formazione Donadoni come al solito, esce dal terreno di gioco. Quindi Milan ripete in pratica il suo stesso schema di tante altre partite, in campo Van Basten per il secondo tempo ed esce Donadoni per gli applausi del pubblico. Van Basten prende posizione, ecco il calcio, intanto la rimessa in gioco che è stata operata da parte della formazione rossonera. Baresi in avanti, ecco il capitano che scambia il pallone sulla sinistra, attendiamo gli sviluppi e le conclusioni di questa azione. Ancelotti, che ha recuperato la palla, cerca di inventare l'azione ancora. Filippo Galli recupera invece Tassotti sulla destra, è in possesso del pallone, lo rimette verso il centro ad Ancelotti, che prosegue l'azione in profondità verso Gullit, che scatta, entra in aria, il portiere Paradisi si butta fra i suoi piedi e blocca così un'azione che poteva diventare pericolosa. 8 primi e 25 secondi, sempre 1-1 il punteggio del Sinigale di Como. Linea Claudio Ferretti.
1: È l'ottavo minuto qui a San Paolo, sempre il Napoli in vantaggio per 1-0. Ovviamente all'annuncio di Ameri è tornato un filo di speranza. È chiaro, è appena un filo, ma deve essere consentito. Vediamo rapidamente la cronaca. Intanto c'è stata una sostituzione della Sampdoria, è entrato all'inizio della ripresa col 14 Bonomi, è uscito Vierkovod. Al primo minuto di gioco il Napoli sfiorava il raddoppio con un diagonale rasoterra di Careca che terminava a fil di palo, e poi al quarto minuto c'era una fuga di Carnevale praticamente da metà campo, scendeva in area di rigore, fintava sull'Anna, poi il tiro di Carnevale incocciava comunque nel difensore e quindi l'azione finiva lì. Siamo al nono minuto di gioco, il Napoli va a battere un calcio di punizione un 6-7 metri dal limite dell'area di rigore, ma tardano i giocatori ad eseguire. Allora cediamo la linea sull'1-0 per il Napoli.
2: Quindi Latina 1, Vigor
1: Attenzione,
2: Lamezia 0.
1: Sì, Ferretti. De Luca, è un risultato importante, il pareggio della Sampdoria con Pellegrini quasi al 14° minuto, un tiro improvviso da lontano all'incrocio dei pali, a sorpreso di Fusco, 1-1.
2: Mi sembra, Claudio, che lo stadio reagisca col silenzio.
1: Lo senti, sì. Senti quello che non si può sentire.
2: Esatto, va bene, grazie. Ancora un giro di collegamenti brevi, la linea da Meri.
0: È benissimo, comunque volevo avvertirvi che qui c'è stata la reazione gioiosa da parte del pubblico rossonero, quale naturalmente ha esultato alla notizia che è giunta da Napoli. Ecco intanto la formazione comasca che sta per scattare di portarsi in attacco sul settore di destra, mentre invece la palla è recuperata ancora da Evani. Ecco ancora Baresi in possesso del pallone, tocca verso Gullit in questi primi 12 minuti di gioco. Oltre al gol che è stato messo a segno da parte della formazione con Giunta, la formazione comasca, dobbiamo segnarvi ancora un tiro di Ancelotti al 12° dalla lunga distanza, che ha chiamato al lavoro Paradisi in una parata a terra. Intanto il Milan cerca di riportarsi ancora in attacco sul settore di sinistra, ha recuperato il pallone Maccoppi, rimette ancora verso del centro. Ecco ancora Ancelotti che ha recuperato il pallone, ecco Gullit che rilancia sullo stesso settore di destra, scatta Van Basten, tiro, parata del portiere Paradisi, il quale ha deviato il pallone in calcio d'angolo. Attendiamo che venga battuto il tiro dalla bandierina. Il tiro di Van Basten è stato pronto e preciso da posizione angolata. La risposta di Paradisi, altrettanto bella con i pugni, il portiere è riuscito a deviare il pallone. Sul calcio d'angolo che è stato battuto si sono scambiati il pallone vicino alla bandierina e ora Virdi si possesso della palla. Rimette in azione Gullit all'altezza da tre quarti di campo avversari. A Evani che si muove nella posizione di centravanti arretrato, si sposta sull'estremo settore di sinistra, mantiene ancora possesso il pallone, lo tocca poi all'indietro in direzione di Maldini che interviene in questo momento sulla palla. Mette poi in azione Baresi all'altezza della linea centrale del campo, ancora Gullit in possesso del pallone, il giocatore dà in profondità verso Virdis che recupera in questo momento la palla controllato da Maccoppi. Il pallone ancora nell'area della formazione del Como, dove Van Basten in mezzo ad avversari stenta un po' a controllare la sfera, comunque la difende, la ritocca ancora all'indietro, prosegue l'azione d'attacco da parte della formazione del Milan con Baresi che ha ricevuto la palla all'indietro, si riporta in questo momento in avanti con Gullit, poi ancora con Ancelotti, con Virdis, passaggio in profondità da Virdis esterno destro verso Evani, sul settore di sinistra si porta in avanti Maldini, è sempre il Milan con controllare la partita. Ecco uno scambio ancora fra Ancelotti e Baresi, e ancora sulla destra Colombo che aggancia il pallone che l'ha lanciato Baresi. Il giocatore ancora in possesso della palla, attendiamo la conclusione di questa azione che pare continuare con il Milan che mantiene il possesso del pallone. In profondità ancora verso il numero 11 Evani che cerca di liberarsi di Centi, avanza ancora, sembra che cercare lo spiraglio per tirare, a Gullit al centro per Colombo, davanti al portiere in spaccata. Il portiere Paradisi controlla la sfera che termina oltre il fondo e si conclude così l'azione d'attacco da parte della formazione del Milan. Sono trascorsi 18 minuti, anzi 18 minuti in questo momento dall'inizio del secondo tempo. Vi ricordiamo il risultato 1-1 fra la formazione del Como e del Milan in linea Ferretti.
1: San Paolo, siamo al 17° minuto, siamo sull'1-1 tra Napoli e Sampdoria. Al 14° dunque la Samp ha pareggiato con Pellegrini. Per la verità la Sampdoria ha sfiorato il pareggio un attimo prima, al 13° c'era stata un'azione di Mancini sulla sinistra per Cerezo, da Cerezo al centro per Salsano, il suo tiro praticamente dal limite dell'area di rigore che veniva respinto molto bene da Di Fusco. Ma al 14° il tiro improvviso di Pellegrini da fuori, ripeto, il pallone all'incrocio dei pali. Poi al 15° il Napoli ha sfiorato il raddoppio, Careca a Carnevale in area di rigore a due passi dalla porta, esitava, non riusciva a girare a rete, c'era una mischia dalla quale usciva vincente la difesa sampdoriana. Siamo al 18° minuto, c'è la Sampdoria che avanza adesso con Salsano nel cerchio di centrocampo, sposta su Cerezo, la manovra doriana rallenta sull'azione della Sampdoria, si è conclusa con un colpo di testa di Mancini sul fondo. Cediamo la linea sull'1-1
2: e andiamo a Como con Enrico Meri.
0: Dove mancano 20 minuti alla conclusione dell'incontro, esce in questo momento Gali dei pali, si porta fuori dalla propria area di rigore per respingere il pallone di piede, il pallone vediamo, intanto l'arbitro Coppetelli comanda un calcio di punizione per la formazione rossonera, calcio di punizione che è stato battuto con Baresi che ha recuperato il pallone, lo ha toccato verso Gullit. La partita sta leggermente planando mentre le due formazioni si stanno fronteggiando, il sole è uscito fuori in questo momento, sole pieno, ecco il pallone recuperato da Baresi, il suo lancio sulla destra per Ancelotti che attacca nella posizione di mezzo destro, discesa verso il limite dell'area avversaria, poi tocco improvviso per Tassotti sull'estremo settore di destra, il terzino fa ancora qualche passo, poi cerca di spingere verso il centro servendo Virdis che è in possesso del pallone, il giocatore che è controllato da Maccoppi cerca di scambiare il pallone ancora sulla sinistra, Evani si mette in movimento come Maldini che intanto ha già superato la linea mediana nel campo, si è portata all'altezza da tre quarti, rimette verso il centro per Colombo che recupera in questo momento la palla, il giocatore avanza, rimette in azione sulla propria destra Ancelotti, sulla destra scatta anche Tassotti, recupera pallone nella posizione a destra, giunta al limite dell'area, effettua un cross al limite, un tocco all'indietro, parte un tiro da lontano, ancora una volta è stato Ancelotti che ha tentato il gol dalla lunga distanza, ma il pallone è terminato qualche metro distante dal palo di destra della rete di difesa del portiere Paradisi che si appresta ad effettuare la rimessa in gioco. 27 minuti e 31 secondi di gioco nel secondo tempo, 1-1 il punteggio fra la squadra del Como e del Milan sul terreno del Sinigallia. Linea a Ferretti.
1: Qui siamo al 27°, sempre sull'1-1 tra Napoli e Sampdoria, al 25°, quindi poco fa un'azione di Careca di sfondamento al centro, finiva a terra il brasiliano, proteste del pubblico che non riteneva che il fallo fosse stato commesso in lunetta, così come diceva Sguizzato. C'era comunque il calcio di punizione battuto da Carnevale con palla che terminava alta sopra la traversa. Un attimo prima che venisse battuto questo calcio di punizione, esecuzione protratta nel tempo per lo schieramento della barriera, un attimo prima c'era la seconda sostituzione nella Sampdoria, usciva Mancini ed entrava con il numero 15 Branca.

0: Bene, allora andiamo.
1: Attenzione,
0: sì?
1: Ti chiedo scusa, sì, De Luca, in un certo senso è il suggello a questo campionato incredibile. La Sampdoria è andata in gol ancora, Vialli ha segnato infilando il pallone sotto Di Fusco e quindi siamo sul 2-1 per la Sampdoria quando mancano 3 minuti al termine. A te la linea.
0: E siamo davvero all'incredibile, questo Napoli arenatosi completamente e in questo momento poi questo dispiacere che viene da Vialli, che era stato tanto acclamato dalla folla partenopea. Dunque, a 3 minuti da conclusione, come ha detto Ferretti, Napoli 1, Sampdoria 2. Io stavo per restituire la linea ad Enrico Ameri. Quanto manca la conclusione a Como, Ameri?
2: Mancano poco più di 2 minuti, carino.
0: Direi che tu vada fino al termine gli interventi dagli altri campi per i risultati finali. A te, Ameri.
2: D'accordo, suscita naturalmente l'entusiasmo le notizie che arrivano da Napoli. C'è un trionfo completo da parte dei giocatori rossoneri. La partita è sempre ferma sull'1-1, ma ormai siamo alle ultime battute che io penso non avranno più storia. Scambiano il pallone le due squadre all'altezza della linea centrale del campo. Ora Virdis che ha recuperato la palla e cerca di servirla in avanti al compagno di squadra Ancelotti che immediatamente gliela restituisce. Non ci sono più scatti da parte degli avanti rossoneri che si scambiano il pallone, ripeto, all'altezza della linea centrale del campo. Stiamo ancora controllando il nostro cronometro. Manca un minuto allo scudetto della formazione del Milan. Il pubblico attende il fischio finale, ma naturalmente poi ci sarà la grande corsa verso Milano, perché questa sera ci sarà il vero trionfo dei giocatori rossoneri. Ecco intanto Paradiso che è in possesso della palla, vediamo di osservare esattamente quello che succede. C'è un intervento da parte della forza pubblica che cerca di impedire ai giocatori, a un pubblico evidentemente formato di tifosi di fans, di scendere sul terreno di gioco. Ecco la forza pubblica che sta prendendo posizione, ripeto, è una scena che si è già seguita in altre occasioni. La polizia da una parte, i carabinieri dall'altra, a controllare che nessuno invada il terreno di gioco a conclusione dell'incontro. Intanto i giornalisti che devono fare delle interviste sono stati già accompagnati dal capo ufficio stampa del Milan negli spogliatoi perché possono svolgere il loro lavoro. Ecco intanto il pallone che è stato rimesso in gioco in questo momento sul settore di sinistra dove Viviani ha recuperato la palla, l'ha scambiata con il compagno di squadra Maccoppi, quest'ultimo Albiero, quest'ultimo avanza verso la città del campo ed è finita. Il Milan si aggiudica, gentili ascoltatori, lo scudetto 87-88, lasciando al Napoli l'amara consolazione del secondo posto al quale i rossoneri l'hanno costretto 2 domeniche fa nell'incontro diretto del San Paolo dove hanno coronato il loro inseguimento superando gli avversari, un inseguimento lungo a volte anche imprevedibile per i sviluppi che ha avuto gli episodi che molte volte hanno rischiato di compromettere la continuità, le stoccate decisive. Il Milan, le ricordiamo, le ha messe a segno nella 11ª giornata, vittoria a Roma mentre il Napoli perdeva a Torino con la Juventus, vittoria nella 12ª sull'Internazionale mentre il Napoli pareggiava con il Verona e infine sono vittoria a Napoli nella 13ª conclusione, ripetiamo, di un inseguimento decisamente appassionante e soprattutto sorprendente. Il Milan ritorna a fregiarsi del titolo di campione d'Italia dopo 9 anni, lo conquistò l'ultima volta, lo vogliamo ricordare ancora una volta, nella stagione 78-79, nella stagione in cui il Perugia arrivò secondo. Penso che Sacchi sia riuscito a dare a questa squadra il più bel calcio che sia visto quest'anno in Italia, un calcio ricorderete che non ha pagato subito o perlomeno nella misura in cui il Milan ha prodotto gioco nel corso di tante partite, i cui risultati non lo hanno sempre ripagato come meritava dell'impegno profuso. Alla base del Milan di Sacchi c'è stato tutto un rinnovamento societario che ha preso il via con l'arrivo di Berlusconi alla presidenza del Milan. Con Berlusconi potrebbe iniziare per la società rossonera un periodo di prestigiose affermazioni anche in virtù dei nuovi acquisti che sicuramente io penso arriveranno in vista anche della Coppa dei Campioni che ricordiamo manca l'Italia della stagione 84-85 quando la Juventus la conquistò nella tragica notte delle Iselle. Milan dunque campione d'Italia, maglie rossonere ancora in vetta alla classifica per l'11ª volta nella storia dello scudetto con i nomi di Giovanni Galli, Mauro Tassotti, Paolo Maldini, Angelo Colombo, Franco Baresi, Roberto Donadoni, Carlo Ancelotti, Pietro Paolo Virdis, Ruud Gullit, Alberigo Evani e ancora Marco Van Basten, Daniele Massaro, Alessandro Costa Curta e tutti gli altri della Rosa che sarebbe troppo lungo ricordare. Ha diretto il compresso Enrico Sacchi che nelle classe 1946 che ha centrato il bersaglio alla sua prima esperienza in Serie A, la preparazione atletica del Milan è stata curata e mi sembra ottimamente dal professore Pincolini.

E così, con una scuola di calcio che si affermava, per il Milan cominciava anche una lunga striscia di successi nazionali ed internazionali che continuò per gran parte degli anni 90. A presto per una nuova puntata di Campionati al Cardiopalma. Un saluto da Ugo Coach.

Bentrovati amici all'ascolto di Radio 2 da Ernesto De Pascale. Questa sera nuovamente di scena il blues, il grande blues registrato dal vivo sul palcoscenico del Festival di Pistoia, un festival di blues vero, un vero blues festival giunto oramai alla sua 16ª edizione, un festival che vede ogni anno alternarsi grandi, grandissimi artisti. Questa sera facciamo un salto indietro nel tempo, non l'edizione 1995, bensì l'edizione 1994, per seguire da vicino e goderci insieme il concerto di uno dei più grandi vocalist della grande tradizione del rock blues britannico. Il suo nome è Paul Rodgers. Forse il nome di Paul Rodgers non dirà nulla così di primo acchito, però lasciatemi dire un attimo quali sono le formazioni insieme alle quali si è esibito. Soprattutto la prima, si chiamavano The Free, una delle più grandi formazioni di rock blues a cavallo fra gli anni 60 e gli anni 70. E poi dopo una formazione di grande successo internazionale soprattutto negli Stati Uniti, si chiamavano Bad Company, fino a che negli anni 80, insieme a Jimmy Page, chitarrista dei Led Zeppelin, formò un duo, si chiamavano The Firm. Ma il grande amore, la grande passione di Paul Rodgers è per il blues, per il Chicago blues soprattutto. E infatti nel 1993 sigla un album dedicato alla figura dello scomparso Muddy Waters, Muddy Waters Blues. Quindi a cavallo fra Muddy Waters, poi un po' di amore per Jimi Hendrix che non guasta mai, Paul Rodgers mette insieme una band per portare in giro questo spettacolo legato all'album Muddy Waters Blues. Ma naturalmente è uno spettacolo nel quale non mancano i successi di una volta, quelli dei Free, quelli dei Bad Company, e soprattutto ci sono due comprimari d'eccezione: il giovane batterista, il suo nome è Jason Bonham, figlio di John Bonham delle Zeppelin, guarda caso, e il chitarrista californiano Neil Schon. Ma andiamo sul palcoscenico di Pistoia Blues con questa band formidabile, che comincia con un brano che è tutto un programma, un'esposizione della vita di un musicista. Si intitola Traveling Man, dal vivo Pistoia Blues Festival, Paul Rodgers.

Traveling Man, Paul Rogers dal vivo con Neil Sean alla chitarra, il giovane Jason Bonham alla batteria, batterista pesante, dal suono molto preciso e delineato come lo era il padre. Comincia la sequenza di successi della carriera di Paul Rogers. Questo è stato forse l'ultimo successo dei Free nel 1972, circa, si intitola Wishing Well.

State ascoltando i concerti di Pistoia Blues, al microfono c'è Ernesto De Pasquale, vi saluta tutti coloro i quali ci stanno seguendo in questo momento. Il programma è a cura di Fabrizio Stramacci, di là dal vetro alla parte tecnica c'è Valeriano Battisti. Allora, il blues di Paul Rogers, credetemi, monta brano dopo brano. La miglior tradizione dei cantanti che hanno bisogno di un paio di brani, di canzoni per riscaldarsi. Ecco, Paul Rogers è pronto con una composizione che lo riporta alle radici del blues, e infatti un tributo alla Louisiana, si intitola Louisiana Blues, Paul Rogers dal vivo a Pistoia Blues Festival 1994. Very good.

0: Fire and Water, Paul Rogers dal vivo al Pistoia Blues Festival 1994, prima c'era Louisiana Blues, in entrambi i brani in bella evidenza la chitarra di Neil Sean da San Francisco. Il colpo d'occhio dal palcoscenico del Pistoia Blues Festival è incredibile, perché Piazza del Duomo a Pistoia, bellissima piazza antica, magari noi siamo abituati a vedere cose del passato, ma pensate, per un musicista straniero, specialmente per una formazione che ha base di residenza negli Stati Uniti d'America, insomma, così trovarsi in un posto del genere. Infatti anche Paul Rogers ha detto: beh, bellissimo stare qui in questa Mid-Century Square, ha detto, e suonare del blues. A questo punto Paul Rogers presenta il brano che dà il titolo al suo ultimo album, questo lavoro dedicato a Muddy Waters, ed è proprio il Muddy Waters Blues, una sua composizione originale.
1: When we get this acoustic going, I want to play a track off a blues album that I've got out currently. It's a tribute to Muddy Waters. Ah, yeah. And you know, strangely enough, this one's called Muddy Water Blues. Thank you.

prima che Jason Bonham battesse il tempo, Paul Rogers ha definito Muddy Waters Blues un numero acustico. Ancora mi chiedo con quale cuore abbia definito questo brano, che era tutto meno che acustico, secondo me. Tale. Ma sapete, l'anima del rocker è sempre quella, insomma, i tempi cambiano, però l'approccio musicale così rimane un po' naif, se volete, un po', uso un termine un po' più chiaro, un po' ruspante, che è però il bello di questa fusione fra rock e blues, che comunque ha in Paul Rogers un grande, grandissimo protagonista e soprattutto un interprete eccezionale, perché veramente è un grandissimo cantante. Poi così spoglio, assolutamente non adorno, il suo stile è molto forte. Questo era un altro successo dei tardi Free, si intitola Little Bit of Love.

0: little bit of love.
1: Paul Rogers dal vivo. Una canzone di Andy Fletcher, che era il bassista dei Free. Ma veniamo adesso a una delle più belle composizioni suonate dai Free, dal gruppo di Paul Rogers, Andy Fletcher, Simon Kirk e Paul Kossoff. Si intitolava Mr. Big. Ed eccola qui, nella versione di Paul Rogers, con Neil Sean alla chitarra questa volta, Jason Bonham alla batteria. Poi la verificheremo come era una volta originariamente. Questa è sul palcoscenico di Pistoia Blues.

E adesso misuriamoci con il passato. Misuriamo il set di Paul Rogers al Festival Blues di Pistoia. Lo stiamo ascoltando qui su Radio 2, e più esattamente Mr. Big, con i Free del 1971. Era il mese di giugno, sul palcoscenico della Fairfield Hall a Croydon, cittadina vicino a Londra. Erano i veri Free, quelli originali, quelli da brivido, insomma. Simon Kirk alla batteria, Andy Frazier aveva 18 anni al basso, Paul Kossoff, purtroppo scomparso nel 1976, chitarrista del gruppo, e qui c'è da fare un bel paragone fra Neil Sean e Paul Kossoff, e Paul Rogers, ben più giovane, Mr. Big.

0: Si sarebbero sciolti dopo poco i buoni vecchi Free e si sarebbero anche riformati. Paul Rodgers disse: non ci sentivamo più tanto uniti, non eravamo più fratelli, si pensava troppo agli affari, troppo poco alla musica. Ma era il 1971, oggi è normale pensare molto agli affari, un po' meno alla musica. Paul Rodgers, per mettere insieme una bella formazione per presentarsi con questo suo tour del 1994, infatti ha saputo scegliere degli elementi che comunque sapeva sentir vicino. Prima di ritornare sul palcoscenico del Festival Blues di Pistoia, lasciatemi riassumere un attimo quello che state ascoltando. Siete all'ascolto dei concerti di Pistoia Blues e nella fattispecie di un concerto del 1994, che è quello del cantante Paul Rodgers con Jason Bonham alla batteria e Neil Sean alla chitarra. Il programma è a cura di Fabrizio Stramacci, al microfono c'è Ernesto De Pascale che vi saluta un'altra volta, alla parte tecnica c'è Valeriano Battisti. Allora noi ricominciamo, questa volta Paul Rodgers presenta un brano di un gruppo che formò con grandissimo successo, soprattutto negli Stati Uniti, allo scioglimento dei Free. Loro si chiamavano Bad Company, questa canzone si intitolava Feel Like Making Love.
1: Oh yeah, we got a Bad Company song for you now. See if you remember this one.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Per i teatri alla radio prosegue lo speciale che stiamo dedicando a Giorgio Strehler nel centenario della nascita e al Piccolo Teatro di Milano, da lui fondato con Paolo Grassi il 14 maggio del 47. Oggi ascolteremo altre testimonianze di attori importanti che hanno lavorato con Strehler. E vi anticipiamo che ascolteremo Ottavia Piccolo e Giulia Lazzarini, considerata un'icona del Piccolo Teatro, rievocare ai nostri microfoni la loro esperienza con Strehler. Ma tra gli attori importanti che hanno lavorato con lui non possiamo non ricordare Tino Carraro, il grande attore milanese diventato ben presto primo attore del Piccolo, dopo una parentesi romana nella compagnia dell'Accademia diretta da Silvio D'Amico. Carraro stringe un forte sodalizio artistico con Giorgio Strehler, che lo dirigerà in molti indimenticabili spettacoli, tra i quali Lulù di Carlo Bertolazzi, Giulio Cesare, Re Lear e La Tempesta di William Shakespeare, Arlecchino servitore di due padroni e la trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni. E poi Io Bertolt Brecht numero 2 e I giganti della montagna di Luigi Pirandello. Tino Carraro, la cui recitazione intensa e rigorosa, scevra da divismi o vezzi tipici talvolta dei primi attori, rispondeva molto bene all'idea di teatro che aveva Strehler, basata su un lungo e attento lavoro di artigianato che poneva sempre al centro l'uomo e le sue azioni. Per ricordare Tino Carraro, ascoltiamo innanzitutto un breve frammento tratto dal Temporale di Strindberg, messo in scena da Strehler. Nel Temporale l'attore milanese recitava con Franco Graziosi, altro interprete storico del Piccolo, di cui la scorsa settimana abbiamo ascoltato un'intervista rilasciataci poco prima della sua scomparsa, avvenuta quest'estate.
4: Sì, invecchiare. È bello, eh? C'è ancora poca strada da fare, sei quasi arrivato.
5: Certo che è bello, sì. Chiudi i conti con la vita, con gli uomini e ti prepari al viaggio. La solitudine non è divertente, ma quando non c'è più nessuno che possa esigere un qualsiasi credito da te, allora sei finalmente libero. Libero di andare e venire, libero di pensare, di fare, mangiare, dormire.
4: Ehi, guarda! Guarda, guarda! Qualcuno lassù si è mosso.
5: Sì, è tutto... è tutto un po' misterioso con questi nuovi inquilini. Ma il peggio è la notte. Fanno musica, ogni notte suonano, ma cattiva musica. Poi mi pare che giochino a carte, poi a mezzanotte arrivano delle carrozze a prenderli. Ma io dei vicini non mi lamento mai, perché poi si vendicano. Tanto la gente non cambia. Meglio non vedere.

0: E ora vi proponiamo
1: un brano dall'Egoista, la commedia di Carlo Bertolazzi messa in scena dalla compagnia di prosa del Piccolo Teatro della città di Milano, diretta da Giorgio Strehler, e che poi fu trasmessa da Radio 3 il 1° febbraio del 1961. Oltre a Tino Carraro nel ruolo del protagonista Franco Marteno, recitano anche Maria Zanoli e Remo Varisco.
2: Maria! Giuseppe! Questo caffè è freddo!
3: Caffè è freddo!
4: Eccomi, sono qua, signor padrone.
3: Oh, finalmente, portamene dell'altro.
4: Subito, signor padrone.
3: Giuseppe!
5: Signor padrone!
3: Si gela qui stamattina, cosa succede?
5: Beh, ho acceso la stufa, come sempre.
3: Ah, sì? A che ora?
5: Alle 7.
3: Ah, bravo, dovevi accenderla alle 6, alle 5, alle 4, se era necessario.
5: Ha ragione, signor Franco, mi scusi, ma stamane mi sono addormentato.
3: Maria, questo caffè, viene o non viene? Bravo, dormi sempre tu, eh?
5: E che si è fatto tardi ieri sera.
3: Beh, tardi, ti ho lasciato in libertà alle 2.
5: Beh, a dir la verità erano già le 3 suonate, signor padrone.
3: Vabbè, le 2, le 3, e poi? Per il grande affare che avete, siete in 3 per una persona? Cosa devono fare allora quelle famiglie di 10 persone che hanno una serva sola? Su, sveglia, è in gamba la marmora!
5: Lei non ci crederà, signor padrone, ma la mattina qua c'è da impazzire. La casa è grande, poi il caffè, i giornali, e l'acqua calda e l'acqua fredda, e l'accappatoio e il sapone, e la veste da camera e la posta. Oggi poi la Maria si è bruciata una mano con la pentola.
3: Oh, poveretta, si è fatta male?
5: È un po'...
3: Che ora è?
5: 10:30 circa.
3: Appena le 10:30?
5: Si è alzato presto oggi, per via del funerale del signor Viani.
3: Ah, già, è vero, il povero Viani. Dovevo andare al suo funerale. Mai visto che tempo, no? Piove, nevica, tira vento. E poi non mi sentivo bene stamattina, forse un po' di febbre.
5: Funerale con questo tempo.
3: Insomma, Maria!
4: Arrivo, signor padrone!
3: Meno male, tartaruga! È troppo vecchia quella lì. Mi raccomando, Giuseppe, la colazione alle 12 in punto.
5: Veramente il signore l'aveva ordinata per le 12:30?
3: Ah già, me ne dimentico sempre. È perché ho avuto la malinconica idea di invitare lì quei due dolenti. Ma io ho fame, non posso aspettare fino alle 12:30.
5: Se il signore crede, posso preparare prima per lei.
3: Eh no, come si fa, ormai li ho invitati, non è possibile. Maria!
4: Comandi!
3: Mettici anche 4 brioche! A proposito, il vino. Non facciamo confusione come la volta scorsa. Quello vecchio soltanto per me. A loro dà il solito Chianti. Tanto è buonissimo.
5: Oh, sì, signore. Permesso, vado a vedere che cosa combina la Maria col caffè.
3: Ecco, bravo,
4: ecco,
3: vai a vedere.
4: Eccomi, sono qua, signor padrone.
3: Finalmente.
4: Mi scusi, sa, ma stamattina con questa mano mi sono mezzo bruciato le dita.
3: Ma fa così nei capelli, vedrai che ti passa. Sono fresche?
4: Sì, signore.
3: La posta in camera da letto.
4: Ah, la posta, già.
3: È sorda anche quella. Su, sta posta!
4: Ecco. Ecco qua la posta.
3: Ecco, di là hanno aperto la finestra. Chiudi con la porta, scema! Sì. Giuseppe, la finestra! C'è corrente! Portami la giacca! La fitta, la solita fitta.
4: Mi perdoni, signor Franco.
3: Cosa?
4: Mi scusi, ma la signora Clotilde qua sotto sta male.
3: Vabbè, è così?
4: Allora suo marito mi ha pregato di non far troppo rumore passeggiando per la camera.
3: Ah, questa è bella, tutti uguali e non pensano che a loro. Ma a questo mondo bisogna pensare un po' anche agli altri, non è vero, Giuseppe?
5: Sì, signore.
3: Ecco, adesso va meglio. Sempre raccomandazioni. C'è gente su questa terra che non fa altro che raccomandarsi.
4: Sanno che lei conosce tanta gente?
3: Sì, sanno che sono buono, ecco cosa sanno, e ne approfittano. Vorrei un po' vedere, se toccasse a me chiedere qualcosa, quanti si muoverebbero a pietà. Nessuno, tutti ingrati.
4: No.
3: Tutti... Come no? Sì, altro che no. Guarda qui, un prestito. Aspettati. Poveretto. È morto anche lui. Un mio vecchio amico di Bologna.
4: Oh.
3: Bologna di 1° gennaio 1900. Il nuovo secolo. Ma pace all'anima sua.
1: E ora ascoltiamo Tino Carraro mentre intona Tango Ballade, un brano dall'opera da tre soldi di Brecht Weil che faceva parte dello spettacolo Io Bertolt Brecht numero 2, messo in scena da Strehler con protagonisti Milva e Tino Carraro. Subito dopo ascolteremo l'attore milanese parlare di Strehler nel corso del programma di Raffaella Brustia, Palcoscenico Che Passione, in onda su Radio 2 negli anni 90.

sono dei tanti, me ne uscivo allora dal letto e mi bevevo un bel cicchetto e poi correvo a ritirare il grano e ti dicevo torni presto.

0: Signor Carraro, di tutte le cose che ha fatto, che cosa le è piaciuto di più? Che cosa le ha dato più soddisfazione?
1: Mi è piaciuto di fare tutto quello che ho fatto con Corsera, l'ho fatto tutto con molto piacere. C'è il rimpianto di non poter più fare il Lear, il rimpianto di non poter più fare il Prospero della Tempesta. E mi ricordo una sera, l'abbiamo fatto a Parigi, all'Odeon. Io scendo per l'ultima chiacchierata che faccio al pubblico, una signora, una vecchia signora francese, che mi tocca il robone e dice: c'est merveilleusement incroyable. E difatti l'impossibile ce l'ha fatto fare Strehler.
0: Ecco, questa tempesta, c'erano per esempio delle cose, delle invenzioni sceniche particolarmente complicate e di effetto,
1: sì,
0: cominciare dalla Giulia Lazzarini che scendeva dal cielo,
1: il principio,
0: la tempesta iniziale non avreste mai
1: stupenda,
0: pensato che si potesse
1: si potesse realizzare in teatro quello che si fa tranquillamente al cinema.
0: Ma senta, si dice qualche volta che appunto Strehler ai suoi attori chiede, ecco appunto, l'impossibile. Per esempio camminare su piani inclinati con grande difficoltà, oppure...
1: Quello si fa.
0: Si
1: deve fare, perché fa piacere anche di essere capace di riuscire a farlo.
0: Insomma, è proprio un mago Strehler,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: riesce
1: veramente,
0: a farvi fare
1: veramente
0: tutto quello che vuole.
1: L'impossibile, fa fare l'impossibile.
0: Io ricordo nel Re Lear la scena in cui lei prende in braccio Ottavia Piccolo Cordelli, a sua figlia.
1: Sì, era al terzo mese di gravidanza, era piuttosto
0: era
1: robusta.
0: Eppure lei tutte le sere faceva questa cosa con grande fatica, ma con grande gioia, mi pare di capire.
1: Sì, lo facevo magnificamente, non mi dava nessun fastidio, anzi tutt'altro.
2: Siete uomini o pietre? Avessi io le vostre gole, i vostri occhi, urlerei, si io mandare in frantumi la volta del cielo. Se n'è andata per sempre. Io lo so, quando uno è morto o vivo, lei è morta, morta come terra. Qualcuno può dargli uno specchio? Se il suo respiro lo appanna o lo vela, allora sì che è ancora viva. Una piuma. Si muove, è viva. Forse posso ancora riscattare tutto il male che mi è toccato patire. Traditori, assassini, tutti avrei potuto salvarlo. E ora se n'è andata per sempre. Cordelia, Cordelia. Cosa hai detto? È sempre stata così sommessa la sua voce, gentile e piana, e in una donna è bello. L'ho ammazzato, quello schiavo che ti stava impiccando. C'è stato un tempo, e io me lo ricordo, che appena toccarli con la mia spada li facevo saltare tutti quanti. Adesso sono vecchio e tante croci mi hanno consumato.

0: Ottavia Piccolo, Rellir messo in scena nel 72 da Strehler, con protagonista Tino Carraro e lei nel doppio ruolo di Cordelia e del Matto.
1: Una bellissima invenzione di Strehler, far fare i due personaggi alla stessa attrice.
0: Vogliamo spiegare perché Strehler ha affidato a lei questi due ruoli?
1: Sì, due ruoli. Ma perché Strehler sosteneva poeticamente, molto poeticamente, che il Matto è la persistenza dell'amore di Cordelia. Quando va via il Matto c'è Cordelia e quando va, insomma, i due personaggi non sono mai insieme. Probabilmente si dice, da studi rigorosissimi, è possibile che lo stesso attore che faceva il ruolo di Cordelia interpretasse il Matto, è molto probabile, non è provato, non è scritto da nessuna parte, però è probabile. Ma al di là di questo, Strehler aveva scelto questa strada che secondo me è veramente molto, molto poetica.
0: Anche
1: è vero, sì, anche perché a un certo punto Rellir dice di Cordelia, quando è morta, "My poor foolish", che potrebbe essere "mia povera pazzerella", ma potrebbe

0: Esatto,
1: E forse perché i
0: esattamente.
1: due personaggi incarnano la purezza, la lealtà, il contrario
0: Ecco,
1: dell'adulazione, probabilmente, sono due
0: esattamente,
1: figure positive.
0: esattamente. Sì, credo che sia proprio questo, sono due figure positive. Il personaggio di Cordelia, apparentemente la figlia buona, in realtà le parole che dice Cordelia possono sembrare, e al re sembrano delle offese, quando Cordelia dice che lei amerà suo padre fino a un certo punto, perché poi se deve sposarsi amerà di più suo marito. Questo il re lo prende come una grande offesa, mentre da parte di Cordelia è una prova di grande maturità e di grande lealtà. Strehler sosteneva, e secondo me ha ragione, che Cordelia è irosa e dura allo stesso modo di Lear, proprio per questo che in fondo è la figlia più amata, perché è quella più simile a lui. Ed è vero che il matto, per la sua professione e per l'amore che porta al re, gli dice le verità che sono vietate ad altri. È per questo che il fatto di farlo fare alla stessa attrice, sono una bellissima intuizione.
1: Che cosa le ha lasciato questa esperienza?
0: Ah, vabbè, intanto la forza di Strehler come regista era tale che un giorno di prove con lui era come fare un corso all'università, e quindi già gli insegnamenti suoi. E poi quello spettacolo è stato uno spettacolo per me importante, intanto perché l'abbiamo fatto molto. Abbiamo fatto 4 stagioni e in tutto, 4 stagioni in 5 anni, 6 anni anzi, e in tutto abbiamo fatto 365 repliche, come se avessimo fatto per un anno intero tutti i giorni lo spettacolo. Quindi ha attraversato la mia vita in tutti i modi, e questo è stato ovviamente molto importante per me. Sono cresciuta insieme, mi sono sposata, ho perso i miei genitori, ho fatto un figlio, tutto durante il
1: Ah, quindi è stata importante non solo come
0: No, no, non
1: esperienza
0: solo
1: artistica, ma anche
0: professionalmente, no, no, no, umanamente. Ma
1: umanamente.
0: il nostro mestiere ha di bello anche questo, che ti segna e ci vivi insieme anche quando non lavori, insomma. Relire è la cosa che mi ha più segnata, come dicevo, e anche perché, insomma, dietro c'era non solo Shakespeare, ma anche Strehler, in un suo momento di grande creatività e di grande voglia di, anche lì, invece di mettersi in gioco. Tornava al Piccolo Teatro dopo qualche anno di assenza, quindi la sua regia era anche un riaffermare una sua forza, un po' come Relire.
2: Mio buon signore, ascoltatemi per pietà. Poco lungi da qui c'è una capanna che può esservi amica contro la tempesta. Riparatevi là dentro, mentre io tornerò da quella gente più dura della pietra con cui è costruita la loro casa e tenterò ancora di smuovere la loro impietosa avarizia.
3: I miei sensi cominciano a offuscarsi. Dove sei, piccolo mio? Come stai? Hai freddo? Ho freddo anch'io. Povero matto mio, pensa, c'è ancora un piccolo pezzo del mio cuore che si preoccupa per te.

0: Come è vero, figliolo, come è vero.
1: Prima d'andarmene voglio farvi una profezia. Quando i preti si vedranno dire bene e fare male, e gli ospiti aggiungeranno acqua al vino e sabbia al sale, se chi ha, so perché ha, forse lo sa, a chi sa insegnerà, quando i roghi bruceranno chi non pensa come gli altri, mentre i roghi sfuggiranno assassini e ladri scaltri, tutta quanta la nazione sarà in grande confusione. Ma quando non si faranno più ingiustizie in nome della legge, quando non ci saranno più contadini senza soldi, artigiani coi debiti, meriti oltraggiati, giuste attese deluse, quando i banchieri faranno i conti alla luce del sole e i ladri d'ogni genere pagheranno le tasse, allora sarà il momento. E chi vivrà vedrà che coi piedi sulla terra si camminerà. Questa profezia non l'ho mica fatta io, ma il mago Merlino, perché io vivo prima del suo tempo.
2: Ed era un frammento dal Re Lear messo in scena da Streller nel 72, frammento che abbiamo estratto da un programma di Radio 3, Shakespeare Suite, in onda l'8 ottobre del 99, e col quale salutiamo e ringraziamo Ottavia Piccolo, per passare a parlare con un'altra importantissima attrice.

0: Giulia Lazzarini, lei è considerata un'icona del piccolo teatro. Ripercorrere
1: il lungo cammino che lei ha intrapreso con lo Stabile milanese significa abbracciare una grossa fetta del teatro italiano intessuta di momenti esaltanti e indimenticabili. Vogliamo provare a farli rivivere questi ricordi? Allora, partiamo dagli esordi. Il primo spettacolo nel quale lei è stata diretta da Giorgio Strehle è stato Arlecchino, servitore di due padroni. Lei faceva Clarice. Ecco.
2: Clarice, sì. Che poi ho continuato a fare per tutto il resto delle altre volte in cui ho fatto, perché ho fatto, ma credo tre volte o quattro, a distanza di anni, che quello era nel 54 il primo che ho fatto, e allora c'era un tipo di scenografia diversa, per lo spettacolo è sempre quello, però cambiavano a volte i costumi, cambiava un po' di scenografia, allora c'era una pedana più piccola, poi dopo si è allargato, poi dopo, ecco. E poi il mio secondo l'ho fatto quando siamo andati a New York, per la prima volta una compagnia italiana andava a New York dopo la Duse, e Grassi era molto fiero di questo, e lì è cambiato un po' tutta la nostra scenografia e anche i costumi. Io mi ricordo nella prima avevo una parrucchina tipo, sai, proprio così, parrucca bianca incipriata, nel secondo avevo dei cannellotti che sembrava un cocker carini giù, e si erano accorciati i costumi, era molto divertente. La terza invece che ho fatto è stato l'Arlecchino degli AD, che abbiamo fatto mi pare nell'86, ecco, e ho fatto sempre Clarice, quindi nel tempo, sì, e anche lì c'erano costumi diversi, molto carini, e tutto si era un pochino più sveltito, però è quello che io amo moltissimo, è stato questo Arlecchino degli AD, perché aveva in sé proprio delle ombre, delle malinconie, perché Strehle ha detto basta, non si può più fare l'Arlecchino, ecco il famoso teatro di repertorio, no? L'Arlecchino che si riprendeva sempre tipo commedia dell'arte, e ancora oggi si riprende l'Arlecchino.
1: Infatti è lo spettacolo italiano più rappresentato al mondo.
2: Più rappresentato, infatti quando siamo andati in America dovevamo stare solo a New York, invece poi siamo stati 2 mesi e mezzo, perché abbiamo girato tutto da Boston, Philadelphia, poi siamo andati a Toronto, Montreal, e poi da lì siamo andati a Los Angeles, e da Los Angeles a San Francisco, poi siamo tornati in Italia e abbiamo fatto Mosca e San Pietroburgo nell'estate, ed è stata l'ultima volta che io ho lavorato con Marcello Moretti, il primo Arlecchino,
1: sì, ecco. Prima di Ferruccio Soleri.
2: Prima di Ferruccio Soleri.
0: Ed era la celebre marcetta composta da Fiorenzo Carpi per l'Arlecchino di Strehle, spettacolo mitico del piccolo di cui appunto abbiamo parlato. Giulia Lazzarini, lei è stata protagonista di un altro importante spettacolo del piccolo che inaugurò nel 1986 il Teatro Studio, la sala sperimentale dello Stabile milanese. Si tratta di Elvira o la passione teatrale, dalle lezioni di Louis Jouvet, in cui lo stesso Strehle, oltre a dirigere lo spettacolo, interpretava il celebre regista francese, discepolo di Copeau. Ci parla più dettagliatamente di questo spettacolo?
2: Erano 7 lezioni che Louis Jouvet aveva tenuto al Conservatoire di Parigi e che erano state stenografate per caso su questo personaggio di Donna Elvira nel Don Giovanni di Molière, e che poi sono state ritrovate su quelle lezioni di Jouvet, ecco, su quella battuta, hanno fatto uno spettacolo, diciamo un evento teatrale più che uno spettacolo. E Strehle l'ha saputo, e quindi ha pensato di appropriarsene, essendo Jouvet riconosciuto da lui come il suo maestro, il primo maestro, diciamo, di teatro allora negli anni 40, quando lui 47, quando è iniziato il piccolo. E questa cosa naturalmente richiedeva una lieva,
1: che è stata lei, infatti
2: è stata io, ed era molto interessante perché lui faceva Jouvet,
1: il maestro, quindi
2: il maestro, e io facevo la lieva, e quindi eravamo io, e però ci si sovrapponeva, diciamo, lui maestro mio, e quindi mio direttore di teatro, diciamo.
1: Riproponevate sulla scena quello che succedeva poi nella realtà,
2: nella,
1: no?
2: Realtà, questo continuo scontento, questo metterti veramente a una prova continua, a un miglioramento continuo, e come lui faceva, insomma, questo starti addosso sino a che proprio non otteneva il risultato che voleva, e alla fine poi la conquista c'era, naturalmente, perché era talmente un insegnamento così profondo, così chiaro, che voglio dire, bisognava essere essere proprio refrattari alla...
1: Sì, a non realizzare poi quanto lui chiedeva. Senta, ma che rapporto ha avuto con Strehler? Era un regista demiurgo totalizzante oppure invece lasciava spazio, libertà agli attori?
2: Ma io penso tutte e due le cose unite, insomma. Lui era esigentissimo, rigoroso, e quello che lui voleva, il suo punto d'arrivo era quello, e veramente non è che cedeva, ecco. Però non era un uomo ostinato, non era uno di quelli che sulla carta faceva già subito lo spettacolo e voleva che fosse così, no, la sua idea era quella di creare quel mondo, però in quel mondo lasciava confini molto aperti, spazi ai suoi attori, quindi lui stava molto sopra gli attori, ma più che altro nel ritmo, come fa un direttore d'orchestra. Non è che voglio dire imponeva tono piuttosto che un altro, lui imponeva, ti dava una chiave, quindi ti apriva una porta, capisci? E tu attraverso quella porta poi dovevi passare tu, ecco. Lui ti conduceva, ma fino a un certo punto, e poi eri tu che dovevi fare da solo e proporre. E il suo occhio era così attento a tutto che quando tu eri in scena e facevi una cosa, anche magari che pensavi che non fosse sotto il suo occhio, perché magari lui si occupava di un altro attore o lui stava facendo un'altra scena e tu eri lì magari anche in supplesso, diciamo, lui ti notava. E teneva, non so, diceva, ecco, benissimo, vedi quella posizione che tu hai, quella va benissimo per, quindi tieni quella cosa, oppure un tuo tono che in un momento riuscivi a fare, un tuo ritmo, lui te lo catturava,
1: quindi aveva uno, sì,
2: e lo elaborava, non te lo imponeva mai, anzi elaborava una cosa che avevi inventato tu, tutto sommato, quindi che tu sentivi tua, ma molto più ingigantita, molto più appropriata, diciamo, nel contesto di quello che stavi facendo, ecco. Lui non ti perdeva mai di vista, ecco, e ti dava sotto, ti dirigeva più che altro, come appunto un direttore d'orchestra dirige i suoi strumenti, li fa suonare, gli dà un'anima a un suono, ecco, lui dava un'anima a un suono, a una voce.

0: Io amato con una tenerezza infinita. Nulla al mondo mi è stato più caro di voi. Per voi ho dimenticato ogni mio dovere, non c'è cosa che non abbia fatto per voi. E l'unica ricompensa che vi chiedo è quella di emendare la vostra vita, di scongiurare la vostra rovina. Salvatevi, vi prego! O per amore di voi, o per amore di me. Ancora una volta, Don Giovanni, ve lo chiedo in lacrime. E se non bastano le lacrime di una persona che voi avete amato, fatelo, vi scongiuro, per ciò che ancora può toccarvi il cuore.
1: Cuore di tigre!
0: Vado con queste parole ed è tutto ciò che vi dovevo dire.
1: È tardi, signora. Rimanete qui, sarete alloggiata al meglio.
0: No! Giovanni, non trattenete più.
1: Signora, vi assicuro, restando, mi dareste piacere.
0: No, vi dico, non c'è più tempo per discorsi vani. Lasciatemi andare, subito, con un gesto, per accompagnarmi. Pensate solamente a trarre profitto dall'avvertimento.
2: Bene. Adesso sì. Adesso, forse, ho sentito questa scena per la prima volta. Ma è com'era più giusto quando hai detto «Ve lo chiedo in lacrime, senza lacrime». Com'era più commovente.
0: Sì, però adesso io ho voglia di piangere.
2: Adesso sì, adesso puoi. Hai visto com'è difficile il teatro?

0: Ed era una scena tratta da Elvira, la passione teatrale, dalle lezioni di Louis Jouvet che abbiamo citato prima, in cui Strehler interpretava lo stesso Jouvet. La scena che abbiamo ascoltato era contenuta nel programma Palcoscenico Che Passione, in onda su Radio 2 il 22 dicembre del 91. Giulia Lazzarini, lei non ha mai sofferto per quest'occhio indagatore, onnipresente di Giorgio Strehler a cui facevamo cenno prima?
1: Oh, anzi, era piacevole quando lui non ti guardava, ti sentivi caduto.
0: e a proposito sì. Di caduto, no, ovviamente non possiamo non ricordare un altro ruolo importantissimo per lei, perché il suo nome è legato al ruolo di Ariel, lo spiritello che aleggia sospeso nel vuoto, al vuoto sorretto solo da un gancio nella tempesta shakespeariana, altro spettacolo di Strehler che ha ottenuto un successo strepitoso.
1: Sì,
0: quanta fatica le è costata essere appesa a un gancio e poi recitare contemporaneamente le battute di Ariel?
1: Beh, tantissimo, devo dire, proprio, non si può descrivere il percorso fatto per arrivare a quella leggerezza, insomma, con l'aiuto suo, lui voleva così, ci faceva lavorare da soli e noi stavamo disciplinatamente tutti i giorni prima delle prove a fare su e giù, un po' di più, un po' di meno, con uno spartito proprio in mano, quasi con il macchinista che aveva l'altro capo del filo a cui ero appesa, era nelle mani del macchinista, che doveva non solo reggermi ma sapere quando tirarmi su, quando mettermi giù, quando farmi volare, quando lasciarmi a terra, e ogni battuta aveva un suo movimento, soprattutto nella grande scena dell'inizio in cui Ariel racconta della tempesta e come l'ha fatta e come è avvenuto. Ecco, quindi doveva essere alla perfezione, e questo in sintonia con questo Aurelio Caracci, che era il primo macchinista del piccolo, al quale io ero legatissima, e insieme abbiamo studiato, e poi con Carlo, perché la tempesta era, la Strehler l'aveva divisa in tre sezioni, allora ogni sezione aveva un assistente suo che lavorava, uno lavorava con Ariele, l'altro lavorava con Caliban, l'altro lavorava con la corte, e poi si mettevano insieme tutti questi blocchi, diciamo. Poi lui veniva e lui dava le direttive, e poi vedeva il lavoro che noi facevamo, lo faceva fare da solo, insomma, non stava lui a perdere giustamente il tempo per vedere le mie difficoltà del volo, quelle me le dovevo fare io da sola e con Carlo, il marito.
0: Carlo Battistoni, allora.
1: Sì, certo, e poi i tecnici, naturalmente, perché insomma eravamo molto legati tutti a tecnici e attori, eravamo veramente
0: un'unica famiglia in questo caso, sì.
1: Dai Mimi che facevano il mare, eravamo tutti dentro questa macchina teatrale magica, meravigliosa, in cui tutto si creava e tutto poi in un soffio si sgonfiava, ecco, ritornava a terra, ritornava nella normalità. È stato uno spettacolo veramente unico, io penso.
0: Quindi lei aveva due partner, oltre che Tino Carraro, anche il macchinista.
1: Certo, sì. Io ballavo col macchinista.

0: Che ore sono?
1: Metà del giorno è già passata.
0: Di due clessidri almeno. Il tempo da adesso alle sei deve essere speso da entrambi nel modo più proficuo.
1: Ancora lavoro? Dal momento che mi assegni altre fatiche, lascia che ti ricordi ciò che mi hai promesso e che tu non hai eseguito affatto.
0: Come fai i capricci? Cosa pretendi?
1: E via! Libertà!
0: Prima del tempo stabilito mai!
1: Ricordati, prego, che ti ho reso degli servigi! Non ti ho mai mentito, non ho commesso errori! Ti ho servito sempre, senza volare di buon grado! E tu mi hai promesso di condonarmi! Un anno intero!
0: Dimentichi da quale tormento ti ho liberato?
1: No, signore!
0: Sì, invece! E tu credi che sia gran cosa calpestare il fango del fondo salato, correre sull'aspravento del nord, lavorare per me nelle vene della terra quando è indurita dal gelo?
1: No, signore!
2: Menti, cosa malvagia! Hai scordato la turpe strega Sicola, che per vecchiaia e per figlie si è rincurvata tutto come un cerchio? L'hai scordata?
0: No, sì, invece, dove era nata? Parla, rispondi!
1: Vieni, padrone!
0: Ah, davvero? Una volta al mese devo ricordarti quello che sei stato, visto che lo dimentichi. Sicorax, questa strega maledetta, per i suoi innumerevoli misfatti e le stregonerie tremende ed inaudite, venne bandita, come sai, da Algeri. Per un'unica cosa che fece, le risparmiarono la vita, non è così?
1: Sì, signora.
0: Questa cagna dagli occhi bui venne sbarcata qui incinta e qui lasciata dai marinai. Tu, mio schiavo, eri allora, sei stato tu a raccontarmelo, al suo servizio. E poiché eri uno spirito troppo delicato per eseguire ordini così bassi e odiosi, quando ti rifiutasti d'obbedire alla sua autorità, lei, con l'aiuto dei suoi ministri più potenti, in preda a implacabile furia, ti confinò nella spaccatura d'un pino. E in questa morsa, dolorosamente, rimanesti imprigionato per 12 anni. Nel frattempo lei moriva lasciandoti là dentro, dove tu urlavi lamenti rapidi come pale di mulino. Quest'isola allora, all'infuori del figlio, che lei depose sullo strame, un nato di strega, tutta una macchia. Non era onorata da alcuna forma umana.
1: Sì, suo figlio Caliban.
0: Appunto, stupido, sto parlando di lui. Di quel Caliban che ora è al mio servizio. Tu sai bene in quale tormento ti trovai. I tuoi lamenti facevano piangere i lupi, penetravano il petto degli orsi sempre airosi. Era una pena da infliggere ai dannati e che Sicolas non poteva più revocare. Quando arrivai qui e ti udì, fu la mia arte che fece spalancare la bocca del pino e ti permise d'uscire.
1: Grazie, padrone.
0: Se mai ti provi a brontolare ancora, spacco una quercia e ti rinserro nelle sue viscere nodose a urlare per altri 12 inverni.
1: Perdona, perdona, padrone, obbedirò gli ordini e prometto che spiriterò da bravo.
0: Fai così e fra 2 giorni sarai libero.
1: Viva, mio nobile padrone! E cosa devo fare, dimmi, che cosa devo fare?
2: Diventa una ninfa del mare. Visibile solo a te stesso e a me, invisibile a ogni altra pupilla. Va, rivesti questa forma e torna qui. Lavora presto e bene.
3: Ed era un brano dalla celebre tempesta shakespeariana messa in scena da Giorgio Strehler, che noi abbiamo estratto dai ricordi di Giulia Lazzarini, in onda su Radio 2 il 19 giugno del 1985. Spettacolo memorabile ma assolutamente faticoso, come dicevamo prima, soprattutto per lei appesa a un gancio.
4: Il gancio, naturalmente, il filo era solo diciamo in una situazione centrale del palcoscenico, ma quando Arielle doveva camminare da una parte all'altra, entrare da una quinta e uscire dall'altra, ecco, ero senza gancio, per cui ganciati, riagganciati, ero dopo, ho trovato la dimestichezza e la padronanza di questo, ma all'inizio le prove sono state terrificanti, insomma, anche di dolore fisico, perché
3: ma infatti,
4: il gancio
3: immagino.
4: Agganciava proprio a metà schiena per avere il baricentro giusto, perché sennò si cadeva troppo in avanti o si stava troppo indietro, perché Strehler voleva che questo folletto fosse orizzontale e verticale, che volasse in alto in alto in alto e poi boom, che precipitasse giù, e quindi vedere velocemente, ma poi fermarmi nel punto giusto per non farmi appunto spiaccicare contro le assi del palcoscenico era compito suo, perché io ero nelle sue mani proprio.
3: Beh, diciamo che è stata anche una bella prova di dedizione e di amore nei confronti di Strehler, sì, sottoporsi a questa fatica.
4: Un atto di fede e di ostinazione ed orgoglio, perché poi si doveva fare, che quando lui veniva e vedeva le prove diceva: ma siete ancora a questo punto? Perché magari non sempre ci riusciva una cosa prima di arrivare a dopo, quando poi ha cominciato a girare, quando abbiamo cominciato a... è come uno che balla per la prima volta, le prime volte ti pesta i piedi, ti viene addosso, ti sembra un orso, poi dopo cominci a mettere i piedi dove li mette l'altro, capisci? E allora abbiamo camminato insieme, io e diciamo e chi mi tirava, sì, il macchinista. Yeah. La tecnica mascherata, come l'ho detto tante volte, da poesia, perché la tecnica era il cavo, lui voleva che volasse, però il cavo, voglio dire, che cosa significava? Il pubblico diceva: ah, vabbè, ha voluto far volare questo Ariel, e però si vede il cavo. No, il cavo significava la cattura di Ariele, quindi quel cavo da cui lui voleva togliersi era quello con cui Prospero teneva catturato Ariele, e che poi alla fine libera, quando gli dà la libertà, stacca il gancio, e il gancio saliva in graticcia, diciamo, sbattendo contro le passerelle, quindi faceva un rumore tremendo proprio di oggetto teatrale che Strehler voleva, perché voleva che fosse appunto demistificato e dopo ritornava ad essere un gancio qualunque che mi aveva retto sino a quel momento. Ma prima, durante lo spettacolo, quello era il filo di cattura. L'aveva inguainato tutto con l'argento, per cui diventava anche lui parte viva dello spettacolo.
3: Senta, e poi invece c'è un ruolo assolutamente, possiamo dire, speculare ad Ariel, che Winnie di Giorni Felici di Samuel Beckett, messo in scena ovviamente sempre da Strehler, in cui lei invece recitava pressoché immobile perché era immersa nella sabbia fino alla vita. Quindi era lì, ecco.
4: Quelli sono stati due cose tremende, un periodo della mia vita incredibile, irripetibile, perché sono passata dalla tempesta e lui ha fatto, quindi che era nel 78, 79, 80, diciamo, la tempesta, a Giorni Felici, e pensate, è tutta un'altra cosa, quindi immersa, sommersa, e proprio alla base del palcoscenico, proprio non in un monticello finto e così di cartone in cui tu entravi e stavi comoda dietro, lì invece era sofferenza vera, autentica, lui l'ha messa proprio in basso sul palcoscenico, con tutta una sabbia bianca che io respiravo perché era tremenda, ed ero tutta rannicchiata nella buca del suggeritore sotto, proprio non avevo uno spazio mio, e l'immobilismo dopo aver invece combattuto tanto per riuscire a librarmi, diciamo, nella tempesta, per me è stata una sofferenza inaudita, proprio trovare un altro modo di recitare, un altro modo di vivere appunto una cosa. Io non avevo più occhi, perché per me lo spazio era solo quel buco, non capivo più nemmeno certe volte dov'era la platea, se era alla sinistra, alla destra o centrale, cioè avevo perso il senso dell'ubicazione mia quando ero solo con la testa fuori, e ho patito parecchio. Dopo questo però meraviglioso spettacolo che ha avuto un grandissimo successo, questo Beckett fatto da Strehler, ecco, lui ha riproposto La Tempesta, al che io ho detto: ma no, dico, non posso più farla. Ero nel suo ufficio e ho detto: guardi, io non ce la faccio, non me la sento più adesso di rivolare, di salire dopo che mi sono anchilosata dentro un altro registro di recitazione, un'altra cosa, capisci? Tutto proprio un'altra, la mia mente si era proprio come deformata dentro questi due spettacoli, no? Uniformata all'uno, uniformata all'altro. Ritornare indietro mi sembrava una cosa impossibile, e ho detto no. Poi dopo due giorni mi vedo recapitare una lettera dicendo che lui avrebbe aperto il teatro all'Odeon di Parigi, lui dirigeva il teatro L'Odeon, e l'avrebbe aperto con il Teatro d'Europa, l'avrebbe aperto con La Tempesta, e quindi con me o senza di me lui La Tempesta l'avrebbe rifatta. E allora io, come ho letto quella lettera, ho preso, sono andata nell'ufficio di Strehler e ho detto: va bene, ci sono, ci sono anch'io, ecco, perché l'idea che qualcun altro potesse fare, ecco, godere della mia conquista senza soffrire quello che avevo sofferto io mi sembrava ingiusto. E allora ho detto:
3: quindi in un certo senso l'ha ricattata, ecco.
4: L'ha ricattata immediatamente, sapeva, si conosceva veramente, era un grande conoscitore degli uomini ecco, ed infatti abbiamo debuttato a Parigi con La Tempesta ed è stato un grandissimo successo, e quasi devo dire più che in Italia, perché in Italia, ecco, come lei sa, insomma, La Tempesta, la prima volta che è stata fatta, ha avuto abbastanza battaglie, devo dire, perché la critica non era proprio
3: favorevole,
4: indisposta e favorevole, ecco, perché poi, voglio dire, Stelier è sempre stato abbastanza, sì, amato, ma anche abbastanza tenuto un pochino a distanza. Invece dopo il successo di Parigi, è stato, ci hanno aperto tutte le porte, siamo andati a New York, siamo venuti a Roma anche, mi ricordo, al Teatro Valle, è stato bellissimo.
3: Giulia Lazzarini, che cosa ha significato per lei essere considerata un'attrice del piccolo, appartenere a questa istituzione?
4: Questo lo posso dire adesso, perché mentre lavoravo al piccolo non mi sentivo così, cioè mi sentivo l'appartenenza da parte mia, nel senso che qualunque cosa io potessi fare fuori rinunciavo a farla, perché preferivo magari aspettare dei mesi in attiva, però prendere parte poi a uno spettacolo fatto da Stelier, cioè la sentivo io come mia appartenenza, ecco, come mia dedizione. E adesso poi nel tempo questo è diventata come una, non so come dire, io icona, io storica, io, cioè io per forza, ma io ho dato veramente la disponibilità sempre al piccolo teatro, e quindi la precedenza in ogni cosa sempre è stata per il piccolo, e quindi ora mi trovo qui, anche se non lavoro al piccolo, però io sono del piccolo,
3: ecco, questo
4: appartengo al piccolo teatro di Milano, cioè questo sicuramente sempre, anche se poi le cose poi cambiano, naturalmente si vive anche un po', non dico di rendita, ma a volte così si vive di quello che si è fatto, anche no, di una vita trascorsa.
3: Perché è vero che lei è considerato un'icona del piccolo teatro,
4: sì,
3: è la verità.
4: Questo è l'etichetta che poi ti danno, perché tutto va etichettato, come in altri paesi. Io faccio sempre il confronto, chi ha lavorato al National Theatre oppure chi ha lavorato alla Comédie Française, è dentro la Comédie, è una dame della Comédie Française, insomma, anche i vecchi attori sono attori della Comédie, ecco, io sono attrice del piccolo teatro, con molto orgoglio.
3: Senta, invece, quali ruoli avrebbe voluto interpretare e non è riuscita a fare con Stelier?
4: Beh, questo Madre Coraggio che dovevamo fare, Madre Coraggio di Sarajevo, che lui l'aveva in cartellone, l'abbiamo cominciato a provarlo nel nuovo teatro, il famoso nostro teatro Stelier, che non consegnavano mai, 15 anni ci sono voluti per consegnarlo, quindi lui aveva messo in cartellone, allora c'era in atto la guerra, appunto Sarajevo era sotto assedio, e quindi lui voleva che questa Madre Coraggio si svolgesse lì. Abbiamo cominciato le prove e dopo 15 giorni lui ha dato le dimissioni che già aveva dato in precedenza, ha ridato le dimissioni, è andato via e per fatti politici, naturalmente. E questo spettacolo è rimasto a metà. Io sarebbe stato per me una grandissima
3: soddisfazione,
4: poi vabbè, ecco, per me è proprio il massimo del raggiungimento, ecco, di una carriera di un attore, non solo per quello che avrei potuto imparare facendo questo spettacolo, ma ecco, avrei potuto chiudere lì persino la mia vita, ecco, diciamo.
3: Grazie a Giulia Lazzarini per essere stata nostra ospite e per la sua testimonianza così piena di emozioni e di passione. Noi vi proponiamo come chiusura della nostra conversazione un brano tratto da Palcoscenico Che Passione del 22 dicembre del 91, in cui l'attrice legge una lettera che Stelier le scrisse la sera della prima di Giorni Felici di Beckett, da lui messo in scena con protagonista appunto la Lazzarini, la quale ricorda anche la fatica che questo spettacolo le costò. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

Giulia carissima, la solita letterina o bigliettino delle prime, quante fra di noi, ma questa è diversa. Questa segna deve segnare per te una cosa nuova. Stasera sei tu il centro del mondo, perché il teatro è la parabola del mondo, e nella tua solitudine di interprete davanti al tuo pubblico, un pubblico che ti ama perché meriti di essere amata, e sentirai, come mai hai sentito, la terribile e meravigliosa responsabilità dell'attore. Sii semplice dentro, non crearti più problemi di quelli che occorrono, lascia sempre scorrere la tua sensibilità istrionica, la tua verità intuitiva, non sbaglia mai. Può solo sbagliare in sottotono. E appunto, il mio vizio di recitare in un piccolo stanzino. Guardati da questo piccolo agguato della sensibilità, ma non fartene un'ossessione. E poi tutto il resto, tutto quello che ci siamo detti in questi mesi. Ma sì, soprattutto tranquilla di te. Un abbraccio fraterno molto forte, e il tuo Giorgio Strehler. Ecco, questo, io ho tenuto a leggere questa lettera perché spiega il suo modo di lavorare. Tutte queste cose lui me le aveva ripetute in continuità mentre io dicevo le battute di Winnie nei Giorni Felici. Cioè, questo stare al centro del mondo, questo voler combattere, questo non voler morire, questa specie di valzer viennese, per esempio, che canta alla fine lei, ricordando un brindisi con lo champagne rosé che avevano fatto lei e il marito all'epoca del loro innamoramento, e che poi tutto sta finendo, e questo piccolo valzer della vedova allegra, e che non è cantato malinconicamente o nostalgicamente, comincia malinconicamente, nostalgicamente nel ricordo, e finisce con una specie di accanimento, di brivido tremendo, per cui questa canzone, questo valzer, diventa una specie di inno di guerra di questa testa che sbuca dalla sabbia bianca con una pistola piantata davanti, che è l'occasione, la possibilità di finirsi, ma che non può essere nemmeno più utile, perché ha solo la testa fuori, non può nemmeno avere le braccia e le mani per spararsi, e quindi non lo può fare neanche più. E canta disperatamente e accanitamente questo pezzo di vedova allegra, ecco, di questo mondo che se n'è andato e che se ne va. Ed era quello un pezzo che a me credo costasse la vita ogni sera, veramente, perché sentivo dentro di me questo rimbombo di tamburi, e che invece era un valzer viennese.

grazie. Ti ringrazio. Questo spettacolo, lezione, è nata in conseguenza di una mostra che è avvenuta qui proprio a Napoli, proprio su Raffaello. Era la prima volta che mi vedevo davanti tanti dipinti di Raffaello tutti insieme, anche per esempio al Vaticano, una quantità enorme di dipinti, ma sono sempre meno di quanti fossero riuniti tutti insieme qui a Napoli. E abbiamo pensato che sarebbe stato bello fare mettere in piedi uno spettacolo, lezione, come avevamo fatto già per Caravaggio, che la mostra Impossibile ha avuto un successo incredibile in tutto il mondo. Voi sapete che sta girando le Americhe, addirittura si pensa di dover fare un'altra proprio sezione completa, riprendere tutti i dipinti e ricostruirli con la stessa tecnica, proprio per la grande richiesta, la quantità di richiesta che si è avuta dei vari musei e via dicendo. Però adesso parliamo di Raffaello. Di Raffaello abbiamo tutti o quasi un'idea assolutamente falsa e stereotipa. Prima di tutto, a parte la sua indiscutibile bellezza fisica, il suo personaggio, bisogna ammetterlo, ci appare un po' scarso di fascino. Intendo il fascino dell'artista, quello del genio dalla vita sconsiderata, fuori d'ogni regola, spesso arrogante, perfino violento, come Caravaggio per esempio, Mantegna, Benvenuto Cellini, che all'occorrenza sparava addirittura cannonate dal forte di Sant'Angelo contro un re e l'ha beccato in piedi e l'ha ammazzato. Oppure un personaggio irascibile, sgarbato, perfino coi potenti, come era Michelangelo. O ancora un po' pazzo e autolesionista, al punto da mozzarsi un orecchio per farne dono alla sua amata. Gnac! Come Van Gogh. Gnac! Ti piace, cara, l'orecchio mio? Il luogo comune, fisso, oltretutto, è quello che egli, l'artista, debba essere tendenzialmente un diverso. Ribelle a ogni convenzione, un artista, insomma. Naturalmente si stravede per lui appena si scopre che il geniale pittore, poeta o musico è anche un donnaiolo sfrenato, uno sciupa femmina, magari anche un po' malandrino. Così a Giotto si perdona che facesse un sacco di soldi con l'usura. Sì. Giotto prestava i soldi a strozzo. Però poi dipingeva madonne splendide, affrescava cattedrali con le storie di San Francesco che predicava la povertà, l'amore per il prossimo. Fidia, forse il più grande scultore di tutti i tempi, fu scoperto a rubare l'oro affidatogli dal popolo di Atene, manco fosse un politico. No, non l'avete raccolta? Siete ancora un po' ingessati? Scioglietevi, eh? Allora, ridicola battuta che va in televisione, dicono come sono intelligenti a Napoli, perché dovete ridere, se no non si capisce. Allora gli fa Fidia, dicendo due battute, dice Fidia, il più grande scultore di tutti i tempi, fu scoperto a rubare l'oro affidatogli dal popolo di Atene, manco fosse un politico. Esagerati, perché lo fondesse realizzando la grande statua Minerva, dea protettrice della città, e finì in galera. Questo non accade ai politici dei nostri tempi. Non è che noi adesso vogliamo insinuare l'idea che solo gli artisti scalmanati e fuori di senno siano degni di ammirazione e di simpatia. Ma dobbiamo ammettere che quando un pittore o un musico rimane dentro ai cliché del cittadino del tutto normale, difficilmente crea attenzione e passione. E a proposito di Raffaello, che notizie ci arrivano?
Il ritratto che ci hanno propinato, a parte quello del ben giovane, è di una banalità sconcertante. Pittore eccelso, ma che ama vivere nelle mezze ombre della normalità, che evita di scoprirsi, non prendendo mai posizione nei conflitti della politica e via, eccetera. E soprattutto che scantona davanti a ogni impegno che rischi di contraddire il potere. A sto punto, profondamente indignati, diciamo che questo ritratto di Raffaello è del tutto menzognero e inaccettabile. E per dimostrarvelo vi proponiamo tutt'altro ritratto, frutto di ricerche storiche e rigorosissime. Ecco, all'istante vi troverete dinanzi a un Raffaello assolutamente imprevedibile, spesso sconvolgente. Cominciamo dal suo aspetto fisico, eccolo là. Il suo autoritratto tradizionale, che non gli assomiglia se non esteriormente. Il suo volto, un ovale perfetto. Notate bene, è un ritratto che lui ha eseguito, autoritratto che ha eseguito, che non aveva ancora 20 anni, quindi un grande pittore. Ma il modo di vedersi allo specchio era del tutto particolare. Allora dicevo, uno sguardo pulito ma poco significante, labbra poco carnose, i capelli da ragazzo modesto e un cappelluccio in capo, tanto per non prendere freddo. Sì, forse ci stiamo comportando da insolenti. Ma date un'occhiata a quest'altra sua immagine, forse è un'immagine non di suo pugno, ma che altro tipo di temperamento ci offre questa figura? Il suo atteggiamento un po' provocatorio, sicuro di sé, ben abbigliato alla moda, con un panneggio quasi suntuoso e le maniche della camicia ricche e rigonfie, lo sguardo da impunito. Questo è Raffaello, uno che sa quanto vale e quanto lo apprezzino tutti, soprattutto le ragazze che per lui vanno via di testa. Per dire del suo fascino, quando a Roma, a Carnevale, il carro delle ragazze smaritate, si chiamano così, smaritate, coloro che non hanno fidanzati e soprattutto mariti, eccole qua, a bella posta transitava sotto le finestre del palazzotto dove stava Raffaello di Carnevale, vero? Da quel carro saliva un coro d'elogio appassionato cantato a tutta voce dalle ragazze per il giovane pittore. E questo canto diceva: bello figliolo che tu sei, Raffaello, come te muovi appresso lo Papa quando sorta a passeggiare, tu sei l'angelo Gabriele, illo pare lo tuo cameriere. Dolce creatura con sto corpo che pare in danza, come avevo vorria rotolarmi con te, panza a panza dentro lo vento, appeso le labbra tue da non staccarmi mai un momento. Oh Raffaello, mettimi dentro la tua pittura, dove c'è sta lo ritratto di te, tutto intero. Così de notte ci si potria anche cercare e infrattati nell'oscuro facce l'amore. Se non mi vuoi amare, Raffaello dolce, cancellami dalla tua pittura. Meglio morì, se non so tua, bella. Quando morì, Raffaello aveva appena 37 anni. Si racconta che per il dolore anche i San Pietrini si staccarono rotolando fuori dal selciato e mezza Roma urlando piangeva disperata. Di Raffaello Sanzio, a cominciare dalla sua giovinezza, possediamo poche notizie sicure, in contrasto a molte vaghe e dubbie. Di certo sappiamo che nacque nel 1483, di Venerdì Santo, a Urbino, nello stesso anno di Martin Lutero. E come dice un poeta popolare del luogo, venne al mondo nell'affratto culinare della marca urbinata e solcata dal vento, poco lontano dal mare, in uno scendere e salire di rocce impervie e scure che le dita dell'aria graffiano in ogni momento. Sua madre, giovane e bellissima, aveva un nome da ninfa, Magia. Magia si chiamava. È una straordinaria fortuna crescere fra le braccia di una madre che pare una Madonna, con un padre che stravede per te. Ma ecco che qui la storia ha un'impennata nera. A 8 anni Raffaello, bambino, perde la madre. 3 anni dopo anche il padre muore.
viene raccolto da uno zio che lo tiene come un figlio, ma il vuoto che lascia quella tragedia è incolmabile. Giorgio Vasari, l'autore delle vite dei grandi pittori, da Trecimabue a Michelangelo, ci presenta il padre di Raffaello, eccolo qua, questo è l'autore, Giovanni Santi, come un mediocre pittore e letterato non eccelso. Vasari qui prende di certo una grossa cantonata. Per fortuna abbiamo la possibilità di mostrarvi e osservare insieme alcune tavole di Giovanni Santi, del padre. Ebbene, queste pitture sono più che dignitose. Con qualche sprizzico di genialità è uno spirito non convenzionale. Inoltre il padre di Raffaello dimostra di conoscere bene la prospettiva e i moduli architettonici. Ma chi gli ha fatto da maestro? Va ricordato che Urbino in quel tempo era un piccolo ducato, ma ricco di cultura al punto d'essere considerato un crogiolo di arte e creatività. Lì vi operavano grandi architetti, pittori, letterati in gran numero. Tra questi Luciano Laurana, autore del palazzo con torri portanti, e Piero della Francesca, autore del trattato sulla prospettiva. Di certo il padre di Raffaello era e si comportava da persona umile e forse confrontandosi con tanti maestri a dir poco eccezionali e constatando le doti straordinarie del figlio, decise di affidarlo a Pietro Vannucci, detto il Perugino, conoscete, valente pittore umbro, dove però il Vasari, che dedicò all'infanzia di Raffaello molta attenzione, ha certamente detto il vero, è nel passo in cui racconta del doloroso congedo fra madre e figlio nel giorno in cui il bimbo magico veniva accompagnato a bottega in Perugia. L'autore delle vite si sofferma in particolare sulla disperazione e le lacrime della giovane madre. Magia, appunto. Ecco, la donna sembra sentire che quella sarà l'ultima volta che bacerà la sua creatura. Infatti, di lì a poco, Magia morirà. Più di un commentatore moderno, descrivendo la scena delle lacrime della madre al momento del congedo, la definisce un espediente d'effetto. A nostro avviso qui si tratta di una pacchiana e troppo scontata ironia che non vale neanche la pena di commentare. Basta delle immagini di questa madre, forse Maria, che abbraccia disperatamente il proprio bimbo, accollandosi la propria creatura come se la volesse rimpastare addosso a sé, per capire che tensione straordinaria d'amore esiste in questo quadro. Non sono soltanto splendidi disegni, è piuttosto l'espressione grafica di un figlio che ricorda in modo incontenibile la mancanza della madre. Tornando al suo primo maestro, cioè al Perugino, sappiamo che questo pittore si prese a cuore questo ragazzo, stupito dalla facilità con cui apprendeva ogni nuova tecnica e soluzione pittorica. Quel figliolo, diceva, commentava scherzoso il Vannucci, è come una carta carbone, o meglio è una spugna che si muove fra l'onde e si gitta su ogni altrui pensiero e l'assorbe. E come quella aspirosa spugna si tiene il meglio e risputa ogni inutile scoria. Ecco, il Perugino fu di fatto la prima vittima illustre di quella spiridea, di quella spugna appunto. Infatti Raffaello riprodusse le sue opere, le opere del Perugino, con tale voracità che ancora oggi molti critici dibattono spesso se le composizioni creative dei due umbri siano espressione del maestro o del giovane allievo. C'è sempre qualche cosa di molto evidente però che distingue i dipinti di Raffaello come questo da quello del Vannucci. Per cominciare, l'assetto coreografico e l'uso dell'architettura, specie se confrontiamo le loro opere eseguite da lì a qualche anno. Raffaello era ancora un ragazzo, eppure possedeva già un senso dello spazio scenico degno di un grande maestro.
Basta esaminare la crocifissione detta Monde. Raffaello, in questo dipinto, impiega tranquillamente personaggi e soluzioni narrative classiche del Perugino, ma le distribuisce in modo completamente nuovo, a partire dall'impianto scenografico, dalla prospettiva, dallo scorcio. Subito ci rendiamo conto che il respiro da cui sono mosse le figure produce una sensazione del tutto particolare. Per cominciare, in fondo è d'aria limpida, è carica di vento. I due angeli lassù al lato del crocifisso si muovono quasi danzando, vedete? I nastri che li circondano svolazzano disegnando cirri evolute. Anche un nastro che pende dal fianco di Cristo danza festoso. I santi alla base, in ginocchio o all'impiedi, hanno l'aria contrita. Ciò nonostante, l'atmosfera della rappresentazione rimane leggera e addirittura gioiosa. Ma il giovane Raffaello da dove ha preso questa idea a dir poco surreale? Dal padre, che aveva il compito nel Ducato di Urbino di allestire spettacoli tanto a Palazzo Ducale che nella cattedrale. Raffaello non mancava mai di assistervi, e laggiù dove si esibivano acrobati che, travestiti da santi e da angeli con vistose ali, si gettavano dai tironi di navata con capovolte da cardiopalma, si fermavano al volo, oscillavano, ballavano. Certo, pare un atto blasfemo l'avere inserito tanta festosità in una crocefissione. Sembra di sentire i baciapile commentare indignati. Ma che fanno quegli angeli intorno alla croce? Sembrano saltimbanchi del carnevale che sballucchiano qua e là sulle teste delle maschere, spaventando le vecchiette. Un po' di rispetto, per Dio! E a sto punto il pittore doveva darsi un gran da fare per convincere quei pizzoccheri che appresso sarebbe venuta la resurrezione, e con quella l'allegria festosa del risus pascalis, la festa per il ritorno di Cristo vivo, dove si cantava una canzone che è arrivata quasi fino a noi e che si cantava a ritmo di danza vero e proprio.

Io si rilamo e con il suo Dio di malvadità. A Madonna, io domino, sento Cristo, mamma venda, Dio, mamma, mamma, sento, dentro duro, mamma, che a te fisso di suo Dio, ha detto mamma, adesso da. A 17 anni Raffaello veniva già chiamato maestro, anche nei contratti per i dipinti, Magister Raffaels de Urbino. È proprio in quel tempo in Umbria che incontra Luca Signorelli, lo straordinario artista dotato di grande forza espressiva. Fra i due pittori nasce subito una calda amicizia, eccolo qua. E naturalmente Raffaello, lavorando spalla a spalla con un personaggio di così vivo talento da vera spugna, non può fare a meno di assorbirne le insolite idee grafiche e compositive. A testimonianza di questo incontro possediamo alcuni schizzi dove il giovane maestro copia, interpretandole, si intende, figure tratte da questo stupendo Giudizio Universale, quello giù, e dal Martirio di San Sebastiano, invasi da corpi di un'eleganza e una sensualità che Raffaello non aveva mai conosciuto. Ma c'è un altro personaggio che dobbiamo prendere in considerazione. Si tratta di Piero della Francesca, della cui influenza su Raffaello ci si dimentica quasi sempre. Piero, come abbiamo già accennato, era alla corte di Urbino e divenne amico del padre di Raffaello qualche anno prima di che questi nascesse. Ed è proprio opera qui di Piero l'immagine del viso di Federico da Montefeltro visto di profilo. Il duca, detto dai suoi soldati capo Amazza, poi vedremo perché, non poteva essere mai ritratto di fronte, causa una terribile ferita che gli deturpava il viso. Fu durante un torneo, un colpo di lancia gli cavò di netto l'occhio destro e gli zoncò il volto sempre sul lato destro, lasciando un'enorme cicatrice che dall'orbita scendeva giù fino alla ganascia. Ora scopriremo quanto fosse caparbio e determinato quel Federico e quanto fosse azzeccato quel soprannome, Capo Amazza, cioè testardo come una mazza di ferro. Dobbiamo sapere che egli decise di continuare a combattere in torneo. Il duca si trovava però fortemente handicappato nel torneare, sia per la mancanza di un occhio, sia per il fatto che per volgere lo sguardo a destra era costretto ad una completa torsione del collo e anche del busto intero. E con tutta la corazza e la barbuta è la saracinesca della corazza, ogni volta era un cigolio. Non era bello da sentire. Questo gesto oltretutto lo limitava nella rapidità del controllo della tensione. Come risolvere la tensione? Semplice. Si fece segare un pezzo di naso all'altezza dell'occhio, così che attraverso quella fessura poteva scorgere la parte di destra, sbirciando con l'occhio sinistro di là e restando comodamente fermo con il viso. Questo era il personaggio che aveva creato dal nullo Urbino, pensate alla forza, che si inventò addirittura committente di palazzi, con grande collezione d'arte e perfino capocomico di spettacoli, dei quali, come dice la canzone, Capo Amazza andava pazzo. Capo Amazza andava pazzo, pazzo gnucco Capo Amazza, si balocca ad ogni lazzo, del teatro ci va pazzo per i pupazzi, per le danze, gli strambotti, per le farse, i lanzi a schiocco. Capo Amazza ci ha perso un occhio, non fu in campo che ebbe il botto, con la lanza a cavatappi si schiantò di netto a scrocchio contro il bindorlon d'Arezzo. Fu un rinculo da patocchio, vola in alto e poi stramazza, infilato a tutta chiappa nel lanzon d'Arezzo. Sta impalato Capo Amazza. Ma tornando a noi, abbiamo accennato alla collezione d'arte del Duca di Urbino, che contava molte opere

eccezionale del Rinascimento e che Raffaello aveva di certo visitato, accompagnato dal padre, quando era ancora un ragazzino naturalmente. Fra questi c'era la Madonna dell'Uovo. Il titolo nasce proprio dalla presenza nel dipinto di un uovo che pende dall'alto di una semicupola appeso a un filo. Ma per capirne il significato è bene analizzare l'intero assetto dell'opera. La Madonna, lassù, attorniata da santi e angeli, sta seduta su una poltrona posta su una predella. Il bambino dorme beatamente sdraiato, diremmo spaparanzato in grembo alla madre. Il duca Federico si è collocato in ginocchio davanti a lei. Qui il viso della Madonna è posto esattamente nel centro del dipinto, alla base di un cerchio che descrive l'arcata sovrastante, elemento principale di tutta l'architettura. Una grande conchiglia è posta sopra l'arcata. La conchiglia, e presso gli antichi greci è il simbolo della bellezza, della purezza. Da dentro a una conchiglia così grande nacque Venere, dea dell'amore prolifico. L'uovo, nel linguaggio degli architetti, studiosi della geometria euclidea, era il simbolo della massima forza dinamica di una figura geometrica, cioè la perfezione e l'integrità assoluta. Questa tavola dall'architettura maestosa oggi si ritrova a Brera, a Milano. Guarda caso, nella stessa stanza della Pinacoteca, sulla medesima parete, gli fa quasi da pandan il matrimonio della Vergine di Raffaello. Ecco, mi ricordo che avevo appena 14 anni, la prima volta che mi capitò di visitare il museo. Ero da poco entrato come allievo nella scuola di Brera, dove rimasi a studiare per 8 anni. Credo di aver osservato i due capolavori centinaia di volte. Come in un rito, per primo mi fermavo davanti al matrimonio, quindi passavo ad ammirare la Vergine dell'Uovo di Piero della Francesca laggiù. Ecco, allora non esisteva ancora il congegno che oggi fa scattare l'allarme se ti avvicini troppo al dipinto. Perciò mi era possibile osservare ogni volta da presso la tavola come volessi catturare il segreto di quella pittura. Le pennellate, le velature che Raffaello aveva di certo acquisito studiando i fiamminghi. E ugualmente, passando a leggere il quadro di Piero, provavo sempre la sensazione di trovarmi dinanzi a un miracolo. Sulla tela si leggeva ogni piccola pennellata che seguiva ad altre sempre più minute in un tessuto che mi ricordava gli arazzi di Baglieu, dove la trama cromatica è composta da colori integri e puri. Il rosso di cadmio fa da spugna al verde che spunta col cobalto, e poi la terra di Siena e il graffia, il fondo ocra, bruno. Ma ecco, che se ti distacchi un attimo dalla tela e ti allontani un poco, ecco, la trama cromatica si trasforma in un grigio o in un rosato dai toni luminosi, magici. Questo faceva la grande differenza fra i due maestri, e di sicuro potete sincerarvene da voi, osservandone una presso l'altro, quella che ne trae enorme vantaggio è senz'altro l'opera di Piero della Francesca. Questa. Ma attenzione, Raffaello è un campione della rimonta. Al tempo del matrimonio aveva poco più di 20 anni, non aveva ancora conosciuto da vicino Michelangelo, Leonardo, non era ancora arrivato a Roma soprattutto, ed è proprio a Roma che Raffaello compirà la grande metamorfosi. Guardate il ritratto della sua donna, questa, la fornarina, che là è ripetuta, la velata laggiù, è sempre la stessa donna. Ecco che vi stupirete per la pittura che Raffaello sa esprimere. Finalmente siamo nella magia, che dei ritratti di Raffaello esistono non una, ma centinaia di copie eseguite dai suoi discepoli e imitatori, anche da grandi maestri. Ma per scoprire quale sia il dipinto originale non serve confrontare le figure nel loro movimento, nel loro sfumatura, ombra, luce, no, basterà osservare i fondi, il tessuto cromatico, la pelle, gli occhi, e voi capirete subito la grande differenza fra il vero e il falso.
Negli anni 1502-1503, nell'Italia centro-settentrionale, si susseguirono accadimenti che molto influirono sulla vita del giovane maestro d'Urbino. Era un tempo per lui molto fortunato. Conventi, famiglie di possidenti lo chiamavano dappertutto per affrescare e dipingere tavole in grande numero. E questo lo portava a muoversi di continuo nell'Umbria, in quella punta di Toscana che si infila fra Città di Castello e Borgo San Sepolcro. La zona era scampata da poco a una pestilenza terribile che aveva causato molte vittime. Qualcuno disse che quello era un tristo presagio a una più ferale sciagura. Quel presagio si avverò nella figura del figlio di Papa Borgia, Cesare, detto il Valentino, l'orrendo che genera il peggio. Eccolo qua. Ecco, costui si buttò ad assalire città e terre della Romagna, dell'Umbria, delle Marche, con bande armate che saccheggiavano e uccidevano manco fosse un turcomanno. Per Raffaello è una situazione difficile e pericolosa. Il suo programma era quello di spostarsi per lavoro da Città di Castello a Urbino per poi raggiungere Fabriano, Fermo, ma le strade che avrebbe dovuto percorrere erano gremite da disperati che fuggivano dalle razzie dopo Camerino, Borgo San Sepolcro, Fermo, erano cadute nelle mani del Valentino e delle sue bande. Raffaello aveva sofferto quindi questi eventi tragici in prima persona, ma il bisogno di dipingere non frenava il suo impegno. Oltretutto Perugia era rimasta ancora indenne, libera, ed è là che Raffaello trova altri importanti committenti, qui Perugia. Fra questi Atalanta e Leandra Baglioni, le due signore massima dell'Umbria. Ma nel 1503 il Valentino s'appresta ad occupare anche Perugia. I Baglioni e i Montefeltro, spaventati, terrorizzati, lasciano la città in fretta e furia. Raffaello non correrebbe nessun pericolo restando in zona, ma ciononostante decide di seguirli. Qui viene alla luce un suo lato pressoché sconosciuto, imprevedibile, giacché mentre per i signori quel viaggio rappresentava una fuga, una salvezza, per lui è occasione di una stupenda vacanza. Salta sul carro degli sconfitti in fuga e arriva prima a Padova e poi, meraviglia, a Venezia. Venezia. La guerra fa muovere spiriti sonnolenti e chiappe assopiti, come dice Flaubert. Ed eccola Venezia. Venezia stupenda. Il pittore scopre di trovarsi stupendamente a Venezia. Le spugne, è risaputo, amano moltissimo la laguna. Inoltre, qui conosce di viso tutta la pittura veneta, che in quegli anni conta veri e propri capiscuola, a cominciare dai Bellini, da Vittor Carpaccio, Giorgione, eccetera. Nella Serenissima, Raffaello, il transfugo allegro, ha la straordinaria occasione di conoscere addirittura Bosch. Da questo grande satirico della pittura fiamminga prende in prestito alcune figure di personaggi diabolici che colloca ai lati del suo San Michele e il drago. Sulla sinistra del quadro rappresenta i truffatori e gli strozzini. Sulla destra ladri e puttane. Puttane. Queste non le ha prese da Bosch, le conosceva già anche in Italia. Ma la sua vacanza veneziana dura poco. Proprio in quei giorni muore Papa Borgia. Il maestro di Urbino è invitato a fare ritorno a Perugia, dalla quale il Valentino, senza più l'appoggio del padre santo, il Papa, è costretto a sloggiare. Finalmente si ritorna a un tempo di quiete. Raffaello ora si può di nuovo muovere agilmente, senza tema di aggressione, per tutto il territorio. Da Assisi, dove ha visto per la prima volta le pitture di Giotto di Bondone, fino alle città più periferiche della Toscana. In fondo al lago Trasimeno, sacro agli Etruschi, incontra Arezzo.
del tutto identica a quella dipinta sulle pareti della Basilica Superiore da Giotto. È rimasto tutto intatto, mancano solo i diavoli che fuggono starnazzando, cacciati da San Francesco fuori dai comignoli e dai lucernari, che gridano: «Va a essere bene la fiocchina, c'è che Dio do a mamma cadria, via, so, la cadria, o a me cadrizza solo qui, va a sta circonda, ai, ai, ai, da qua perché, io non c'ho vita, non so più per me, per me». Questo è il canto dei diavoli che fuggono, famosissimo. Qualche dire, se troppi ora, che bomba se sta dire, io, quattro troppi a fa cura, quattro frecche se sta già, a cura, che ha fatto noi, obbligo per lo sappio più, le cose arrivano io troppo, da state chi io due, a balle cade, ehi, provaccia a chi con qua, ossa tripia per pietà, 10, soffi, soffi, soffi, soffi, soffi, soffi, yeah! Dopo lo ricantiamo insieme, a parte naturalmente. Forse ad Arezzo qualcuno di quei demoni è rimasto ancora, ma come cantano i giullari, se ne vanno intorno travestiti da belle figliole ridenti che mostrano poppe agli abitanti. A chi? A su, a chi? Poppo, eccetera, eccetera. Arezzo è una città che sembra intieramente inventata per una rappresentazione di teatro, progettata tutto in verticale com'è. Un insieme di paradossi architettonici, di torri e alte mura, che a Raffaello ricordano ingigantita la sua Urbino. È già abbastanza stupito quando, entrando nella chiesa di San Francesco, si trova dinanzi delle pareti affrescate da Piero della Francesca. Deve riprendere fiato, si allontana di qualche passo per meglio inquadrare la grande pittura e ne rimane sconvolto. Cavalli impennati, rovesciati insieme ai cavalieri, suoli di donne straripanti di eleganza e grazia e spettendardi, bandiere senza vento, braccia protese, lance spezzate, bocche spalancate, ma nessuno che grida. I cavalli scalpitano ma non nitriscono. Quel silenzio moltiplica all'infinito la tragedia e il peso della violenza. Girando intorno lo sguardo, Raffaello si rende conto che della dimensione incredibile di quella pittura. Ogni parete affrescata fino al limite della trapeazione lassù, si rende conto di stare partecipando a una impossibile lezione di prospettiva con scorci esasperati. Qui per la prima volta Raffaello scopre il valore della luce e dell'ombra propria e proiettata, fino all'uso del buio e i controtagli luminosi. Protetto da una grande tenda immersa nella notte, Costantino dorme. Intorno soldati aggrediti dalla fatica e dal sonno vegliano tesi. Domani ci sarà la battaglia contro Massenzio. In questa scena è raccontato il miracolo della croce che appare lassù splendente nel cielo, ma il vero miracolo è l'invenzione delle figure che nascono dal buio, disegnate dal chiarore della luce, della luna e dai fuochi. Di questa scena dipinta Raffaello non potrà mai scordare l'impatto e la magia. Quando arriverà a Roma, ormai adulto e famoso, porterà sulle pareti delle stanze vaticane quella invenzione notturna nella liberazione di San Pietro dal carcere. Ecco, da Arezzo Raffaello passa a Siena, dove è stato invitato da Pinturicchio come aiuto nella messa in opera di cartoni per un affresco. Il Vasari ci racconta che mentre Raffaello stava ancora lavorando nel cantiere di Siena, alcuni giovani assistenti tornati da Firenze descrivevano entusiasti le nuove opere che si stavano erigendo nella Repubblica Fiorentina, dei grandi maestri che là operavano e del fermento creativo che esaltava l'intera vita della popolazione.
In seguito a quella descrizione, Raffaello sente crescere un irresistibile desiderio d'essere testimone di quella felice alacrità e abbandona il cantiere congedandosi con grande impaccio dal pinturicchio. Non sa cosa dire, inventa un discorso che non ha nessuna logica. Pinturicchio, maestro mio carino, come vedete, la sottotitolo tutta vita che non so più che ti ha detto, ma oh, mi piace tanto, ma siccome che io devo andare a cercare la mia mamma, quando deve essere la mia mamma, non c'è più una questione della tua vice, una zia che da su consorella, io non posso andare a crescere, perché come va dietro non si deve dire, cioè, devo andare con te, ma soltanto un momento, non è che perché mi fuggirono che io più non ci vediamo, che si frega, io me ne rimando. Tutt'altro, io col cuore sono ancora qui, guarda, che c'è, io con lo spirito, con la mente. Ma per la gente dite, tornerò, non so, forse, chissà, io dice, vi prometto, non sono sicuro, ma insomma, aspettatemi. Fatto sta che Raffaello, prima di recarsi a Firenze, torna a Perugia, dove fa visita a Giovanna Feltre della Rovere, sua appassionata committente, diciamo appassionata sia per la stima che aveva per il talento di Raffaello che per le sue qualità intrinseche dovute all'ormai risaputa bellezza del giovane e per il fascino che sapeva emanare. Non è difficile immaginare che l'ancor bella signora, vedova di Giovanni della Rovere, prefetto di Roma, si fosse fortemente invaghita di Raffaello. Invaghita in italiano antico e anche nel linguaggio napoletano significa che aveva preso un'ingrippata una Madonna. Una ingrippata una Madonna. Non sapevo come tradurre, perché in lombardesco si dice una scuffia, che qui non ha nessun significato. E allora l'ho chiesto a dei ragazzi, dice, datemi dei termini per far capire innamorato pazzo, via di testa, e mi hanno risposto, beh, ce ne sono 5 o 6, ma già accattata, una cavata gossa, a casa tutto intruccata gossa. Nanzamazza la Madonna, che sono di che ingrippata con sacchiunda cuta a capa, che sono stunta ciungata, che sono più ciuocchio che non si briglia, coppa di creuto, un cuore che si trista, sono stato cuore, si sciaggano cuore e niente, tumbe, tumbe, tumbe, e si chiedono con un coglione. Questo l'ho aggiunto io, ma non c'entrava niente. Certo che è difficile innamorarsi a Napoli, in tutti questi termini. Va bene, dicevo che questa donna era innamorata pazza del nostro pittore Raffaello e ce lo testimonia la lettera di raccomandazione che lei, la signora in via di slancio, a Pier Soderini, il gonfaloniere di Firenze, che sarebbe come dire il presidente della Repubblica Fiorentina, il capo al mazza, che nella missiva la signora, scoprendo tutto il suo calore, intercede presso il gonfaloniere perché offra aiuto al giovane. Illo è dotato de buon ingegno, figliolo discreto e gentile che io amo follemente, intensamente, ci sono proprio scritto sulla lettera, e che desidero venga a buona perfezione nello suo apprendere, però che perciò lo raccomando alla signoria vostra strettamente quanto più posso, pregandola per amor mio che in ogni sua occorrenza le piaccia prestarle ogni aiuto e favore. E sviene, qui sviene proprio. Ora Raffaello arriva a Firenze. Raffaello arriva a Firenze e rimane quasi sconvolto
da quello che vede realizzarsi intorno a sé. Lo stupisce il fervore, la voglia di discutere, di proporre nuove idee da parte di ognuno. La prima impressione in realtà è quella di un disordinato bailame, di una confusione ciarlona, ma poi si rende conto che solo permettendo a ognuno di partecipare anche fuori di costrutto si riesce a coinvolgere con impegno la gran parte della gente. Forse per la prima volta Raffaello si trova a respirare qualcosa di completamente nuovo e difficilmente ripetibile. La democrazia. Ma aveva un senso in quel tempo la democrazia? Non nemmeno oggi quasi. Tucidide, il grande storico greco, ce ne dà la definizione più corretta. Che cos'è la democrazia? È la più alta conquista dell'uomo con la ragione e la coscienza della libertà. Se tu impari e t'abitui a respirare democrazia, come essa scompare, ti senti morire. Ricordiamocelo. Nella Firenze libera incontra, seppur in spazi diversi, i più grandi maestri dell'arte rinascimentale, pittori, scultori, architetti. Vede il cartone della battaglia di Anghiari, di Leonardo, e ugualmente fa visita a Michelangelo, che a sua volta sta completando il cartone sulla battaglia di Cascina. I due disegni servono a realizzare due grandi affreschi che in una straordinaria tensione saranno giudicati dalla popolazione intera, ma malauguratamente le due opere non vedranno mai la luce. Inoltre il ragazzo di Urbino fa appena in tempo ad assistere al trasporto del grande blocco marmoreo scolpito del Davide Michelangelo, ecco là, una gigantesca statua ingabbiato sopra un grande carro dalle enormi ruote con ammortizzatori a molla, e tutto viene trasportato in Piazza della Signoria. L'opera è stata commissionata a Michelangelo dalla Repubblica di Firenze, a simbolo dell'acquistata libertà dopo la recente cacciata dei Medici. Il ragazzo vorrebbe avvicinare Buonarroti, ma scopre che quello straordinario personaggio è restio e recalcitrante. Perciò si accontenta di copiare, disegnando di nascosto, le sue figure sui cartoni. Invece con Leonardo l'approccio è molto più facile, fra loro nasce un'amicizia immediata, tanto che l'anziano maestro permette al ragazzo di sfogliare quando gli pare i suoi disegni direttamente nel suo studio, anche senza la sua presenza. Raffaello si innamora di quegli appunti e bozzetti e li studia con attenzione, eseguendo anche delle copie. Senz'altro Leonardo sarà il pittore da cui riceverà la più importante delle lezioni. Già abbiamo detto della straordinaria rapidità di apprendimento di Raffaello, ma l'esperienza di Firenze è per lui a di poco traumatica ed esaltante al tempo. Si ritrova dinanzi a grandi personaggi dell'arte e della scienza, nonché della politica a ogni momento. Scopre opere nuove di impianto e concezione che lo sconvolgono, ma ciò che maggiormente sollecita l'ansia di conoscenza del giovane maestro è la possibilità di studiare da presso e possedere le immagini dei più grandi disegnatori di tutta Europa. Da Dürer a Mantegna, da Leonardo ai Ferraresi, fino ai Fiamminghi. Il tutto grazie alla stampa, che è stata inventata solo 50 anni prima. Si rende conto che quei pittori e scultori non raccontano solo storie di drammi e festosi avvenimenti, ma in quelle opere si legge anche la forza delle idee, l'indignazione per l'ingiustizia e la violenza di chi gestisce il potere, la rabbia e l'impegno disperato perché il mondo finalmente cambi. Tu vada ben, dice quasi a se stesso Machiavelli negli scritti di governo. Tu bada ben che l'avere nelle tue mani il potere della Repubblica e il plauso di chi crede che si possa governare senza inganno non ti è bastante, poiché non è tanto la novità che conta, ma produrre il nuovo, non la novità ma produrre il nuovo. Quindi ascolta e provoca il popolo perché parli a costo di causare interi sentimento.
non credere che questo sia disordine e perdita di tempo, perché si facci meglio a non discutere e confutare. Non è il tempo che si consuma nel confronto cosa da deprecare. È l'errore che non troverà mai rimedio, è quello del risolvere ogni decisione per applaudimento. Uno buono discorso con retorica piazzata a tempo d'uopo, qualcuna frase dal buon suono e via, che se cammina più spediti che mai. Tu devi insegnare a razionare ogni idea o programma tre volte più che non lo sia irragionevole. Trista gente è quella di un popolo che segue lo sbatter di bandiere e stendardi piuttosto che le idee ben masticate. Io vorrei davvero, è sogno, che si facesse come negli Stati Uniti e in altri paesi, dove a scuola si impara a memoria la dichiarazione di indipendenza. La insegnano fin dalle elementari. Io vorrei che la stessa cosa, lo stesso discorso qui di Machiavelli, si imparasse a scuola fin dalle elementari. Non è un'adulazione che vi faccio, ma devo dire che è sorprendente l'attenzione e l'intelligenza con cui avete finora seguito e apprezzato quello che vi ho presentato. Perché vi dirò, questo è uno spettacolo molto difficile, soprattutto per me che ho dovuto condurre un'inchiesta lunga e riscriverla, una ricerca piena di trappole. Io stesso mi ero convinto che Raffaello fosse un personaggio tranquillo, ma agile e abile nel condurre e nel condire via il potere, sempre a disposizione dei potenti, perfino un poco furbasto, opportunista, come certi politici della nostra società. Invece ho scoperto, e ve ne renderete conto anche voi fra poco, un personaggio inatteso, con un coraggio, una forza e la follia espressiva, la follia del vivere, la follia che è il rinnovamento del pensiero. Siate pazzi, vi prego. Riprendiamo dalla Pala Baglioni a Perugia, eccola. Una delle opere più importanti e impegnative di Raffaello. Vi basti sapere che per organizzare questo dipinto il pittore eseguì la bellezza di 16 bozzetti preparatori, proponendo in ognuno una variante essenziale. Raffaello, per la composizione, si ispirò da principio a un perugino che sta qua, in cui il corpo di Gesù è seduto quasi a terra, e tutto intorno, in piedi o in ginocchio, stanno le donne e i trasportatori che l'hanno appena deposto dalla croce. Certamente guardò anche a un disegno di Filippino Lippi, dove si presenta qui, lo vedete, un gruppo di donne, la Lamentazione. Sono donne inginocchiate sul corpo di Meleagro. Meleagro è un personaggio della cultura greca attica. Ma poi Raffaello ci ripensa, non gli piace questa chiave, ispirandosi a un gruppo marmoreo di un sarcofago romano e rielaborando quella composizione modifica l'impianto scenico. Gesù, come Meleagro nel sarcofago, viene sollevato da 5 uomini. Il primo lo sostiene per le spalle, il secondo gli afferra il braccio sinistro, in 2 lo sorreggono per le gambe e i piedi, l'ultimo si è posto carponi sotto il corpo dell'ucciso e lo sorregge caricandolo sulle proprie spalle. Uno svolgimento simile lo sviluppa anche Luca Signorelli in un'opera che sicuramente Raffaello ha avuto sotto gli occhi. La deposizione di Cristo viene commissionata a Raffaello da Atalanta Baglioni, che voleva con questo dipinto commemorare il figlio. Grifonetto si chiamava il figlio, che era stato assassinato nel 1500 in una faida di famiglia.
Sorprendente è la similitudine fra la tragedia in casa Baglioni e quella greca di Meleagro. Infatti, entrambe le madri si chiamavano Atalanta ed entrambi i casi fu in una rissa scoppiata fra parenti che persero la vita i due giovani. Meleagro fu ucciso, fatto uccidere addirittura dalla madre per punire il figlio che aveva assassinato i propri zii. Ora Raffaello, esaminando con attenzione il reperto romano, eccolo là, intuisce che il braccio destro di Meleagro, in quel tempo già mancante, all'origine doveva cadere abbandonato verso il suolo, eccolo qua, il topos convenzionale della morte, appunto, che vediamo riprodotto in Signorelli, addirittura più di un secolo dopo anche da Caravaggio. Nel suo progetto il giovane maestro inserisce subito con evidenza quel gesto, ponendolo in primo piano, toglie l'immagine del portatore inchinato che regge sulle spalle parte del corpo di Meleagro, elimina tre dei portatori che stanno al centro e li sostituisce con un solo vecchio seguace e una donna, la Maddalena. Tutto il restante gruppo delle Marie, compresa la Santa Madre, viene tenuto in disparte sulla la destra, fuori dall'atto compositivo. Questa soluzione risulta sghimbescia, lo vedete, e mette in evidenza lo spostamento troppo a sinistra del gruppo principale, che si assume tutto da sé il valore massimo del dramma. Ancora la Maddalena sembra affacciarsi con fatica fra i portatori di destra e i seguaci alle spalle di Cristo. A questo punto Raffaello propone un altro impianto scenico. Tanto per cominciare, colloca la Maddalena in posizione di vantaggio rispetto a tutti gli altri personaggi del coro. Quella che nella tradizione popolare è sempre stata indicata come la sposa di Cristo, ora viene posta tutta sola al centro, dentro l'arco creato dal corpo di sospeso di Gesù. E il suo viso è disperatamente proteso verso quello dell'amato. I due reggitori si inarcano uno di fronte all'altro in posizione speculare, traendo con forza il lenzuolo su cui è posto Gesù appena calato dalla croce. I due seguaci, che nel disegno preparatorio stavano al centro, ora sono stati spostati a lato. Ma come sistemare il gruppo delle dolenti? E qui la soluzione viene dettata a Raffaello da Mantegna in persona. Attraverso un suo famoso disegno stampato in centinaia di copie. Si tratta di una deposizione eseguita almeno 20 anni prima. Mantegna aveva posto composto la stessa scena, spostando a sua volta il gruppo dei reggitori di Gesù sulla sinistra della sua incisione e sulla destra, per non lasciare inerte e privo di drammaticità il gruppo delle Marie, aveva fatto svenire la madre di Gesù. Ecco che le donne che l'accompagnano si gettano immediatamente a soccorrerla, chi preoccupato di sollevarla, chi di farla rinvenire. Raffaello non ha indugi, questa trovata non me la lascio certo scappare. Ed ecco la madre di Cristo che sta per crollare al suolo, ma rapido una compagna la regge dal di dietro abbracciandola intorno alla vita, un'altra le sostiene il capo, la terza si è messa in ginocchio e la mantiene sollevata con le braccia tese. Ora la composizione è di nuovo in una giusta dinamica, ma la più grande invenzione compositiva del dipinto è senz'altro la progressione ritmica dei piedi e delle gambe che si agitano nel quarto inferiore della tela. Se ne possono facilmente contare la bellezza di 10 che si muovono non secondo un'unica direzione, ma quasi scontrandosi l'una l'altra, così da creare una sensazione di caos disperato. I piedi che si calpestano l'un l'altro, i gesti bassi, i passi inarcati, i contrasti, e determina una ritmica ossessiva, carica di tragicità. Eppure, oltre i gesti, Raffaello non si giova di altri effetti. La luce è tersa, le ombre proprie proiettate sono ridotte al minimo di intensità. Non c'è vento che scuota le vesti e i manti dei protagonisti e il viso di ognuno non è mai atteggiato a smorfie di dolore naturalistico esasperato al limite dell'urlo. Niente lacrime, solo visi esangui come quello di Cristo e della madre sua.
La natura tutto intorno è dolce e non si accenna assolutamente alla classica tempesta dei tre giorni della disperazione. Eppure l'angoscia, lo sgomento che produce questa scena sono di una tragicità che solo Eschilo, Sofocle e Omero riescono a suscitare. Eccovi un brano del lamento di Andromaca. Eccovi un brano del lamento di Andromaca. Achille ha ucciso Ettore, l'ha legato al proprio carro, strascicandolo per le terre. Nemmeno un povero spruzzo di sangue sgorga più ormai dal corpo di quel cadavere. Ora l'eroe furente, più che da sazietà, per stanchezza membra e vuoto di voce, ha abbandonato il carro. È sceso sul terreno, lascia che ancora per pochi passi i cavalli trainino il carro. Corre senza grido la sposa di Ettore, Andromaca pallida, gli occhi disegnati di rosso, e inginocchiata sul cadavere dell'uomo con il quale ha diviso abbracci per notti troppo brevi. Con la sua saliva cerca di nettare il viso dello sposo, lecca i suoi occhi ricoperti di polvere e sangue. Un lieve continuo lamento e un respiro d'arantolo sono il solo canto da prefica che le esce di accennare. Venite, accorrete, donne di Troia, sollevateli in capo, portate secchi d'acqua e lenzuole e gridate! Gridate il dolore che io non so emettere né raccontare. Urlate per tutte le spose e le madri che perdono mariti e figli per guerre dipinti su gloriosi stendardi. Infami poeti che le narrate con tanta possanza al ritmo di tamburi che affrettano il battito lento del cuore. Battete la vostra ipocrita sete di trionfale cantilena. La guerra è gloria. A noi donne è stato assegnato solo il lamento di morte.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: Ben ritrovati a Radio Techetè Racconta, un saluto da Elisabetta Malantrucco al microfono. Per questa settimana il tema del giorno lo si è intuito dalla sigla iniziale che ha riproposto live Umberto Bindi, la sua stupenda Il nostro concerto. E quindi che faremo oggi? Oggi parleremo dei primi cantautori, dei cantautori degli anni 60, Bindi, Gaber, Iannacci, Ciampi, Tenco, Lauzi e naturalmente Gino Paoli. Ci muoveremo tra Genova e Milano e per farlo ci siamo affidati ad un ospite che per noi ormai è una certezza, è stato con noi a parlare di Lucio Dalla agli esordi e oggi ci accompagnerà di nuovo, lo rapiamo ogni tanto, lui è Vincenzo Martorella. Ciao Vincenzo.
1: Ciao Elisabetta, buonasera a tutti.
0: Vincenzo Martorella, storico del jazz, studioso di musica del XX e XXI secolo, è uno dei più autorevoli critici musicali italiani, ha fatto tantissime pubblicazioni, è professore, tra le tante altre cose, al Conservatorio di Perugia di storia del jazz e popular music.
1: Esatto.
0: Esatto, e quindi, e quindi siccome fai tutto questo io ti devo chiedere, ma quanto per questi cantautori degli anni 60 devono agli chansonnier francesi?
1: Allora, devono molto. Io direi che però questa influenza, che è enorme, cioè perché si rifà ad un uso dei testi che somigliano sempre di più a contenuti lirici che hanno a che fare con la poesia, no? che si astraggono dalla realtà immaginata e anche un po' fasulla della canzonetta per incominciare a parlare di temi reali, concreti, spesso scomodi. Direi però che c'è una differenziazione. I genovesi hanno risentito molto di questa influenza, i milanesi un po' meno. I milanesi erano più orientati verso il mondo anglosassone, però c'è una linea rossa che lega Genova e Milano ed è il jazz. Lo so che sembra strano, però Tenco, Iannacci, lo stesso Lauzi, che addirittura negli ultimi anni della sua vita si esibiva nei festival jazz con un repertorio di standard del jazz. Ecco, tutti loro, Gaber lo stesso, Tenco, che era un sassofonista di jazz anche molto bravo, hanno avuto forte questa influenza dal punto di vista della musica. Dal punto di vista dei testi, ovviamente la grande produzione poetica dell'Italia intellettuale degli anni 50, anche cioè Calvino, i Pasolini, Calvino eccetera, ha avuto un'importanza fondamentale.
0: Ha avuto un'importanza fondamentale. Guarda, adesso mi hai fatto venire una curiosità. Mi ricordo vagamente, qui mi insegni tu, che i primi rocker italiani erano in realtà tutti jazzisti, no?
1: Esatto, certo, è vero. Ma poi, allora, il rock che arriva in Italia più o meno nel 58, quindi sempre con qualche mese di ritardo rispetto al mondo, è una musica che esprime, soprattutto grazie anche agli urlatori, esprime il corpo, cioè per la prima volta una musica viene vissuta con il corpo, cantata con il corpo, con questo urlo che aveva anche un certo sottotesto sessuale da non mettere da parte, e quindi è una musica che Adriano Celentano interpreta a Sanremo anche con il corpo, cioè girandosi di spalle mentre canta il tuo bacio è come rock, e quel gesto, quasi come Modugno che allarga le braccia quando canta Volare, è un segno che la musica sta cambiando il corpo, soprattutto i giovani che nascono come categoria effettivamente riconosciuta in quegli anni useranno per esprimere se stessi e per sottrarsi a una morale cattolica abbastanza oppressiva.
0: Uno che di questa morale ha cercato di fare veramente a meno è stato Gino Paoli, di cui parleremo tra poco, però prima ti faccio ascoltare questa versione da Doc, una trasmissione televisiva, te la ricorderai sicuramente.
1: Straordinaria.
0: E siamo nel 1987 e Gino Paoli interpreta La gatta.

0: tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima, come vuoi tu.
1: Noi ripensiamo alla gatta di Gino Paoli, alla casa di Gino Paoli. Vogliamo parlare un attimo di Gino Paoli?
2: Sì, parliamo di Gino Paoli partendo da questa canzone. Allora, questa canzone, come tutti sanno, è un, come dire, è un autoritratto ed è una canzone che è legata alla memoria, cioè a quella soffitta che Gino Paoli condivideva con una gatta, si chiamava Ciacola, la quale Ciacola salvò la vita, tra l'altro, a Gino Paoli quando nella soffitta si scatenò una fuga di gas e in qualche modo l'amica avvertì Gino Paoli di questo pericolo. Ecco, il fatto di cantare un fatto privato, cantare uno spicchio di vita che non è né straordinariamente alto né incredibilmente condivisibile, è uno dei segni che Gino Paoli ha portato nella canzone d'autore. Cioè, nel momento in cui anche Tenco comincia a cantare frasi tipo «Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare», cioè in una frase distrugge sostanzialmente tutto l'immaginario canzonettistico, no? Perché non avevo niente da fare è una frase devastante. Ecco, qui siamo di fronte a una gatta, a una soffitta, a un ricordo, cioè a un racconto estremamente personale, soggettivo, e questa è una delle grandi invenzioni non soltanto di Gino Paoli, che ne è stato forse il più immaginifico interprete, ma dei cantautori della scuola genovese.
1: Io poi infatti adesso stavo pensando anche al Cielo in una stanza, che è stato il motivo del grande successo poi alla fine, no? Mina ha aiutato tantissimo anche De André, più tardi
2: sì, certo,
1: aiuterà moltissimo,
2: certo,
1: con le sue interpretazioni, e fa questa versione di Cielo in una stanza, che ovviamente in quel momento non lo si sapeva, ma in realtà lui stava raccontando un incontro in un bordello, che, insomma, che non è male, ed è bello anche il modo sublime in cui lo racconta.
2: Esatto, questa era la sua cifra più incredibile, cioè la leggerezza e la precisione poetica nel rendere astratto un significato in realtà molto carnale.
1: Molto carnale, molto carnale. Questo è Gino Paoli, la cosiddetta scuola genovese, anche se poi c'era Bruno Lauzi che quando parlavano di scuola genovese si rigidiva da morire.
2: Era di Asmara, ecco perché
1: peraltro interessante, perché la scuola genovese, Gino Paoli era praticamente, in realtà era friulano,
2: era friulano, non ce n'era nessuno.
1: Luigi Tenco era piemontese, però vivevano là. E Umberto Bindi, prima l'abbiamo sentito in sigla, io ho qualcosa su Umberto Bindi la direi, perché Umberto Bindi non è stato fortunato forse al punto degli altri, ma Umberto Bindi ha scritto veramente dei capolavori straordinari. Prima abbiamo sentito il nostro concerto, ma insomma lui lavorava soprattutto poi con Giorgio Calabrese, perché poi c'è stato con i cantautori italiani, c'è stato anche una rivincita anche dei parolieri, mi verrebbe da dire, perché che ne so, Giorgio Calabrese oppure Sergio Bardotti successivamente, esatto, per Endrigo, cioè loro non li chiamerei parolieri, no?
2: No, certo, però vedi, qui scatta il problema di come definire il cantautore, no?
1: Sì.
2: Il cantautore normalmente è colui che scrive parole e musica e, come dire, mette in campo una drammaturgia di questa canzone. In realtà quello che dici è fondamentale, cioè questi letterati, io li chiamerei letterati, non parolieri, hanno contribuito in maniera forte alla creazione di una nuova lingua della canzone italiana. Bindi è stato un personaggio che purtroppo ha vissuto una forma di isolamento che ovviamente non dipendeva da lui, ma dipendeva, come sappiamo, dalle condizioni morali di un'Italia che era molto
1: bigotta,
2: che era molto chiusa, diversa, eccetera. Però il modo in cui Bindi ha trattato, tra le altre cose, l'aspetto armonico dei suoi pezzi, e ne abbiamo avuto un esempio incredibile qualche minuto fa, lo rende uno dei musicisti più interessanti che l'Italia l'Italia abbia mai prodotto. È un pianista eccezionale, cioè è anche un cantante eccezionale. Perché lo sottolineo? Perché normalmente dal cantautore non ci si aspetta né una bella voce, né una grande tecnica, perché non deve fare acuti, non deve fare nulla, deve parlare, no? Immagina Tenco, lo stesso Gino Paoli, nessuno di loro aveva la caratura vocale del cantante,
1: sì,
2: ma erano interpreti di se stessi. Bindi era anche un cantante eccezionale.
1: Cantante anche proprio di vecchia scuola.
2: Di vecchia scuola, di vecchia, esatto.
1: Scuola, di vecchia scuola, grande. E quindi qui abbiamo visto due esempi della, appunto, cosiddetta scuola genovese, tanto per dar fastidio a Lauzi, ma, ma in realtà loro molto devono al fatto che si siano poi trasferiti a Milano, anche grazie ai fratelli Reverberi. Poi questa è un'altra storia, magari ne riparliamo più avanti se abbiamo tempo, però perché faccio, dico questo? Perché voglio fare un salto da un'altra parte. Alla carriera di un grandissimo, secondo me, una carriera che ha fatto tantissimi salti, tantissime evoluzioni, però poi alla fine se uno va a sentire tutta quanta la sua storia artistica, c'è qualcosa che ritorna sempre. Sto parlando di Giorgio Gaber. Adesso vi faccio sentire questa piccola clip di Giorgio Gaber che canta Barbera e Champagne in una trasmissione televisiva a cavallo tra il 69 e il 70, o meglio era proprio la notte dell'ultimo dell'anno, ed era una trasmissione televisiva che doveva accompagnarci all'anno nuovo, e il conduttore era Mike Bongiorno, pensa un po', ascoltiamolo.
3: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo del bar, il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne. Sono passate già quasi tre ore, venga che uniamo i tavoli, signor. Voglio cantare e dimenticare coi nostri vini il nostro triste amore.

Come eran tristi e soli quella sera, senza le donne al tavolo del bar. Longo, Fanfani, Moro e giù Barbera, Gianni, Rivera, Mao e giù Champagne. Guardi, stia attento, lei mi sta offendendo. Uela, come ti scaldi, ma va là. Vieni, balliamo insieme questo tango, balliamo insieme per dimenticar Barbera.

Colpa di quel barista che è un cretino, ci hanno cacciato fuori anche dal bar. Guarda, non lo sapevo, è già mattino, s'è fatto tardi, ormai bisogna andare. Giusto, però vorrei vederla ancora, io sono direttore all'onestà. Molto piacere, vede, io per ora sono disoccupato.

0: Barbera e champagne, vogliamo poi dopo andare a bere, però lo sai che qui dentro Asiago non si può bere alcolici.
1: Beh, forse, forse è meglio.
0: Forse è meglio, eh? Forse è meglio.
1: Chissà, chissà. O forse no. Forse no.
0: Grande Giorgio Gaber. Io amo profondamente Giorgio Gaber. E qui sta ancora in una fase di passaggio. Lui è appunto molto, ne parlavamo prima,
1: a microfoni spenti, come si suol dire, esatto.
0: Che è ancora nella sua fase televisiva, no? Però si sta avviando, quindi stiamo andando proprio nel 70, quindi sta avviando in una carriera diversa. Vogliamo parlare un po' della vicenda Gaber, che è molto interessante. Lui ha appunto tutta questa...
1: Allora, sì, però quello che dicevamo a microfoni spenti, che dicevi tu, in realtà è questo. È vero che la prima fase della carriera di Gaber è televisiva e apparentemente disimpegnata, però come hai notato, Barbera e Champagne è una canzone disimpegnata, ma molto fino a un certo punto.
0: Molto
1: fino a un certo punto. Cioè Gaber già in quel momento lì riesce a far passare dei contenuti, dei sensi

0: questo desiderio di cantare anche la vita degli uomini minimi, degli uomini che vivono ai margini, lo porta a una riflessione politica, a una riflessione artistica e ovviamente anche a una riflessione personale, che sfocerà appunto nel 1970 con Il Signor G. Il Signor G è il primo lavoro di teatro canzone che Giorgio Gaber porta in scena, che è un teatro di parola, è anche una performance di musica, ma è anche soprattutto un monologo filosofico. E da lì ne seguiranno altri. E l'aspetto interessante è che non soltanto Gaber passa da una fase all'altra mantenendo in realtà un grande consenso, ma soprattutto il fatto che Giorgio Gaber evade dalla figura del semplice cantante per essere un pensatore, cioè
1: un pensatore,
0: cioè i testi che lui scriveva con Luporini potrebbero essere letti, messi in un libro, studiati come tali, perché ci danno, ma lui l'ha fatto fino all'ultimo, ci danno una lettura del contesto in cui tutta quella musica nasce, che è lucida, che è puntuale e che è visionaria allo stesso tempo. Io penso che la figura di Gaber sia assolutamente unica e, purtroppo, temo, non so se sei d'accordo, irripetibile.
1: Sicuramente il teatro canzone è Giorgio Gaber.
0: Esatto.
1: Tutti i tentativi che hanno fatto, insomma, adesso poi si usa come termine per dire uno show in cui ci sono le canzoni, ma non è proprio esattamente la stessa cosa. Quelli erano spettacoli studiati proprio per le canzoni, erano scritte per lo spettacolo,
0: esatto, per.
1: Tra l'altro erano scritte anche in modo che arrivassero direttamente, quindi in una maniera semplice esprimeva dei concetti altissimi. E quella è veramente irripetibile. Guarda, a volte pensavo che per esempio Dario Fo fosse irripetibile in un certo modo suo di recitare, io lo vedevo molto a proposito di Milano quando ero ragazza, però no, forse invece un mistero buffo si può tranquillamente riproporre. Gaber è un po' più complicato.
0: Perché cioè la crisi dell'identità che lui mette in scena, la crisi della politica.
1: Sì.
0: No, come lo ha fatto lui oggi diventa un po' complicato.
1: Oltretutto era anche puntuale, cioè raccontava la società che viveva, quindi comunque quegli spettacoli vanno anche un po' spiegati. Si è portato dietro talmente tante polemiche, è stato coraggioso, perché è in un mondo molto polarizzato, molto ideologico, lui ha attraversato tutto questo anche con coraggio. Spesso è stato mal interpretato, o forse ha voluto pure essere mal interpretato, di dire. Comunque Giorgio Gaber però appunto parte da lì, da Milano. Nel frattempo arrivavano appunto i Gino Paoli, loro erano tutti amici, vivevano insieme,
0: sì, sì,
1: facevano le cose insieme, ma soprattutto Giorgio Gaber faceva le cose insieme ad un grandissimo veramente, che era Enzo Iannacci.
0: Enzo Iannacci, esatto.
1: E quindi ora ti faccio ascoltare di Enzo Iannacci una versione di Giovanni Telegrafista del 1989 che ho tirato fuori dal programma La Rete con Luciano Rispoli. Ascoltiamolo.

Giovanni telegrafista e nulla più. Stazioncina povera, c'erano più alberi, uccelli che persone. Aveva il cuore urgente, senza nessuna promozione, battendo, battendo, battendo.

pure mattiniera, anzi mulatta, che un giorno fuggì l'unico giorno in cui fu mattutina per andare a abitare città grande, piena luci, gioielli.

Pianto fiori, preposizioni, per accorciare parole, per essere più breve, nella necessità, nella necessità. Conobbe Alba, un'alba poco alba.

0: giovane telegrafista e nulla più è urgente. Piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri. Giovane telegrafista, quello dal cuore urgente, non disse parola, sono tre rondini nere, senza la minima intenzione simbolica, si fermarono sul singhiozzo telegrafico. Alba, è urgente, Alba, è urgente, Alba, è urgente.
1: Alba, è urgente,
2: cioè, non c'è canzone che riesce a commuovermi di più di questa. Pazzesco. E questa versione che ho scoperto grazie a te è toccante, toccante. Racconta la storia, come sapete, di questo telegrafista, di uno degli ultimi che raccontava Iannacci, che si innamora di una donna semplicemente perché legge i suoi telegrammi, poi scopre un giorno che lei però invece si sta sposando, e il pezzo finisce con piri piri piri piri pi. Il testo però è di un poeta brasiliano che si chiamava Cassiano Riccardo, che lui scopre su un'antologia di poeti brasiliani che gli era stata data, non mi ricordo da chi.
1: Iannacci è un personaggio molto particolare, una storia molto particolare. Qui stiamo parlando di cantautori, lui è stato anche moltissimo altro. Con Gaber, vabbè, ha avuto un sodalizio che poi è ripreso negli anni, sono stati grandissimi amici, hanno fatto tantissime cose insieme. Però quando penso a Iannacci, io penso a Cochi Renato. Quando io penso a Iannacci, sì, penso proprio, sì, a sì. Milano.
2: Sì, okay. Beh, perché Milano anche era in quel momento lì, e tutti loro facevano Dario parte Fo, di questo giro, sì. Era anche, voleva dire, cabaret, quindi sì. Una forma di intrattenimento, era sia canzone sia umorismo di parola, proprio nell'accezione più piena del termine. Iannacci, che si portava dietro una storia da terrore perché non era milanese, probabilmente escogitò questo modo, come dire, quasi farneticante di parlare, che spesso rendeva incomprensibile le cose che diceva, perché proprio voleva segnalare il fatto di essere completamente diverso dall'ambiente in cui era, cioè voleva segnalare il fatto in qualche modo che fosse sì milanese, però che provenisse dal sud, dalla terra dei terroni, no? E quindi inventa spesso queste forme linguistiche incomprensibili, una sorta di lingua inventata, un po' come quella di Dario Fo. E però Iannacci è uno che davvero dà voce agli ultimi, è uno che davvero, soprattutto verso la fine della sua carriera, ha intensificato questa malinconia. Lui, che era un uomo spiritosissimo, ha intensificato questo senso malinconico, questa fatica del vivere, che secondo me, anche secondo te credo, lo colloca in una posizione importante nel cantautorato, ma non solo nel cantautorato, nella musica italiana.
1: Nella musica italiana, sì, sono d'accordo, perché appunto da una parte c'è questa immagine anche molto cabarettistica di Iannacci, che è anche molto legata alla televisione, no? Sì, ce lo ricordiamo nell'immagine, certo, eccetera. Però in realtà io, se penso a Iannacci, come prima cosa penso, a parte Giovanni Telegrafista, penso a Vincenzina la fabbrica, per
2: certo,
1: dire,
2: certo.
1: E quella per esempio è un pezzo straordinario che secondo me rappresenta proprio quello che deve essere una canzone d'autore. Cioè Vincenzina la fabbrica è una canzone che è un quadro di una Italia, di un momento storico italiano. Per cui quando il cantautore fa la storia e vuole fare lo storico, io divento pazza perché dicono delle cose insensate. Arriva Enzo Iannacci e te la racconta così, e non c'è nient'altro da dire, non so come. E quindi ci mette dentro tutto. Era anche un gran musicista.
2: Assolutamente sì, questo si sentiva. Era anche un grande attore, era un performer, era un intrattenitore, era un saltimbanco. Ecco,
1: sì.
2: Io direi che la definizione migliore di Iannacci, e so che gli farebbe piacere, è quella di saltimbanco.
1: Un altro musicista, un altro che era molto musicista tra tutti quanti loro, sicuramente era Luigi Tenco. Una storia la sua, nel senso vero del termine patetico,
2: non certo, intendo, certo.
1: Di Tenco dobbiamo parlare.
2: Di Tenco penso che non si smetterà mai di farlo, perché intanto quando uno pensa a Tenco pensa purtroppo alla sua morte. No,
1: sì.
2: È meglio incominciare dalla fine. La morte di Tenco, oltre a essere un evento praticamente insensato, è purtroppo anche un evento inspiegabile, nel senso che negli ultimi tempi, forse negli ultimi 2 anni, sono usciti addirittura 2 o addirittura 3 libri che riaprono l'inchiesta sulla morte di Tenco.
1: Sì.
2: No? Nel senso, è vero che poi il processo è stato riaperto e poi richiuso, poi riaperto di nuovo e poi richiuso, però comunque la verità, bisogna dirla, restano forti dubbi su quello che successe quella notte, no?
1: Sì, è vero, soprattutto perché è stata fatta una inchiesta così sbagliata, cioè hanno fatto le cose talmente male,
2: esatto,
1: che ovviamente i dubbi su quella storia rimangono. Però io in generale, siccome non sono complottista, mi chiedo, nel senso che poi di quel giorno si è detto tante cose, lui sicuramente era su di giri, era un po' preoccupato, tantissimi amici suoi, io ho intervistato una volta Reverberi, Gianfranco Reverberi, diceva lui non doveva andare, non sarebbe dovuto andare, non era per lui questo entrare così a secco su un palco come quello. Io gli dicevo sì, ma lui era un musicista, suonava, sì, ma lui era quello che arrivava dopo, gli riscaldavano l'ambiente, non era andare a Sanremo allora non era come adesso, perché adesso hanno comunque il playback sotto, comunque sì, funziona, certo, diversamente. Lui non era pronto, non doveva farlo. C'è questa meravigliosa cosa che mi ha raccontato Pino Pavone, che era amico e scriveva le canzoni con Piero Ciampi, che prima di questa partenza fecero questa litigata pazzesca in un ristorante, perché sì, Ciampi diceva non sì, ci devi andare, sì, tu sì, non ci devi andare. Quindi sicuramente un po' il dubbio che tutto quello, come dice lo stesso Gaber in un'intervista, forse un quarto d'ora dopo lui tutto questo non l'avrebbe fatto. Però resta qualche dubbio, resta, perché in effetti è incredibile che lui possa avere fatto, un ragazzo di 27 anni possa fare una cosa del genere, uno con tutta la vita davanti.
2: Non solo, ma anche con, forse con principi un po' più solidi, no? Dell'essere così deluso dal non essere andato in finale, insomma.
1: Sì, infatti mi sembra veramente
2: abbastanza improbabile, però
1: rimaniamo con questo,
2: dubbio. Però resta invece uno dei poeti più importanti della nostra canzone, e anche perché, pur non essendo mai stato, in quel poco tempo che ha potuto farlo, un autore esplicitamente politico, ha sempre affrontato temi come l'emigrazione, ciao,
1: sì,
2: ciao amore, ciao, la disuguaglianza e anche la fatica di vivere, cioè la noia, appunto si diceva prima, mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare, cioè questo è talmente introspettivo come discorso che probabilmente un po' spaventava.
1: Sì, anche per esempio nelle sue canzoni d'amore, anche il voler far soffrire, ci sono delle cose pazzesche. Ne dicevo, Angela è una canzone incredibile, cattiva addirittura, no? In qualche modo ci sono delle cose nella sua musica inquietanti e proprio per questo immortali. E adesso noi l'ascoltiamo, è l'interpretazione di Vedrai Vedrai più classica, perché purtroppo ci sono pochissimi documenti,
2: esatto,
1: con Luigi Tenco, però lui ha incontro con Luigi Tenco, siamo nel 1966, quindi un anno prima della sua morte, e lui al piano canta Vedrai Vedrai.

0: Lui era Luigi Tenco, la canzone era Vedrai, Vedrai. Io sono Elisabetta Malantrucco e questa è Radio Techete Racconta. E vicino a me c'è Vincenzo Martorella.
1: Eccomi.
0: Vincenzo, ovviamente noi a microfoni chiusi abbiamo continuato a parlare della morte di Luigi Tenco, della storia personale di Luigi Tenco, è veramente una storia complicata, complessa. Lui sarebbe stato sicuramente un grandissimo, forse il più grande di tutti quanti, forse lo era già in quel momento.
1: Beh, sai, aveva un potenziale che se fosse esploso lo avrebbe veramente probabilmente messo davanti a tutti, anche perché la sua capacità di sintesi tra musica, testo e soprattutto il fatto che avesse anche una, come dire, una eleganza da un punto di vista melodico armonico, potrebbero, chissà, avrebbero potuto forse dargli quella piccola marcia in più, non dico per essere il più bravo di tutti, però per diventare quello che forse lui avrebbe voluto essere.
0: E invece adesso passiamo a parlare, a proposito di personaggi complessi, di quello che più che un cantautore è stato un poeta. Poeta anche il modo in cui ha deciso di vivere, cioè, e sto parlando di Piero Ciampi. Qui ci stiamo spostando, non siamo più a Milano, non siamo più a Genova, ma siamo a Livorno e poi a Roma. Però Piero Ciampi, sì, però Piero Ciampi ha fatto il militare con Gianfranco Reverberi, era molto amico di Luigi Tenco. Luigi Tenco, c'è un'intervista bellissima, una delle poche che si conservano, fatta da Sandro Ciotti, in cui gli chiede chi è il tuo cantante preferito e lui dice Piero l'Italiano, che era Piero,
1: esatto,
0: Ciampi,
1: esatto.
0: Questo però la dice lunga anche sulla capacità di Luigi Tenco, la sensibilità particolare, come il fatto che per esempio Luigi Tenco ha aiutato a lanciare anche lui Fabrizio De André.
1: Certo.
0: Fabrizio De André è stato molto molto aiutato,
1: molto spinto. È vero.
0: comunque appunto Piero Ciampi, adesso intanto ve lo facciamo ascoltare in una storica sua partecipazione a Senza Rete, era il 1970 e la canzone è Tu no.
2: Tu no.

0: E lui era Piero Ciampi.
1: E questo era Piero Ciampi, cioè uno dei più impressionanti outsider della storia della musica italiana. Intanto perché anche proprio fisicamente si rese sempre marginale lui, ma B perché c'è questa sorta di dolorosissimo autobiografismo nelle canzoni di Ciampi che fa veramente male, cioè provoca dolore anche quando lo si ascolta. Ecco, in lui ti direi che l'influenza degli chansonnier è stata molto forte, anche perché poi lui comunque è stato a Parigi, ha conosciuto tanta gente, però questa forma di disperato, di necessità disperata di raccontare se stesso e quindi in qualche modo di autoaffermarsi rispetto al personaggio che lui creava nelle canzoni, è molto doloroso.
0: È molto doloroso, anche perché, anche forse per questo che ci sono poche testimonianze, ovviamente non è che un personaggio molto particolare, non era facile invitarlo, malgrado poi avesse i famosi maledetti amici, avesse questi amici che gli facevano da famiglia intorno, anche lui una storia personale molto complessa. Con questo poi vorrei un po' chiudere, stavo dicendo di Ciampi, mi parlò appunto molto Gianfranco Reverberi, volevo un attimo parlare un secondo dei fratelli Reverberi, Gianfranco e Giampiero, perché loro sono stati, che erano amici,
1: certo,
0: hanno lavorato tantissimo con tutti loro e sono stati fondamentali in questo mondo che si muoveva tra Genova, Milano, poi Roma, eccetera, in questo mondo discografico, no?
1: Beh, lo sono stati perché comunque sono i due personaggi che hanno dato una sostanza musicale e anche sonora a tutta la musica di questi cantautori, cioè sono loro che hanno, da un punto di vista proprio tecnico, costruito o aiutato a costruire arrangiamenti, idee di armonizzazione un po' più coraggiose, anche perché comunque tranne Tenco, non che Gino Paoli fosse un musicista straordinariamente dotato, però ecco, i Reverberi hanno fatto capire a questi grandi artisti che cosa volesse dire poi mettere quella musica, quelle canzoni, quelle emozioni su un disco, perché non è una cosa normale, no?
0: Non deve essere una cosa semplicissima, perché noi ne parliamo come una cosa scontata, ma in realtà questa idea del cantautore, non ne abbiamo parlato, ma del cantautore, cioè del cantante, che non c'è un autore da una parte e il cantante dall'altra, ma il cantautore, cioè quello che si canta le sue canzoni, la sua storia, questa è una cosa proprio che è nata negli anni 60.
1: Esatto.
0: Ed è una cosa molto italiana, cioè non che non esista anche dalle altre parti, ovviamente, però in questo modo, in questo boom pazzesco che poi proseguirà negli anni 70, sì, in modo fortissimo, è una cosa molto, una peculiarità italiana, mi sembra, molto forte.
1: Lo è sicuramente, ma perché? Io credo perché appunto, come abbiamo detto prima, il periodo in cui si crea la scuola di Genova o la scuola di Milano o l'incrocio fra le due scuole è un periodo in cui la musica italiana sta conoscendo da una parte un boom, che è il boom della musica giovane, e sono gli anni in cui Rita Pavone conquista i giovani, sono gli anni in cui Togliatti dice al PC dobbiamo fare in modo che i giovani ascoltino Rita Pavone, perché è un gran bel simbolo di una donna che lavora, che è coraggiosa. Ecco, in questa commistione, no? Le voci così piene di riflessione o di autoriflessione o di addirittura di autobiografismo, come quelle di Ciampi, costruiscono un'isola, sebbene poi premiata da un successo inaspettato.
0: Allora, noi siamo arrivati verso la fine del nostro racconto. In sigla, come sigla, ho scelto Bruno Lauzi, poi adesso parliamo un attimo di Bruno Lauzi, prima di fare i saluti. Perché ho scelto Bruno Lauzi? Perché di loro mi sembra che sia quello più loro sono tutti cantautori, ok, lui è stato un cantautore, ma Bruno Lauzi è stato anche un grande interprete. Infatti ho scelto Amore Caro, Amore Bello, preso dalla trasmissione, la storica trasmissione Tutti Insieme del 1971, scritta e voluta da Mogol per Lucio Battisti, dove c'erano tutti i suoi amici. Quella è una trasmissione pazzesca, c'è stata la PFM, Mia Martini, Bennato, Pappalardo.
1: Pappalardo
0: è un prodotto di Lucio Battisti, cioè in realtà era una celebrazione della numero uno, faceva anche queste cose la Rai. Ma quella è una trasmissione eccezionale, e Bruno Lauzi è stato un grande interprete di Lucio Battisti, per esempio. Che ne vogliamo dire di Bruno Lauzi?
1: Bruno Lauzi, che è un altro personaggio che amo profondamente, ti voglio leggere soltanto una piccola cosa, non te la leggo, però quando gli veniva rimproverato il fatto che le canzoni, le sue ma anche quelle dei suoi colleghi, fossero un po' tristi, lui diceva: scrivo canzoni tristi perché se sono felice esco.
0: Giustamente,
1: quindi,
0: che è meravigliosa, che spesso la danno questa cosa per che l'abbia detta Tenco, non è vero, l'ha detta Bruno Lauzi, un grande. E lui era uno che poi diceva delle cose fantastiche, questa cosa della scuola genovese ne abbiamo parlato prima, lui diceva che le persone devono mettere le cose negli scaffali, no? Devono per forza, bisogna per forza,
1: esatto, catalogare, etichettare.
0: Tu sei uno studioso, una volta lo ero anch'io, gli studiosi le devono fare queste cose, però giustamente un artista no. Allora, adesso, prima di lasciarvi con la sigla, io voglio salutare, voglio ricordare che ogni mercoledì c'è Radio Techete racconta alle 13. Io tornerò il 6 maggio in conduzione con Giacinto De Caro a parlare del terremoto in Friuli, perché proprio quel giorno c'è l'anniversario di quel terremoto terribile. Ringrazio la parte tecnica Gabriele Cioni, ringrazio Vincenzo Martorella.
1: Grazie a te, Elisabetta.
0: Tanto
1: grazie
0: prima o poi ti richiamo.
1: Qui mi tocca.
0: E quindi grazie a tutti e vi saluto con Bruno Lauzi. Ciao.

0: somehow. You
1: Rai Radio Techete.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

RAI Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Tech e Te con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di Karl Marx, lo spettro che da due secoli si aggira per l'Europa. La sua figura in realtà non avrebbe bisogno di presentazioni. Amato, venerato, odiato, temuto, osannato, studiato, travisato, sfruttato. Il suo nome è ormai sinonimo di una ideologia politica, in quanto tale estremamente divisiva, il marxismo. Ma innanzitutto Karl Marx è stato un uomo di grande valore filosofico, mente eccelsa, penna sopraffina e spirito arcuto. Sentite cosa e come scriveva a 17 anni in un tema scolastico. Chi sceglie una professione di cui ha grande stima si guarderà bene dal rendersi indegno di sé ed anche solo per questo agirà in maniera nobile, perché nobile è la sua posizione nella società. Ma la guida principale che ci deve soccorrere nella scelta di una professione è il bene dell'umanità, la nostra propria perfezione. Non si creda che i due interessi possano contrapporsi ostilmente l'uno con l'altro, che l'uno debba distruggere l'altro. La natura dell'uomo è tale che egli può raggiungere la sua perfezione solo agendo per il perfezionamento, per il bene del mondo in cui si trova. Il lavoro era la grande passione del filosofo Marx, la dimensione che secondo lui più mostrava l'essenza più pura dell'umanità. E il lavoro, così nobile, così pregiato, non doveva essere sfruttato. Gli uomini non dovevano essere sfruttati nella loro capacità di lavorare. Per Marx questa era una questione di vita o di morte, non sua, non era così individualista. Era questione di vita o di morte di un'intera società. Non si può vivere assieme se qualcuno sfrutta l'altro. Non è giusto, non è umano. Karl Marx amava la vita, densa di passioni e appassionata verso l'umanità. Amava la sua famiglia, le sue figlie, per cui inventava favole e spettacolini vari. Sua moglie, a cui scriveva lettere da adolescente innamorato fino a tarda età. Amava i suoi compagni di lotta e di studi. Amava i piaceri della vita, la birra, i sigari. Ma soprattutto amava capire. Capire perché le cose vanno in una certa maniera. Capire come farle andare meglio. Capire come far star meglio chi, in una certa epoca storica, bene non sta. Capire come organizzare una comunità umana, più umana per l'appunto. E quindi amava la filosofia, perché era lo strumento più adatto per capire. Ma amava una nuova filosofia. I filosofi, diceva, si sono sempre limitati a interpretare il mondo. C'è chi lo ha fatto meglio e c'è chi lo ha fatto peggio. Ma questo era stato il loro meritorio, sia chiaro, intento. Lui no, lui voleva trasformare il mondo e la sua filosofia andava di pari passo con l'azione politica. La politica, ecco cos'altro amava Marx. Amava agire insieme, guidati da un progetto di trasformazione politica di un mondo che aveva molte storture. E la sua filosofia era parte integrante di questa prassi progettuale. Un mondo pieno sì di problemi, ma un mondo che, come scriveva un suo editore, possedeva il sogno di una cosa, di cui doveva solo prendere coscienza per possederla realmente. E chiaramente il suo compito stava proprio nel, per così dire, diffondere quel sogno, in modo tale che la sua presa di coscienza si ampliasse sempre più, così che tutti assieme si divenisse collettivamente i proprietari, tra molte virgolette, di quella cosa sognata. Marx dedicò praticamente l'intera sua vita a far venire alla luce del giorno questo sogno e la sua filosofia rigorosa e radicale è densa di questa passione onirica, una vita intensa. Ed è strano pensare al finale di questa sua vita quando, piegato da un'ulcera polmonare nel 1883, venne sepolto in un cimitero di Londra, elogiato dal suo compagno di studi e di lotte Engels con queste parole: è morto venerato, amato, rimpianto da milioni di compagni di lavoro rivoluzionari in Europa e in America, dalle miniere siberiane sino alla California, dinanzi però a sole 11 persone.

Karl Marx nasce nel 1818 a Treviri, un importante centro economico e culturale della Prussia, terzo di 9 figli di 2 genitori di origine ebraica, l'avvocato Herschel Marx e Henriette Pressburg, proveniente da una famiglia di commercianti e rabbini. Il papà di Marx fu il primo in famiglia a rifiutare la linea di successione familiare rabbinica lasciata al fratello e a ricevere un'educazione secolare. Seguace degli ideali illuministi, era un fervente liberale. Proprio un anno prima che nascesse Marx, in Prussia era stata attivata una ferrea politica antisemita che aveva costretto la sua famiglia a convertirsi alla religione di Stato, il luteranesimo, per non avere problemi. Marx aveva molta stima del padre, a cui era molto legato e fu di grande ispirazione per lui. Non altrettanto però si può dire del resto della famiglia. In special modo della madre, che considerava arida e che gli rimproverava il fatto di non aver ottenuto una posizione sociale adeguata alle sue capacità e alla sua provenienza. Va al liceo della sua città, dove ottiene brillantemente la licenza nel 1835. Poi si iscrive alla facoltà di giurisprudenza all'Università di Bonn, su consiglio ovviamente del padre, ma predilige i corsi filosofici e letterari e la vita goliardica degli studenti. Viene anche arrestato per ebbrezza e schiamazzi notturni. Partecipa alle attività di un circolo di poeti e per via di queste sue passioni inizia a sentirsi attenzionato dalla polizia politica prussiana. Nel 1836 si innamora perdutamente della figlia del barone von Westphalen, la bellissima Jenny. Per via del primo anno un po' troppo goliardico, la famiglia pensa bene di farlo trasferire a Berlino, nella stessa università dove aveva insegnato il grande filosofo Hegel. Pur continuando i suoi studi giuridici, il giovane Marx approfitta, tra virgolette, di una malattia per leggere quanto più possibile delle opere di Hegel e ne rimane favorevolmente impressionato. Aveva maturato l'idea indubbiamente hegeliana che, sono parole sue, senza un sistema filosofico non si può concludere niente. Così ispirato, nel 1837, comunica al padre la sua intenzione di lasciare gli studi giuridici per quelli filosofici. Questo determinò una grave rottura fra i due. Quando morì il padre, Marx non partecipò nemmeno ai funerali. Marx si avvicina a quei giovani studiosi che del sistema hegeliano tendono a privilegiare l'interpretazione più progressiva della dialettica, la cosiddetta sinistra hegeliana. Marx inizia a scrivere e a pubblicare saggetti e articoli su varie riviste, affinando le sue già notevoli doti di scrittore. Fino al 1840 lavora alla sua tesi di dottorato in filosofia, discussa all'Università di Jena, sulla differenza fra i due sistemi materialisti dell'antichità, quello di Democrito e quello di Epicuro, per il quale Marx parteggia in quanto lo vede meno deterministico. Prefigurandosi già avviato verso una brillante carriera accademica, Marx deve scontrarsi con la dura realtà dello Stato assoluto prussiano della metà dell'Ottocento. Le idee anti-assolutiste dei giovani hegeliani, per di più materialisti, non sono ben viste e non c'è spazio nelle università per Karl Marx. Inizia allora a fare il giornalista nelle riviste liberali della Prussia, come la Gazzetta Renana. Qui mostra subito la sua verve polemica e il suo impegno politico, anche se non ben ancora circoscritto. Nel 1843 sposa Jenny e assieme decidono di partire per Parigi per sfuggire al clima censorio della Prussia. Contestualmente, Marx si dimette da tutti gli incarichi giornalistici. A Parigi fonderà una rivista, gli Annali Franco-Tedeschi, a cui collaborano alcuni giovani studiosi, fra cui quello che sarà il collega di una vita rivoluzionaria, Friedrich Engels. Di questa rivista però uscirà un solo fascicolo, con due opere però centrali del pensiero marxiano, sulla questione ebraica e l'introduzione alla sua critica della filosofia del diritto di Hegel. Opere che segneranno il distacco di Marx tanto dalla sinistra hegeliana quanto, per certi versi, dai fondamenti della filosofia di Hegel tout court, che vedeva per certi versi come una sorta di apologetica dello Stato prussiano, tacciandolo quindi di conservatorismo. Stimolato da Engels negli anni parigini, Marx approfondisce lo studio dei classici dell'economia, stilando una serie di manoscritti pubblicati postumi in cui sono presenti alcune anticipazioni del suo pensiero successivo. La visione materialista della dialettica, la critica alla visione standard, per l'epoca ovviamente, dell'economia e una prima bozza della teoria dell'alienazione,
una prima formulazione di cosa potrebbe essere una società comunista attraverso la critica teorica al concetto di proprietà privata, un primo abbozzo di teoria del denaro, una peculiare visione della natura conseguente a una definizione quasi ontologica dell'essenza della natura, appunto, umana come attività lavorativa, ovvero trasformativa. In seguito a un decreto di espulsione per via della sua attività politico-giornalistica, Marx è costretto a trasferirsi a Bruxelles, dove passa un fecondo periodo di studi teorici. Sferza i filosofi tedeschi del suo tempo, sia la sinistra hegeliana, nella Sacra Famiglia, scritto assieme ad Engels, sia Feuerbach, nelle 10 tesi su Feuerbach e nell'ideologia tedesca, mettendo alla berlina chiunque, a suo modo di vedere, si illudesse di trasformare una società limitandosi alla sua critica. Di contro iniziò a produrre una visione organicamente materialista della storia e delle conformazioni sociali, indicando i modi di produzione specifici di ogni società, quali centri materiali a partire dai quali si configurano le sovrastrutture organizzative ideologiche, le idee, la cultura, giuridiche, il tipo di proprietà riconosciute di diritto, ad esempio, e politiche, le forme di governo. Nell'estate del 1845 Marx ed Engels entrano in contatto a Londra con dei membri di una società clandestina internazionale che raccoglieva emigrati politici tedeschi, la cosiddetta Lega dei Giusti. Nell'autunno del 1845, ormai parte attiva di questo movimentismo clandestino rivoluzionario, Marx propone la costituzione di comitati di corrispondenza che mettano in contatto le diverse associazioni internazionali, in particolare tra Francia, Germania e Regno Unito, per definire teorie condivise e azioni rivoluzionarie comuni. Aderisce ufficialmente all'Associazione Democratica di Bruxelles e, insieme con Engels, fonda un circolo di studi dei lavoratori tedeschi di Bruxelles per tenere assieme attività politica e studi teorici. Fra i 1846 e 1847 Marx ed Engels entrano a far parte ufficialmente della Lega dei Giusti, che cambiò nome in Lega dei Comunisti, il cui motto era «Proletari di tutto il mondo, unitevi», proposto da Marx perché definiva con precisione, scientifica avrebbe detto lui, quale fosse il soggetto politico-sociale che quel movimento politico vedeva come base per rivoluzionare la società dei tempi, i lavoratori. Nel secondo congresso di Londra, nel novembre 1847, a Marx e a Engels viene affidata la redazione del programma del Partito dei Lavoratori, che, col titolo di Manifesto del Partito Comunista, appare nel 1848, proprio alla vigilia dei moti che in quell'anno sconvolsero l'intera Europa. Il manifesto è un'opera sia teorica che politica, in cui viene ricostruita, per grandi linee, la storia della società occidentale, secondo il peculiare materialismo dei suoi due autori, e viene delineato un programma di iniziativa politica per cambiare la società borghese dell'Ottocento. Il governo belga arresta ed espelle Marx, che trova rifugio in Francia, dove un governo rivoluzionario lo ospita con tutti gli onori, con il mandato di costituire un comitato centrale del nascente Partito Rivoluzionario Operaio. Nell'aprile del 1848, insieme con la famiglia ed Engels, va a Colonia per tentare di fondare un'associazione democratica e un giornale e per far nascere un embrione di movimento operaio anche in Prussia. Purtroppo però i moti del 1848 non hanno esiti positivi. I movimenti rivoluzionari vengono soppressi, spesso nel sangue, ovunque in Europa. In Prussia il giornale di Marx inizia una dura battaglia contro il governo, esortando i cittadini a non pagare le tasse e a rispondere con la violenza alla violenza della polizia di Stato. Per questo nella primavera del 1849 Marx viene citato due volte in tribunale ma è assolto. Il giornale viene definitivamente chiuso il 19 maggio 1849 e Marx ritorna a Parigi. Ma dopo i moti popolari del 13 giugno 1849, il governo francese gli pone l'alternativa di lasciare la capitale e trasferirsi a Vannes nel Morbihan, una regione paludosa, o di abbandonare definitivamente la Francia. Sceglie allora
di trasferirsi a Londra, dove vive fino alla morte. Qui Marx ed Engels cercano di riorganizzare un po' il loro movimento, uscito sconfitto e disperso da quel ciclo di moti. Approfondiscono a livello teorico le ragioni della sconfitta, arrivano alla conclusione che serve una migliore organizzazione e un più proficuo sistema di alleanze fra associazioni e partiti diversi, ma tutti accomunati dall'intento di cambiare il modo organizzativo della società dell'epoca. Ci sono contrasti interni alla Lega dei Comunisti, che infatti nel 1852 viene sciolta. Marx a Londra vive di stenti. Aveva affittato un misero appartamento nel peggior quartiere della città, due stanze, un paio di sedie mezze rotte e un tavolo, monopolizzato dai libri, dai giornali, dalle carte del capofamiglia. Il problema è che erano quasi 10 in famiglia. Marx ebbe 7 figli, ma 4 morirono in tenera età proprio durante il soggiorno londinese. Vivevano con i soli pochi introiti dell'attività editoriale di Marx, con ufficiali giudiziari, creditori, esattori di tasse, alla porta e con un'assidua frequentazione dei banchi di pegni. Marx viveva in maniera sregolata. Lavorava senza orari, dormiva pochissimo, fumava tantissimo. La moglie stoicamente lo supportava in tutto e per tutto, ma la mancanza quasi cronica di cibo era davvero un bel problema. Nel 1856, grazie all'eredità di un vecchio zio e della suocera, le cose migliorarono, si trasferirono in una casa più grande e qualche anno dopo un'ulteriore eredità darà a loro modo di trasferirsi in una dimora ancora più grande, che però potrà essere mantenuta solo col contributo economico di Engels. In questi anni le figlie sopravvissute di Marx vissero i loro momenti più belli con il padre, che giocava e scherzava sempre con loro. Erano gli anni in cui Marx riprende lo studio dell'economia politica per definire un metodo corretto per l'analisi dell'economia. Vivendo in Inghilterra, Marx si trova nella nazione industrialmente più sviluppata e innovativa d'Europa. Frequenta quasi giornalmente la biblioteca del British Museum, raccogliendo una grande quantità di dati e sviluppando tutta una serie di intuizioni decisive per il suo modello teorico. Risultati di queste analisi saranno i manoscritti di Lineamenti di critica dell'economia politica, meglio noti come Grundrisse, e il saggio Per la critica dell'economia politica, pubblicato nel 1859, in cui sviluppa il suo modello teorico alternativo. Nel 1857 c'è in tutta Europa una forte crisi economica che fa rinsaldare le fila dei vari movimenti operai. Nel settembre del

alzano la qualità del dibattito interno all'associazione, ma al contempo non vengono particolarmente apprezzati da esponenti di ideologie differenti. Nel 1867 poi esce il primo libro della sua opera fondamentale, Il Capitale, in cui sono contenute tutte le sue idee centrali per la comprensione della realtà materiale e sociale, fra le altre quelle di valore e plusvalore e di caduta tendenziale del saggio di profitto. Gli altri due usciranno solo postumi e la cui lettura verrà consigliata a tutti gli aderenti all'associazione operaia. In quegli anni Marx arrotonda i suoi guadagni lavorando come collaboratore del quotidiano statunitense New York Tribune. Nell'estate del 1870 scoppia la guerra fra Francia e Prussia e nella Francia, poi sconfitta, si realizza l'esperienza rivoluzionaria della Comune di Parigi, organizzata dal proletariato parigino e guardata con molto favore da Marx. 17 settembre 1871 si apre a Londra la conferenza della Prima Internazionale, nella quale Marx presenta una risoluzione in cui sostiene che il movimento economico della classe operaia deve essere strettamente legato all'attività politica, che porterà alla fuoriuscita degli anarchici legati al pensatore russo Bakunin, che puntava allo spontaneismo dell'azione del sottoproletariato urbano e dei contadini poveri. 15 luglio del 1876 la conferenza di Filadelfia dichiara lo scioglimento della Prima Internazionale. Marx continua la sua attività politica criticando, con un commento puntuale, il programma del Partito Operaio Tedesco, il futuro Partito Socialdemocratico di Germania, la SPD, redatto nella città di Gotha. Da qui il titolo dell'opera, Critica al programma di Gotha. Il 2 dicembre 1881 muore la moglie Jenny. Ed è un brutto colpo per Marx, già malato di suo di bronchite cronica. Di lì a poco perde anche la primogenita. Gli sopravvivono le figlie Laura e Eleanor, entrambe con una relazione con esponenti del movimento operaio. Entrambe però moriranno suicide. Il 14 marzo 1883, un peggioramento delle condizioni di salute di Marx lo porta alla morte. Viene sepolto 3 giorni dopo nel cimitero londinese di Highgate, accanto alla moglie. Nell'orazione funebre, il suo compagno di lotte e di studi Engels ne parla come l'uomo più odiato e calunniato del suo tempo.

0: Per comprendere in pieno la portata del pensiero di Marx, ci serviremo di alcuni importanti contributi presenti negli archivi RAI. Innanzitutto ascoltiamo il professor Fineschi, che ci spiega in che misura il pensiero di Marx è stato, e per certi versi ancora resta, innovativo metodologicamente e filosoficamente.
1: A mio modo di vedere, è una teoria tutt'altro che invecchiata nelle sue parti fondamentali, e anche, come dire, ha un tratto di originalità se messa a confronto con molte correnti di pensiero tuttora predominanti, anzi largamente predominanti nel panorama filosofico e culturale contemporaneo. A cosa mi riferisco? Ma il punto, diciamo, cruciale è l'ambizione di Marx di, come dire, pensare naturalmente anche l'individuo, la sua dimensione esistenziale, personale, eccetera, eccetera, ma di collocarla al contesto di strutture, all'interno di contesti sistemici che sostanzialmente codefiniscono anche l'individuo stesso. E quindi, come dire, Marx rifiuta l'approccio metodologico che è largamente dominante oggi, cioè l'individualismo metodologico, e si sforza di pensare le strutture, ma non si accontenta, vuole fare ancora di più. Cerca di pensare le strutture nella loro processualità interna, cioè che, come dire, hanno una dinamica di trasformazione interna, e ancora di più di collegare questa dinamica di trasformazione interna con la più complessa dinamica di trasformazione storica, che va al di là, diciamo, della contemporaneità e che si rivolge sia al passato che al futuro. In questo senso, insomma, un approccio

sostanzialmente diverso dalle metodologie predominanti adesso, e io credo che, come dire, proprio per questo motivo offra delle prospettive interpretative quantomeno diverse, interessanti e per certi aspetti più efficaci anche nelle sue capacità, nelle loro capacità interpretative della contemporaneità. Perché quella di Marx, diciamo, al di là, diciamo, dei vari focus che storicamente sono emersi, no? Il pensatore politico, il pensatore economico, il grande filosofo, eccetera, eccetera. In realtà la grande ambizione di Marx è pensare tutti questi aspetti sistematicamente, cioè da un punto di inserendoli in una teoria generale sistematica, dove ciascuno di essi abbia la sua giusta collocazione. E quindi la sua teoria complessivamente è una teoria dell'epoca contemporanea, dello sviluppo dell'umanità come momento dello sviluppo della natura, e quindi come processualità complessa.

0: Marx, insomma, è un pensatore sistematico che tenta di pensare la realtà materiale e concreta dei suoi giorni, l'organizzazione sociale, storica e specifica, nella sua sistematicità e in questo senso ravvisa una relazione dialettica fra quelle che lui chiama struttura e sovrastruttura di una società. Ascoltiamo ancora il professor Fineschi che spiega cosa Marx intenda con queste categorie.
1: Il delicato, diciamo, rapporto fra struttura e sovrastruttura non è certo superato. Si tratta di categorie fondamentali e secondo me si articolano a più livelli di astrazione. Allora, che cosa intendo dire? Allora, innanzitutto esiste un livello di astrazione più alto nel rapporto tra struttura e sovrastruttura, che consiste sostanzialmente nel mostrare come alcune delle nozioni ideologico-sociali fondamentali del modo di produzione capitalistico si sviluppino a partire da certi meccanismi di riproduzione. Per esempio il concetto fondamentale di persona, che è il fondamento giuridico della società borghese, si sviluppa, secondo Marx, a partire dalla dinamica di scambio, cioè le modalità di scambio. Proprio la pratica sociale dello scambio implica che si diffonda e generalizzi il concetto di persona. Ora, questo è solo per fare un esempio di questo livello di astrazione più alto, in cui di fatto non, diciamo, le azioni storico-politiche determinate, ma proprio i concetti fondamentali, ideologici, nel modo di produzione capitalistico, si sviluppano a partire da dinamiche strutturali e poi chiaramente retroagiscono su di esse, anche a livello molto alto di astrazione. Questo è un primo livello. Questo, diciamo, non va confuso, non va appiattito, diciamo, su un secondo livello, che è molto più, come dire, concreto, che riguarda, come dire, come l'azione di determinati soggetti economici, questo a livello, diciamo, anche storico determinato, determini la reazione di soggetti politici o sociali, per esempio in momenti storici determinati, come nell'Italia degli anni 70, nell'Italia contemporanea, nell'Italia o in altre parti del mondo. Qui ovviamente il sistema è molto più complesso, perché le variabili in gioco sono molto più ampie, la gamma, l'interdipendenza tra il livello più astratto e il livello più concreto si configura con molte più variabili in gioco. Diciamo, da un certo punto di vista, voglio dire, è quasi banale dire che è evidente che le scelte economiche di determinati settori industriali, finanziari, eccetera, eccetera, abbiano evidentemente conseguenze praticamente immediate, in certi casi, sulle scelte dei governi, eccetera, eccetera. Ora, nella fase contemporanea, questo è particolarmente evidente, perché la capacità, diciamo, di opposizione e resistenza organizzata, che esisteva in maniera molto più concreta fino agli anni 70, insomma, in parte anche fino agli anni 80, è progressivamente venuta meno, e quindi questa, diciamo, determinazione dell'elemento economico, tra virgolette, su quello politico, ora è ancora più, come dire, è evidente sia a livello astratto che a livello concreto. Questo però, come dire, è un complesso ambito di mediazioni in cui il gioco, il rapporto di forze tra i soggetti politici, economici, sociali, eccetera, come dire, da fase a fase, da sottofase a sottofase nel modo di produzione capitalistico, può variare, e sicuramente in questo momento qui la determinazione è molto più diretta di quanto non fosse in passato. Tutto questo, di nuovo, si spiega ancora oggi, credo, efficacemente in base al rapporto di struttura sovra struttura e la sua dialettica articolata nei diversi livelli di astrazione, che però vanno tenuti distinti. Ecco, io insisto di nuovo su questo: una cosa è la determinazione, diciamo, generale delle categorie fondamentali, e poi un'altra, altrettanto importante ovviamente, però insomma non sullo stesso livello, è quella della dinamica storico-politica più concreta, più immediata.

0: Secondo Marx, la natura umana si riconosce innanzitutto nella sua capacità di lavorare e così facendo di trasformare le sue modalità di sopravvivenza. Base di ogni società è quindi il peculiare modo di produzione secondo cui quella società è organizzata. Modo di produzione che si determina secondo una certa concatenazione storica di sviluppo di forze produttive, conoscenze scientifiche e tecnologia, in simbiosi con certe pratiche organizzative sia della socialità che del lavoro stesso. Nella società a lui contemporanea, egli vede all'opera uno strano meccanismo che, nel costringere, tra virgolette, alcuni esseri umani a dover vendere la propria capacità di lavoro e quindi a diventare operai, ad esempio, in una fabbrica, li mette nelle condizioni di dover cedere ad altri ciò che è proprio, nel senso non propriamente giuridico, ma naturale. Marx chiama questa cosa alienazione. In pratica, l'operaio produce un certo prodotto, che però non è suo, è del padrone del suo luogo di lavoro. L'operaio, inoltre, produce non per se stesso, per soddisfare un suo bisogno, ma produce ciò che è stato indicato dal suo padrone, secondo i suoi bisogni di guadagno. Quindi non vede l'attività lavorativa come parte del suo essere, bensì come semplice strumento di sopravvivenza, quindi la vede in maniera esterna. Inoltre vede la sua attività come semplice mansione isolata in mezzo ad altre mansioni altrettanto isolate e quindi non come momento di aggregazione sociale, come è qualsiasi prassi tipicamente umana, quale ad esempio il linguaggio. Ogni uomo che diventa operaio, insomma, lo diventa a prezzo di perdere quel che lui è più propriamente. Questa è l'alienazione. Per superare questa ingiustizia, secondo la visione sistemica di Marx, bisogna cambiare le modalità organizzative della produzione della vita sociale, ma per poterle cambiare bisogna prima conoscere scientificamente sia le leggi dell'economia, sia le leggi della storia. Ascoltiamo adesso anche il professor Lippi che ci spiega come mai, sulla base della sua visione economica, Marx ritenga esserci intrinsecamente al rapporto di dipendenza lavorativa un rapporto di sfruttamento del lavoro degli operai.
1: Intervista a Marco Lippi, professore ordinario di economia matematica all'Università di Roma La Sapienza. Professore, perché i lavoratori salariati sono sfruttati secondo Marx?
2: Per rispondere mi servirò di due esempi. Allora, nel primo immaginiamo una società in cui i lavoratori siano schiavi. Si tratta di una società molto semplice in cui si produce un prodotto agricolo, i lavoratori coltivano la terra, raccolgono un prodotto e immagazzinano questo prodotto. Una volta che il prodotto è stato immagazzinato, bisogna ripartirlo tra i suoi diversi usi. Allora, una parte del prodotto viene ovviamente destinata alla semina dell'anno successivo, la produzione deve continuare, quindi bisogna che una parte venga trattenuta, non consumata né dai lavoratori né dai signori, dai padroni. Una seconda parte del prodotto viene assegnata agli schiavi, si tratta di quello che è necessario per la loro sopravvivenza. Non si tratta di un gesto di generosità dei padroni, gli schiavi debbono mangiare per continuare a vivere e quindi continuare a lavorare, anzi c'è di più, devono anche riprodursi, produrre nuovi schiavi. Il resto viene consumato dai padroni. Naturalmente questa ripartizione del prodotto non dipende da una decisione dei lavoratori. I lavoratori non decidono nulla, sono schiavi. In questo caso noi non abbiamo alcun dubbio, gli schiavi sono sfruttati e i padroni sono i loro sfruttatori. Non abbiamo neanche alcun dubbio a parlare di sfruttamento quando la parte del grano, del prodotto agricolo che va ai lavoratori, sia più generosa di quella strettamente necessaria per la loro sopravvivenza. Si tratterà appunto di una generosità particolare di quell'anno o di quel luogo, ma questo non ci interessa. Si tratta lo stesso di sfruttamento. Adesso spostiamoci in un esempio completamente opposto. Immaginiamo una società organizzata collettivamente da lavoratori liberi che possiedono collettivamente i loro mezzi di produzione, la loro terra, producono anch'essi grano, coltivano la terra, raccolgono, immagazzinano il grano e adesso siamo nella stessa situazione in cui eravamo poco fa nella società di padroni e schiavi, e cioè dobbiamo ripartire questo prodotto. Allora, una parte va ancora a garantire che l'anno prossimo si possa continuare a produrre, una parte viene destinata a anziani e malati, un'altra parte viene destinata per libera decisione dei lavoratori ad ampliare la produzione nell'anno successivo, e quello che resta viene consumato dai lavoratori. Allora, anche in questo caso i lavoratori non consumano tutto il prodotto del loro lavoro, eppure mai noi parleremmo in questo caso di sfruttamento, perché il fatto che non tutto il prodotto del loro lavoro venga consumato dai lavoratori non ha a che fare con un rapporto di forza di altri sui lavoratori, ma ha soltanto a che fare con la loro libera decisione. Ecco, secondo Marx, nel modo di produzione capitalistico, in cui non ci sono schiavi, ma neppure ci sono lavoratori liberamente associati tra loro che prendono decisioni, secondo Marx, anche nel modo di produzione capitalistico, i lavoratori sono sfruttati, e sono sfruttati perché una parte importante del prodotto del loro lavoro viene appropriata da membri della società che non hanno partecipato al processo produttivo, e questa appropriazione non è il risultato di una libera decisione da parte dei lavoratori di conferire parte del prodotto ai capitalisti o ai proprietari fondiari, ma proviene da un meccanismo sociale piuttosto complesso che comunque non ha a che fare con una libera decisione da parte dei lavoratori. Quindi possiamo cercare di fissare questo punto. Si ha sfruttamento, secondo Marx, quando una parte del prodotto sociale viene appropriato da classi, da ceti, da gruppi di non lavoratori, da classi o da ceti che non hanno partecipato, non partecipano al processo produttivo, e questo avviene non perché i lavoratori abbiano preso una consapevole decisione, ma per qualche altro motivo. Allora, nel caso degli schiavi e dei loro signori o padroni, il motivo è estremamente evidente: è la forza. Gli schiavi sono costretti a cedere parte del loro prodotto, neppure lo cedono, non lo vedono neanche, se così vogliamo dire. Nel caso dello sfruttamento capitalistico le cose sono molto più complicate, e appunto è a questo che Marx dedica buona parte della sua analisi.

0: Sintetizziamo. Secondo Marx, ogni cosa prodotta è una merce, che può quindi essere commerciata ed è anche un bene, in quanto ha un certo valore, altrimenti non la si produrrebbe. Questo valore è di due tipi: valore d'uso, ossia ciò per cui quel bene intrinsecamente serve, il bisogno che soddisfa, e che si realizza nel suo consumo. Ad esempio, un panino prodotto per essere mangiato, il cui valore si esaurisce, diciamo così, nel nostro intestino. L'altro tipo di valore è il valore di scambio, cioè la possibilità che ogni bene dà a chi lo possiede di scambiarlo con un altro bene, secondo un certo rapporto. Ma come si fa a scambiare cose diverse? Ad esempio, i panini e la carta moneta, o i panini e il latte. Secondo Marx, ciò che permette di accomunare tutti i beni in quanto prodotti è per l'appunto il lavoro che serve a produrli. Il lavoro inteso come puro dispendio di energia, il lavoro astratto, lo chiama Marx. E come si misura questo lavoro astratto in modo tale da avere un sistema metrico unitario per confrontare beni diversi? Lo si misura per durata temporale di quel lavoro, appunto. Quindi in un mercato una merce ha quel valore di scambio che ha per via del lavoro umano che in quella merce è, tra virgolette, entrato durante il processo di produzione. In un mercato però una merce particolare, il denaro, ha assunto una posizione privilegiata perché è la merce che funge da equivalente per tutte le merci, da equivalente universale, dice Marx. Il denaro, infatti, quantifica il prezzo di ogni merce sul mercato. Nel modo di organizzazione dell'economia e della società a lui contemporanee, Marx vedeva una particolare dinamica. La conversione delle merci in denaro e del denaro in merci non è finalizzata al consumo di quelle merci, ma all'aumento del denaro posseduto, a quel che lui chiama profitto o plusvalore. Perché e come si realizza questo aumento? Perché, dice Marx, da qualche parte nel processo si prende un po' più valore del dovuto. E dove avviene questa presa? Dice Marx, nel processo di produzione, non in quello di circolazione, visto che nel commercio nessuno pagherebbe una merce più del suo valore di scambio. Ma noi sappiamo che quest'ultimo, il valore di scambio, corrisponde al lavoro necessario per produrre quel bene. Quindi la merce, da cui si prende più del dovuto, da dove si estrae profitto, direbbe Marx, è la forza lavoro, l'energia trasformativa, la capacità lavorativa degli uomini venduta come merce da coloro che non posseggono altro sul mercato, ma che devono sopravvivere, e che viene acquistata da coloro che posseggono i capitali, dotazioni materiali accumulabili, con cui si acquistano anche i mezzi strumentali per produrre ulteriori beni. I lavoratori vendono la loro capacità lavorativa in cambio di un salario, che però ripaga, in un certo senso, solo la loro sopravvivenza, non l'intera loro capacità lavorativa che invece viene messa interamente al lavoro. Quindi è qui che avviene quell'estrazione di plusvalore che genera il profitto di chi detiene i capitali. La comprensione scientifica delle leggi dell'economia però non basta per avere una piena comprensione della realtà sociale, in quanto ogni società è frutto di un percorso storico che avviene secondo certe leggi storiche. Ogni società, secondo Marx, ha delle fondamenta economiche, ovvero i modi in cui la ricchezza in quelle società viene prodotta e distribuita, che inquadrano quella società materialmente. Ma ogni società è quello che è perché è il frutto di certi cambiamenti storici dei modi sociali di produzione. Questi cambiamenti avvengono perché, in certi momenti della storia, le forze produttive raggiungono un grado di sviluppo che non riesce più a essere ben inquadrato dai rapporti sociali organizzativi di quella certa società. Di lì il cambiamento di questi rapporti, le rivoluzioni, insomma. La storia, per certi versi, può essere vista come l'evolversi dei rapporti di produzione e distribuzione della ricchezza, determinata dalle lotte politiche per il potere che avvengono tra i protagonisti di questi rapporti di produzione, quelli che Marx chiama classi sociali, gruppi di individui accomunati dalla loro posizione all'interno del processo di produzione di quel periodo storico. La storia quindi è al contempo il teatro e il risultato della duplice relazione fra le azioni degli uomini sui contesti sociali e dei contesti sociali sugli uomini. Questa relazione, proprio perché duplice, è dialettica, vicendevole insomma, secondo Marx, e si configura tendenzialmente secondo quest'ordine: perdita o assenza di ordine materiale nei rapporti di produzione, produzione intellettuale di nuove categorie concettuali ordinanti, definizione di nuove relazioni materiali ordinate nei rapporti di produzione. Marx quindi costruisce un sistema filosofico che gli permette di definire le varie epoche storiche su basi materiali, società primitive, feudalesimo, capitalismo, di prefigurare l'avvento di nuovi tipi di società, il famigerato comunismo, sulla base dell'analisi scientifica di quelle basi materiali e poi di fornire le fondamenta, sempre scientifiche e materiali, nella sua analisi, per l'azione politica all'interno delle varie società. Benissimo. Ma quanto di questa grandiosa impalcatura regge all'usura del tempo e della storia che, col loro passare, erodono anche i migliori capolavori? Terminiamo la puntata ponendo idealmente e in sequenza alcune domande al professor Finischi sulla storia seguente del sistema filosofico di Marx. Innanzitutto, quanto di Marx è ancora adatto per la nostra contemporaneità?
1: Secondo me, più concretamente, si possono individuare molti aspetti della teoria di Marx che ci permettono di orientarsi nella contemporaneità. E perché? Perché, diciamo, la sua teoria, usando le formule canoniche del materialismo storico, più concretamente, diciamo, la sua teoria del modo di produzione capitalistico e della società contemporanea borghese, individua alcuni snodi che le teorie cosiddette mainstream non riescono a cogliere. E alcuni punti, diciamo, sono sulla bocca di tutti, anche nel dibattito, come dire, culturale, addirittura televisivo, no? Per esempio, che ne so, la crisi, giusto per fare un esempio qualsiasi, la crisi non solo economica, ma la crisi culturale, sociale, istituzionale del mondo borghese contemporaneo, nella teoria di Marx ha una spiegazione. Oppure, di nuovo, no, la conflittualità sociale. Nella teoria di Marx ci sono degli argomenti che spiegano perché esiste la conflittualità sociale. Le tendenze di lungo periodo dello sviluppo della società contemporanea, ripeto, non solo economiche, ma come nella società nel suo complesso, hanno in Marx delle risposte. Per esempio, il grande tema della globalizzazione, no? E Marx, addirittura alla fine degli anni 50 del XIX secolo, prevede a lunghissimo termine uno sviluppo del modo di produzione capitalistico che porterà all'integrazione mondiale della produzione e riproduzione della società in base appunto alle regole intrinseche di sviluppo del modo di produzione capitalistico. Quindi, come dire, Marx ci aiuta in questo senso a individuare le tendenze di fondo, le tendenze epocali della modernità, che in alcuni punti in cui altre teorie hanno meno frecce al loro arco.
0: Quanto di Marx c'è nei sistemi politici realizzati storicamente in nome della sua ideologia?
1: Un aspetto, diciamo, che sicuramente ha pesato molto nell'abbandono nel ridimensionamento, diciamo, della centralità di questo pensatore nel dibattito contemporaneo, è la crisi, insomma, del comunismo, e in questo senso chiaramente un nodo è discutere in maniera più approfondita il rapporto tra Marx e coloro che poi di fatto a suo nome si sono impegnati, diciamo, nella trasformazione del mondo. Da questo punto di vista, come dicevo, ci sono secondo me due errori da evitare. Uno, considerare un'identità tra Marx e il comunismo storico, questo è sicuramente sbagliato, ma l'altro errore è dire che Marx e il comunismo storico non hanno relazione, che questo sarebbe altrettanto insensato. E quindi, diciamo, il nodo teorico-filosofico è stabilire che i rapporti di mediazione tra questi due termini. E a mio modo di vedere, questo chiaramente pone delle domande anche alla filosofia marxiana. Cioè, come molti sapranno, no? In genere il termine che si utilizza per definire, cioè per intitolare la concezione marxiana è materialismo storico. Ora, in realtà, questa formulazione non è di Marx, ma è di Engels, che inventò, insomma, la formulò dopo la morte di Marx, all'inizio degli anni 90 del XIX secolo, ed era una, diciamo, ridefinizione di un'altra celebre definizione, sempre di Engels, che è concezione materialistica della storia. Che anche questa, diciamo, non è di Marx. Marx non l'ha mai utilizzata. Ora, però, diciamo, al di là delle questioni meramente terminologiche, qual è il punto? Il punto è che secondo Marx nella storia esistono delle leggi di trasformazione che sono, come dire, transindividuali, nel senso che non sono riducibili alle azioni dei singoli, ma implicano, come accennavo prima, una strutturazione complessa all'interno della società, che quindi, diciamo, è sovradeterminante rispetto all'azione dei singoli. Queste leggi hanno delle tendenze storiche e portano a dei momenti di rottura, come dire, il modo di riproduzione capitalistico non è eterno, aveva un prima, avrà un dopo. È storicamente determinata, questa è una delle famose, insomma, espressioni che Marx utilizza spesso nelle sue opere. Il modo di riproduzione capitalistico è una formazione economico-sociale storicamente determinata. Ora, se esistono delle leggi di trasformazione, per tornare alla questione, diciamo, storico-politica, Marx sostiene più volte, se lo enuncia, che queste leggi necessariamente porteranno alla fine del modello di produzione capitalistico e altrettanto necessariamente all'instaurazione di una nuova forma di società, secondo Marx migliore, in quanto supererebbe, insomma, la lotta di classe e tutte le contraddizioni che essa implica. Questa società sarebbe la società comunista. Quindi, come consideriamo queste affermazioni di Marx e come le mettiamo in rapporto alla sua teoria del materialismo storico? C'è da considerare che la teoria marxiana del materialismo storico è incompiuta. Questo è il primo punto. Cioè, Marx non l'ha formulata nel suo complesso. Quindi, non ha studiato le diverse epoche della storia, le ha, diciamo, solamente intitolate, tra virgolette, e di fatto ha studiato effettivamente, nella sua dinamica specifica, solo il modo di produzione capitalistico. Secondo Marx, questo modo di produzione ha delle tendenze fondamentali che sviluppano, come dicevo prima, la globalizzazione, quindi l'integrazione mondiale della produzione e della riproduzione umana, l'aumento della produttività del lavoro, cioè, molte cose, diciamo, positive, tra virgolette, in maniera, secondo lui, insomma, positive, in maniera contraddittoria, ma non cancella lo sfruttamento, il dominio dell'essere umano sull'essere umano, eccetera, eccetera. Secondo lui, però, queste tendenze di fondo creano i presupposti necessari affinché una nuova forma di società insorga. Qui il nodo teorico, che è interessante dal punto di vista filosofico, ma poi diventa interessante anche dal punto di vista, diciamo, politico, è se il modo di produzione capitalistico, come dire, realizzi tutti i presupposti necessari affinché una nuova epoca storica sorga. Se li sviluppa tutti, allora, diciamo, il passaggio a una nuova fase storica è, come dire, meccanico, automatico. È come dire, la modalità, la processualità storica stessa che alla fine pone tutte le premesse affinché una nuova società venga in essere. Se invece non li pone tutti, crea delle possibilità reali che possono, quindi siamo nella dimensione del possibile, funzionare da premessa per una nuova forma sociale, ma che non lo fanno automaticamente. Perché? Perché non sono tutte, ma sono molte, necessarie, condizio sine qua non, però non sono tutte le condizioni necessarie.
0: Quanto delle previsioni di Marx relativamente all'andamento del sistema sociale capitalista si è effettivamente realizzato?
1: Beh, diciamo che sono d'accordo, ci sono sicuramente delle trasformazioni, però diciamo, mi permetto di far notare che Marx le aveva previste, nel senso che la teoria marxiana è una teoria dialettica che implica che le stesse leggi che permettono il funzionamento del modo di produzione capitalistico non sono, come dire, non si ripetono ciclicamente, ma hanno delle tendenzialità che paradossalmente, ma se si studia la teoria si capisce perché, portano al superamento di queste stesse leggi, cioè la stessa dinamica interna del modo di produzione capitalistico che porta al mutamento e al superamento delle leggi che permettevano il funzionamento di una fase in una fase antecedente. Questa fase io la chiamo capitalismo crepuscolare ed è proprio caratterizzata dal capitalismo, diciamo, dall'arricchimento di rapina, dall'arricchimento basato sull'esproprio e su condizioni di rendita da posizione di monopolio sia industriale che finanziario. Perché? Perché secondo Marx, a lungo andare, il modo di produzione capitalistico entra in crisi di accumulazione reale, non di accumulazione in generale, ma di accumulazione reale, cioè le sue capacità di investimento produttivo che valorizzi effettivamente il capitale, diventano sempre più difficili. In questa fase, che in parte è ciclica, ma secondo Marx a lungo andare diventa, come dire, stagnante, in questa fase la profittabilità è una profittabilità sostanzialmente di rapina, che si basa sul smodato sviluppo della dimensione finanziaria, che determina trasferimenti di ricchezza ma non effettiva valorizzazione, oppure nella rendita da parassitaria, dall'utilizzo di beni, dal monopolio di beni primari, di prima necessità, eccetera, eccetera, che di nuovo implicano non una valorizzazione del capitale, ma una profittabilità da esproprio, diciamo. E quindi, diciamo, sono in parte d'accordo con la considerazione che è una fase, diciamo, ulteriore del modo di produzione capitalistico, però non direi post-capitalista in assoluto, ma direi tardo-capitalista o crepuscolare, proprio perché è lo stesso modo di produzione capitalistico che sviluppa in questa sua dimensione stagnante. E credo che di nuovo Marx qui ci aiuti molto a capire alcune dinamiche del mondo contemporaneo, perché a grandi linee, a linee tendenziali di larghissimo periodo, era riuscito a prevederle addirittura nel 1860, insomma.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo. È emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.

0: Nora, le serve qualcosa fuori domani mattina?
1: No, grazie, Linda. Fa anche le commissioni, lei?
0: No, ci pensano alla centrale. Se vuole qualcosa, me lo faccia sapere entro le 9 del mattino.
1: Ma forse Pietro ha bisogno di vestiti? Ha solo quelli che indossa?
0: Non possiamo andare al college a prendere i suoi. Va bene se li compriamo dei jeans e qualche maglione?
1: Sì, credo di sì. Linda, che succede adesso? Voglio dire, se arrestano Trimarchi, noi possiamo tornare a casa, no?
0: Non ho ancora avuto disposizioni.
1: Io penso che sarà questione di poche ore ormai. Forse hanno già trovato il rifugio a quest'ora. Ci avvertono se ci sono novità, vero?
0: Sì, sin duda. Oh.
1: E poi è finita.
0: Lei crede? Avrà bisogno ancora di noi, Nora, soprattutto se catturano Trimarchi.
1: Mi darete una scorta?
0: Non lo so. Queste decisioni vengono prese dai capi.
1: Ma in genere come funziona? Come vi comportate con gli altri testimoni?
0: Non ci sono regole fisse. A volte basta una scorta. In altri casi, invece, è necessario trasferire il testimone in un'altra città. O addirittura fargli cambiare identità. Dipende.
1: Non dovrò nascondermi per tutta la vita, spero.
0: C'è gente che lo fa. Le informazioni che ci ha dato sono importantissime. Se davvero Trimarchi a Castellazzo, lei dovrà essere sorvegliata continuamente. Se ne rende conto, vero?
1: Ma anche Pietro dovrà essere protetto.
0: Certo, anche Pietro.
1: Linda, mi dica la verità. Non potremo più avere una vita normale.
0: Vi dovrete abituare a averci sempre fra i piedi.
1: Pietro non si abituerà mai. Ha visto com'è sconvolto.
0: Mi ha chiesto di vedere la sua ragazza, ma per ora non è possibile.
1: Ma non potete farli incontrare da qualche parte?
0: Forse fra qualche giorno. Vediamo prima che succede, se riescono a prendere Trimarchi.
1: Che ore sono adesso in Italia?
0: 6 del mattino.
1: L'avranno già arrestato?
0: Può darsi. Io vado nell'ufficio della madre superiore, aspetto la telefonata da Palermo. Ci avvertono subito se ci sono novità. Lei vada a dormire un po', appena so qualcosa la sveglio.
1: No, non ce la faccio a dormire. Posso aspettare con lei?
0: Ok. Sa giocare a poker?
1: Un po'.
0: Se non lo dice alla madre superiore, possiamo farci una partita mentre aspettiamo? D'accordo?
1: D'accordo.

0: Giglio 1 a Felice, Giglio 1 a Felice.
1: Parla pure. Avete trovato l'ingresso, passo?
0: Sì, capo, siamo a 10 metri dall'entrata. Aspettiamo l'ok per la fase 2.
1: C'è qualcuno dentro? Avete notato movimenti?
0: No, nessun movimento. Di qua si vede solo la scala che scende sottoterra.
1: Procedete allora.
0: Passo e chiudo. Forza, ragazzi, andiamo. Io e Calisi entriamo per primi. Copriteci. Resta qua. Ok, sono pronto.
2: Ora!
3: Pigi, dai!
4: Fermi tutti, polizia! Venite fuori, siete circondati! Ok, ragazzi, entriamo! Fuori tutti, non fate resistenza!
0: Calisi, non fate resistenza. Non c'è nessuno.
5: Tremarchi è scappato.
0: Maledizione, ci ha fregato un'altra volta. Crisi, avvisa il commissario. Forza, ragazzi, diamo un'occhiata nelle stanze.
5: Ha lasciato tutto, però. Si vede che se n'è andato di corsa.
0: Chiama il capo e la scientifica e fatti mandare qualcuno. Qua ci vuole tutto il giorno. De Matteo e Melilli, venite con me. Tasche e girlandi, cominciate da questa stanza. Forza, vediamo di sbrigarci.

0: Thank you, Jack. Nora, è arrivato il suo amico. Vi lascio soli.
1: Ciao.
2: Ciao. Sono contenta di vederti. Come sei riuscito ad avere il permesso?
1: Il capo della polizia si è impietosito. Come stai?
2: Insomma, hai saputo che Trimarchi è scappato?
1: Sì.
2: È stato tutto inutile.
1: Dove ti hanno portato?
2: In un convento fuori città. Oddio, mi avevano proibito di dirtelo. Vabbè, tanto adesso credo che ci porteranno via. Non so ancora dove. Pietro l'ha presa malissimo. Forse dovrà lasciare il college. Non lo so, non ci dicono niente fino all'ultimo.
1: Resterete in America, però.
2: Forse ci daranno una scorta. Ho fatto tutto questo per niente, Andrea. Trimarchi è ancora libero e si vendicherà. Dovremmo nasconderci per sempre. Chi lo sa, forse ci faranno lasciare l'America.
1: Se vi portano via da Boston, io vengo con voi.
2: Non credo che te lo permetteranno.
1: Perché no?
2: Non puoi venire con noi, Andrea. Forse dovremmo cambiare identità. Insomma, è pericoloso.
1: Non me ne importa. Io voglio stare con te.
2: Non si può. Proteggono solo i familiari, credo, non gli amici.
1: Sono solo un amico per te.
2: No. Però...
1: Se tu vuoi, io sono disposto a vivere con voi. Anche a cambiare identità.
2: Oddio. Non lo so. Non è una situazione normale, Andrea.
1: Non sono ancora passati 10 minuti.
3: Lo so. Nora, prende il telefono, il dottor Franchina. Noi aspettiamo fuori, signor Furla.
1: Poi però posso ancora parlare con Nora?
3: Sì, sì, venga conmigo. Allora, come l'ha trovata?
1: Scoraggiata. Pensa che sia stato tutto inutile. Ha più paura di prima.
3: Nora è forte. L'aspetta una vita difficile, ma non è lei che mi preoccupa. È il ragazzo. È dura per lui.
1: Dovranno stare nascosti ancora per molto?
3: Per sempre.
1: Gliel'avete detto?
3: Non tocca a me dirglielo. Qualcuno spiegherà la situazione a Pietro. Le giuro che quel giorno non vorrei esserci.
1: Li porterete via da Boston?
3: Non lo so.
1: Senta, io vorrei andare con loro. Vorrei vivere con Nora e Pietro. Lei pensa che sarà possibile?
3: Ci ha pensato bene. Vuole restare nascosto per tutta la vita. Guardi che come essere in prigione.
1: Lo so. So tutto. È possibile?
3: Ma è già successo altre volte che i conviventi... Ma lei e Nora non siete conviventi.
1: Non ne abbiamo avuto il tempo.
3: È commovente, insomma... Per una donna lei è disposto a lasciare tutto, la sua vita, il suo lavoro. O Nora è fortunata o lei è un incosciente. Qual è la verità?
1: Sono innamorato.
3: Se le danno il permesso di stare con Nora, veda di non dimenticarsene. Perché la vita che vi aspetta non sarà rose e fiori.
4: Arriva qualcuno.
5: Ehi, padre, scatta, scatta.
4: Signor Venturi, è stato dal giudice?
5: Signora, ha sentito sua figlia? Approva la scelta di sua figlia?
6: Fateci passare.
4: Avete visto il dottor Lai?
5: Senta, mi faccia uscire dalla macchina.
6: Lasciateci in pace, non abbiamo niente da dire.
5: Non avete paura della vendetta di Trimarchi?
4: Ma è vero che vostra figlia ha cambiato identità?
6: Forza, vieni. È inutile che state qua. Noi non abbiamo niente da dire.
7: Mamma mia, io non esco più, mi chiudo in casa.
8: Buongiorno.
7: Oh, Lina, brava che sei venuta. Anche Tuccio c'è.
8: Mi ha accompagnato e se n'è andato da suo fratello. Ma se avete bisogno lo chiamo.
6: No, con Tuccio già ci ho parlato. Siediti. Allora, Lina... Quello che è successo lo sai, lo sanno tutti ormai. Mio genero in carcere, mia figlia non si sa dov'è.
8: Neppure voi lo sapete?
7: No, non ci dicono niente.
6: Senti, Lina, io so che tu sei affezionata a noi, a Nora. Oh, a Nora, soprattutto. E sono sicuro che se c'è bisogno di aiuto, su di te si può contare, non è così?
8: Certo.
6: Beh, io e mia moglie siamo preoccupati. Mia figlia ha fatto una fesseria. Ma il guaio è che stiamo pagando tutti, suo marito, suo figlio. Noi ci ha messo tutti nei guai.
8: Una fesseria, dite? Scusate, ma io invece penso che ha fatto bene a parlare.
7: Ah, ma contenta sei del dottore in prigione?
8: Se era veramente il dottore dei mafiosi, sì, sono contenta.
6: Ma quale dottore dei mafiosi? Senti, Lina, io ti ho fatto venire qui perché tu ci devi dare una mano. E invece tu ci vai contro.
8: Contro? A voi? Io ce l'ho con il dottore Lai.
6: È la stessa cosa. Comunque, il problema è un altro. Io penso che prima o poi il giudice Franchina ti interroga.
8: A me? E che posso dire io che non so niente?
6: Appunto. Non sai niente.
7: Tu non hai mai visto niente, l'hai detto ora, non hai sentito niente.
6: Mia figlia tutto si è inventato, capisci? L'hanno fatta spaventare, forse la minacciano. E lei per paura ha tirato fuori con la storia. Ma non è vero niente.
8: Vero, vero è.
6: Ma insomma, la finisci? Che ne vuoi sapere tu?
7: Ma Matteo, non ti innervosire. Ci parlo io con Lina, vai di là.
6: Ehi, guarda che queste cose tu al giudice non le puoi dire.
7: Matteo, Matteo, ci penso io. Vai a prenderti un caffè. Mio marito è ancora più nervoso dopo questa storia.
8: Io penso che devo dire la verità, no?
7: Certo, certo, ma tu cosa sai? Niente.
8: Io ho visto tante volte la signora che piangeva. E una sera, lo sa che cosa ha fatto suo genero? La voleva violentare.
7: Ma figuriamoci.
8: Sì, vero è.
7: E comunque questo non c'entra con la mafia.
8: Sua figlia negli ultimi tempi qualche cosa ci aveva. Non dormiva la notte, era sempre nervosa. Si vedeva che aveva un tormento. E questo prima della morte del giudice, eh? Dopo è stato pure peggio.
7: Ma io non me ne sono accorta di tutto questo tormento.
8: De tante cose non si è accorta lei.
7: Ma io non lo so come ragioni, Lina.
8: Come una che vuole bene a Nora, forse l'unica sono.
6: E questo l'ha letto? Il boss stanato da una donna. Ma chi è questa puttana, eh? Nicola Trimarchi mai si è fatto fregare dalle donne.
9: Ma perché se la prende con me? Io non c'entro niente.
6: È stato lei a portarmi Lai. Si è dimenticato, professore?
9: È stato 15 anni fa. E in tutto questo tempo Franco non ci ha mai dato problemi.
6: Lei lo sapeva che Nora Lai voleva parlare, però non è venuto a dirmelo. Come mai?
9: Non avevo capito che Nora sapeva di Castellazzo. Pensavo che non fosse così pericoloso, ecco. Per questo avevo deciso di aspettare a dirvelo.
6: Pensava? Non aveva capito? E quando mai le ho detto che lei poteva decidere da solo? Qua, quello che decide uno solo è...
9: Sì, ma lei comunque non rischia niente. Franco è in carcere e lei a Castellazzo non ci sta più... Quello che ci va di mezzo, casomai, sono io.
6: Perché? Nora Lai pure di lei sapeva, professor Fedeli?
9: Prove non ne ha. È Franco che può mettermi nei guai. È stato uno sbaglio farlo arrestare.
6: Ormai era bruciato e i giudici volevano qualcuno da mettere dentro.
9: Io non sto tranquillo. Franco è spaventato. La moglie... è contro di lui e non sappiamo cosa gli può passare per la testa. Ecco, lei deve proteggermi.
6: Che ha in mano Lai?
9: Niente, niente, credo niente. Ma può fare il mio nome, può raccontare tutto. Insomma, è pericoloso. Dovete farlo stare zitto.
6: Lo sa che penso, professore? Che mi sono fidato degli uomini sbagliati. Sono stato un fesso.
9: Mi volete buttare a mare?
6: Lei ancora mi serve.
9: Allora mi aiuti.
6: Se non era per questa maledetta malattia, ce la buttavo davvero a mare, professore.
9: Lo so, lo so, lo so.
6: Se ne può andare ora. Rosario la riporta a casa.
9: Posso stare tranquillo?
10: Ce la vediamo noi con lei.
9: Allora io non corro rischi. È sicuro?
10: Le ho detto che a lei ci penso io. E Nicola Trimarchi una parola sola ha.
11: Avete ascoltato la 37ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
12: Angela Baggi.
11: I suoi genitori:
13: Mario Maranzana,
14: Gisella Sofio.
11: Il capomafia Trimarchi:
10: Andrea Camilleri.
11: Andrea:
13: Emilio Cappuccio.
11: Il professor Fedeli:
9: Massimo Mollica.
11: Linda, la poliziotta:
15: Vittoria Zinni.
11: Lina:
16: Anna Lelio.
11: E con
13: Francesco Anzalone,
17: Roberto Gammino,
18: Stefano Militi,
4: Enrico Papa,
15: Mafalda Valle.
11: Coordinamento tecnico:
19: Raffaele Vincenti.
11: Assistente al programma:
20: Emma Caggiano.
11: Regia:
19: Idalberto Fei.
11: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Orlandi, direi, lei, scelta.
2: La posta oggi non l'avete distribuita?
1: Scusate, dottore, forza, fuori.
3: Dottor Lai, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ieri, senti ragazzi, fuori.
3: Non si ricorda di me, vero?
1: Niscetta,
3: mi chiamo. Sono stato ricoverato a Villa Giada.
1: Coraggio.
3: Lei mi ha curato.
2: Ah, sì?
3: È dura qua, eh?
2: Quanto tempo possiamo restare nel cortile?
3: 3 ore la mattina e 3 ore o pomeriggio. Ci sono quelli che non vogliono mai andare fuori. Specialmente i primi giorni. Se ne stanno nelle celle a pensare. Lei invece ha capito subito che è meglio non pensarci, eh?

0: Io esco presto di qui.
1: Dottore, tutti così dicono.
0: Io non sono un delinquente, non ho rubato, non ho ucciso nessuno.
1: Lo so, tutto so di lei, dottore. Abbiamo amici in comune.
0: Quali amici?
1: Vecchie conoscenze. Mi hanno parlato di lei, anche ultimamente.
0: Senta, io non voglio sapere niente, mi lasci in pace.
1: Ah, paura di me, eh? Dottore?
0: Non lo so, dovrei spaventarmi.
1: No, dipende da lei.
0: È un avvertimento da parte di Trimalchi.
1: Attento a non fare i nomi. Devi imparare che qua pure i muri sento.
0: Che volete da me?
1: Niente. Io amico suo sono.
0: Non voglio amici come lei.
1: Ora dice così. Questione di pochi giorni e poi mi verrà a cercare lei stesso. Senza amici qua dentro non si può stare.
0: Io non do fastidio a nessuno e poi mi faranno uscire presto. Gliel'ho già detto.
1: So che ancora non sono venuta a interrogarla.
0: No.
1: I nostri amici sono preoccupati. Ma lei scherzi non ne fa, vero?
0: E voi che vi siete messi in testa? Che devo pagare per tutto?
1: No, no, lei non paga. Non ci resta in galera, se si comporta bene.
0: Guardi che io l'ho capito il gioco di Trimarchi. Mi ha sacrificato per dare un contentino ai giudici. Almeno hanno qualcuno da mettere in galera. Ma io non ci sto, ha capito? Glielo dica pure, non ci sto.
1: Che fa, si mette a urlare così? Ora, eh? Lei è pazzo.
0: No, che non sono pazzo. Avete trovato il fesso, eh? Ma io non ci sto qua dentro, avete capito? Non ci sto!
2: Ehi, che succede là?
1: Niente, niente! Si è messa a urlare! Malipanza, Dena!
2: Dottore, si sente bene?
0: Voglio tornare in cella.
2: Che è successo?
0: Non voglio più stare in cortile.
1: A tutti! All'inizio ci prendono queste crisi! È normale!
2: Tu non stare qua, Niscetta, forza, vai a giocare a pallone, vai! Andiamo, dottore. Quello comunque ha ragione. Tutti all'inizio hanno le crisi, ma vedrà che pure lei ci si abitua.
0: Io esco presto.
2: Speriamo.

0: Nora, ha telefonato Linda, stanno venendo a prendervi.
1: Ah, è tutto pronto. Lei sa dove ci portano, madre?
0: No, di preciso no. È una casa fuori città, credo. Ha paura?
1: Beh, avrei preferito restare qui in convento. Mi sentivo al sicuro qui. E non mi piace l'idea di vivere in un bunker. Immagino che questa casa sarà sorvegliata giorno e notte. Dovremo convivere con i poliziotti. Beh, non sarà facile.
0: Lei ce la farà.
1: Ma perché pensate tutti che io sia forte? Non è così. Io sono terrorizzata dalla difficoltà di questa nuova vita. Mio figlio mi fa la guerra. E non so neanche se ho fatto bene a permettere ad Andrea di venire con noi. Ci vorrebbe davvero una grande forza per affrontare tutto questo. E io non ce l'ho. Mi creda, madre. Non lo so se ce la farò.
0: Venga con me.
1: Dove?
0: Lei ha fede, Nora.
1: Vuole che preghi? No, non credo che le preghiere possano aiutarmi.
0: Si ricorda quando era bambina e sua madre la teneva in braccio?
1: Certo che me lo ricordo.
0: Cosa provava?
1: Ma... conforto, calore, serenità.
0: È di questo che ha bisogno lei.
1: Mia madre mi odia, lo sa. Difende mio marito. Non capisce perché ho deciso di parlare.
0: Avrà paura per lei.
1: Anch'io avevo paura per mio figlio. L'ho fatto per lui. Una madre dovrebbe capirlo.
0: Lei sta facendo la cosa giusta, Nora. Questo deve bastarle. È sola, è in difficoltà. Davanti a lei non c'è una vita facile, ma è nel giusto.
1: E Dio aiuta i giusti, vero?
0: Col tempo si accorgerà che è così.
1: Io non cerco il paradiso, madre. Vorrei solo un po' di serenità qua giù.
0: Si accontenta di poco.
1: Lo sa che lei è una suora strana. Non dovrebbe dirmi che la serenità bisogna conquistarsela.
0: Io penso che lei la sua parte l'ha già fatta.
1: Allora devo solo aspettare.
0: Venga a pregare con me. Una spintarella serve sempre.

0: Chi c'è qui? Ehi, c'è qualcuno?
1: Hanno lasciato la doccia aperta.
0: Oh, guarda qua.
1: Oh, minchia. Ah, ma questo sangue.
0: C'è uno per terra, dammi una mano.
1: Ah, bastardi, l'hanno ammazzato.
0: Aiutami, forza. Respira ancora. Chiama qualcuno.
1: Ma chi è?
0: Chi è? È là, il dottore. Guarda che bel servizio gli hanno fatto. Dottore? Dottor Lai? Chiama qualcuno, sbrigati. Dottore? Ora viene un medico. Madonna. Ma che gli hanno fatto? Pure qua è ferito. Chi è stato? L'ha visto in faccia? Chi è che l'ha picchiato?
2: Non lo so.
0: Va bene, non si sforzi.
3: Stanno arrivando.
0: L'hanno massacrato di botte. Gli hanno dato una bella lezione, dottore. Come al solito lui non li ha visti in faccia. Non è vero, dottore? Non lo sa che
1: sta. Lascialo stare. Ora facciamo portare una barella. Calmo, dottore. Niente, è solo qualche graffio.

0: Forza, tutti a terra.
1: È qua? La casa è questa?
0: Dai, andiamo dentro.
2: Ma cos'è? Un appartamento in un palazzo? Ma siete pazzi, è pericoloso. Io credevo che lei ci portasse in un posto isolato.
0: Dentro, su. Non dobbiamo farci notare.
3: Siamo a due passi da casa mia.
0: Non parlate ad alta voce.
1: E come fate a proteggerci qua? Ci saranno decine di inquilini. Come fate a controllarli tutti?
0: Le domande quando saremo in casa, per favore. Venite.

0: L'arredamento fa schifo. Dov'è la mia stanza?
1: In fondo a sinistra.
2: È grande.
1: Si aspettava una cella. Noi li trattiamo bene i nostri protetti.
3: Non è male.
1: Sedetevi, devo spiegarvi delle cose. Pietro, vieni qua.
2: Le finestre sono blindate?
1: Naturalmente.
2: Bene.
0: Posso avere lo stereo?
1: Sì. Ora statemi a sentire. Dovrete passare molto tempo qua dentro. Ci sono delle regole che dovrete rispettare. Tutti. Hai capito, Pietro? Prima regola. Non potete uscire da soli, del resto sarebbe difficile, visto che ci saranno due poliziotti fuori dalla porta. Seconda regola. Niente telefonate. L'apparecchio che c'è in casa può solo ricevere. Il numero lo conosciamo solo io e il mio capo.
0: No, aspetti. Lei aveva detto che avrei potuto parlare con Susanna.
1: Non puoi telefonarli da qui. Quando avrai il permesso ti faremo telefonare da una caserma. Questo vale per tutti.
0: Ok, allora mi ci porti oggi stesso. Devo parlare con Susanna.
1: Oggi non è possibile.
0: Allora non voglio sentire le altre stronzate che dice.
1: Lo lasci perdere.
3: Vado io. Possiamo parlare?
0: Di cosa? Di com'è bello vivere in una prigione?
3: Nessuno ha mai detto che è bello. È solo necessario.
0: Senti, non mi venire a dire anche tu che è solo per qualche giorno. Non mi fregate più!
3: Dovremo restare qua fino al processo, Pietro. Passeranno dei mesi.
0: Che meraviglia!
3: È difficile anche per noi. Questo almeno lo capisci?
0: E a te è andata bene, no? Non volevi stare con mia madre? Ora ci stai.
3: Io pensavo a qualcosa di diverso, veramente. Io e tua madre da soli, senza poliziotti...
0: E senza me.
3: Esatto!
0: Mia madre si stuferà di te. Prima o poi ti manda a quel paese.
3: Può darsi.
0: Ora si appoggia a te perché è confusa. Ma appena si rende conto di che tipo sei, ti molla.
3: E che tipo sono, secondo te?
0: Uno stronzo.
3: Pietro, anch'io non ho una buona opinione di te. Anzi, sincerità per sincerità, penso anch'io che sei uno stronzo.
0: Allora siamo pari, ora togliti da piedi.
3: Non è così facile, l'hai sentita, Linda. Non possiamo andare da nessuna parte. Siamo costretti a stare in questo appartamento, tutti insieme.
0: Io starò nella mia stanza, così non devo vederti tutti i giorni.
3: Ah, è un odio profondo, allora.
0: Se non c'eri tu, mia madre non avrebbe mai denunciato mio padre.
3: Ti fa comodo crederlo, Pietro, ma lo sai anche tu che non è così.
0: Lei gli voleva bene a mio padre.
3: Anche quando ha saputo quello che faceva tuo padre? Pensi che abbia continuato ad amarlo sapendo che era un mafioso?
0: Mio padre non è un mafioso!
3: Beh, non l'ho curato io il boss.
0: Ma che ne sai tu di mio padre? Non lo conosci nemmeno. No.
3: Ci credi se ti dico che mi dispiace veramente per te? So che soffri più di tutti.
0: Grazie della comprensione.
3: Sei uno stronzo gentile.
0: Ora te ne vai, per favore, voglio stare da solo.
3: Va bene. È stato un piacere parlare con te.
0: E chiudi la porta.

0: Ce la fa ad alzarsi da solo?
1: Sì, sì.
0: Allora, forza.
1: Piano? Piano.
2: Sta meglio, dottor, lei?
1: E figuriamoci se lei non si precipitava subito.
0: È in grado di parlare, però veda di non stancarlo.
3: E facciamo solo due chiacchiere.
1: Che vuole da me?
3: Sai chi è stato a picchiarla?
1: No.
3: Non ha nemmeno un sospetto?
1: Non l'ho visto in faccia.
3: Ha picchiato duro, eh? Ha idea del perché le hanno fatto questo scherzo?
1: Forse gli stavo antipatico.
3: Già. Soprattutto se aveva intenzione di parlare.
1: Lei sta perdendo tempo, dottor Franchina. Io non ho niente da dire.
3: Io sì, invece. Abbiamo saputo di un conto in una banca di Lugano. Aspetti. È siglato FIL24. Lo sa quanto c'è su quel conto?
1: No.
3: Quasi 4 miliardi.
1: E allora?
3: Sono suoi quei soldi.
1: Non c'è il mio avvocato e non intendo rispondere.
3: Sono suoi, lei. E ora è davvero nei guai. Questa volta non se la cava.
1: Non voglio parlare con lei senza il mio avvocato.
4: Ma non ha capito che per i suoi amici lei è un uomo bruciato? Non può più contare su Trimarchi. Lei non gli serve più.
1: È lei che mi vuol tenere in galera.
4: Io voglio solo che lei parli. Li possiamo ancora incastrare se mi dice che le ha procurato il contatto con Trimarchi. Chi è che lo cura ora? Forse lo staniamo.
1: Mia moglie ve l'ha servito su un piatto d'argento e ve lo siete fatto scappare. Non lo prenderete mai, quello.
3: È Fedeli che l'ha portata da Trimarchi, vero?
1: Io non so niente.
3: Se parla, forse può ancora salvarsi. La proteggeremo.
1: Non ho niente da dire.
4: Lei è nelle loro mani.
1: Ma almeno sono vivo.
3: Per il momento.

0: Ah, dietro!
1: Mia madre dov'è?
2: L'hanno trattenuta in caserma. Ora la riaccompagnano.
1: Devo spedire una lettera, ci pensa lei?
2: Certo. Prima fammela leggere, però.
1: Cosa? E perché dovrei fargliela leggere?
2: È una delle regole. La vostra corrispondenza sarà controllata.
1: Ma voi siete pazzi! È una lettera per la mia ragazza.
2: Non mi scandalizzo. Dai, dammela. Ah, mi dispiace, ma io non posso fare eccezioni.
1: Ci censurate la posta come i detenuti?
2: Lo facciamo per evitare pericoli.
1: Io non posso vivere così.
2: Devi rassegnarti, Pietro.
1: Io qua non ci resto, giuro che scappo.
2: Dai, riscrivi la lettera.
1: Anche a costo di farmi ammazzare. Prima o poi io scappo. Linda, meglio morto che vivere così.

0: Avete ascoltato la 38ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
1: Angela Baggi.
0: I suoi genitori:
2: Mario Maranzana,
3: Gisella Sofio,
0: Franco,
4: Remo Girone,
0: Andrea,
5: Emilio Cappuccio,
0: Pietro,
6: Marco Galli,
0: il giudice Franchina,
7: Elio Zamuto,
0: Linda,
8: Vittoria Zinni,
0: la madre superiora,
9: Annalisa Foà,
0: e con
10: Francesco Anzalone,
11: Renato Montalbano,
12: Salvatore Puntillo,
13: Maurizio Zacchigno.
0: Coordinamento tecnico:
14: Raffaele Vincenti.
0: Assistente al programma:
15: Emma Caggiano.
0: Regia:
11: Idalberto Fei.
0: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: ore 16.
1: Rai Radio Tech & Tech.
2: Ultima puntata per la serie Una poesia al giorno. Bentrovati da Edoardo Melchiorri e, come promesso, Dante Alighieri chiude il ciclo così come l'ho cominciato 20 puntate fa. Non potevano mettergli a fianco L'amico di una vita, Guido Cavalcanti. E poi tre simboli, tre icone per rimarcare lo spirito che ha animato questo ciclo, ovvero promuovere la varietà della grande poesia di tutti i tempi e di tutte le latitudini. Una serie che, malgrado le non poche incursioni tra i meno noti, sempre ha riconosciuto i grandi classici come L'Amleto o Azzacinto. Copertina per Bob Dylan, e dire che sembrava un'eresia averlo all'interno del programma originale del 75, quando Dylan aveva solo 33 anni. E invece Fernanda Pivano, che aveva curato la scheda letta come sempre da Corrado Pani, ci aveva visto giusto, e a Dylan verrà assegnato nel 2016 il Nobel per la letteratura per aver creato, così dice la motivazione, nuove espressioni poetiche all'interno della grande tradizione della canzone americana. Buon ascolto.
3: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
4: La chiamano la ballatetta dell'esilio. Pare infatti che Guido Cavalcanti, l'amico numero uno di Dante Alighieri, l'abbia scritta durante l'esilio in Sarzana, dove nel giugno 1300, l'anno stesso della sua morte, fu confinato con altri capi di parte bianca in seguito a disordini avvenuti a Firenze. Pare, ma il fatto non è assodato, e c'è anzi chi risolutamente lo nega. Comunque sia, la ballatetta resta una delle più belle poesie che mai siano state scritte. Guido non spera più di tornare in Toscana, cioè nella sua cara Firenze, e prega la sua canzone di andarvi in sua vece e di portar sue notizie alla donna amata. Notizie, ahimè, non gaie, piene di doglia, anzi, e di molta paura. Perché ormai il poeta, effettivamente morto, come abbiamo detto, in quello stesso anno, 41enne, sente che la morte lo stringe e la vita lo abbandona, mentre il cor si sbatte forte, ascoltando ciò che gli suggeriscono il corpo infermo e lo spirito stanco. L'architettura dei versi è quella ormai sancita dalla tradizione stilnovistica, ma Cavalcanti sa immettervi tanta accorata passione e tanta profonda musica da renderli del tutto nuovi e ancora oggi freschissimi e commoventi, fin quasi a strappare le lacrime. Anche se privi d'ogni sentimentalismo, tanto è forte la realtà del dolore che essi, oltre ogni moda o finzione, contengono e trasmettono. Nella sua apparente levità, infatti, la canzone è fortemente drammatica, non fosse che per la totale disperazione che la domina. Guido non ha mai creduto nell'aldilà e sa quindi che una volta morto non avrà più modo di incontrarsi con l'amata. Per questo prega la ballatetta di portare con sé la sua anima tremante e di consegnarla a quella bella donna a cui la manda, dicendole sospirando: «Questa vostra servente vien per istar con voi, partita da colui che fu servo d'amore». Un tratto, oltretutto, di somma gentilezza, che di certo renderebbe fiera, come segno di una fedeltà nella passione più unica che rara, anche la più spregiudicata donna dei nostri giorni.
5: Giancarlo Sbragia legge «Perch'io non spero di tornar giammai» di Guido Cavalcanti.
6: «Perch'io non spero di tornar giammai, ballatetta in Toscana, va tu, leggera e piana, dritta la donna mia, che per sua cortesia ti farà molto onore. Tu porterai novelle di sospiri piene di dogli e di molta paura, ma guarda che persona non ti miri che sia nemica di gentil natura, che certo per la mia disavventura tu sarai contesa, tanto da lei ripresa che mi sarebbe angoscia, dopo la morte poscia, pianto e novel dolore. Tu senti, ballatetta, che la morte mi stringe sì, che vita m'abbandona, e senti come il cor si sbatte forte per quel che ciascun spirito ragiona. Tanto è distrutta già la mia persona ch'io non posso soffrire. Se tu mi vuoi servire, mena l'anima teco, molto di ciò ti preco, quando uscirà del core. De, ballatetta mia, alla tua amistate quest'anima che trema raccomando. mena la teco nella sua pietate a quella bella donna a cui ti mando. Deh, ballatetta, dille sospirando quando le sei presente, questa vostra servente vien per istar con voi, partita da colui che fu servo d'amore. Tu, voce sbigottita e deboletta, che esci piangendo dello cor dolente, con l'anima e con questa ballatetta va ragionando della strutta mente. Voi troverete una donna piacente di sì dolce intelletto che vi sarà diletto starle davanti ogni ora. Anima, e tu l'adora sempre nel suo valore.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Di Bob Dylan tutti ormai sanno tutto. Il poeta, cantante e compositore ha soltanto 33 anni e sembra impossibile che tanta celebrità possa essere stata accumulata in così breve tempo. Cominciò a scrivere canzoni a 15 anni, a esibirsi in pubblico a 18 e a incidere dischi a 21. Ne aveva appena 22 quando incise il disco famoso Bob Dylan a ruota libera, dal quale è ricavata la poesia che leggeremo. Ne aveva 23 quando incise il disco successivo, dove le canzoni di protesta assunsero toni profetici e la chitarra tradizionale della musica folk venne sostituita dalla chitarra elettrica della musica rock. Ne aveva 24 quando combinò lo stile di musica folk con quello del rock and roll elettronico. Questo passaggio dalla canzone folk di campagna alla canzone folk rock cittadina non è stato casuale. Bob Dylan è sempre stato ispirato da un atteggiamento libertario che lo fece diventare esponente in quei primi anni tra il 1960 e il 1965 di tutte le fasi del dissenso in America, dalla campagna per il disarmo nucleare alla campagna per una reale emancipazione dei negri del Sud. Una sua canzone, intitolata Soffia nel vento, diventò l'inno degli attivisti che appunto si battevano per la conquista dei diritti civili per i negri del Sud. I suoi versi diventarono così popolari e la sua musica così diffusa che per la prima volta le case discografiche acconsentirono a incidere un disco di musica rock dove l'autore componesse sia i versi che la musica. Fu più o meno allora che si cominciò a parlare del rock come di una guardia rossa della rivoluzione, addossando a Bob Dylan, 24enne, responsabilità pesanti per profezie sociali e denunce politiche in perfetta sintonia con le inquietudini e le ansie dei giovani di quegli anni. Non per niente ad adorarlo furono i giovani di allora, che avevano adottato la sua massima: non fidatevi mai di nessuno al di sopra dei 30 anni. E infatti, nella tournée recentissima, durante la quale il poeta cantante si ripresentò al pubblico dopo una decina di anni di assenza, ad acclamarlo furono di nuovo i giovani di allora. La poesia che leggiamo è tipica dell'impegno a favore della non violenza sempre praticato da Dylan.
2: Giulio Bosetti legge Padroni della guerra di Bob Dylan.
3: Venite, padroni della guerra, voi che costruite i grossi cannoni, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite tutte le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie, voglio solo che sappiate che posso vedere attraverso le vostre maschere. Voi caricate le armi che altri dovranno sparare e poi vi sedete e guardate mentre il conto dei morti sale. Voi vi nascondete nei vostri palazzi mentre il sangue dei giovani scorre dai loro corpi e viene sepolto nel fango. Direte che sono giovane, direte che non so abbastanza, ma c'è una cosa che so, anche se sono più giovane di voi, che perfino Gesù non perdonerebbe quello che fate.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una delle più dolci isole del Mediterraneo, Zante o Zacinto, diede i natali a Ugo Foscolo nel 1778 e sempre ne nutrì in seguito, di lontano, la fantasia con i ricordi di un'infanzia che sfuma nel mito del paradiso terrestre e con il fascino della poesia e della scultura greca. Ugo Foscolo, come D'Annunzio o come Dante, fu uomo di grande impegno civile, fu soldato e politico, ma come loro fu anche un grande poeta puro. Seppe cioè trovare quegli accenti limpidi e profondi in cui ogni uomo, sotto qualsiasi cielo, si riconosce, si esalta, si consola e si illumina. Preso nei vortici di una vita movimentata come poche, esule in varie terre, prima ammiratore di Napoleone e poi a lui fieramente avverso, il Foscolo si portò sempre dietro, nei suoi avventurosi o forzati vagabondaggi, il morso della nostalgia per la sua isola. La chiara e selvosa Zacinto, gli dice, risonante ancora dei versi di Omero e di Teocrito. Più volte la cantò in un'ode famosa o nel poemetto Le Grazie, ma più struggenti di tutti sono i versi del sonetto intitolato appunto a Zacinto, che si aprono con l'amara certezza che mai più in vita gli sarà concesso di ritornare alla sua isola natale, quell'isola che è la sua patria ideale. Il ritmo splendido ma un po' faticoso delle due quartine della prima terzina sembrano esprimere il suo vano anelare a quel ritorno, la fatica di quel viaggio impossibile a cui è anche impossibile rinunziare. Il sonetto fu scritto tra il 1802 e il 1803, anni cruciali per la storia d'Italia.
1: Giancarlo Sbragia legge A Zacinto di Ugo Foscolo.
2: Né più mai toccherò le sacre sponde ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell'onde del greco mar da cui vergine nacque Venere e fea quell'isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde l'inclito verso di colui che l'acque cantò fatali ed il diverso esilio per cui bello di fame e di sventura baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra. A noi prescrisse il fato illacrimata sepoltura.

0: Essere o non essere è probabilmente il più famoso brano di poesia drammatica di tutta la letteratura mondiale. Siamo al terzo atto della tragedia di Shakespeare. Amleto entra in una stanza della reggia, nella quale, dietro delle tende, sono nascosti il re e il suo consigliere Polonio. Essi lo spiano per cercare di capire cosa agita la mente del giovane principe, che si comporta stranamente, quasi da pazzo. Non sanno che egli finge la sua pazzia e il re, che ha ucciso il padre di Amleto e ne ha sposata la madre, è turbato e impaurito da tale comportamento incomprensibile. Suppone e spera che sia causato da pene d'amore e per controllare questa ipotesi si serve di Ofelia come esca. Ma il dramma di Amleto è ben più vasto. Lo stato d'animo di Amleto è di dubbio angoscioso su cosa debba fare e più ancora si direbbe di mortale stanchezza per la tragedia che pesa sulle sue giovani spalle. Per questo Amleto pensa alla morte come a una liberazione e esita fra l'essere e il non essere, cioè fra il vivere e il cessare di vivere, solo nel dubbio e nel timore che anche dopo la morte seguitino a esserci per l'uomo affanni, offese e dolori.
1: Giulio Bosetti legge Essere o non essere?
2: Essere o non essere è il problema. Se sia meglio per l'anima soffrire oltraggi di fortuna, sassi e dardi, o prender l'armi contro questi guai e opporvisi e distruggerli. Morire. Dormire. Nulla più. E dirsi così, con un sonno, che noi mettiamo fine al crepacuore e alle mille ingiurie naturali, retaggio della carne. Questa è la consumazione da invocare devotamente. Morire. Dormire. Dormire. Sognar forse. Forse. E qui è l'incaglio. Che sogni sopravvengano dopo che ci si strappa dal tumulto della vita mortale. Ecco il riguardo che ci arresta e che induce la sciagura a durar tanto anch'essa. E chi vorrebbe sopportare i malanni e le frustate dei tempi, l'oppressione dei tiranni, le contumelie dell'orgoglio e pungoli d'amor sprezzato e remori di leggi, arroganza dall'alto e derisione degli indegni sul merito paziente? Chi lo potrebbe mai se uno può darsi quietanza col filo d'un pugnale? Chi vorrebbe sudare e bestemmiare spossato sotto il peso della vita se non fosse l'angoscia del paese dopo la morte, da cui mai nessuno è tornato a confonderci il volere ed a farci indurire ai mali d'oggi piuttosto che volare a mali ignoti? La coscienza, così, fa tutti vili. Così il colore della decisione al riflesso del dubbio si corrompe e le imprese più alte che più contano si disviano, perdono anche il nome dell'azione. Ma zitto, ora la bella Ofelia si avvicina. Possa tu, ninfa, nelle preghiere ricordare i miei peccati.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: In una recentissima inchiesta intesa a conoscere se gli italiani conoscono la Divina Commedia, si è stabilito, grosso modo, che solo un'impavida minoranza ha letto, cantica dopo cantica, il capolavoro di Dante. Molti si sono fermati all'inferno, tra Paolo e Francesca e il conte Ugolino. I più pazienti sono arrivati fino alla Pia dei Tolomei, che langue sospira nel purgatorio. E solo pochi hanno sconfinato in paradiso, ad ascoltare i sublimi accenti di Giustiniano, Cacciaguida, Beatrice. Una lettura

0: ma per trattar del ben ch'io vi trovai, dirò dell'altre cose ch'io vi ho scorte. Io non so ben ridir com'io v'entrai, tant'era pieno di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi ch'io fui al pied un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m'era durata la notte ch'io passai con tanta pieta. E come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo, che non lasciò giammai persona viva. Poi ch'ei posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia deserta, sì che il pie fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel maculato era coperta. E non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, ch'io fui per ritornar più volte volto. Temp'era dal principio del mattino, e il sol montava in su con quelle stelle che eran con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sì ch'a bene sperar m'era cagione di quella fera alla gaietta pelle, l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venesse con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aer ne temesse. E di una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza con la paura ch'uscia di sua vista ch'io perdei la speranza dell'altezza.
1: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: L'autonomia alimentare ed energetica del vecchio continente era un chiodo fisso per Raul Gardini, che aveva dato la scalata alla Mount Edison, azzardando un destino che stava tragicamente per compiersi.
1: Abbiamo il privilegio di gestire un'innovazione.
2: Raul Gardini, il re di Ravenna, il corsaro, l'imprenditore lungimirante e duro, l'uomo di mare che con l'impresa del Moro di Venezia divenne leggenda. Ripercorriamo gli ultimi 3 anni della sua intensa vita partendo proprio dal varo del Moro l'11 marzo del 90 fino alla sua tragica morte, si sparò durante Tangentopoli il 23 luglio del 93. Quegli anni ci vengono raccontati in modo asciutto e coinvolgente dalla docu-fiction di Francesco Miccichè, con protagonista un ottimo Fabrizio Bentivoglio.
3: Fatemi dire che il Moro è un sogno.
2: E Bentivoglio ci confessa.
4: Questo Raul è uscito quasi da solo, autonomamente.
2: Che cos'è che di Raul Gardini vuole che arrivi di più allo spettatore?
4: Questo è un signore che 40 anni fa parlava di carburanti biodegradabili come l'etanolo o di plastica biodegradabile. Un'occasione anche per riparlare delle sue idee.
2: Il docufilm in onda questa sera su Rai 1 mischia e alterna sapientemente finzione con materiale di repertorio e interviste. Bab Richern, GR1.
0: Come ha recentemente riportato il cognato Carlo Sama in un libro, la scalata non fu facile, ma ancor meno il sapersi destreggiare in un mondo complesso come quello che aveva costruito. Nel 1988 Gardini aveva ricevuto assicurazioni da Ciriaco De Mita e Achille Occhetto per ottenere sufficienti garanzie sugli sgravi fiscali in seguito al conferimento delle attività chimiche di Mount Edison rispetto alla nuova avventura che si stava profilando. Maggioranza e opposizione in un inedito cartello assicurarono dunque il proprio appoggio, ma il tempo della Prima Repubblica stava per scadere e il decreto legge decadde in Parlamento per ben 2 volte. La chimica sono io, era solito dire Gardini, mentre rompeva i rapporti con l'altro potente dell'epoca, il presidente dell'ENI, Gabriele Cagliari.

0: poco convinto Bettino Craxi, che cominciava ad avere dubbi sulla validità dell'operazione. Tangentopoli travolse tutto e mentre Gardini sperava di farsi trasferire al carcere di Opera una volta arrestato, una notte decise di farla finita. Venne ritrovato dal maggiordomo riverso sul letto con un colpo di pistola alla tempia e la pistola sul comodino.
1: GR2 Notizie.
2: Il suicidio di Raul Gardini, l'ex patron di Montedison e della Ferruzzi, si è tolto la vita stamane a Milano. Per le ultime notizie, linea alla nostra redazione lombarda.
3: Sì, siamo appena rientrati da Piazza Belgioioso, dove Raul Gardini nella sua abitazione si è suicidato questa mattina. Sono le prime frammentarie notizie. È stato trovato dal maggiordomo nella camera da letto poco prima delle 9. Si sarebbe ucciso sparandosi un colpo di pistola alla tempia. In casa in quel momento c'era anche il figlio Ivan, oltre al maggiordomo. La moglie Idina, secondo appunto le prime notizie, si troverebbe invece a Ravenna. Gardini è stato portato al policlinico, ma quando è giunto l'ospedale era già morto. Raul Gardini, 60 anni, l'uomo che aveva portato il gruppo Ferruzzi nel gotha dell'imprenditoria italiana, era rientrato a Milano per assistere ai funerali di Gabriele Cagliari, fissati proprio per questa mattina nella chiesa di San Babila. Con Cagliari Gardini, come tutti sanno, aveva lavorato a lungo. Cagliari era infatti il suo socio come Eni nella Enimont, la joint venture tra pubblico e privato. Gardini era stato chiamato pesantemente in causa proprio nei giorni scorsi da Giuseppe Garofano, l'ex presidente della Montedison, che è tuttora in carcere a Opera e viene interrogato dai magistrati. Per il momento è tutto. Giancarlo Zanella, GR2 Milano.
4: La chimica sono io, aveva esclamato Gardini con orgoglio e sicurezza quando, all'apice del potere, era riuscito a scalare anche il capitale dell'Enimont, il gruppo misto pubblico-privato che avrebbe dovuto unificare tutta la chimica italiana. Si era nel 90, pochi mesi dopo, invece, l'inizio della disfatta. L'Eni di Gabriele Cagliari, altra vittima illustre della tragedia Tangentopoli, aveva riportato in area pubblica la sua parte. Il polo chimico era nato soltanto un anno prima, annunciato a fine 88 e definito nell'89. Proprio il disastro chimico aveva convinto la famiglia Ferruzzi a liquidare Gardini e il suo sogno. Di Arturo Ferruzzi, il patriarca della famiglia di Ravenna, era stato il più valido collaboratore fino a diventarne l'erede, dopo averne sposato la figlia maggiore, Idina, quando Arturo morì nell'80 in un incidente aereo. Anni di lavoro in silenzio per Gardini fino al colpo grosso del novembre 86, quando con un'audace scalata in borsa acquistò la maggioranza della Montedison, estromettendo Mario Schimberni. Era l'inizio del sogno, quel sogno che doveva portarlo alla tragica morte. Andrea Buonocore, GR2.
0: Gabriele Cagliari si era già ucciso in carcere, soffocandosi con un sacchetto di plastica sulla testa.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: E stesso?

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia e ben ritrovati ad una nuova puntata di Campionati al Cardiopalma. Il torneo 1987-88 segnò un evento importante per quanto riguarda le società calcistiche e il mercato dei giocatori stranieri. Molti anni prima della sentenza Bosman, che permise la libera circolazione dei giocatori stranieri in Italia, un tassello importante fu posto dalla seconda riapertura delle frontiere, provvisoriamente chiuse nell'estate del 1984. Ogni società del campionato, cioè, riacquisì il diritto di prelevare calciatori stranieri da divisioni estere, fermo restando il tetto massimo di 2 tesseramenti per squadra. Ma anche altre furono le novità importanti per quel campionato di calcio. L'acquisto da parte del Milan di Silvio Berlusconi sconvolse l'ambiente proponendo uno stile imprenditoriale spregiudicato. Cercò in Europa la migliore coppia di stranieri, trovandola negli olandesi Gullit e Van Basten. Ma cosa forse più importante, come tecnico fu scelto l'emergente Arrigo Sacchi, proveniente dalle buone stagioni a Parma e all'esordio assoluto in Serie A, promotore di un calcio offensivistico ed estremamente dinamico. Le altre squadre risposero con acquisti importanti. La Juventus, dopo l'addio al calcio di Platini, si affidò alla stella del Liverpool, Ian Rush, che veniva da successi importanti nel campionato inglese e nella Coppa dei Campioni. L'Inter di Trapattoni si affidò al belga Schifo e al ritorno di Aldo Serena, mentre il Napoli, campione in carica, si rafforzò ulteriormente con l'acquisto del brasiliano Careca, affiancato a Maradona e Giordano. Nacque il trio d'attacco Magica. Fu un campionato che segnò la rinascita del Milan. In quello che sembrava destinato a essere l'anno del secondo scudetto del Napoli, nell'ultima parte del torneo, la rimonta da parte dei rossoneri vanificò le ambizioni della squadra di Maradona. Il campionato iniziò il 13 settembre 1987 con il Napoli che vinse le prime 5 partite andando in fuga. Inizialmente la Sampdoria provò a inseguire, ma con passo non abbastanza deciso per tenere testa ai campani. Il Milan, dopo aver perso 2 partite, di cui una a tavolino con la Roma causa lancio di petardi in campo da parte della tifoseria rossonera, affermò la sua legittima volontà di ottenere il titolo con uno squillante 4-1 ai danni proprio della squadra napoletana. Ascoltiamo Enrico Ameri, tramite la cronaca di tutto il calcio minuto per minuto, raccontare un momento importante di questa svolta del campionato. Il gol di Gullit, l'astro nascente che si contrappose a Maradona. E a seguire l'analisi tecnica dello stesso Ameri.
1: Rete del Milan. Milan ha segnato la terza rete ed è stato Gullit, dopo aver superato Garella in uscita. Lo ha superato sulla sinistra e ha messo il pallone in rete. Rete di Gullit esattamente dopo 17 minuti di gioco nel corso del secondo tempo. Un magnifico gol. Gullit scatenato, il pallone d'oro. Merita veramente questa soddisfazione perché nel corso finora della partita è stato forse il miglior uomo in campo fra i 22 atleti sul terreno di gioco. Gullit, ripetiamo, ha messo il pallone in rete dopo 17 minuti dall'inizio del secondo tempo e ha portato pertanto a 3 il bottino della formazione napoletana. Napoli aveva dato l'impressione, gentili ascoltatori, di non volersi lasciar sfuggire l'iniziativa. Infatti per i primi 10 minuti i campioni d'Italia si erano dimostrati particolarmente attivi, comunque non propensi a subire l'iniziativa degli avversari. Così di sorpresa quasi riuscivano a cogliere il successo che giungeva al decimo con Carega. Il lancio era di Maradona che mandava il pallone sulla destra dove il numero 7 partenopeo trovava la difesa milanista un po' ferma, forse perché pensavano i giocatori del Milan che il giocatore fosse in sospetta posizione di fuorigioco. Tutto regolare invece, Carega e di prima con un bel pallonetto batteva Galli in uscita. In pratica il gol della formazione partenopea scatenava la reazione del Milan che arricchiva con il passare dei minuti le occasioni da rete, le minacciose incursioni che Gullit e Virdis e tutta la squadra rossonera riuscivano ad orchestrare con ritmo crescente che non consentiva agli avversari di riflettere in un susseguirsi, ripeto, di occasioni che i rossoneri creavano e fallivano. Il gol del pareggio giungeva pertanto al 20esimo. L'azione si sviluppava sulla destra, Tassotti, Gullit e cross al centro per Colombo in un'area intasatissima. altissima. Colombo trovava lo spiraglio per pareggiare. Passavano 4 minuti e il Milan raddoppiava. Il gol era di Virdis che filtrava in un'area ancora una volta piena di giocatori. Passava tra due avversari, si presentava davanti a Garella tutto solo e riusciva a batterlo. La partita era ormai di pieno dominio del Milan. Il Napoli forse risentiva della non buona giornata di alcuni suoi uomini come Maradona e Carega, mentre De Napoli, Bagni e Giordano erano troppo soli per cercare di costruire qualcosa di solido e di positivo. Il Napoli poco alla volta perdeva consistenza, si sfaldava travolto da un ritmo sempre frenetico, mentre Gullit era l'assoluto dominatore del campo e metteva in difficoltà più volte Ferrara, che si è trovata a riprese oggi con un avversario che certamente si augurerà di non incontrare i momenti di incontrare i momenti più felici in una squadra naturalmente più forte e più solida.

0: Ma questo primo campanello d'allarme passò inosservato e sembrò non influire sul percorso del Napoli. Il 17 gennaio 1988 a Genova, all'ultimo turno del girone d'andata, un gol di Maradona nel finale pose fine alla rincorsa dei blucerchiati. Gli azzurri diventarono campioni d'inverno e continuarono la loro corsa nelle gare di ritorno, arrivando il 14 febbraio ad accumulare un vantaggio di 5 punti sul Milan, secondo in graduatoria. Ascoltiamo adesso da tutto il calcio minuto per minuto la cronaca del gol di Maradona, uno dei tanti gol spettacolari del fuoriclasse di quegli anni al Napoli, raccontato da Massimo De Luca.
1: Il Napoli è passato in vantaggio quando mancano ormai poco più di 3 minuti alla conclusione sul campo di Marassi. Al 42esimo è Maradona a mettere in rete il gol del probabile successo partenopeo che si sviluppa sulla fascia di destra della zona d'attacco della squadra campana. C'è una leggermente difettosa respinta della difesa sandoriana e può intervenire dai 16 metri Maradona, che con un tiro potente inganna Bestazzoni, lo batte più che ingannarlo e porta in vantaggio dunque la sua squadra, mentre si concede all'applauso della tifoseria napoletana, particolarmente numerosa anche in questa circostanza, nonostante tutte le condizioni. Napoli dunque in vantaggio, ripeto, al 41esimo della ripresa sul campo della Sampdoria, quando la partita sembrava ormai incanalata verso il risultato che pareva ormai logico, quello dello 0-0. C'è stato questo tiro che anche sì leggermente ingannato Bestazzoni, protesosi in volo, ma che nulla ha potuto fare. Bisogna dire che Maradona, quanto ci riferiscono dallo stadio di Marassi, non aveva trovato mai il bandolo del suo gioco, la verve della sua classe su questo campo, che certamente ne puniva la raffinata tecnica ben oltre l'immaginabile. Ha trovato questo spunto, come sovente gli accade essendo giocatore di grandissima classe, che può a questo punto risolvere la partita. Quindi ripeto, quando mancano ormai poco più di 2 minuti alla conclusione dell'incontro più importante della giornata, Napoli in vantaggio sul campo della Sampdoria per 1-0, il gol è di Maradona.

0: Il 10 aprile, a 5 giornate dalla fine, il Napoli conduceva con 4 punti di vantaggio sui rossoneri, che non avevano saputo approfittare appieno di alcuni tentennamenti della capolista nei due mesi precedenti. Ma il Milan, a partire dalla settimana successiva, sfruttò il calo atletico di cui furono vittime i partenopei, cominciando a risalire la china. Il 17 aprile vinsero a Roma, mentre gli azzurri perdevano a Torino di fronte alla Juventus. Ecco l'altalenante successione delle reti in quella giornata, con le voci di Enrico Ameri e Claudio Ferretti.
1: Sì, abbiamo superato da poco il 21esimo minuto di gioco e la Juventus si porta in attacco. Sul fondo c'è un cross, un tiro e rete! Ha segnato in questo momento Rush. Rush ha segnato per la Juventus. Il tiro ha fatto secco Garella. Ha fatto secco Garella, la distanza ravvicinata. Rush non ha mancato l'obiettivo e ha messo il pallone in rete. Siamo giunti al 21esimo del secondo tempo. Rush ha portato a 2 le reti della formazione del Juventina. Ricordiamo la prima rete segnata da Cabrini al 19esimo, ora la seconda rete messa a segno da Rush. Rush che al 15esimo, pensate, su un cross di Bruno dalla destra, aveva letteralmente, si era letteralmente mangiato un gol già bello fatto, si era trovato in pratica il pallone fra i piedi, davanti alla porta di Garella. Garella ormai fuori causa, ebbene, il pallone è passato fra le gambe del giocatore numero 9 ed è terminato sul fondo. Siamo giunti al 24esimo, fra l'entusiasmo delirante dei tifosi juventini, ricordiamo la Juventus conduce sul Napoli per 2-0, linea quindi a Ferretti.
2: Qui all'Olimpico invece l'incontro è tutt'altro che chiuso, siamo al 25esimo, seguiamo questa discesa della Roma con Feller, c'è però la respinta di testa da parte di Tassotti e palla che termina in fallo laterale. Attenzione adesso a questa azione della Roma con il cross teso quasi rasoterra di Manfredonia, l'inserimento da parte di un difensore rossonero, esattamente Maldini, con una palla che termina in calcio d'angolo.
1: Attenzione, calcio di rigore per la Juventus. L'azione è stata condotta da Rush e da Laudrup in tandem. I due erano scattati dopo aver recuperato un pallone in maniera un po' rocambolesca all'altezza della fascia centrale del campo. Rush è riuscito ad avanzare, poi vedendosi raggiunto da due giocatori ha cercato di aprire sulla destra per Laudrup. Laudrup è entrato in area, pensate che ha resistito una prima carica, forse se fosse terminata a terra subito l'arbitro avrebbe concesso ugualmente il calcio di rigore. È sulla seconda carica invece è crollato a terra e quindi c'è un calcio di rigore ora in favore della formazione juventina. Attendiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di rigore. Il pallone è fra le mani di Agostini che lo fa rimbalzare a terra, ma vedremo se sarà De Agostini a tirare oppure se sarà qualcun altro a incaricarsi di battere la massima punizione. Ci sono proprio De Agostini che si avvia verso il dischetto del calcio di rigore, sono tutti fuori dall'area gli uomini del Napoli, ecco De Agostini che è chinato in pratica, ripiegato un po' su se stesso, mentre Garella è lentamente indietreggia verso la propria porta. De Agostini prende la rincorsa con i piedi dentro l'area, ecco che sta per partire con la sua rincorsa, tiro e rete, 3-0 per la formazione juventina esattamente al 29esimo del secondo tempo, linea.
2: Vi chiedo scusa, risultato importante all'Olimpico, Massaro ha chiuso i conti, 2-0 per il Milan al 40esimo, va detto che lo stesso Massaro aveva mancato incredibilmente poco fa un gol quando si era presentato.
1: Ecco, solo. Scusami Claudio, faccio sentire i rumori che si sentono in questo momento al tuo annuncio del Massaro che ha chiuso i conti con la formazione romana. Ecco.
2: Ovviamente il sigillo a questa domenica significa a tutti gli effetti campionato riaperto.

0: La cavalcata del Milan a quel punto fu inarrestabile. Il 24 fece suo il derby meneghino, mentre i rivali pareggiavano a Verona. Infine, nello scontro diretto del San Paolo, si imposero per 3-2 grazie alla doppietta di Virdis e a un gol di Van Basten. Dedichiamo ora ampio spazio a quello che fu non solo un passaggio di consegne in cima alla classifica, ma anche un modello di gioco che si impose nettamente rispetto ad un altro. Attraverso le cronache di tutto il calcio e di Domenica Sport ascolteremo le fasi determinanti di quella domenica, nonché le voci di Azzaglio Vicini, CT Azzurro, di Roberto Donadoni, allora alla destra del Milan e poi anch'egli allenatore della Nazionale, di Gianni Punzo, vicepresidente del Napoli, di Sacchi, di Maradona e di altri protagonisti.
1: Sì, sono le 15:13 quando mi passate, gentili ascoltatori, la linea con lo stadio di San Paolo di Napoli, dove da circa 3 ore 90.000 persone sono in attesa dell'entrata in campo di Napoli-Milan nell'inizio del loro confronto che, come sapete, vorrebbe valere uno scudetto. Altre due postazioni microfoniche, gentili ascoltatori, per questa nostra trasmissione sono state previste e funzioneranno per i due tempi. Nella tribuna dei VIP Enzo Forianese, allo sbocco degli spogliatoi e sul campo Salvatore Biazzo. Vi do subito le formazioni delle squadre. C'è veramente un Napoli nuovo rispetto a quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi. E ve lo dico subito: Garella numero 1, numero 2 Bruscolotti, numero 3 Ferrara, numero 4 Francini, numero 5 Biliardi, numero 6 Renica, numero 7 Careca, numero 8 De Napoli, numero 9 Bagni, numero 10 Maradona, numero 11 Romano. Il Milan è schierato con Galli numero 1, Tassotti 2, Maldini 3, Carobbi e Colombo 4, Galli 5, Baresi 6, Donadoni 7, Ancelotti 8, Virdis 9, Gullit 10 e Vani 11. Linea subito a Salvatore Biazzo.
2: Eh sì, c'è una grande animazione, sta arrivando prima la squadra del Napoli. Maradona, sì. Una tua battuta in diretta.
3: Sarà una grande partita.
2: Sarà una bella partita a favore del Napoli.
3: Sicuramente.
1: C'è un rumore davvero fragoroso, un rumore infernale, e quindi cediamo la linea per un istante alla nostra postazione, dove Enzo Forianese dovrebbe essere vicino al commissario tecnico Vicini, e vediamo se è la verità.
4: Infatti sono vicinissimo a Vicini. Vicini, mi ascolti un momentino? Non riesce ad ascoltarmi per il gran chiasso che si sente anche qua. Come se l'immagina questa partita, commissario tecnico della Nazionale?
5: Ma per adesso c'è grande entusiasmo in questo pubblico, è incredibile, e speriamo che la partita sia veramente come tutti ci attendiamo.
4: Potrà essere influenzata fortemente dal fattore campo?
5: Beh, 90.000 persone penso che facciano la loro parte.
4: Quindi la potremmo considerare un peso in più a favore del Napoli, e il Milan come potrebbe reggere a questo peso in più avversario?
5: Ma non so, diciamo che è una partita, ripeto, aperta ad ogni risultato, però mi pare che questa atmosfera, questo grande calore del pubblico potrebbe essere sicuramente una carta a favore del Napoli, però è da vedere, in campo poi ci sono i giocatori.
1: C'è proprio una punizione per il Milan, siamo a una distanza di circa 20-22 metri dalla porta di Garella, posizione centrale, Gullit ancora, poi invece parte il tiro di Evani, la palla, Virdis, tiro, in rete il pallone, Virdis davanti al portiere ha messo il pallone in rete, palla che era sfuggita al controllo dei difensori della formazione del Napoli, e Virdis da due passi ha messo il pallone in rete. Felicissima quindi l'idea da parte di Carbone di cedermi la linea proprio nel momento in cui naturalmente è venuta fuori l'azione determinante di questo confronto, almeno per quanto riguarda questi primi 35 minuti di gioco. È stato Virdis che è scattato e ha messo il pallone in rete dopo il calcio di punizione battuto da Gullit. Naturalmente tutto è ancora aperto, tutto può ancora succedere in questa partita. Vediamo che il Napoli ha portato il pallone a centrocampo, la palla è recuperata da Maradona, il quale cerca di avanzare, naturalmente cerca subito di reagire alla formazione napoletana, il pallone è terminato in fallo laterale, c'è una rimessa in gioco per conto, anzi un calcio di punizione per conto della formazione milanista, sta per essere battuto da Bagni, ecco il pallone messo sui piedi di Romano, siamo all'altezza da tre quarti di campo del Milan, il calcio di punizione sta per essere, ripetiamo, battuto da Romano, la sua rincorsa parte in questo momento, il tiro al limite dell'area, colpo di testa di Maradona, colpo di testa da parte di Baresi, respinto il pallone, recupera Colombo sulla destra, spedisce ancora in avanti, ha recuperato con il petto il numero 5 Biliardi, batti e ribatti fra una difesa e l'altra, ancora Renica ad inseguire la palla, inseguito a sua volta da Gullit, con passaggio all'indietro dall'estremo settore di sinistra, ci riferiamo allo schieramento difensivo del Napoli, indietro al portiere Garella che pochi istanti fa è stato battuto da Virdis esattamente intorno al 32esimo minuto di gioco devo controllare bene. Intanto c'è un'azione del Napoli sul settore di sinistra, parte un tiro che però è rimpallato e mi sembra che debba terminare oltre il fondo in calcio d'angolo. E Gullit che cerca di impossessarsi del pallone, e Biliardi che intercetta la palla fra Gullit e Donadoni, ma a vantaggio di Maldini che cerca di lanciare sulla sinistra, sulla destra a Colombo, ribattuto ancora il pallone e lo ha ribattuto e l'ha recuperato ancora De Napoli che si mette in azione, sulla sinistra è pronto Carega a recuperare il pallone, avanza nella posizione di mezzo sinistro, sulla sua sinistra si porta in avanti Renica, ancora Carega impresso la palla, cerca lo scambio con Maradona il quale cerca di lanciare ancora in avanti sulla sinistra per Francini che è rimasto immobile facilitando l'intervento ancora dei difensori della formazione avversaria, comunque ancora Maradona che cerca di farsi luce fra due avversari e nasce un'azione di punizione che potrebbe essere molto importante perché è un calcio di punizione che verrà battuto in posizione quasi centrale rispetto alla porta difesa da Galli e a distanza piuttosto ravvicinata per quanto riguarda la rete difesa dall'esterno difensore milanista. I giocatori vanno piazzandosi davanti al giocatore incaricato del tiro, questi ovviamente Maradona, siamo alla fase conclusiva si può dire dei primi 45 minuti di gioco, vedremo se Maradona riuscirà a fare centro, a pareggiare la rete messa a segno da Virdis al 37esimo. Il gioco in questo momento è fermo, è Maradona che ha piazzato il pallone nel punto esatto, accanto a Maradona c'è come di consueto Renica e poi sulla destra di Maradona c'è anche Biliardi, tutto il Milan in questo momento, tutto il Napoli in questo momento è proteso in avanti, il Milan ha riportato indietro tutti i suoi uomini, Maradona è accanto al pallone, prende la rincorsa, si muove la barriera, allora Maradona si arresta, indica all'arbitro qualcosa, parte il tiro di Maradona, rete, rete, Maradona ha pareggiato, una grande rete nel 7 alla destra di Galli, Maradona ha pareggiato, è stato veramente un grande gol, gentili ascoltatori, Maradona ha pareggiato proprio nella fase conclusiva dei primi 45 minuti di gioco, Maradona ha portato in parità le sorti dell'incontro. Il gol di Maradona è stato strepitoso, la palla si è insaccata, imparabile davvero, sulla destra della rete difesa dal portiere Galli, nel 7 alto, non c'è stato nulla da fare per l'estremo difensore, che pure si era lanciato in volo per cercare di deviare la palla. Pertanto a tempo che per noi può essere scaduto anche da 35 secondi, il Napoli ha ristabilito le sorti dell'incontro. Gran gol di Maradona in questa fase finale del primo tempo. Palla al centro. C'è un calcio di punizione che l'arbitro affida alla formazione del Milan con Gullit che è scattato sul settore di destra, ha servito Tassotti, quest'ultima rimessa in azione ancora Ancelotti, ma gli ha saltato la palla a Giordano, ecco Giordano che sta per essere attaccato da Galli, effettua un tiro cross, esce Galli, non ha difficoltà a parare il pallone al limite dell'area di porta, c'era Carega che alle sue spalle poteva farsi pericoloso, ma l'intervento di Galli è stato rapido, tempestivo e deciso, per cui nessun pericolo per la porta rossonera. E intanto sugli sviluppi del gioco è stato subito rimesso il pallone in gioco, ecco che c'è una respinta da parte di Biliardi, un recupero da parte dei rossoneri e un lancio sulla destra verso Gullit che si mette in azione nella posizione di alla destra, attende l'eventuale passaggio Colombo e ancora Gullit in possesso del pallone, cerca di filtrare

rossonera. Virdis al 23esimo ha portato a 2 le reti del Milan e pertanto il Milan torna a superare la formazione napoletana, si porta a quota 43 il Milan, il Napoli resta a quota 42. Virdis segna così la sua 10ª rete in questo campionato, ha segnato il primo gol al 37esimo di questa partita, ha raddoppiato ora con un bellissimo colpo di testa entrando sul cross che era partito dal settore di destra e che in pratica ha lasciato Garella senza scampo.

Purtroppo siamo al 27° minuto di gioco del secondo tempo, stiamo per vivere forse la fase più importante, cruciale di questo confronto scudetto fra il Milan e il Napoli. Ora il Milan conduce la classifica con un punto di vantaggio sulla formazione paternopea, mancano ancora due giornate alla conclusione del campionato, naturalmente deve concludersi anche questa partita, che intanto il Milan cerca di difendere per quanto riguarda il risultato, mentre il Napoli ha mandato pochi istanti fa in campo anche Carnevale ad aggiungersi al tridente che ora porta così quattro uomini, Carnevale, Careca, Maradona e Giordano. Vediamo che la difesa del Napoli è ancora però impegnata sul settore di fondo, il pallone è stato controllato dai giocatori della difesa e viene concesso a Garella per la rimessa in gioco, ma fino a questo momento non ci sono viste azioni di una certa consistenza da parte della formazione napoletana, che ha lasciato un po' troppo l'iniziativa nel corso del secondo tempo alla formazione del Milan, che si è fatta pericolosa in diverse occasioni finché Virdis non è riuscito a incornare alla perfezione e al 23° del secondo tempo è riuscito a mettere il pallone in rete. Ecco intanto un'azione del Napoli che ancora si arena nelle secche della difesa della formazione milanista, si è fermata questa azione del Napoli, ecco Galli che ha recuperato la palla, la rimette in gioco all'altezza del cerchio del centrocampo, c'è un pronto intervento da parte di Ferrara, lancia sulla sinistra Giordano che si mette in azione, scatta al centro Carnevale, Giordano nella posizione della sinistra cerca in questo momento il cross, è indirizzato, parte il tiro di Careca, parato a terra, anzi Maradona, ha parato a terra Galli, il tiro del giocatore che in mezzo alla rovesciata aveva cercato di sorprendere l'estremo difensore della formazione milanista, ma sugli sviluppi subito della controazione, ecco Gullit lanciarsi verso la porta di Garella, tiro e palo da parte di Van Basten, il pallone non ci sembra che sia andato in rete, invece è entrato in rete, è stato Van Basten che ha messo il pallone in rete sul cross di Gullit, anzi Ancelotti dobbiamo dire ha messo il pallone in rete, ma vediamo che l'arbitro non la concede la rete ed è stato a nostro avviso è stato l'azione di Gullit ed è stato Van Basten a mettere il pallone in rete, poi Ancelotti ha recuperato il pallone e l'ha riparato verso la linea centrale del campo, pertanto ora la situazione è la seguente, il Milan sta mettendo al sicuro la sua vittoria sul Milan, sul Napoli conduce per 3-1, vi ricordo ancora i marcatori, due reti di Virdis nel primo tempo al 37°, nel secondo tempo al 23° ed ora amici ascoltatori alla mezz'ora esatta di gioco ha segnato Van Basten. Ricordiamo quindi le reti come si sono susseguite. Allora nel primo tempo al 37° è stato Virdis, poi al 45° ha pareggiato Maradona, ha riportato in vantaggio la formazione rossonera al 23° Virdis, ha portato a 3 le reti del Milan Van Basten al 27° e adesso proprio al mezz'ora di gioco al 34° anzi di gioco è stato Careca a ridurre ancora le distanze, pertanto la situazione è di 3-2 in favore della formazione rossonera. Siamo veramente alle ultimissime battute, il tempo dovrebbe essere scaduto, manca circa un minuto e mezzo alla conclusione di questo confronto, ancora la palla vicino al limite dell'area rossonera, prontamente allontanata dalla formazione del Milan che ormai fa buona guardia, non si fa più sorprendere mentre è scattato in questo momento Biliardi per inseguire un pallone che è facile preda di Garella, che più resto di Biliardi si è portato fuori dai pali, ha recuperato e subito rimette la palla in gioco, colpo di testa di Renica, colpo di testa da parte di Galli, recupera il pallone ancora Maradona, lo cede a De Napoli che da destra fa partire un passaggio in avanti, scattano in troppi in posizione di fuorigioco e pertanto l'arbitro non ha difficoltà ad arrestare la partita a comandare un calcio di punizione in favore della formazione rossonera, calcio di punizione che sta per essere battuto, vediamo che Maradona si mette sulla traiettoria eventuale di un passaggio indietro verso il portiere Galli, c'è intanto

0: Il calcio di punizione da parte di Baresi, la palla inseguita da Bigliardi che anticipa Van Basten e allunga l'indietro verso il portiere Garella. La rimessa in gioco dall'estremo difensore, colpo di testa di Gullit dalla parte opposta, ancora Van Basten colpisce la palla di testa, intanto aspetta l'arrivo degli altri compagni, uno di questi è Colombo, nella posizione della destra, avanza e tentativo di finta, la palla va a rimbalzare sulle gambe di Ferrara, poi ritorna ancora verso Garella sul rimpallo e Garella effettua la rimessa in gioco, oltre la linea centrale del campo, ultimo scatto dei giocatori del Napoli forse in questa occasione. Sulla sinistra è Careca, porta il pallone in avanti, sugge a Tassotti, punta verso il cross che effettua in questo momento deviazione da parte dei difensori del pallone in calcio d'angolo. Galli, il portiere, applaude l'azione dei propri compagni della difesa mentre c'è questo calcio d'angolo che viene battuto sulla destra della rete, difesa da Galli, pallone che spiove in area, in diversi saltano per colpire il pallone, poi è Ferrara che lancia il pallone verso la porta di Galli ma sbaglia completamente mira e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro. Vi lasciamo immaginare fra la gioia dei giocatori della formazione rossonera che si stanno abbracciando e poi si portano verso la loro panchina per salutare anche l'allenatore Sacchi.
1: Allora, era finito abbastanza in maniera abbastanza incoraggiante il primo tempo e poi quello che è successo nella ripresa.
2: Ma è uno scontro di questa, una partita di questa importanza che finisce con 5 reti e trova vincitore il Milan, partita agonisticamente valida, tecnicamente preziosa, pregiata, e certo il risultato non ci ha favorito, però noi siamo qua ancora, abbiamo 4 punti in palio, sia noi che loro, e la Juve oggi ha vinto un derby, e loro ce l'hanno domenica credo.
3: La Juve sì.
2: E noi andiamo a Firenze, continuiamo ad essere calmi, fiduciosi e andiamo avanti.
1: E a proposito di calmi, come va la cosa negli spogliatoi? Come stanno i ragazzi?
2: Calmissima, calmissima.
1: Indifferenti?
2: No. No, indifferenti no, una partita che mostra 5 reti, è una partita agonisticamente validissima, quindi certamente dispiace. Io vengo ai microfoni con un pizzico di amarezza.
1: Un sorriso velato di tristezza?
2: No, tristezza proprio no, certo, il calcio è fatto anche di queste cose, è bello anche per queste ansie.
1: Che cosa si può riconoscere cavallerescamente all'avversario Milan di oggi?
2: Il risultato parla, ha vinto, quindi sul campo ha espresso un bel gioco. Diciamo che forse a noi un pareggio ci stava più comodo, ma d'altronde la partita è andata come lei ha visto. Il primo tempo deponeva bene perché abbiamo chiuso con 1-1 con un gol strepitoso, dico io, di Maradona, e purtroppo il secondo tempo è andato come è andato.
1: Sarà insomma un grande duello fino all'ultimo tra Napoli e il Milan, no?
2: A noi da napoletani diciamo sempre scaramanticamente, non diciamo che abbiamo vinto finché la matematica non dà ragione. La matematica ancora non dà ragione al Milan, quindi speriamo.
1: Allora siamo qui con Donadoni che come sai per non aver giocato il secondo tempo, e adesso gli rivolgo direttamente la parola, non lo ha giocato, però almeno un bel secondo tempo te lo sarei visto, almeno dal tuo versante, no?
4: Sì, sì, l'ho visto da bordo campo, ad eccezione dell'ultimo quarto d'ora, perché sul 3-1 poi su consiglio dei napoletani a bordo campo ci hanno detto di entrare per evitare poi che magari potesse succedere qualche guaio, quindi siamo entrati, l'ho ascoltato in cuffia, l'ultimo quarto d'ora è stato veramente drammatico.
1: Drammatico perché il Napoli, è chiaro, non si arrendeva mai, comunque il tuo sacrificio, la tua uscita dal campo è servita perlomeno a qualcosa di importante per la squadra. Gullit, retrocesso di tot metri, ha cominciato a fare quel gioco perforante sul quale poi il Napoli ha finito per capitolare, no?
4: Sì, è andata benissimo, quindi queste sono sostituzioni che non possono che fare piacere. Quando la squadra vince, oltretutto qui a Napoli, per una partita così importante non ci sono problemi assolutamente.
1: Ecco, le sostituzioni che fanno piacere, anche questo il Milan riesce a sentire, una sostituzione che fa piacere.
4: Ma credo che sia un pochettino forse una nostra caratteristica, quella di essere un gruppo molto compatto, quindi quando c'è necessità di far giocare un altro giocatore, di uscire, non c'è nessun problema. È chiaro che uno ha sempre voglia di giocare, di dimostrare in campo il suo valore, però se il mister fa una decisione del genere vuol dire che chiaramente c'è la necessità.
1: Parliamo un momentino del Napoli. Il Napoli a un certo punto, verso metà ripresa o giù di lì, è andato dentro con tre punte e mezzo, quattro, dipende da poi dai compiti che avevano i giocatori, ma tu ci insegni che per recuperare una certa trazione anteriore non basta il numero delle punte, bensì anche quello dei centrocampisti che spingono davvero a sostegno.
4: Ma è chiaro che il Napoli poi ha tentato in tutti i modi di raddrizzare la partita, quindi ha inserito delle punte togliendo dei difensori. Questo è chiaro che può portare ad una maggiore forza offensiva, però ti scopre dietro e ha avvantaggiato un pochettino noi che siamo andati anche sul 3-1.
1: Donadoni, parliamo anche subito di una cosa importante. Secondo te questa è la dimostrazione definitiva e sul campo che è questo il tipo di calcio che bisogna praticare, quello vostro e non quello pur pregevole però di antico stampo, per così dire, del Napoli?
4: Ma no, questo assolutamente no. Noi facciamo un tipo di calcio che il mister ci tiene a farci fare, noi siamo contenti così, però con questo non vuol dire che il nostro sia il calcio giusto, quello del Napoli quello sbagliato, anche perché sarebbe assurdo dire che il Napoli ha sbagliato dopo essere stato avanti per tutto il campionato l'anno scorso e per quasi tutto quest'anno, perciò mi sembra un po' un controsenso.
1: E adesso a sorpasso avvenuto che succede?
4: Adesso non succede niente, domenica abbiamo una partita difficilissima contro la Juve che oggi se non sbaglio ha vinto il derby, quindi verrà San Siro caricatissima e vorrà fare un risultato per dimostrare che tutte le critiche che gli hanno fatto forse erano ingiuste e quindi per noi è una partita molto delicata.
3: L'epilogo si svolse il 15 maggio. La crisi del Napoli, aggravata da una spaccatura all'interno dello spogliatoio fra una parte della squadra e il tecnico Ottavio Bianchi, non consentì alcun recupero in extremis. All'ultima giornata al Milan bastò un pareggio a Como per festeggiare uno scudetto che sarebbe rimasto l'unico dell'era Sacchi, ma che fu il preludio ad una nuova maniera di giocare a calcio. Ascoltiamo la cronaca del trionfo milanista sempre attraverso la voce di Enrico Ameri.

0: Sì, vi dico subito che sono meno preoccupante del previsto le condizioni del tempo, che si mantengono instabili. Ora, per esempio, c'è il sole. Il pubblico si aggira sulle 28.000 unità, con massiccia partecipazione di tifosi rossoneri che alle 19.45, come certamente già saprete, tributeranno a San Siro una grande manifestazione di affetto e di entusiasmo al Milan, che giungerà in elicottero da Como. L'arbitro è Coppetelli, Guerderine, Berbardone e Borsari. Una palla buona per Gullit dopo 35 secondi, su di lui salva Viviani, non passano però due minuti comunque che il Milan passa in vantaggio. Segna Virdis, che riceve sulla sinistra da Gullit, si porta ai margini dell'area e, superati i due avversari dal limite, fa partire un secco raso terra che si infila nell'angolo basso a sinistra di Paradisi. Continua il Milan ad attaccare, interrotto ogni tanto da qualche sterile tentativo comasco. Al nono minuto e mezzo Gullit manda da due passi il pallone alto oltre la traversa su passaggio di Colombo da destra. Il Como cerca di organizzare meglio il proprio gioco, ma poi è sempre il Milan ad avere gli spunti più felici. Intanto al 21esimo Lorenzini sostituisce Notari Stefano infortunato. Altro cross di Gullit da destra per Virdis, anticipato da Macoppi. Tutto questo avviene al 27esimo. Altro servizio di Gullit alla mezz'ora per Virdis, di testa manda fuori. Si registra questo episodio al 31esimo. C'è un cross di Colombo, ancora una volta da sinistra per Gullit, ma la palla è respinta, recuperata da Donadoni, che spara però altissimo. Poi c'è infine un'altra azione di Gullit e quindi la fine del primo tempo. Ricordiamo, il primo tempo si conclude con il Milan in vantaggio per 1-0, assegnata dopo un primo e 48 secondi. Virdis, entrano in campo in questo momento le squadre per il secondo tempo, linea Perretti.
1: Napoli in vantaggio per 1-0, protagonisti oggi più che mai a San Paolo i tifosi, quelli che non sono venuti e quelli che hanno voluto comunque essere presenti. Con striscioni di questo tenore: presidente, prenda a pedate i colpevoli, oppure lo scudetto l'ha vinto la folla. Quella folla che all'ingresso delle squadre in campo ha salutato con una bordata di fischi i giocatori e con gli applausi bianchi. La partita, e i fischi intanto tornano a farsi sentire perché i giocatori tornano in campo, la partita è una partita fantasma come quella di Blow Up. Sapete tutti che nel Napoli non giocano i quattro dell'Apocalisse, vale a dire Garella, Ferrario, Bagni e Giordano. Al loro posto Di Fusco, Filardi, Sola e Carnevale. Non gioca nemmeno Maradona, sostituito da Damiano. L'arbitro è sguizzato, la cronaca limitata all'essenziale. Si comincia tra i fischi, come dicevamo, che accompagnano ogni azione del Napoli nei primi minuti. I primi applausi sparuti per la verità al settimo minuto, quando il Napoli passa in vantaggio. Un calcio di punizione dalla lunetta, spiovente in area sulla sinistra, testa di Carnevale e palla in rete sul palo opposto. Le due squadre sono ormai schierate, si sta per ricominciare e siamo sull'1-0 per il Napoli.
0: Attenzione, Giunta ha segnato il pareggio per il Como. L'azione è avvenuta esattamente dopo un primo e 6 secondi di gioco. Sono rapidissimi questi gol che vengono segnati in questa partita. Giunta ha messo il pallone in rete dopo aver ricevuto la palla dal settore di sinistra, si è trovato con la rete improvvisamente sguarnita per l'uscita di Galli e ha messo il pallone in rete, pallone che è entrato al centro della rete avversaria, è rimasta sguarnita di difensori, di Galli che era uscito, e quindi gol del pareggio segnato dal Como. In questo momento la formazione comasca si trova al sicuro da ogni pericolo. E ricordiamo, gentili ascoltatori, che c'è stato un passaggio di Viviani, il quale è riuscito a mettere in azione Giunta, e al centro il numero 9 della formazione Como non ha avuto difficoltà a mettere il pallone in rete. Quindi questo è il quinto gol che segna Giunta in questo campionato, un gol molto importante fino a questo momento almeno.

0: primi 46 secondi di gioco, ricordiamo il punteggio 1-1 fra Como e Milan, assegnato per primo al Milan. Dopo un primo 48 secondi è andato a segno Virdis, che ha messo il pallone in rete con un secco diagonale dal limite dell'area. Ha pareggiato il Como nel secondo tempo al primo minuto di gioco grazie a Giunta, che ha ricevuto la palla da Viviani e ha messo la palla in rete, in una rete rimasta sguarnita. Ecco intanto un tentativo del Como sulla tua sinistra, corre Corneliuson per cercare di raggiungere la palla, controllata però dai difensori della formazione rossonera. Il pallone terminato in fallo laterale, è uscito fuori dei pari galli e si appresta a effettuare la rimessa in gioco. Intanto c'è un intervento da parte del signor Copetelli, che dirige il confronto. C'è una rimessa in gioco, ossia si rivede la rimessa in gioco, ma molto più lontana dalla rete e difesa dal portiere Galli. La palla ritorna o sta per ritornare ancora all'estremo, al giocatore numero 2 Tassotti, il quale sta per effettuare la rimessa in gioco, mentre c'è un altro cambio. Entra Basten, Van Basten, per la formazione Donadoni come al solito, esce dal terreno di gioco. Quindi il Milan ripete in pratica il suo stesso schema di tante altre partite, in campo Van Basten per il secondo tempo ed esce Donadoni per gli applausi del pubblico. Van Basten prende posizione, ecco il calcio, intanto la rimessa in gioco che è stata operata da parte della formazione rossonera. Baresi in avanti, ecco il capitano che scambia il pallone sulla sinistra, attendiamo gli sviluppi e le conclusioni di questa azione. Ancelotti, che ha recuperato la palla, cerca di inventare l'azione ancora. Filippo Galli recupera invece Tassotti sulla destra, è in possesso del pallone, lo rimette verso il centro ad Ancelotti, che prosegue l'azione in profondità verso Gullit, che scatta, entra in aria, il portiere Paradisi si butta fra i suoi piedi e blocca così un'azione che poteva diventare pericolosa. 8 primi e 25 secondi, sempre 1-1 il punteggio del Sinigale di Como. Linea Claudio Ferretti.
1: È l'ottavo minuto qui a San Paolo, sempre in Napoli in vantaggio per 1-0. Ovviamente all'annuncio di Ameri è tornato un filo di speranza. È chiaro, è appena un filo, ma deve essere consentito. Vediamo rapidamente la cronaca. Intanto c'è stata una sostituzione della Sampdoria, è entrato all'inizio della ripresa col 14 Bonomi, è uscito Vierkovod. Al primo minuto di gioco il Napoli sfiorava il raddoppio con un diagonale rasoterra di Careca che terminava a fil di palo, e poi al quarto minuto c'era una fuga di Carnevale praticamente da metà campo, scendeva in area di rigore, fintava sull'Anna, poi il tiro di Carnevale incocciava comunque nel difensore e quindi l'azione finiva lì. Siamo al nono minuto di gioco, il Napoli va a battere un calcio di punizione un 6-7 metri dal limite dell'area di rigore, ma tardano i giocatori ad eseguire. Allora cediamo la linea sull'1-0 per il Napoli.
2: Quindi Latina 1, Vigor Lamezia 0.
1: Sì, Ferretti. De Luca, è un risultato importante, il pareggio della Sampdoria con Pellegrini. Quasi al 14° minuto un tiro improvviso da lontano all'incrocio dei pali a sorpreso di Fusco, 1-1.
2: Mi sembra, Claudio, che lo stadio reagisca col silenzio.
1: Lo senti, sì. Senti quello che non si può sentire.
2: Esatto, va bene, grazie. Ancora un giro di collegamenti brevi, la linea da Meri.
0: È benissimo, comunque volevo avvertirvi che qui c'è stata la reazione gioiosa da parte del pubblico rossonero, quale naturalmente ha esultato alla notizia che è giunta da Napoli. Ecco intanto la formazione comasca che sta per scattare di portarsi in attacco sul settore di destra, mentre invece la palla è recuperata ancora da Evani. Ecco ancora Baresi in possesso del pallone, tocca verso Gullit in questi primi 12 minuti di gioco. Oltre al gol che è stato messo a segno da parte della formazione con Giunta, la formazione comasca, dobbiamo segnarvi ancora un tiro di Ancelotti al 12° dalla lunga distanza, che ha chiamato al lavoro Paradisi in una parata a terra. Intanto il Milan cerca di riportarsi ancora in attacco sul settore di sinistra, ha recuperato il pallone Maccoppi, rimette ancora verso del centro, ecco ancora Ancelotti che ha recuperato il pallone, ecco Gullit che rilancia sullo stesso settore di destra, scatta Van Basten, tiro, parata del portiere Paradisi, il quale ha deviato il pallone in calcio d'angolo. Attendiamo che venga battuto il tiro dalla bandierina. Il tiro di Van Basten è stato pronto e preciso da posizione angolata. La risposta di Paradisi, altrettanto bella con i pugni, il portiere è riuscito a deviare il pallone. Sul calcio d'angolo che è stato battuto, si sono scambiati il pallone vicino alla bandierina e ora Virdi si fuori dalla palla. Rimette in azione Gullit all'altezza della tre quarti di campo avversari. A Evani che si muove nella posizione di centravanti arretrato, si sposta sull'estremo settore di sinistra, mantiene ancora possesso il pallone, lo tocca poi all'indietro in direzione di Maldini che interviene in questo momento sulla palla. Mette poi in azione Baresi all'altezza della linea centrale del campo, ancora Gullit in possesso del pallone, il giocatore dà in profondità verso Virdis che recupera in questo momento la palla controllato da Maccoppi, il pallone ancora nell'area della formazione del Como, dove Van Basten in mezzo ad avversari stenta un po' a controllare la sfera, comunque la difende, la ritocca ancora all'indietro, prosegue l'azione d'attacco da parte della formazione del Milan con Baresi che ha ricevuto la palla all'indietro, si riporta in questo momento in avanti con Gullit, poi ancora con Ancelotti, con Virdis, passaggio in profondità da Virdis esterno destro verso Evani, sul settore di sinistra si porta in avanti Maldini, è sempre il Milan con controllare la partita. Ecco uno scambio ancora fra Ancelotti e Baresi, e ancora sulla destra Colombo che aggancia il pallone che l'ha lanciato Baresi. Il giocatore ancora in possesso della palla, attendiamo la conclusione di questa azione che pare continuare con il Milan che mantiene il possesso del pallone. In profondità ancora verso il numero 11 Evani che cerca di liberarsi di Centi, avanza ancora, sembra che cercare lo spiraglio per tirare, a Gullit al centro per Colombo davanti al portiere in spaccata. Il portiere Paradisi controlla la sfera che termina oltre il fondo e si conclude così l'azione d'attacco da parte della formazione del Milan. Sono trascorsi 18 minuti, anzi 18 minuti in questo momento dall'inizio del secondo tempo. Vi ricordiamo il risultato 1-1 fra la formazione del Como e del Milan in linea Ferretti.
1: San Paolo, siamo al 17° minuto, siamo sull'1-1 tra Napoli e Sampdoria. Al 14° dunque la Samp ha pareggiato con Pellegrini. Per la verità la Sampdoria ha sfiorato il pareggio un attimo prima, al 13° c'era stata un'azione di Mancini sulla sinistra per Cerezo, da Cerezo al centro per Salsano, il suo tiro praticamente dal limite dell'area di rigore che veniva respinto molto bene da Di Fusco. Ma al 14° il tiro improvviso di Pellegrini da fuori, ripeto, il pallone all'incrocio dei pali. Poi al 15° il Napoli ha sfiorato il raddoppio, Careca a Carnevale in area di rigore a due passi dalla porta, esitava, non riusciva a girare a rete, c'era una mischia dalla quale usciva vincente la difesa sampdoriana. Siamo al 18° minuto, c'è la Sampdoria che avanza adesso con Salsano nel cerchio di centrocampo, sposta su Cerezo, la manovra doriana rallenta sull'azione della Sampdoria, si è conclusa con un colpo di testa di Mancini sul fondo. Cediamo la linea sull'1-1
2: e andiamo a Como con Enrico Ameri.
0: Dove mancano 20 minuti alla conclusione dell'incontro, esce in questo momento Gali dei pali, si porta fuori dalla propria area di rigore per respingere il pallone di piede, il pallone vediamo, intanto l'arbitro Coppetelli comanda un calcio di punizione per la formazione rossonera, calcio di punizione che è stato battuto con Baresi che ha recuperato il pallone, lo ha toccato verso Gullit. La partita sta leggermente planando mentre le due formazioni si stanno fronteggiando, il sole è uscito fuori in questo momento, sole pieno, ecco il pallone recuperato da Baresi, il suo lancio sulla destra per Ancelotti che attacca nella posizione di mezzo destro, discesa verso il limite dell'area avversaria, poi tocco improvviso per Tassotti sull'estremo settore di destra, il terzino fa ancora qualche passo, poi cerca di spingere verso il centro servendo Virdis che è in possesso del pallone, il giocatore che è controllato da Maccoppi cerca di scambiare il pallone ancora sulla sinistra, Evani si mette in movimento come Maldini che intanto ha già superato la linea mediana del campo, si è portato all'altezza da tre quarti, rimette verso il centro per Colombo che recupera in questo momento la palla, il giocatore avanza, rimette in azione sulla propria destra Ancelotti, sulla destra scatta anche Tassotti, recupera il pallone nella posizione a destra, giunta al limite dell'area, effettua un cross al limite, un tocco all'indietro, parte un tiro da lontano, ancora una volta è stato Ancelotti che ha tentato il gol dalla lunga distanza, ma il pallone è terminato qualche metro distante dal palo di destro della rete di difesa del portiere Paradisi che si appresta ad effettuare la rimessa in gioco. 27 minuti e 31 secondi di gioco nel secondo tempo, 1-1 il punteggio fra la squadra del Como e del Milan sul terreno del Sinigallia. Linea a Ferretti.
1: Qui siamo al 27°, sempre sull'1-1 tra Napoli e Sampdoria, al 25°, quindi poco fa un'azione di Careca di sfondamento al centro, finiva a terra il brasiliano, proteste del pubblico che non riteneva che il fallo fosse stato commesso in lunetta, così come diceva Sguizzato. C'era comunque il calcio di punizione battuto da Carnevale con palla che terminava alta sopra la traversa. Un attimo prima che venisse battuto questo calcio di punizione, esecuzione protratta nel tempo per lo schieramento della barriera, un attimo prima c'era la seconda sostituzione nella Sampdoria, usciva Mancini ed entrava con il numero 15 Branca.

0: Bene, allora andiamo.
1: Attenzione, ti chiedo scusa,
0: sì,
1: De Luca, in un certo senso è il suggello a questo campionato incredibile. La Sampdoria è andata in gol ancora, Vialli ha segnato infilando il pallone sotto Di Fusco e quindi siamo sul 2-1 per la Sampdoria quando mancano 3 minuti al termine. A te la linea.
0: E siamo davvero all'incredibile, questo Napoli arenatosi completamente e in questo momento poi questo dispiacere che viene da Vialli che era stato tanto acclamato dalla folla partenopea. Dunque a 3 minuti dalla conclusione, come ha detto Ferretti, Napoli 1, Sampdoria 2. Io stavo per restituire la linea ad Enrico Ameri. Quanto manca la conclusione a Como, Ameri?
2: Mancano poco più di 2 minuti, carino.
0: Direi che tu vada fino al termine gli interventi dagli altri campi per i risultati finali. A te, Ameri.
2: D'accordo, suscita naturalmente l'entusiasmo le notizie che arrivano da Napoli. C'è un trionfo completo da parte dei giocatori rossoneri. La partita è sempre ferma sull'1-1, ma ormai siamo alle ultime battute che io penso non avranno più storia. Scambiano il pallone le due squadre all'altezza della linea centrale del campo. Ora Virdis che ha recuperato la palla e cerca di servirla in avanti al compagno di squadra Ancelotti che immediatamente gliela restituisce. Non ci sono più scatti da parte degli avanti rossoneri che si scambiano il pallone, ripeto, all'altezza della linea centrale del campo. Stiamo ancora controllando il nostro cronometro. Manca un minuto allo scudetto della formazione del Milan. Il pubblico attende il fischio finale, ma naturalmente poi ci sarà la grande corsa verso Milan, perché questa sera ci sarà il vero trionfo dei giocatori rossoneri. Ecco intanto Paradiso che è in possesso della palla, vediamo di osservare esattamente quello che succede. C'è un intervento da parte della forza pubblica che cerca di impedire ai giocatori, a un pubblico evidentemente formato di tifosi di fans di scendere sul terreno di gioco. Ecco la forza pubblica che sta prendendo posizione, ripeto, è una scena che si è già seguita in altre occasioni, la polizia da una parte, i carabinieri dall'altra, a controllare che nessuno invada il terreno di gioco a conclusione dell'incontro. Intanto i giornalisti che devono fare delle interviste sono stati già accompagnati dal capo ufficio stampa del Milan negli spogliatoi perché possono svolgere il loro lavoro. Ecco intanto il pallone che è stato rimesso in gioco in questo momento sul settore di sinistra dove Viviani ha recuperato la palla, l'ha scambiata con il compagno di squadra Maccoppi, quest'ultimo Albiero, quest'ultimo avanza verso la città del campo ed è finita. Il Milan si aggiudica gentili ascoltatori lo scudetto 87-88 lasciando al Napoli l'amara consolazione del secondo posto al quale i rossoneri l'hanno costretto 2 domeniche fa nell'incontro diretto del San Paolo dove hanno coronato il loro inseguimento superando gli avversari, un inseguimento lungo a volte anche imprevedibile per i sviluppi che ha avuto gli episodi che molte volte hanno rischiato di compromettere la continuità, le stoccate decisive. Il Milan, le ricordiamo, le ha messe a segno nella 11ª giornata, vittoria a Roma mentre il Napoli perdeva a Torino con la Juventus, vittoria nella 12ª sull'Internazionale mentre il Napoli pareggiava con il Verona e infine sono vittoria a Napoli nella 13ª conclusione, ripetiamo, di un inseguimento decisamente appassionante e soprattutto sorprendente. Il Milan ritorna a fregiarsi del titolo di campione d'Italia dopo 9 anni, lo conquistò l'ultima volta, lo vogliamo ricordare ancora una volta, nella stagione 78-79, nella stagione in cui il Perugia arrivò secondo. Penso che Sacchi sia riuscito a dare a questa squadra il più bel calcio che sia visto quest'anno in Italia, un calcio ricorderete che non ha pagato subito o perlomeno nella misura in cui il Milan ha prodotto gioco nel corso di tante partite, i cui risultati non lo hanno sempre ripagato come meritava dell'impegno profuso. Alla base del Milan di Sacchi c'è stato tutto un rinnovamento societario che ha preso il via con l'arrivo di Berlusconi alla presidenza del Milan. Con Berlusconi potrebbe iniziare per la società rossonera un periodo di prestigiose affermazioni anche in virtù dei nuovi acquisti che sicuramente io penso arriveranno in vista anche della Coppa dei Campioni che ricordiamo manca l'Italia della stagione 84-85 quando la Juventus la conquistò nella tragica notte delle Iselle. Milan dunque campione d'Italia, maglie rossonere ancora in vetta alla classifica per l'11ª volta nella storia dello scudetto con i nomi di Giovanni Galli, Mauro Tassotti, Paolo Maldini, Angelo Colombo, Franco Baresi, Roberto Donadoni, Carlo Ancelotti, Pietro Paolo Virdis, Ruud Gullit, Alberigo Evani e ancora Marco Van Basten, Daniele Massaro, Alessandro Costa Curta e tutti gli altri della Rosa che sarebbe troppo lungo ricordare. Ha diretto il compresso Enrico Sacchi che nelle classe 1946 che ha centrato il bersaglio alla sua prima esperienza in Serie A, la preparazione atletica del Milan è stata curata e mi sembra ottimamente dal professore Pincolini.

E così, con una scuola di calcio che si affermava, per il Milan cominciava anche una lunga striscia di successi nazionali ed internazionali che continuò per gran parte degli anni 90. A presto per una nuova puntata di Campionati al Cardiopalma. Un saluto da Ugo Coccia.

La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

Ben trovati amici all'ascolto di Radio 2 da Ernesto De Pascale. Questa sera nuovamente di scena il blues, il grande blues registrato dal vivo sul palcoscenico del Festival di Pistoia, un festival di blues vero, un vero blues festival giunto oramai alla sua 16ª edizione, un festival che vede ogni anno alternarsi grandi, grandissimi artisti. Questa sera facciamo un salto indietro nel tempo, non l'edizione 1995, bensì l'edizione 1994, per seguire da vicino e goderci insieme il concerto di uno dei più grandi vocalist della grande tradizione del rock blues britannico. Il suo nome è Paul Rodgers. Forse il nome di Paul Rodgers non dirà nulla così di primo acchito, però lasciatemi dire un attimo quali sono le formazioni insieme alle quali si è esibito. Soprattutto la prima, si chiamavano The Free, una delle più grandi formazioni di rock blues a cavallo fra gli anni 60 e gli anni 70. E poi dopo una formazione di grande successo internazionale soprattutto negli Stati Uniti, si chiamavano Bad Company. Fino a che negli anni 80, insieme a Jimmy Page, chitarrista dei Led Zeppelin, formò un duo, si chiamavano The Firm. Ma il grande amore, la grande passione di Paul Rodgers è per il blues, per il Chicago blues soprattutto. E infatti nel 1993 sigla un album dedicato alla figura dello scomparso Muddy Waters, Muddy Waters Blues. Quindi a cavallo fra Muddy Waters, poi un po' di amore per Jimi Hendrix che non guasta mai, Paul Rodgers mette insieme una band per portare in giro questo spettacolo legato all'album Muddy Waters Blues. Ma naturalmente è uno spettacolo nel quale non mancano i successi di una volta, quelli dei Free, quelli dei Bad Company, e soprattutto ci sono due comprimari d'eccezione: il giovane batterista, il suo nome è Jason Bonham, figlio di John Bonham delle Zeppelin, guarda caso, e il chitarrista californiano Neil Schon. Ma andiamo sul palcoscenico di Pistoia Blues con questa band formidabile, che comincia con un brano che è tutto un programma, un'esposizione della vita di un musicista. Si intitola Traveling Man, dal vivo Pistoia Blues Festival, Paul Rodgers.

Traveling Man, Paul Rogers dal vivo con Neil Sean alla chitarra, il giovane Jason Bonham alla batteria, batterista pesante, dal suono molto preciso e delineato come lo era il padre. Comincia la sequenza di successi della carriera di Paul Rogers. Questo è stato forse l'ultimo successo dei Free nel 1972, circa, si intitola Wishing Well.

State ascoltando i concerti di Pistoia Blues, al microfono c'è Ernesto De Pascale, vi saluta tutti coloro i quali ci stanno seguendo in questo momento. Il programma è a cura di Fabrizio Stramacci, di là dal vetro alla parte tecnica c'è Valeriano Battisti. Allora, il blues di Paul Rogers, credetemi, monta brano dopo brano. La miglior tradizione dei cantanti che hanno bisogno di un paio di canzoni per riscaldarsi. Ecco, Paul Rogers pronto con una composizione che lo riporta alle radici del blues, e infatti un tributo alla Louisiana, si intitola Louisiana Blues, Paul Rogers dal vivo a Pistoia Blues Festival 1994. Yeah, pretty good.

0: Fire and Water, Paul Rogers dal vivo al Pistoia Blues Festival 1994. Prima c'era Louisiana Blues, in entrambi i brani in bella evidenza la chitarra di Neil Sean da San Francisco. Il colpo d'occhio dal palcoscenico del Pistoia Blues Festival è incredibile, perché Piazza del Duomo a Pistoia, bellissima piazza antica, magari noi siamo abituati a vedere cose del passato, ma pensate, per un musicista straniero, specialmente per una formazione che ha base di residenza negli Stati Uniti d'America, insomma, così trovarsi in un posto del genere. Infatti anche Paul Rogers ha detto: beh, bellissimo stare qui in questa Mid-Century Square, ha detto, e suonare del blues. A questo punto Paul Rogers presenta il brano che dà il titolo al suo ultimo album, questo lavoro dedicato a Muddy Waters, ed è proprio il Muddy Waters Blues, una sua composizione originale.
1: When we get this acoustic going, I want to play a track off a blues album that I've got out currently. It's a tribute to Muddy Waters. Ah, yeah. And you know, strangely enough, this one's called Muddy Water Blues. Thank you.

prima che Jason Bonham battesse il tempo, Paul Rogers ha definito Muddy Waters Blues un numero acustico. Ancora mi chiedo con quale cuore abbia definito questo brano, che era tutto meno che acustico, secondo me. Tale. Ma sapete, l'anima del rocker è sempre quella, insomma. I tempi cambiano, però l'approccio musicale così rimane un po' naif, se volete, un po', uso un termine un po' più chiaro, un po' ruspante, che è però il bello di questa fusione fra rock e blues, che comunque ha in Paul Rogers un grande, grandissimo protagonista, soprattutto un interprete eccezionale, perché veramente è un grandissimo cantante. Poi così spoglio, assolutamente non adorno, il suo stile è molto forte. Questo era un altro successo dei tardi Free, si intitola Little Bit of Love.

0: little bit of love.
1: Paul Rogers dal vivo. Una canzone di Andy Fletcher, che era il bassista dei Free. Ma veniamo adesso a una delle più belle composizioni suonate dai Free, dal gruppo di Paul Rogers, Andy Fletcher, Simon Kirk e Paul Kossoff. Si intitolava Mr. Big. Ed eccola qui, nella versione di Paul Rogers con Neil Sean alla chitarra questa volta, Jason Bonham alla batteria. Poi la verificheremo come era una volta originariamente. Questa è sul palcoscenico di Pistoia Blues.

E adesso misuriamoci con il passato. Misuriamo il set di Paul Rogers al Festival Blues di Pistoia. Lo stiamo ascoltando qui su Radio 2, e più esattamente Mr. Big, con i Free del 1971. Era il mese di giugno, sul palcoscenico della Fairfield Hall a Croydon, cittadina vicino a Londra. Erano i veri Free, quelli originali, quelli da brivido, insomma. Simon Kirk alla batteria, Andy Frazier aveva 18 anni al basso, Paul Kossoff, purtroppo scomparso nel 1976, chitarrista del gruppo, e qui c'è da fare un bel paragone fra Neil Sean e Paul Kossoff, e Paul Rogers, ben più giovane, Mr. Big.

0: Si sarebbero sciolti dopo poco i buoni vecchi FRI e si sarebbero anche riformati. Paul Rogers disse: non ci sentivamo più tanto uniti, non eravamo più fratelli, si pensava troppo agli affari, troppo poco alla musica. Ma era il 1971, oggi è normale pensare molto agli affari, un po' meno alla musica. Paul Rogers, per mettere insieme una bella formazione per presentarsi con questo suo tour del 1994, infatti ha saputo scegliere degli elementi che comunque sapeva sentir vicino. Prima di ritornare sul palcoscenico del Festival Blues di Pistoia, lasciatemi riassumere un attimo quello che state ascoltando. Siete all'ascolto dei concerti di Pistoia Blues e nella fattispecie di un concerto del 1994, che è quello del cantante Paul Rogers con Jason Bonham alla batteria e Neil Sean alla chitarra. Il programma è a cura di Fabrizio Stramacci, al microfono c'è Ernesto De Pascale che vi saluta un'altra volta, alla parte tecnica c'è Valeriano Battisti. Allora noi ricominciamo, questa volta Paul Rogers presenta un brano di un gruppo che formò con grandissimo successo soprattutto negli Stati Uniti allo scioglimento dei Free. Loro si chiamavano Bad Company, questa canzone si intitolava Feel Like Making Love.
1: Oh yeah, we got a Bad Company song for you now. See if you remember this one.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Per i teatri alla radio prosegue lo speciale che stiamo dedicando a Giorgio Strehler nel centenario della nascita e al Piccolo Teatro di Milano da lui fondato con Paolo Grassi il 14 maggio del 47. Oggi ascolteremo altre testimonianze di attori importanti che hanno lavorato con Strehler. E vi anticipiamo che ascolteremo Ottavia Piccolo e Giulia Lazzarini, considerata un'icona del Piccolo Teatro, rievocare ai nostri microfoni la loro esperienza con Strehler. Ma tra gli attori importanti che hanno lavorato con lui non possiamo non ricordare Tino Carraro, il grande attore milanese diventato ben presto primo attore del Piccolo, dopo una parentesi romana nella compagnia dell'Accademia diretta da Silvio D'Amico. Carraro stringe un forte sodalizio artistico con Giorgio Strehler, che lo dirigerà in molti indimenticabili spettacoli, tra i quali Lulù di Carlo Bertolazzi, Giulio Cesare, Re Lear e La Tempesta di William Shakespeare, Arlecchino servitore di due padroni e la trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni. E poi Io Bertolt Brecht numero 2 e I giganti della montagna di Luigi Pirandello. Tino Carraro, la cui recitazione intensa e rigorosa, scevra da divismi o vezzi tipici talvolta dei primi attori, rispondeva molto bene all'idea di teatro che aveva Strehler, basata su un lungo e attento lavoro di artigianato che poneva sempre al centro l'uomo e le sue azioni. Per ricordare Tino Carraro, ascoltiamo innanzitutto un breve frammento tratto dal Temporale di Strindberg, messo in scena da Strehler. Nel Temporale l'attore milanese recitava con Franco Graziosi, altro interprete storico del Piccolo, di cui la scorsa settimana abbiamo ascoltato un'intervista rilasciataci poco prima della sua scomparsa, avvenuta quest'estate.
4: Sì, invecchiare. È bello, eh? C'è ancora poca strada da fare, sei quasi arrivato.
5: Certo che è bello, sì. Chiudi i conti con la vita, con gli uomini e ti prepari al viaggio. La solitudine non è divertente, ma quando non c'è più nessuno che possa esigere un qualsiasi credito da te, allora sei finalmente libero. Libero di andare e venire, libero di pensare, di fare, mangiare, dormire.
4: Ehi, guarda! Guarda, guarda! Qualcuno lassù si è mosso.
5: Sì, è tutto un po' misterioso con questi nuovi inquilini. Ma il peggio è la notte. Fanno musica, ogni notte suonano, ma cattiva musica. Poi mi pare che giochino a carte, poi a mezzanotte arrivano delle carrozze a prenderli. Ma io dei vicini non mi lamento mai, perché poi si vendicano. Tanto la gente non cambia. Meglio non vedere.

0: E ora vi proponiamo un brano da L'Egoista, la commedia di Carlo Bertolazzi messa in scena dalla compagnia di prosa del Piccolo Teatro della città di Milano diretta da Giorgio Strehler e che poi fu trasmessa da Radio 3 il 1° febbraio del 1961. Oltre a Tino Carraro nel ruolo del protagonista Franco Marteno, recitano anche Maria Zanoli e Remo Varisco.
1: Giuseppe, questo caffè è freddo!
2: Caffè è freddo!
3: Eccomi, sono qua, signor padrone.
2: Oh, finalmente, portamene dell'altro.
3: Subito, signor padrone.
2: Giuseppe!
4: Signor padrone!
2: Si gela qui stamattina, cosa succede?
4: Beh, ho acceso la stufa, come sempre.
2: Ah, sì? A che ora?
4: Alle 7.
2: Ah, bravo, dovevi accenderla alle 6, alle 5, alle 4, se era necessario.
4: Ha ragione, signor Franco, mi scusi, ma stamane mi sono addormentato.
2: Maria, questo caffè, viene o non viene? Bravo, dormi sempre tu, eh?
4: E che si è fatto tardi ieri sera.
2: Beh, tardi, tardi, ti ho lasciato in libertà alle 2.
4: Beh, a dir la verità erano già le 3 suonate, signor padrone.
2: Vabbè, le 2, le 3, e poi? Per il grande affare che avete, siete in 3 per una persona? Cosa devono fare allora quelle famiglie di 10 persone che hanno una serva sola? Su, su, sveglia, è in gamba la marmora!
4: Lei non ci crederà, signor padrone, ma la mattina qua c'è da impazzire. La casa è grande, poi il caffè, i giornali, e l'acqua calda e l'acqua fredda, e l'accappatoio e il sapone, e la veste da camera e la posta. Oggi poi la Maria si è bruciata una mano con la pentola.
2: Oh, poveretta, si è fatta male?
4: È un po'...
2: Che ora è?
4: Le 10:30 circa.
2: Appena le 10:30?
4: Si è alzato presto oggi, per via del funerale del signor Viani.
2: Ah, già, è vero, il povero Viani. Dovevo andare al suo funerale. Mai visto che tempo, no? Piove, nevica, tira vento. E poi non mi sentivo bene stamattina, forse un po' di febbre.
4: Funerale con questo tempo.
2: Insomma, Maria!
3: Arrivo, signor padrone!
2: Meno male, tartaruga! È troppo vecchia quella lì. Mi raccomando, Giuseppe, la colazione alle 12 in punto.
4: Veramente il signore l'aveva ordinata per le 12:30?
2: Ah già, me ne dimentico sempre. È perché ho avuto la malinconica idea di invitare lì quei due dolenti. Ma io ho fame, non posso aspettare fino alle 12:30.
4: Se il signore crede, posso preparare prima per lei.
2: Eh no, come si fa, ormai li ho invitati, non è possibile. Maria!
3: Comandi!
2: Mettici anche 4 brioche! A proposito, il vino. Non facciamo confusione come la volta scorsa. Quello vecchio soltanto per me. Allora dal solito Chianti. Tanto è buonissimo.
4: Oh, sì, signore. Permesso, vado a vedere che cosa combina la Maria col caffè.
2: Ecco, bravo,
3: ecco,
2: vai a vedere.
3: Eccomi, sono qua, oh, signor padrone.
2: Finalmente.
3: Mi scusi, sa, ma stamattina con questa mano mi sono mezzo bruciato le dita.
2: Fa così nei capelli, vedrai che ti passa. Sono fresche?
3: Sì, signore.
2: La posta in camera da letto.
3: Ah, la posta, già.
2: È sorda anche quella. Su, sta posta!
3: Ecco. Ecco qua la posta.
2: Ecco, di là hanno aperto la finestra. Chiudi con la porta, scema! Sì. Giuseppe, la finestra! C'è corrente! Portami la giacca! La fitta, la solita fitta.
3: Mi perdoni, signor Franco.
2: Cosa?
3: Mi scusi, ma la signora Clotilde qua sotto sta male.
2: Vabbè, è così?
3: Allora suo marito mi ha pregato di non far troppo rumore passeggiando per la camera.
2: Ah, questa è bella, tutti uguali, non pensano che a loro. Ma a questo mondo bisogna pensare un po' anche agli altri, non è vero, Giuseppe?
4: Sì, signore.
2: Ecco, adesso va meglio. Sempre raccomandazioni. C'è gente su questa terra che non fa altro che raccomandarsi.
3: Sanno che lei conosce tanta gente?
2: Sì, sanno che sono buono, ecco cosa sanno, e ne approfittano. Vorrei un po' vedere, se toccasse a me chiedere qualcosa, quanti si muoverebbero a pietà. Nessuno, tutti ingrati.
3: No.
2: Tutti... Come no? Sì, altro che no. Guarda qui, un prestito. Aspettati. Poveretto. È morto anche lui. Un mio vecchio amico di Bologna.
3: Oh.
2: Bologna di 1° gennaio 1900. Il nuovo secolo. Ma pace all'anima sua.
0: Ora ascoltiamo Tino Carraro mentre intona Tango Ballade, un brano dall'opera da tre soldi di Brecht Weil che faceva parte dello spettacolo Io Bertolt Brecht numero 2, messo in scena da Strehler con protagonisti Milva e Tino Carraro. Subito dopo ascolteremo l'attore milanese parlare di Strehler nel corso del programma di Raffaella Brustia, Palcoscenico Che Passione, in onda su Radio 2 negli anni 90.

arrivano dei tanti meno scivo, allora dal letto mi bevevo un bel cicchetto e poi correvo a ritirare il grano e ti dicevo torni presto.

0: Signor Carraro, di tutte le cose che ha fatto, che cosa le è piaciuto di più? Che cosa le ha dato più soddisfazione?
1: Mi è piaciuto di fare tutto quello che ho fatto con Sele, l'ho fatto tutto con molto piacere. C'è il rimpianto di non poter più fare il Lear, il rimpianto di non poter più fare Prospero della Tempesta. E mi ricordo una sera, l'abbiamo fatto a Parigi, all'Odeon. Io scendo per l'ultima chiacchierata che faccio al pubblico, una signora, una vecchia signora francese, che mi tocca il robone e dice: c'est merveilleusement incroyable. E difatti l'impossibile ce l'ha fatto fare Strehler.
0: Ecco, questa tempesta, c'erano per esempio delle cose, delle invenzioni sceniche particolarmente complicate e di effetto, sì, cominciare dalla Giulia Lazzarini che scendeva dal cielo,
1: il principio,
0: la tempesta iniziale che, non avreste che mai
1: stupenda,
0: pensato che si potesse realizzare
1: in teatro quello che si fa tranquillamente al cinema.
0: Ma senta, si dice qualche volta che appunto Strehler ai suoi attori chiede, ecco appunto, l'impossibile, per esempio camminare su piani inclinati con grande difficoltà, oppure
1: quello si fa,
0: ecco,
1: si deve fare, perché fa piacere anche di essere capace e riuscire a farlo.
0: Insomma, è proprio un mago Strehler,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: riesce
1: veramente,
0: a farvi fare tutto quello che vuole.
1: L'impossibile ci fa fare l'impossibile.
0: Io ricordo nel Re Lear la scena in cui lei prende in braccio Ottavia Piccolo Cordelli, sua figlia.
1: Sì, era al terzo mese di gravidanza, era piuttosto robusta.
0: Eppure lei tutte le sere faceva questa cosa con grande fatica, ma con grande gioia, mi fa capire.
1: Sì, lo facevo magnificamente, non mi dava nessun fastidio, anzi tutt'altro.
2: Siete uomini o pietre? Avessi io le vostre gole, i vostri occhi, urlerei sino a mandare in frantumi la volta del cielo. Se n'è andata per sempre. Io lo so, quando uno è morto o vivo, lei è morta, morta come terra. Qualcuno può dargli uno specchio? Se il suo respiro lo appanna o lo vela, allora sì che è ancora viva. Una piuma si muove, è viva. Forse posso ancora riscattare tutto il male che mi è toccato patire. Traditori, assassini, tutti avrei potuto salvarlo. E ora se n'è andata per sempre. Cordelia. Cosa hai detto? È sempre stata così sommessa la sua voce, gentile e piana, e in una donna è bello. L'ho ammazzato, quello schiavo che ti stava impiccando. C'è stato un tempo, e io me lo ricordo, che appena toccarli con la mia spada li facevo saltare tutti quanti. Adesso sono vecchio e tante croci mi hanno consumato.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Ottavia Piccolo, Rellir messo in scena nel 72 da Strehler con protagonista Tino Carraro e lei nel doppio ruolo di Cordelia e del Matto.
1: Una bellissima invenzione di Strehler, far fare i due personaggi alla stessa attrice.
0: Vogliamo spiegare perché Strehler ha affidato a lei questi due ruoli?
1: Sì, i due ruoli. Ma perché Strehler sosteneva poeticamente, molto poeticamente, che il Matto è la persistenza dell'amore di Cordelia. Quando va via il Matto c'è Cordelia e quando va, insomma, i due personaggi non sono mai insieme. Probabilmente si dice da studi rigorosissimi è possibile che lo stesso attore che faceva il ruolo di Cordelia interpretasse il Matto, è molto probabile, non è provato, non è scritto da nessuna parte, però è probabile. Ma al di là di questo, Strehler aveva scelto questa strada che secondo me è veramente molto, molto poetica.
0: Anche
1: è vero. Sì, anche perché a un certo punto Rellir dice di Cordelia quando è morta "My poor foolish", che potrebbe essere "mia povera pazzerella", ma potrebbe essere anche "mio povero pazzo", quindi, come dire, alimentando questa idea di Strehler. Però chi lo sa, le idee poetiche sono
0: anche un po' nella testa del regista, insondabili.
1: Esatto.
0: Sì. E forse perché i due personaggi incarnano la purezza, la lealtà, il contrario,
1: ecco,
0: dell'adulazione, probabilmente sono due figure positive.
1: Sì, sì, credo che sia proprio questo, sono due figure positive. Il personaggio di Cordelia apparentemente la figlia buona, in realtà le parole che dice Cordelia possono sembrare, e al re sembrano, delle offese. Quando Cordelia dice che lei amerà suo padre fino a un certo punto, perché poi se deve sposarsi amerà di più suo marito, e questo il re lo prende come una grande offesa, mentre da parte di Cordelia è una prova di grande maturità e di grande lealtà. Strehler sosteneva, e secondo me ha ragione, che Cordelia è irosa e dura allo stesso modo di Lear, è proprio per questo che in fondo è la figlia più amata, perché è quella più simile a lui. Ed è vero che il Matto, per la sua professione e per l'amore che porta al re, gli dice le verità che sono vietate ad altri. È per questo che il fatto di farlo fare alla stessa attrice sono una bellissima intuizione.
0: Che cosa gli ha lasciato questa esperienza?
1: Intanto la forza di Strehler come regista era tale che un giorno di prove con lui era come fare un corso all'università, e quindi già gli insegnamenti suoi. E poi quello spettacolo è stato uno spettacolo per me importante, intanto perché l'abbiamo fatto molto. Abbiamo fatto quattro stagioni in cinque anni, sei anni anzi, e in tutto abbiamo fatto 365 repliche, come se avessimo fatto per un anno intero tutti i giorni lo spettacolo. Quindi ha attraversato la mia vita in tutti i modi, e questo è stato ovviamente molto importante per me. Sono cresciuta insieme, mi sono sposata, ho perso i miei genitori, ho fatto un figlio, tutto durante il Rellir.
0: Ah, quindi è stata importante non solo come esperienza artistica, ma anche
1: professionalmente. No, umanamente.
0: Umanamente,
1: il nostro mestiere ha di bello anche questo, che ti segna e ci vivi insieme anche quando non lavori, insomma. Rellir è la cosa che mi ha più segnata, come dicevo, e anche perché, insomma, dietro c'era non solo Shakespeare, ma anche Strehler, in un suo momento di grande creatività e di grande voglia di invece di mettersi in gioco. Tornava al Piccolo Teatro dopo qualche anno di assenza, quindi la sua regia era anche un riaffermare una sua forza, un po' come Rellir.
2: Mio buon signore, ascoltatemi per pietà. Poco lungi da qui c'è una capanna che può esservi amica contro la tempesta. Riparatevi là dentro, mentre io tornerò da quella gente più dura della pietra con cui è costruita la loro casa e tenterò ancora di smuovere la loro impietosa avarizia.
3: Il miei sensi cominciano a offuscarsi. Dove sei, piccolo mio? Come stai? Hai freddo? Ho freddo anch'io. Povero matto mio, pensa, sei ancora un piccolo pezzo del mio cuore che si preoccupa per te.

Prima d'andarmene voglio farvi una profezia. Quando i preti si vedranno dire bene e fare male, e gli ospiti aggiungeranno acqua al vino e sabbia al sale, se chi ha, so perché ha, forse lo sa, a chi sa insegnerà, quando i roghi bruceranno chi non pensa come gli altri, mentre i roghi sfuggiranno assassini e là.

0: partigiani coi debiti, meriti oltraggiati, giuste attese deluse, quando i banchieri faranno i conti alla luce del sole e i ladri d'ogni genere pagheranno le tasse, allora sarà il momento. E chi vivrà vedrà che coi piedi sulla terra si camminerà. Questa profezia non l'ho mica fatta io, ma il mago Merlino, perché io vivo prima del suo tempo.
1: Ed era un frammento dal Re Lear messo in scena da Streller nel 72, frammento che abbiamo estratto da un programma di Radio 3, Shakespeare Suite, in onda l'8 ottobre del 99, e col quale salutiamo e ringraziamo Ottavia Piccolo, per passare a parlare con un'altra importantissima attrice.

0: Giulia Lazzarini, lei è considerata un'icona del piccolo teatro. Ripercorrere
1: il lungo cammino che lei ha intrapreso con lo Stabile milanese significa abbracciare una grossa fetta del teatro italiano intessuta di momenti esaltanti e indimenticabili. Vogliamo provare a farli rivivere questi ricordi? Allora, partiamo dagli esordi. Il primo spettacolo nel quale lei è stata diretta da Giorgio Strehler è stato Arlecchino, servitore di due padroni. Lei sì. Faceva Clarice.
2: Ecco. Clarice, sì. Che poi ho continuato a fare per tutto il resto delle altre volte in cui ho fatto, perché ho fatto, ma credo, 3 volte o 4, a distanza di anni. Che quello era nel 54, il primo che ho fatto, e allora c'era un tipo di scenografia diversa. Lo spettacolo è sempre quello, però cambiavano a volte i costumi, cambiava un po' di scenografia, allora c'era una pedana più piccola, poi dopo si è allargato, poi dopo, ecco. E poi il mio secondo l'ho fatto quando siamo andati a New York. Per la prima volta una compagnia italiana andava a New York dopo la Duse, e Grassi era molto fiero di questo, e lì è cambiato un po' tutta la nostra scenografia e anche i costumi. Io mi ricordo nella prima avevo una parrucchina tipo, sai, proprio così, parrucca bianca incipriata. Nel secondo avevo dei cannellotti che sembravano un cocker, carini, giù, e si erano accorciati i costumi, era molto divertente. La terza invece che ho fatto è stato l'Arlecchino degli AD, che abbiamo fatto nel mi pare nell'86, ecco, e ho fatto sempre Clarice nel tempo, sì, e anche lì c'erano costumi diversi, molto carini, e tutto si era un pochino più sveltito. Però è quello che io amo moltissimo, è stato questo Arlecchino degli AD, perché aveva in sé proprio delle ombre, delle malinconie, perché Strehler ha detto basta, non si può più fare l'Arlecchino, ecco il famoso teatro di repertorio, no? L'Arlecchino che si riprendeva sempre tipo commedia dell'arte, e ancora oggi si riprende l'Arlecchino.
1: Infatti è lo spettacolo italiano più rappresentato al mondo.
2: Più rappresentato, infatti quando siamo andati in America dovevamo stare solo a New York, invece poi siamo stati 2 mesi e mezzo, perché abbiamo girato tutto da Boston, Philadelphia, poi siamo andati a Toronto, Montreal, e poi da lì siamo andati a Los Angeles, e da Los Angeles a San Francisco, poi siamo tornati in Italia e abbiamo fatto Mosca e San Pietroburgo nell'estate, ed è stata l'ultima volta che io ho lavorato con Marcello Moretti, il primo Arlecchino,
1: sì, ecco. Prima di Ferruccio Soleri.
2: Prima di Ferruccio Soleri.
0: Ed era la celebre marcetta composta da Fiorenzo Carpi per l'Arlecchino di Strehler, spettacolo mitico del piccolo di cui appunto abbiamo parlato. Giulia Lazzarini, lei è stata protagonista di un altro importante spettacolo del piccolo che inaugurò nel 1986 il Teatro Studio, la sala sperimentale dello Stabile milanese. Si tratta di Elvira o la passione teatrale, dalle lezioni di Louis Jouvet, in cui lo stesso Strehler, oltre a dirigere lo spettacolo, interpretava il celebre regista francese, discepolo di Copeau. Ci parla più dettagliatamente di questo spettacolo.
2: Erano 7 lezioni che Louis Jouvet aveva tenuto al Conservatoire di Parigi e che erano state stenografate per caso su questo personaggio di Donna Elvira nel Don Giovanni di Molière, e che poi sono state ritrovate su quelle lezioni di Jouvet, ecco, su quella battuta, hanno fatto uno spettacolo, diciamo un evento teatrale più che uno spettacolo. E Strehler l'ha saputo, e quindi ha pensato di appropriarsene, essendo Jouvet riconosciuto

0: a lui come suo maestro, il primo maestro, diciamo, di teatro allora negli anni 40, quando lui 47, quando ha iniziato il piccolo. E questa cosa naturalmente richiedeva un'allieva,
1: che è stata lei, infatti
0: è stata io, ed era molto interessante perché lui faceva Jouvet,
1: il maestro, quindi
0: il maestro, e io facevo l'allieva, e quindi eravamo io, e però ci si sovrapponeva, diciamo, lui maestro mio, e quindi mio direttore di teatro, diciamo.
1: Riproponevate sulla scena quello che succedeva poi nella realtà,
0: nella,
1: no?
0: realtà, questo continuo scontento, questo metterti veramente a una prova continua, a un miglioramento continuo, e come lui faceva, insomma, questo starti addosso sino a che proprio non otteneva il risultato che voleva, e alla fine poi la conquista c'era, naturalmente, perché era talmente un insegnamento così profondo, così chiaro, che voglio dire, bisognava essere proprio refrattari alla...
1: Sì, a non realizzare poi quanto lui chiedeva. Senta, ma che rapporto ha avuto con Strehler? Era un regista demiurgo totalizzante, oppure invece lasciava spazio, libertà agli attori?
0: Ma io penso tutte e due le cose unite, insomma. Lui era esigentissimo, rigoroso, e quello che lui voleva, il suo punto d'arrivo era quello, e veramente non è che cedeva, ecco. Però non era un uomo ostinato, non era uno di quelli che sulla carta faceva già subito lo spettacolo e voleva che fosse così, no. La sua idea era quella di creare quel mondo, però in quel mondo lasciava confini molto aperti, spazi ai suoi attori, quindi lui stava molto sopra gli attori, ma più che altro nel ritmo, come fa un direttore d'orchestra. Non è che voglio dire imponeva tono piuttosto che un altro, lui imponeva, ti dava una chiave, quindi ti apriva una porta, capisci? E tu attraverso quella porta poi dovevi passare tu, ecco. Lui ti conduceva, ma fino a un certo punto, e poi eri tu che dovevi fare da solo e proporre, e il suo occhio era così attento a tutto che quando tu eri in scena e facevi una cosa, anche magari che pensavi che non fosse sotto il suo occhio, perché magari lui si occupava di un altro attore o lo stava facendo un'altra scena e tu eri lì magari anche in supplesso, diciamo, lui ti notava. E teneva, non so, diceva, ecco, benissimo, vedi quella posizione che tu hai, quella va benissimo per, quindi tieni quella cosa, oppure un tuo tono che in un momento riuscivi a fare, un tuo ritmo, lui te lo catturava,
1: quindi aveva uno, sì.
0: Te lo elaborava, non te lo imponeva mai, anzi elaborava una cosa che avevi inventato tu, tutto sommato, quindi che tu sentivi tua, ma molto più ingigantita, molto più appropriata, diciamo, nel contesto di quello che stavi facendo. Ecco, lui non ti perdeva mai di vista, ecco, e ti dava sotto, ti dirigeva più che altro, come appunto un direttore d'orchestra dirige i suoi strumenti, li fa suonare, dà un'anima a un suono, ecco, lui dava un'anima a un suono, a una voce.

0: 妈都可能那tenerezza infinita, nulla al mondo mi è stato più caro di voi. Per voi ho dimenticato ogni mio dovere, non c'è cosa che non abbia fatto per voi. E l'unica ricompensa che vi chiedo è quella di emendare la vostra vita, di scongiurare la vostra rovina. Salvatevi, vi prego! O per amore di voi, o per amore di me. Ancora una volta, Don Giovanni, ve lo chiedo in lacrime. E se non bastano le lacrime di una persona che voi avete amato, fatelo, vi scongiuro, per ciò che ancora può toccarvi il cuore.
1: Cuore di tigre.
0: Vado con queste parole. È tutto ciò che vi dovevo dire.
1: È tardi, signora. Rimanete qui, sarete alloggiata al meglio.
0: No, Don Giovanni, non trattenete più.
1: Signora, vi assicuro, restando, mi dareste piacere.
0: No, vi dico, non c'è più tempo per discorsi vani. Lasciatemi andare, subito, non un gesto, per accompagnarmi. Pensate solamente a trarre profitto dall'avvertimento.
2: Bene. Adesso sì. Adesso forse ho sentito questa scena per la prima volta. Ma è com'era più giusto quando hai detto ve lo chiedo in lacrime, senza lacrime. Com'era più commovente.
0: Sì, però adesso io ho voglia di piangere.
2: Adesso sì, adesso puoi. Hai visto com'è difficile il teatro?

0: Ed era una scena tratta da Elvira o la passione teatrale, dalle lezioni di Louis Jouvet che abbiamo citato prima, in cui Strehler interpretava lo stesso Jouvet. La scena che abbiamo ascoltato era contenuta nel programma Palcoscenico Che Passione, in onda su Radio 2 il 22 dicembre del 91. Giulia Lazzarini, lei non ha mai sofferto per quest'occhio indagatore, onnipresente di Giorgio Strehler a cui facevamo cenno prima?
1: Oh, anzi, era piacevole quando lui non ti guardava, ti sentivi caduto.
0: a proposito sì. Di caduto, no, ovviamente non possiamo non ricordare un altro ruolo importantissimo per lei, perché il suo nome è legato al ruolo di Ariel, lo spiritello che aleggia sospeso nel vuoto, al vuoto sorretto solo da un gancio nella tempesta shakespeariana,
1: certo.
0: Spettacolo di Strehler che ha ottenuto un successo strepitoso.
1: Sì,
0: quanta fatica le è costata essere appesa a un gancio e poi recitare contemporaneamente le battute di Ariel?
1: Beh, tantissimo, devo dire, proprio non si può descrivere il percorso fatto per arrivare a quella leggerezza, insomma, con l'aiuto suo, voleva così, si faceva lavorare da soli e noi stavamo disciplinatamente tutti i giorni prima delle prove a fare su e giù, un po' di più, un po' di meno, con uno spartito proprio in mano, quasi con il macchinista che aveva l'altro capo del filo a cui ero appesa, era nelle mani del macchinista, che doveva non solo reggermi ma sapere quando tirarmi su, quando mettermi giù, quando farmi volare, quando lasciarmi a terra. E ogni battuta aveva un suo movimento, soprattutto nella grande scena dell'inizio, in cui Ariel racconta della tempesta e come l'ha fatta e come è avvenuto. Ecco, quindi doveva essere alla perfezione. E questo in sintonia con questo Aurelio Caracci, che era il primo macchinista del piccolo, al quale io ero legatissima, e insieme abbiamo studiato, e poi con Carlo, perché la tempesta era, la stella l'aveva divisa in tre sezioni, allora ogni sezione aveva un assistente suo che lavorava, uno lavorava con Ariele, l'altro lavorava con Caliban, l'altro lavorava con la corte, e poi si mettevano insieme tutti questi blocchi, diciamo. Poi lui veniva e lui dava le direttive e poi vedeva il lavoro che noi facevamo, se lo faceva fare da solo, insomma, non stava lui a perdere giustamente il tempo per vedere le mie difficoltà del volo, quelle me le dovevo fare io da sola e con Carlo, il marito.
0: Carlo Battistoni, allora.
1: Sì, certo, e poi i tecnici, naturalmente, perché insomma eravamo molto legati tutti a tecnici e attori, eravamo veramente
0: un'unica famiglia in questo caso, sì.
1: Dai mimi che facevano il mare, eravamo tutti dentro questa macchina teatrale magica, meravigliosa, in cui tutto si creava e tutto poi in un soffio si sgonfiava, ecco, ritornava a terra, ritornava nella normalità. È stato uno spettacolo veramente unico, io penso.
0: Quindi lei aveva due partner, oltre che Tino Carraro, anche il macchinista.
1: Certo, sì. Io ballavo col macchinista.

0: Che ore sono?
1: Metà del giorno è già passato.
0: Le due clessidre almeno. Il tempo da adesso alle sei deve essere speso da entrambi nel modo più proficuo.
1: Ancora lavoro? Dal momento che mi assegni altre fatiche, lascia che ti ricordi ciò che mi hai promesso e che tu non hai eseguito affatto.
0: Come fai i capricci? Cosa pretendi?
1: La mia libertà!
0: Prima del tempo stabilito mai.
1: Ricordati, prego, che ti ho reso degli servigi. Non ti ho mai mentito, non ho commesso errori. Ti ho servito sempre, senza rompolare di buon grado. E tu mi hai promesso di condonarmi un anno intero.
0: Dimentichi da quale tormento ti ho liberato?
1: No, signore.
0: Sì, invece. E tu credi che sia gran cosa calpestare il fango del fondo salato, correre sull'aspro vento del nord, lavorare per me nelle vene della terra quando è indurita dal gelo?
1: No, signore!
2: Menti, cosa malvagia! Hai scordato la turpe strega Sicola, che per vecchiaia e per figlie si è rincurvata tutto come un cerchio? L'hai scordata?
0: Sì, invece, dove era nata? Parla, rispondi!
1: Vieni, padrone!
0: Ah, davvero? Una volta al mese devo ricordarti quello che sei stato, visto che lo dimentichi. Sicorax, questa strega maledetta, per i suoi innumerevoli misfatti e le stregonerie tremende ed inaudite, venne bandita, come sai, da Algeri. Per un'unica cosa che fece le risparmiare la vita, non è così? Questa cagna dagli occhi bui venne sbarcata qui incinta e qui lasciata dai marinai. Tu, mio schiavo, eri allora, sei stato tu a raccontarmelo, al suo servizio. E poiché eri uno spirito troppo delicato per eseguire ordini così bassi e odiosi, quando ti rifiutasti d'obbedire alla sua autorità, lei, con l'aiuto dei suoi ministri più potenti, in preda a implacabile furia, ti confinò nella spaccatura d'un pino. E in questa morsa, dolorosamente, rimanesti imprigionato per 12 anni. Nel frattempo lei moriva lasciandoti là dentro, dove tu urlavi lamenti rapidi come pale di mulino. Quest'isola allora, all'infuori del figlio, che lei depose sullo strame, un nato di strega, tutta una macchia. Non era onorata da alcuna forma umana.
1: Sì, suo figlio Caliban.
0: Appunto, stupido, sto parlando di lui. Di quel Caliban che ora è al mio servizio. Tu sai bene in quale tormento ti trovai. I tuoi lamenti facevano piangere i lupi, penetravano il petto degli orsi sempre airosi. Era una pena da infliggere ai dannati e che Sicolas non poteva più revocare. Quando arrivai qui e ti udì, fu la mia arte che fece spalancare la bocca del pino e ti permise d'uscire.
1: Grazie, padrone.
0: Se mai ti provi a brontolare ancora, spacco una quercia e ti rinserro nelle sue viscere nodose a urlare per altri 12 inverni.
1: Perdona, perdona, padrone, obbedirò gli ordini e prometto che spiriterò da bravo.
0: Fai così e fra 2 giorni sarai libero.
1: Viva! Mio nobile padrone! E cosa devo fare, dimmi? Che cosa devo fare?
2: Diventa una ninfa del mare. Visibile solo a te stesso e a me, invisibile a ogni altra pupilla. Va, rivesti questa forma e torna qui. Lavora presto e bene.
3: Ed era un brano dalla celebre tempesta shakespeariana messa in scena da Giorgio Strehler, che noi abbiamo estratto dai ricordi di Giulia Lazzarini, in onda su Radio 2 il 19 giugno del 1985. Spettacolo memorabile ma assolutamente faticoso, come dicevamo prima, soprattutto per lei appesa a un gancio.
4: Il gancio, naturalmente, il filo era solo diciamo in una situazione centrale del palcoscenico, ma quando Arielle doveva camminare da una parte all'altra, entrare da una quinta e uscire dall'altra, ecco, ero senza gancio, per cui ganciati, riagganciati. Ero dopo, ho trovato la dimestichezza e la padronanza di questo, ma all'inizio le prove sono state terrificanti, insomma, anche di dolore fisico, perché
3: ma infatti,
4: il gancio
3: immagino.
4: Agganciava proprio a metà schiena per avere il baricentro giusto, perché sennò si cadeva troppo in avanti o si stava troppo indietro, perché Strehler voleva che questo folletto fosse orizzontale e verticale, che volasse in alto in alto in alto e poi boom, che precipitasse giù. E quindi appunto Aurelio mi lasciava cadere velocemente, ma poi fermarmi nel punto giusto per non farmi appunto spiaccicare contro le assi del palcoscenico era compito suo, perché io ero nelle sue mani proprio.
3: Beh, diciamo che è stata anche una bella prova di dedizione e di amore nei confronti di Streller, sì, sottoporsi a questa fatica.
4: Un atto di fede e di ostinazione ed orgoglio, perché poi si doveva fare, che quando lui veniva a vedere le prove diceva: ma siete ancora a questo punto? Perché magari non sempre ci riusciva una cosa prima di arrivare a dopo, quando poi ha cominciato a girare, quando abbiamo cominciato a... è come uno che balla per la prima volta, le prime volte ti pesta i piedi, ti viene addosso, ti sembra un orso, poi dopo cominci a mettere i piedi dove li mette l'altro, capisci? E allora abbiamo camminato insieme, io e diciamo e chi mi tirava, sì, il macchinista. La tecnica mascherata, come l'ho detto tante volte, da poesia, perché la tecnica era il cavo, lui voleva che volasse, però il cavo, voglio dire, che cosa significava? Il pubblico diceva: ah, vabbè, ha voluto far volare questo Ariel, e però si vede il cavo. No, il cavo significava la cattura di Ariele, quindi quel cavo da cui lui voleva togliersi era quello con cui Prospero teneva catturato Ariele, e che poi alla fine libera, quando gli dà la libertà, stacca il gancio, e il gancio saliva in graticcia, diciamo, sbattendo contro le passerelle, quindi faceva un rumore tremendo proprio di oggetto teatrale che Streller voleva, perché voleva che fosse appunto demistificato e dopo ritornava ad essere un gancio qualunque che mi aveva retto sino a quel momento. Ma prima, durante lo spettacolo, quello era il filo di cattura. L'aveva inguainato tutto con l'argento, per cui diventava anche lui parte viva dello spettacolo.
3: Senta, e poi invece c'è un ruolo assolutamente, possiamo dire, speculare ad Ariel, che Winnie di Giorni Felici di Samuel Beckett, messo in scena ovviamente sempre da Streller, in cui lei invece recitava pressoché immobile perché era immersa nella sabbia fino alla vita. Sì, quindi allora, era lì, ecco.
4: Quelli sono stati due cose tremende, un periodo della mia vita incredibile, irripetibile, perché sono passata dalla tempesta e lui ha fatto, quindi che era nel 78, 79, 80, diciamo, la tempesta, a Giorni Felici. E pensate, è tutta un'altra cosa, quindi immersa, sommersa, e proprio alla base del palcoscenico, proprio non in un monticello finto e così di cartone in cui tu entravi e stavi comoda dietro. Lì invece era sofferenza vera, autentica, lui l'ha messa proprio in basso sul palcoscenico, con tutta una sabbia bianca che io respiravo perché era tremenda, ed ero tutta rannicchiata nella buca del suggeritore sotto, proprio non avevo uno spazio mio, e l'immobilismo dopo aver invece combattuto tanto per riuscire a librarmi, diciamo, nella tempesta, per me è stata una sofferenza inaudita, proprio trovare un altro modo di recitare, un altro modo di vivere appunto una cosa. Io non avevo più occhi, perché per me lo spazio era solo quel buco, non capivo più nemmeno certe volte dove era la platea, se era alla sinistra, alla destra o centrale, cioè avevo perso il senso dell'ubicazione mia quando ero solo con la testa fuori, e ho patito parecchio. Dopo questo però meraviglioso spettacolo che ha avuto un grandissimo successo, questo Beckett fatto da Streller, ecco, lui ha riproposto la tempesta, al che io ho detto: ma no, dico, non posso più farla. Ero nel suo ufficio e ho detto: guardi, io non ce la faccio, non me la sento più adesso di rivolare, di salire, dopo che mi sono anchilosata dentro un altro registro di recitazione, un'altra cosa, capisci? Tutto proprio un'altra, la mia mente si era proprio come deformata dentro questi due spettacoli, no? Uniformata all'uno, uniformata all'altro. Ritornare indietro mi sembrava una cosa impossibile, e ho detto no. Poi dopo due giorni mi vedo recapitare una lettera dicendo che lui avrebbe aperto il teatro all'Odeon di Parigi, lui dirigeva il teatro L'Odeon, e l'avrebbe aperto con il Teatro d'Europa, l'avrebbe aperto con La Tempesta, e quindi con me o senza di me lui La Tempesta l'avrebbe rifatta. E allora io, come ho letto quella lettera, ho preso, sono andata nell'ufficio di Streller e ho detto: va bene, ci sono, subito, ci sono anch'io, ecco, perché l'idea che qualcun altro potesse fare, ecco, godere della mia conquista senza soffrire quello che ho sofferto io mi sembrava ingiusto. E allora ho detto:
3: quindi in un certo senso l'ha ricattata, ecco.
4: L'ha ricattata immediatamente, sapeva, si conosceva veramente, era un grande conoscitore di uomini. ecco. Ed infatti abbiamo debuttato a Parigi con La Tempesta ed è stato un grandissimo successo, e quasi devo dire più che in Italia, perché in Italia, ecco, come lei sa, insomma, La Tempesta, la prima volta che è stata fatta, ha avuto abbastanza battaglie, devo dire, perché la critica non era proprio
3: favorevole,
4: indisposta e favorevole, ecco, perché poi, voglio dire, Stelier è sempre stato abbastanza, sì, amato, ma anche abbastanza tenuto un pochino a distanza. Invece dopo il successo di Parigi, è stato, ci hanno aperto tutte le porte, siamo andati a New York, siamo venuti a Roma anche, mi ricordo, al Teatro Valle, è stato bellissimo.
3: Giulia Lazzarini, che cosa ha significato per lei essere considerata un'attrice del piccolo, appartenere a questa istituzione?
4: Beh, questo lo posso dire adesso, perché mentre lavoravo al piccolo non mi sentivo così, cioè mi sentivo l'appartenenza da parte mia, nel senso che qualunque cosa io potessi fare fuori rinunciavo a farla, perché preferivo magari aspettare dei mesi in attiva, però prendere parte poi a uno spettacolo fatto da Stelier, cioè la sentivo io come mia appartenenza, ecco, come mia dedizione. E adesso poi nel tempo questo è diventata come una, non so come dire, io icona, io storica, io, cioè io per forza, ma io ho dato veramente la disponibilità sempre al piccolo teatro, e quindi la precedenza in ogni cosa sempre è stata per il piccolo, e quindi ora mi trovo qui, anche se non lavoro al piccolo, però io sono del piccolo,
3: ecco, questo
4: appartengo al piccolo teatro di Milano, cioè questo sicuramente sempre, anche se poi le cose poi cambiano, naturalmente si vive anche un po', non dico di rendita, ma a volte così si vive di quello che si è fatto anche, no, di una vita trascorsa.
3: Perché è vero che lei è considerato un'icona del piccolo teatro,
4: sì,
3: è la verità.
4: Questo è l'etichetta che poi ti danno, perché tutto va etichettato, come in altri paesi. Io faccio sempre il confronto, chi ha lavorato al National Theatre oppure chi ha lavorato alla Comédie Française, è dentro la Comédie, è una dame della Comédie Française, insomma, anche i vecchi attori sono attori della Comédie, ecco, io sono attrice del piccolo teatro, con molto orgoglio.
3: Senta, invece, quali ruoli avrebbe voluto interpretare e non è riuscita a fare con Stelier?
4: Beh, questo Madre Coraggio che dovevamo fare, Madre Coraggio di Sarajevo, che lui l'aveva in cartellone, l'abbiamo cominciato a provarlo nel nuovo teatro, il famoso nostro teatro Stelier, che non consegnavano mai, 15 anni ci sono voluti per consegnarlo, quindi lui aveva messo in cartellone, allora c'era in atto la guerra, appunto Sarajevo era sotto assedio, e quindi lui voleva che questa Madre Coraggio si svolgesse lì. Abbiamo cominciato le prove e dopo 15 giorni lui ha dato le dimissioni che già aveva dato in precedenza, ha ridato le dimissioni, è andato via e per fatti politici, naturalmente. E questo spettacolo è rimasto a metà. Io sarebbe stato per me una grandissima
3: soddisfazione,
4: poi vabbè, ecco, per me è proprio il massimo del raggiungimento, ecco, di una carriera di un attore, non solo per quello che avrei potuto imparare facendo questo spettacolo, ma ecco, avrei potuto chiudere lì persino la mia vita, ecco, diciamo.
3: Grazie a Giulia Lazzarini per essere stata nostra ospite e per la sua testimonianza così piena di emozioni e di passione. Noi vi proponiamo come chiusura della nostra conversazione un brano tratto da Palcoscenico Che Passione del 22 dicembre del 91, in cui l'attrice legge una lettera che Stelier le scrisse la sera della prima di Giorni Felici di Beckett, da lui messo in scena con protagonista appunto la Lazzarini, la quale ricorda anche la fatica che questo spettacolo le costò. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

Giulia carissima, la solita letterina o bigliettino delle prime, quante fra di noi, ma questa è diversa. Questa segna deve segnare per te una cosa nuova. Stasera sei tu il centro del mondo, perché il teatro è la parabola del mondo, e nella tua solitudine di interprete davanti al tuo pubblico, un pubblico che ti ama perché meriti di essere amata, e sentirai come mai hai sentito la terribile e meravigliosa responsabilità dell'attore. Sii semplice dentro, non crearti più problemi di quelli che occorrono, lascia sempre scorrere la tua sensibilità istrionica, la tua verità intuitiva, non sbaglia mai, può solo sbagliare in sottotono. E appunto il mio vizio di recitare in un piccolo stanzino. Guardati da questo piccolo agguato della sensibilità, ma non fartene un'ossessione. E poi tutto il resto, tutto quello che ci siamo detti in questi mesi. Ma sì, soprattutto tranquilla di te. Un abbraccio fraterno molto forte. Il tuo Giorgio Strehler. Ecco, questo io ho tenuto a leggere questa lettera perché spiega il suo modo di lavorare. Tutte queste cose lui me le aveva ripetute in continuità mentre io dicevo le battute di Winnie nei giorni felici. Cioè, questo stare al centro del mondo, questo voler combattere, questo non voler morire, questa specie di valzer viennese, per esempio, che canta alla fine lei ricordando un brindisi con lo champagne rosé che avevano fatto lei e il marito all'epoca del loro innamoramento, e che poi tutto sta finendo, e questo piccolo valzer della vedova allegra, e che non è cantato malinconicamente o nostalgicamente, comincia malinconicamente, nostalgicamente nel ricordo e finisce con una specie di accanimento, di brivido tremendo, per cui questa canzone, questo valzer diventa una specie di inno di guerra di questa testa che sbuca dalla sabbia bianca con una pistola piantata davanti, che è l'occasione, la possibilità di finirsi, ma che non può essere nemmeno più utile perché ha solo la testa fuori, non può nemmeno avere le braccia e le mani per spararsi, e quindi non lo può fare neanche più. E canta disperatamente e accanitamente questo pezzo di vedova allegra, ecco, di questo mondo che se n'è andato e che se ne va. Ed era quello un pezzo che a me credo costasse la vita ogni sera, veramente, perché sentivo dentro di me questo rimbombo di tamburi, e che invece era un valzer viennese.

0: Il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.

Grazie. Ti ringrazio. Questo spettacolo, lezione, è nata in conseguenza di una mostra che è avvenuta qui proprio a Napoli, proprio su Raffaello. Era la prima volta che mi vedevo davanti tanti dipinti di Raffaello tutti insieme, anche per esempio al Vaticano, una quantità enorme di dipinti, ma sono sempre meno di quanti fossero riuniti tutti insieme qui a Napoli. E abbiamo pensato che sarebbe stato bello fare mettere in piedi uno spettacolo, lezione, come avevamo fatto già per Caravaggio, che la mostra Impossibile ha avuto un successo incredibile in tutto il mondo. Voi sapete che sta girando le Americhe, addirittura si pensa di dover fare un'altra proprio sezione completa, riprendere tutti i dipinti e ricostruirli con la stessa tecnica, proprio per la grande richiesta, la quantità di richiesta che si è avute dai vari musei e via dicendo. Però adesso parliamo di Raffaello. Di Raffaello abbiamo tutti o quasi un'idea assolutamente falsa e stereotipa. Prima di tutto, a parte la sua indiscutibile bellezza fisica, il suo personaggio, bisogna ammetterlo, ci appare un po' scarso di fascino. Intendo il fascino dell'artista, quello del genio dalla vita sconsiderata, fuori da ogni regola, spesso arrogante, perfino violento, come Caravaggio per esempio, Mantegna, Benvenuto Cellini, che all'occorrenza sparava addirittura cannonate dal forte di Sant'Angelo contro un re e l'ha beccato in piedi e l'ha ammazzato. Oppure un personaggio irascibile, sgarbato, perfino coi potenti, come era Michelangelo. O ancora un po' pazzo e autolesionista, al punto da mozzarsi un orecchio per farne dono alla sua amata. Gnac! Come Van Gogh. Gnac! Ti piace, cara, l'orecchio mio? Il luogo comune, fisso, oltretutto, è quello che egli, l'artista, debba essere tendenzialmente un diverso. Ribelle a ogni convenzione, un artista, insomma. Naturalmente si stravede per lui appena si scopre che il geniale pittore, poeta o musico è anche un donnaiolo sfrenato, uno sciupafemmina, magari anche un po' malandrino. Così a Giotto si perdona che facesse un sacco di soldi con l'usura. Sì. Giotto prestava i soldi a strozzo. Però poi dipingeva madonne splendide, affrescava cattedrali con le storie di San Francesco che predicava la povertà, l'amore per il prossimo. Fidia, forse il più grande scultore di tutti i tempi, fu scoperto a rubare l'oro affidatogli dal popolo di Atene, manco fosse un politico. No, non l'avete raccolta? Siete ancora un po' ingessati? Scioglietevi, eh? Allora, ridicola battuta che va in televisione, dicono come sono intelligenti a Napoli, perché dovete ridere, se no non si capisce. Allora gli fa Fidia, dicendo due battute, dice Fidia, il più grande scultore di tutti i tempi, fu scoperto a rubare l'oro affidatogli dal popolo di Atene, manco fosse un politico. Esagerati, perché lo fondesse realizzando la grande statua Minerva, dea protettrice della città, e finì in galera. Questo non accade ai politici dei nostri tempi. Non è che noi adesso vogliamo insinuare l'idea che solo gli artisti scalmanati e fuori di senno siano degni di ammirazione e di simpatia. Ma dobbiamo ammettere che quando un pittore o un musico rimane dentro ai cliché del cittadino del tutto normale, difficilmente crea attenzione e passione. E a proposito di Raffaello, che notizie ci arrivano?
il ritratto che ci hanno propinato, a parte quello del bel giovane, è di una banalità sconcertante. Pittore eccelso, ma che ama vivere nelle mezze ombre della normalità, che evita di scoprirsi, non prendendo mai posizione nei conflitti della politica e via, eccetera. E soprattutto che scantona davanti a ogni impegno che rischi di contraddire il potere. A sto punto, profondamente indignati, diciamo che questo ritratto di Raffaello è del tutto menzognero e inaccettabile. E per dimostrarvelo vi proponiamo tutt'altro ritratto, frutto di ricerche storiche e rigorosissime. Ecco, all'istante vi troverete dinanzi a un Raffaello assolutamente imprevedibile, spesso sconvolgente. Cominciamo dal suo aspetto fisico, eccolo là. Il suo autoritratto tradizionale, che non gli assomiglia se non esteriormente. Il suo volto, un ovale perfetto. Notate bene, è un ritratto che lui ha eseguito, autoritratto che ha eseguito, che non aveva ancora 20 anni, quindi un grande pittore. Ma il modo di vedersi allo specchio era del tutto particolare. Allora dicevo, uno sguardo pulito ma poco significante, labbra poco carnose, i capelli da ragazzo modesto e un cappelluccio in capo, tanto per non prendere freddo. Sì, forse ci stiamo comportando da insolenti. Ma date un'occhiata a quest'altra sua immagine, forse è un'immagine non di suo pugno, ma che altro tipo di temperamento ci offre questa figura? Il suo atteggiamento un po' provocatorio, sicuro di sé, ben abbigliato alla moda, con un panneggio quasi suntuoso e le maniche della camicia ricche e rigonfie, lo sguardo da impunito. Questo è Raffaello, uno che sa quanto vale e quanto lo apprezzino tutti, soprattutto le ragazze che per lui vanno via di testa. Per dire del suo fascino, quando a Roma, a Carnevale, il carro delle ragazze smaritate, si chiamano così, smaritate, coloro che non hanno fidanzati e soprattutto mariti, eccole qua, a bella posta transitava sotto le finestre del palazzotto dove stava Raffaello di Carnevale, vero? Da quel carro saliva un coro d'elogio appassionato cantato a tutta voce dalle ragazze per il giovane pittore. E questo canto diceva: bello figliolo che tu sei, Raffaello, come te muovi appresso il Papa quando sorta a passeggiare, tu sei l'agnello Gabriele, illo pare lo tocamariere. Dolce creatura con sto corpo che pare in danza, come avevo vorria rotolarmi con te, panza a panza dentro l'uvento, appeso le labbra tue da non staccarmi mai un momento. Oh Raffaello, mettimi dentro la tua pittura, dove c'è sta lo ritratto di te tutto intero, così de notte ci si potria anche cercare e infrattati nell'oscuro facce l'amore. Se non mi vuoi amare, Raffaello dolce, cancellami dalla tua pittura. Meglio morì, se non so tua, bella. Quando morì, Raffaello aveva appena 37 anni. Si racconta che per il dolore anche i sanpietrini si staccarono rotolando fuori dal selciato e mezza Roma, urlando, piangeva disperata. Di Raffaello Sanzio, a cominciare dalla sua giovinezza, possediamo poche notizie sicure, in contrasto a molte vaghe e dubbie. Di certo sappiamo che nacque nel 1483, di Venerdì Santo, a Urbino, nello stesso anno di Martin Lutero. E come dice un poeta popolare del luogo, venne al mondo nell'affratto culinare della Marca Urbinata e solcata dal vento, poco lontano dal mare, in uno scendere e salire di rocce impervie e scure che le dita dell'aria graffiano in ogni momento. Sua madre, giovane e bellissima, aveva un nome da ninfa, Magia. Magia si chiamava. È una straordinaria fortuna crescere fra le braccia di una madre che pare una Madonna, con un padre che stravede per te. Ma ecco che qui la storia ha un'impennata nera. A 8 anni Raffaello, bambino, perde la madre. 3 anni dopo anche il padre muore.
Viene raccolto da uno zio che lo tiene come un figlio, ma il vuoto che lascia quella tragedia è incolmabile. Giorgio Vasari, l'autore delle vite dei grandi pittori, da Trecimabue a Michelangelo, ci presenta il padre di Raffaello, eccolo qua, questo è l'autore, Giovanni Santi, come un mediocre pittore e letterato non eccelso. Vasari qui prende di certo una grossa cantonata. Per fortuna abbiamo la possibilità di mostrarvi e osservare insieme alcune tavole di Giovanni Santi, del padre. Ebbene, queste pitture sono più che dignitose. Con qualche sprizzico di genialità è uno spirito non convenzionale. Inoltre il padre di Raffaello dimostra di conoscere bene la prospettiva e i moduli architettonici. Ma chi gli ha fatto da maestro? Va ricordato che Urbino in quel tempo era un piccolo ducato, ma ricco di cultura al punto d'essere considerato un crogiolo di arte e creatività. Lì vi operavano grandi architetti, pittori, letterati in gran numero, tra questi Luciano Laurana, autore del palazzo con torri portanti, e Piero della Francesca, autore del trattato sulla prospettiva. Di certo il padre di Raffaello era e si comportava da persona umile e forse confrontandosi con tanti maestri a dir poco eccezionali e constatando le doti straordinarie del figlio, decise di affidarlo a Pietro Vannucci, detto il Perugino, conoscete, un valente pittore umbro, dove però il Vasari, che dedicò all'infanzia di Raffaello molta attenzione, ha certamente detto il vero, è nel passo in cui racconta del doloroso congedo fra madre e figlio nel giorno in cui il bimbo magico veniva accompagnato a bottega in Perugia. L'autore delle vite si sofferma in particolare sulla disperazione e le lacrime della giovane madre. Magia, appunto. Ecco, la donna sembra sentire che quella sarà l'ultima volta che bacerà la sua creatura. Infatti, di lì a poco, Magia morirà. Più di un commentatore moderno, descrivendo la scena delle lacrime della madre al momento del congedo, la definisce un espediente d'effetto. A nostro avviso qui si tratta di una pacchiana e troppo scontata ironia che non vale neanche la pena di commentare. Basta delle immagini di questa madre, forse Maria, che abbraccia disperatamente il proprio bimbo, accollandosi la propria creatura come se la volesse rimpastare addosso a sé, per capire che tensione straordinaria d'amore esiste in questo quadro. Non sono soltanto splendidi disegni, è piuttosto l'espressione grafica di un figlio che ricorda in modo incontenibile la mancanza della madre. Tornando al suo primo maestro, cioè al Perugino, sappiamo che questo pittore si prese a cuore questo ragazzo, stupito dalla facilità con cui apprendeva ogni nuova tecnica e soluzione pittorica. Quel figliolo, diceva, commentava scherzoso il Vannucci, è come una carta carbone, o meglio è una spugna che si muove fra l'onda e si gitta su ogni altrui pensiero e l'assorbe. E come quella aspirosa spugna si tiene il meglio e risputa ogni inutile scoria. Ecco, il Perugino fu di fatto la prima vittima illustre di quella spiridea, di quella spugna appunto. Infatti Raffaello riprodusse le sue opere, le opere del Perugino, con tale voracità che ancora oggi molti critici dibattono spesso se le composizioni creative dei due umbri siano espressione del maestro o del giovane allievo. C'è sempre qualche cosa di molto evidente però che distingue i dipinti di Raffaello come questo da quello del Vannucci. Per cominciare, l'assetto coreografico e l'uso dell'architettura, specie se confrontiamo le loro opere eseguite da lì a qualche anno. Raffaello era ancora un ragazzo, eppure possedeva già un senso dello spazio scenico degno di un grande maestro.
Basta esaminare la crocifissione detta Monde. Raffaello, in questo dipinto, impiega tranquillamente personaggi e soluzioni narrative classiche del Perugino, ma le distribuisce in modo completamente nuovo, a partire dall'impianto scenografico, dalla prospettiva, dallo scorcio. Subito ci rendiamo conto che il respiro da cui sono mosse le figure produce una sensazione del tutto particolare. Per cominciare, in fondo è d'aria limpida, è carica di vento. I due angeli lassù al lato del crocifisso si muovono quasi danzando, vedete? I nastri che li circondano svolazzano disegnando cirri e volute. Anche un nastro che pende dal fianco di Cristo danza festoso. I santi alla base, in ginocchio o all'impiedi, hanno l'aria contrita. Ciò nonostante, l'atmosfera della rappresentazione rimane leggera e addirittura gioiosa. Ma il giovane Raffaello da dove ha preso questa idea a dir poco surreale? Dal padre, che aveva il compito nel Ducato di Urbino di allestire spettacoli tanto a Palazzo Ducale che nella cattedrale. Raffaello non mancava mai di assistervi, e laggiù dove si esibivano acrobati che, travestiti da santi e da angeli con vistose ali, si gettavano dai tironi di navata con capovolte da cardiopalma, si fermavano al volo, oscillavano, ballavano. Certo, pare un atto blasfemo l'avere inserito tanta festosità in una crocefissione. Sembra di sentire i baciapile commentare indignati. Ma che fanno quegli angeli intorno alla croce? Sembrano saltimbanchi del carnevale che sballucchiano qua e là sulle teste delle maschere, spaventando le vecchiette. Un po' di rispetto, per Dio! E a sto punto il pittore doveva darsi un gran da fare per convincere quei pizzoccheri che appresso sarebbe venuta la resurrezione, e con quella l'allegria festosa del risus pascalis, la festa per il ritorno di Cristo vivo, dove si cantava una canzone che è arrivata quasi fino a noi e che si cantava a ritmo di danza vero e proprio. Pono lo figlio de Deo, perdonali. No, tutto da capo, perché ho preso una tonalità per cui mi ingozzo. Pono lo figlio de Deo, perdonali, che catorne desperati, e perdonalo, padre tuo Deo, che ha cagione dell'omini.

Aleda, a Madonna, io domenico, sento Cristo, mamma venga, Dio, mamma, sento, dentro duro, mamma che, a te fisso, dice te, ha detto mamma, adesso da, a 17 anni, Raffaello veniva già chiamato maestro, anche nei contratti per i dipinti, Magister Raffaels de Urbino, e proprio in quel tempo, in Umbria, che incontra Luca Signorelli, lo straordinario artista dotato di grande forza espressiva. Fra i due pittori nasce subito una calda amicizia, eccolo qua. E naturalmente Raffaello, lavorando spalla a spalla con un personaggio di così vivo talento, da vera spugna, non può fare a meno di assorbirne le insolite idee grafiche e compositive. A testimonianza di questo incontro possediamo alcuni schizzi dove il giovane maestro copia, interpretandole, si intende, figure tratte da questo stupendo giudizio universale laggiù, e dal martirio di San Sebastiano, invasi da corpi di un'eleganza e una sensualità che Raffaello non aveva mai conosciuto. Ma c'è un altro personaggio che dobbiamo prendere in considerazione. Si tratta di Piero della Francesca, della cui influenza su Raffaello ci si dimentica quasi sempre. Piero, come abbiamo già accennato, era alla corte di Urbino e divenne amico del padre di Raffaello qualche anno prima di che questi nascesse. Ed è proprio opera qui di Piero l'immagine del viso di Federico da Montefeltro visto di profilo. Il duca, detto dai suoi soldati capo Amazza, poi vedremo perché, non poteva essere mai ritratto di fronte, causa una terribile ferita che gli deturpava il viso. Fu durante un torneo, un colpo di lancia gli cavò di netto l'occhio destro e gli zoncò il volto sempre sul lato destro, lasciando un'enorme cicatrice che dall'orbita scendeva giù fino alla ganascia. Ora scopriremo quanto fosse caparbio e determinato quel Federico e quanto fosse azzeccato quel soprannome, Capo Amazza, cioè testardo come una mazza di ferro. Dobbiamo sapere che egli decise di continuare a combattere in torneo. Il duca si trovava però fortemente handicappato nel torneare, sia per la mancanza di un occhio, sia per il fatto che per volgere lo sguardo a destra era costretto ad una completa torsione del collo e anche del busto intero, e con tutta la corazza e la barbuta è la saracinesca della corazza, ogni volta era un cigolio. Non era bello da sentire. Questo gesto oltretutto lo limitava nella rapidità del controllo della tensione. E come risolverla? La tensione semplice: si fece segare un pezzo di naso all'altezza dell'occhio, così che attraverso quella fessura poteva scorgere la parte di destra, sbirciando con l'occhio sinistro di là e restando comodamente fermo con il viso. Questo era il personaggio che aveva creato dal nullo Urbino, pensate alla forza, che si inventò addirittura committente di palazzi, con grande collezione d'arte e perfino capocomico di spettacoli, dei quali, come dice la canzone, Capo Amazza andava pazzo. Capo Amazza andava pazzo, pazzo gnucco, Capo Amazza, si balocca ad ogni lazzo, del teatro ci va pazzo per i pupazzi, per le danze, gli strambotti, per le farse, i lanzi a schiocco. Capo Amazza ci ha perso un occhio, non fu in campo che ebbe il botto, con la lanza a cavatappi si schiantò di netto a scrocchio contro il bindorlon d'Arezzo. Fu un rinculo da patocchio, vola in alto e poi stramazza, infilato a tutta chiappa nel lanzon d'Arezzo. Sta impalato Capo Amazza. Ma tornando a noi, abbiamo accennato alla collezione d'arte del Duca di Urbino, che contava molte opere eccezionali del Rinascimento e che Raffaello aveva di certo visitato, accompagnato dal padre, quando era ancora un ragazzino, naturalmente. Fra questi c'era

attorniata da santi angeli, sta seduta su una poltrona posta su una predella. Il bambino dorme beatamente sdraiato, diremmo spaparanzato in grembo alla madre. Il duca Federico si è collocato in ginocchio davanti a lei. Qui il viso della Madonna è posto esattamente nel centro del dipinto, alla base di un cerchio che descrive l'arcata sovrastante, elemento principale di tutta l'architettura. Una grande conchiglia è posta sopra l'arcata. La conchiglia, e presso gli antichi greci, è il simbolo della bellezza, della purezza. Da dentro a una conchiglia così grande nacque Venere, dea dell'amore prolifico. L'uovo, nel linguaggio degli architetti, studiosi della geometria euclidea, era il simbolo della massima forza dinamica di una figura geometrica, cioè la perfezione e l'integrità assoluta. Questa tavola dall'architettura maestosa oggi si ritrova a Brera, a Milano. Guarda caso, nella stessa stanza della Pinacoteca, sulla medesima parete, gli fa quasi da pandan il matrimonio della Vergine di Raffaello. Ecco, mi ricordo che avevo appena 14 anni, la prima volta che mi capitò di visitare il museo. Ero da poco entrato come allievo nella scuola di Brera, dove rimasi a studiare per 8 anni. Credo di aver osservato i due capolavori centinaia di volte. Come in un rito, per primo mi fermavo davanti al matrimonio, quindi passavo ad ammirare la Vergine dell'Uovo di Piero della Francesca laggiù. Ecco, allora non esisteva ancora il congegno che oggi fa scattare l'allarme se ti avvicini troppo al dipinto. Perciò mi era possibile osservare ogni volta da presso la tavola come volessi catturare il segreto di quella pittura. Le pennellate, le velature che Raffaello aveva di certo acquisito studiando i fiamminghi. E ugualmente, passando a leggere il quadro di Piero, provavo sempre la sensazione di trovarmi dinanzi a un miracolo. Sulla tela si leggeva ogni piccola pennellata che seguiva ad altre sempre più minute in un tessuto che mi ricordava gli arazzi di Baglieu, dove la trama cromatica è composta da colori integri e puri. Il rosso di cadmio fa da spugna al verde che spunta col cobalto, e poi la terra di Siena e il graffia, il fondo ocra, bruno. Ma ecco, che se ti distacchi un attimo dalla tela e ti allontani un poco, ecco, la trama cromatica si trasforma in un grigio o in un rosato dai toni luminosi, magici. Questo faceva la grande differenza fra i due maestri, e di sicuro potete sincerarvene da voi osservandone una presso l'altro. Quella che ne trae enorme vantaggio è senz'altro l'opera di Piero della Francesca, questa. Ma attenzione, Raffaello è un campione della rimonta. Al tempo del matrimonio aveva poco più di 20 anni, non aveva ancora conosciuto da vicino Michelangelo, Leonardo, non era ancora arrivato a Roma soprattutto, ed è proprio a Roma che Raffaello compirà la grande metamorfosi. Guardate il ritratto della sua donna, questa la fornarina che là è ripetuta, la velata laggiù, è sempre la stessa donna. Ecco che vi stupirete per la pittura che Raffaello sa esprimere. Finalmente siamo nella magia. Che dei ritratti di Raffaello esistono non una, ma centinaia di copie eseguite dai suoi discepoli e imitatori, anche da grandi maestri. Ma per scoprire quale sia il dipinto originale non serve confrontare le figure nel loro movimento, nella loro sfumatura, ombra, luce. No, no. Basterà osservare i fondi, il tessuto cromatico, la pelle, gli occhi, e voi capirete subito la grande differenza fra il vero e il falso. Negli anni 1502-1503, nell'Italia centro-settentrionale, si susseguirono accademimenti che molto influirono sulla vita del giovane maestro d'Urbino. Era un tempo per lui molto fortunato. Conventi, famiglie di possidenti lo chiamavano dappertutto per affrescare e dipingere tavole in grande numero. E questo lo portava a muoversi di continuo nell'Umbria, in quella punta di Toscana che si infila fra Città di Castello e Borgo Sansepolcro.

0: zona era scampata da poco a una pestilenza terribile che aveva causato molte vittime. Qualcuno disse che quello era un tristo presagio a una più ferale sciagura. Quel presagio si avverò nella figura del figlio di Papa Borgia, Cesare, detto il Valentino, l'orrendo che genera il peggio. Eccolo qua. Ecco, costui si buttò ad assalire città e terre della Romagna, dell'Umbria, delle Marche, con bande armate che saccheggiavano e uccidevano manco fosse un turcomanno. Per Raffaello è una situazione difficile e pericolosa. Il suo programma era quello di spostarsi per lavoro da Città di Castello a Urbino per poi raggiungere Fabriano, Fermo. Ma le strade che avrebbe dovuto percorrere erano gremite da disperati che fuggivano dalle razzie dopo Camerino, Borgo San Sepolcro, Fermo. Erano cadute nelle mani del Valentino e delle sue bande. Raffaello aveva sofferto quindi questi eventi tragici in prima persona, ma il bisogno di dipingere non frenava il suo impegno. Oltretutto Perugia era rimasta ancora indenne, libera, ed è là che Raffaello trova altri importanti committenti, qui Perugia, fra questi Atalanta e Leandra Baglioni, le due signore massima dell'Umbria. Ma nel 1503 il Valentino s'appresta ad occupare anche Perugia. I Baglioni e i Montefeltro, spaventati, terrorizzati, lasciano la città in fretta e furia. Raffaello non correrebbe nessun pericolo restando in zona, ma ciononostante decide di seguirli. Qui viene alla luce un suo lato pressoché sconosciuto, imprevedibile, giacché mentre per i signori quel viaggio rappresentava una fuga, una salvezza, per lui è occasione di una stupenda vacanza. Salta sul carro degli sconfitti in fuga e arriva prima a Padova e poi, meraviglia, a Venezia. Venezia, Venezia, la guerra fa muovere spiriti sonnolenti e chiappe assopiti, come dice Flaubert. Ed eccola Venezia, Venezia stupenda. Il pittore scopre di trovarsi stupendamente a Venezia. Le spugne, è risaputo, amano moltissimo la laguna. Inoltre, qui conosce di viso tutta la pittura veneta, che in quegli anni conta veri e propri capiscuola, a cominciare dai Bellini, da Vittor Carpaccio, Giorgione, eccetera. Nella Serenissima, Raffaello, il transfugo allegro, ha la straordinaria occasione di conoscere addirittura Bosch. Da questo grande satirico della pittura fiamminga prende in prestito alcune figure di personaggi diabolici che colloca ai lati del suo San Michele e il drago. Sulla sinistra del quadro rappresenta i truffatori e gli strozzini. Sulla destra ladri e puttane. Puttane. Queste non le ha prese da Bosch, le conosceva già anche in Italia. Ma la sua vacanza veneziana dura poco. Proprio in quei giorni muore Papa Borgia. Il maestro di Urbino è invitato a fare ritorno a Perugia, dalla quale il Valentino, senza più l'appoggio del padre santo, il Papa, è costretto a sloggiare. Finalmente si ritorna a un tempo di quiete. Raffaello ora si può di nuovo muovere agilmente, senza tema di aggressione, per tutto il territorio. Da Assisi, dove ha visto per la prima volta le pitture di Giotto di Bondone, fino alle città più periferiche della Toscana. In fondo al lago Trasimeno, sacro agli Etruschi, incontra Arezzo, del tutto identica a quella dipinta sulle pareti della Basilica Superiore da Giotto. È rimasto tutto intatto, mancano solo i diavoli che fuggono starnazzando, cacciati da San Francesco fuori dai comignoli e dai lucernari che gridano «A essere per la fiocchina, c'è che Dio do, mamma cadria, via, so, la cattia, o a me cadrizza solo, qui va da sa circonda, ai, ai, ai, da qua che non c'è vita». Lo so mio per me bambino. Questo Questo è il canto dei diavoli che fuggono, è famosissimo. Qualche dire, se trappiore, qualche bomba, se sta via. Ie, quattro più fa cura, quattro frecche, se sta già. A curna, chi è qualche droga? Obbio, però, sappi il fiume. Le cose arrivo al figlio troppo, tastate chi io tua, balle cade. Ehi, con la mozza ti qua, ossa trippia, pepetà, dieci, soppizza. Toppi, toppi, soppi, soppi, soppi. Yeah! Dopo lo ricantiamo insieme, a parte naturalmente. Forse ad Arezzo qualcuno di quei demoni è rimasto ancora, ma come cantano i giullari, se ne vanno intorno travestiti da belle figliole ridenti che mostrano poppe agli abitanti. A chi? A su, a chi? Poppo, sa, eccetera, eccetera. Arezzo è una città che sembra interamente inventata per una rappresentazione di teatro, progettata tutto in verticale com'è, un insieme di paradossi architettonici, di torri e alte mura, che a Raffaello ricordano ingigantita la sua Urbino. È già abbastanza stupito quando, entrando nella chiesa di San Francesco, si trova dinanzi delle pareti affrescate da Piero della Francesca. Deve riprendere fiato, si allontana di qualche passo per meglio inquadrare la grande pittura e ne rimane sconvolto. Caralli impennati, rovesciati insieme ai cavalieri, suori di donne straripanti di eleganza e grazia e spettendardi, bandiere senza vento, braccia protese, lance spezzate, bocche spalancate, ma nessuno che grida. I cavalli scalpitano ma non intriscono. Quel silenzio moltiplica all'infinito la tragedia e il peso della violenza. Girando intorno lo sguardo, Raffaello si rende conto che della dimensione incredibile di quella pittura. Ogni parete affrescata fino al limite della trapeazione lassù, si rende conto di stare partecipando a una impossibile lezione di prospettiva con scorci esasperati. Qui per la prima volta Raffaello scopre il valore della luce e dell'ombra propria e proiettata, fino all'uso del buio e i controtagli luminosi. Protetto da una grande tenda immersa nella notte, Costantino dorme. Intorno soldati aggrediti dalla fatica e dal sonno vegliano tesi. Domani ci sarà la battaglia contro Massenzio. In questa scena è raccontato il miracolo della croce che appare lassù splendente nel cielo, ma il vero miracolo è l'invenzione delle figure che nascono dal buio, disegnate dal chiarore della luce, della luna e dai fuochi. Di questa scena dipinta Raffaello non potrà mai scordare l'impatto e la magia. Quando arriverà a Roma, ormai adulto e famoso, porterà sulle pareti delle stanze vaticane quella invenzione notturna nella liberazione di San Pietro dal carcere. Ecco, da Arezzo Raffaello passa a Siena, dove è stato invitato da Pinturicchio come aiuto nella messa in opera di cartoni per un affresco. Il Vasari ci racconta che mentre Raffaello stava ancora lavorando nei cantieri di Siena, alcuni giovani assistenti tornati da Firenze descrivevano entusiasti le nuove opere che si stavano erigendo nella Repubblica Fiorentina, dei grandi maestri che là operavano e del fermento creativo che esaltava l'intera vita della popolazione. In seguito a quella descrizione, Raffaello sente crescere un irresistibile desiderio d'essere testimone di quella felice alacrità e abbandona il cantiere congedandosi con grande impaccio dal pinturicchio, non sa cosa dire, inventa un discorso che non ha nessuna logica. Pinturicchio, maestro mio carino, dietro la sottotraversa tutta vita che non so più ti ha detto, ma oh, mi piace tanto, ma siccome che io devo andare a cercare anche mia mamma, quando deve essere mia mamma, non c'è più qualcosa di letto, dice non sia che da su questa, io non posso andare a cercare, perché come avere dietro non si deve dire, devo andare con lei, ma soltanto un momento, non è che perché mi fuggino, non io più, non ci vediamo, che si frega, io me ne vado. Tutt'altro, io col cuore sono ancora qui, guarda, che c'è, con lo spirito, con la mente. Ma per ragione di te tornerò, non so, forse, chissà, io dice, vi prometto, non sono sicuro, ma insomma, aspettatemi. Fatto sta che Raffaello, prima di recarsi a Firenze, torna a Perugia, dove fa visita a Giovanna Feltre della Rovere, sua appassionata committente, diciamo appassionata sia per la stima che aveva per il talento di Raffaello che per le sue qualità intrinseche dovute all'ormai risaputa bellezza del giovane e per il fascino che sapeva emanare. Non è difficile immaginare che l'ancor bella signora, vedova di Giovanni della Rovere, prefetto di Roma, si fosse fortemente invaghita di Raffaello, invaghita in italiano antico e anche nel linguaggio napoletano, significa che aveva preso un'ingrippata una Madonna. Una ingrippata una Madonna. Non sapevo come tradurre, perché in lombardesco si dice una scuffia, che qui non ha nessun significato. E allora l'ho chiesto a dei ragazzi, dice, datemi dei termini per far capire innamorato pazzo, via di testa, e mi hanno risposto, beh, ce ne sono 5 o 6, ma già accattata, una cavata gossa, a casa tutto intruccata gossa. Nanzamazza Ramadonna, cassun di che ingreppata con sacchiunda cuta a capa, sono stunta ciungata, so più ci occhio che da sabriglia, qua per la creuta, un cuore che si trista, so sato cuore, se sciaggano cuore e niente tumbe, cumbe, piumbe, e se chiedo cuore, coglione. Questo l'ho aggiunto io, ma non c'entra da me. Certo che è difficile innamorarsi a Napoli, in tutti questi termini. Va bene, dicevo che questa donna era innamorata pazza del nostro pittore Raffaello e ce lo testimonia la lettera di raccomandazione che lei, la signora in via di slancio, a Pier Soderini, il gonfaloniere di Firenze, che sarebbe come dire il presidente della Repubblica Fiorentina, il capo al mazza, che nella missiva la signora, scoprendo tutto il suo calore, intercede presso il gonfaloniere perché offra aiuto al giovane. Il è dotato de buon ingegno, figliolo discreto e gentile che io amo follemente, intensamente, ci sono proprio scritto sulla lettera, e che desidero venga a buona perfezione nello suo apprendere, però che perciò lo raccomando alla signoria vostra strettamente quanto più posso, pregandola per amor mio che in ogni sua occorrenza le piaccia prestarle ogni aiuto e favore. E sviene, qui sviene proprio. Ora Raffaello arriva a Firenze. Raffaello arriva a Firenze e rimane quasi sconvolto da quello che vede realizzarsi intorno a sé. Lo stupisce il fervore, la voglia di discutere, di proporre nuove idee da parte di ognuno. La prima impressione in realtà è quella di un disordinato bailame, di una confusione ciarlona, ma poi si rende conto che solo permettendo a ognuno di partecipare anche fuori di costrutto si riesce a coinvolgere con impegno la gran parte della gente. Forse per la prima volta Raffaello si trova a respirare qualcosa di completamente nuovo e difficilmente ripetibile. La democrazia. Ma aveva un senso in quel tempo la democrazia? Non nemmeno oggi quasi. Tucidide, il grande storico greco, ce ne dà la definizione più corretta. Che cos'è la democrazia? È la più alta conquista dell'uomo con la ragione e la coscienza della libertà. Se tu impari e t'abitui a respirare democrazia, come essa scompare, ti senti morire. Ricordiamocelo. Nella Firenze libera incontra, seppur in spazi diversi, i più grandi maestri dell'arte rinascimentale, pittori, scultori, architetti. Vede il cartone della battaglia di Anghiari, di Leonardo, e ugualmente fa visita a Michelangelo, che a sua volta sta completando il cartone sulla battaglia di Cascina. I due disegni servono a realizzare due grandi affreschi che in una straordinaria tensione saranno giudicati dalla popolazione intera, ma malauguratamente le due opere non vedranno mai la luce. Inoltre il ragazzo di Urbino fa appena in tempo ad assistere al trasporto del grande blocco marmoreo scolpito del Davide Michelangelo, ecco là, una gigantesca statua ingabbiato sopra un grande carro dalle enormi ruote con ammortizzatori a molla e tutto viene trasportato in Piazza della Signoria. L'opera è stata commissionata a Michelangelo dalla Repubblica di Firenze, a simbolo dell'acquistata libertà dopo la recente cacciata dei Medici. Il ragazzo vorrebbe avvicinare Buonarroti, ma scopre che quello straordinario personaggio è restio e recalcitrante. Perciò si accontenta di copiare, disegnando di nascosto, le sue figure sui cartoni. Invece con Leonardo l'approccio è molto più facile, fra loro nasce un'amicizia immediata, tanto che l'anziano maestro permette al ragazzo di sfogliare quando gli pare i suoi disegni direttamente nel suo studio, anche senza la sua presenza. Raffaello si innamora di quegli appunti e bozzetti e li studia con attenzione, eseguendo anche delle copie. Senz'altro Leonardo sarà il pittore da cui riceverà la più importante delle lezioni. Già abbiamo detto della straordinaria rapidità di apprendimento di Raffaello, ma l'esperienza di Firenze è per lui a di poco traumatica ed esaltante al tempo. Si ritrova dinanzi a grandi personaggi dell'arte e della scienza, nonché della politica ogni momento. Scopre opere nuove di impianto e concezione che lo sconvolgono, ma ciò che maggiormente sollecita l'ansia di conoscenza del giovane maestro è la possibilità di studiare da presso e possedere le immagini dei più grandi disegnatori di tutta Europa. Da Dürer a Mantegna, da Leonardo ai Ferraresi, fino ai Fiamminghi. Il tutto grazie alla stampa, che è stata inventata solo 50 anni prima. Si rende conto che quei pittori e scultori non raccontano solo storie di drammi e festosi avvenimenti, ma in quelle opere si legge anche la forza delle idee, l'indignazione per l'ingiustizia e la violenza di chi gestisce il potere, la rabbia e l'impegno disperato perché il mondo finalmente cambi. Tu vada ben, dice quasi a se stesso Machiavelli negli scritti di governo. Tu bada ben che l'avere in le tue mani il potere della Repubblica e il plauso di chi crede che si possa governare senza inganno non ti è bastante, poiché non è tanto la novità che conta, ma produrre il nuovo, non la novità ma produrre il nuovo, quindi ascolta e provoca il popolo perché parli a costo di causare intero risentimento. Non credere che questo sia disordine e perdita di tempo, perché si facci meglio a non discutere e confutare. Non è il tempo che si consuma nel confronto cosa da deprecare. È l'errore che non troverà mai rimedio, è quello del risolvere ogni decisione per applaudimento. Uno buono discorso con retorica piazzata a tempo d'uopo, qualcuna frase dal buon suono e via, che se cammina più spediti che mai. Tu Tu devi insegnare a razionare ogni idea o programma tre volte più che non lo sia irragionevole. Trista gente è quella di un popolo che segue lo sbatter di bandiere e stendardi piuttosto che le idee ben masticate. Io vorrei davvero, sogno, che si facesse come negli Stati Uniti e in altri paesi, dove a scuola si impara a memoria la dichiarazione di indipendenza. La insegnano fin dalle elementari. Io vorrei che la stessa cosa, lo stesso discorso qui di Machiavelli, si imparasse a scuola fin dalle elementari. Non è un'adulazione che vi faccio, ma devo dire che è sorprendente l'attenzione e l'intelligenza con cui avete finora seguito e apprezzato quello che vi ho presentato. Perché vi dirò, questo è uno spettacolo molto difficile, soprattutto per me che ho dovuto condurre un'inchiesta lunga e riscriverla, una ricerca piena di trappole. Io stesso mi ero convinto che Raffaello fosse un personaggio tranquillo, ma agile e abile nel condurre e nel condire via il potere, sempre a disposizione dei potenti, perfino un poco furbasto, opportunista, come certi politici della nostra società. Invece ho scoperto, e ve ne renderete conto anche voi fra poco, un personaggio inatteso, con un coraggio, una forza e la follia espressiva, la follia del vivere, la follia che è il rinnovamento del pensiero. Siate pazzi, vi prego. Riprendiamo dalla Pala Baglioni a Perugia, eccola. Una delle opere più importanti e impegnative di Raffaello. Vi basti sapere che per organizzare questo dipinto il pittore eseguì la bellezza di 16 bozzetti preparatori, proponendo in ognuno una variante essenziale. Raffaello, per la composizione, si ispirò da principio a un perugino che sta qua, in cui il corpo di Gesù è seduto quasi a terra, e tutto intorno, in piedi o in ginocchio, stanno le donne e i trasportatori che l'hanno appena deposto dalla croce. Certamente guardò anche a un disegno di Filippino Lippi, dove si presenta qui, lo vedete, un gruppo di donne, la Lamentazione. Sono donne inginocchiate sul corpo di Meleagro. Meleagro è un personaggio della cultura greca attica. Ma poi Raffaello ci ripensa, non gli piace questa chiave, ispirandosi a un gruppo marmoreo di un sarcofago romano e rielaborando quella composizione modifica l'impianto scenico. Gesù, come Meleagro nel sarcofago, viene sollevato da 5 uomini. Il primo lo sostiene per le spalle, il secondo gli afferra il braccio sinistro, in 2 lo sorreggono per le gambe e i piedi, l'ultimo si è posto carponi sotto il corpo dell'ucciso e lo sorregge caricandolo sulle proprie spalle. Uno svolgimento simile lo sviluppa anche Luca Signorelli in un'opera che sicuramente Raffaello ha avuto sotto gli occhi. La deposizione di Cristo viene commissionata a Raffaello da Atalanta Baglioni, che voleva con questo dipinto commemorare il figlio, Grifonetto si chiamava il figlio, che era stato assassinato nel 1500 in una faida di famiglia. Sorprendente è la similitudine fra la tragedia in casa Baglioni e quella greca di Meleagro. Infatti entrambe le madri si chiamavano Atalanta. Ed entrambi i casi fu in una rissa scoppiata fra parenti che persero la vita i due giovani. Meleagro fu ucciso, fatto uccidere addirittura dalla madre per punire il figlio che aveva assassinato i propri zii. Ora Raffaello, esaminando con attenzione il reperto romano, eccolo là, intuisce che il braccio destro di Meleagro, in quel tempo già mancante, all'origine doveva cadere abbandonato verso il suolo, eccolo qua, il topos convenzionale della morte, appunto, che vediamo riprodotto in Signorelli, addirittura più di un secolo dopo anche da Caravaggio. Nel suo progetto il giovane maestro inserisce subito con evidenza quel gesto, ponendolo in primo piano, toglie l'immagine del portatore inchinato che regge sulle spalle parte del corpo di Meleagro, elimina tre dei portatori che stanno al centro e li sostituisce con un solo vecchio seguace e una donna, la Maddalena. Tutto il restante gruppo delle Marie, compresa la Santa Madre, viene tenuto in disparte sulla la destra, fuori dall'atto compositivo. Questa soluzione risulta sghimbescia, lo vedete, e mette in evidenza lo spostamento troppo a sinistra del gruppo principale, che si assume tutto da sé il valore massimo del dramma. Ancora la Maddalena sembra affacciarsi con fatica fra i portatori di destra e i seguaci alle spalle di Cristo. A questo punto Raffaello propone un altro impianto scenico. Tanto per cominciare, colloca la Maddalena in posizione di vantaggio rispetto a tutti gli altri personaggi del coro. Quella che nella tradizione popolare è sempre stata indicata come la sposa di Cristo, ora viene posta tutta sola al centro, dentro l'arco creato dal corpo di sospeso di Gesù. E il suo viso è disperatamente proteso verso quello dell'amato. I due reggitori si inarcano uno di fronte all'altro in posizione speculare, traendo con forza il lenzuolo su cui è posto Gesù appena calato dalla croce. I due seguaci, che nel disegno preparatorio stavano al centro, ora sono stati spostati a lato. Ma come sistemare il gruppo delle dolenti? E qui la soluzione viene dettata a Raffaello da Mantegna in persona. Attraverso un suo famoso disegno stampato in centinaia di copie. Si tratta di una deposizione eseguita almeno 20 anni prima. Mantegna aveva posto composto la stessa scena, spostando a sua volta il gruppo dei reggitori di Gesù sulla sinistra della sua incisione e sulla destra, per non lasciare inerte e privo di drammaticità il gruppo delle Marie, aveva fatto svenire la madre di Gesù. Ecco che le donne che l'accompagnano si gettano immediatamente a soccorrerla, chi preoccupato di sollevarla, chi di farla rinvenire. Raffaello non ha indugi, questa trovata non me la lascio certo scappare. Ed ecco la madre di Cristo che sta per crollare al suolo, ma rapido una compagna la regge dal di dietro abbracciandola intorno alla vita, un'altra le sostiene il capo, la terza si è messa in ginocchio e la mantiene sollevata con le braccia tese. Ora la composizione è di nuovo in una giusta dinamica, ma la più grande invenzione compositiva del dipinto è senz'altro la progressione ritmica dei piedi e delle gambe che si agitano nel quarto inferiore della tela. Se ne possono facilmente contare la bellezza di 10 che si muovono non secondo un'unica direzione, ma quasi scontrandosi un'altra, così da creare una sensazione di caos disperato. I piedi che si calpestano l'un l'altro, i gesti bassi, i passi inarcati, i contrasti, e determina una ritmica ossessiva, carica di tragicità. Eppure, oltre i gesti, Raffaello non si giova di altri effetti. La luce è tersa, le ombre proprie proiettate sono ridotte al minimo di intensità. Non c'è vento che scuota le vesti e i manti dei protagonisti e il viso di ognuno non è mai atteggiato a smorfie di dolore naturalistico esasperato al limite dell'urlo. Niente lacrime, solo visi esangui come quello di Cristo e della madre sua. La natura tutto intorno è dolce e non si accenna assolutamente alla classica tempesta dei 3 giorni della disperazione. Eppure l'angoscia, lo sgomento che produce questa scena sono di una tragicità che solo Eschilo, Sofocle e Omero riescono a suscitare. Eccovi un brano del Lamento di Andromaca. Eccovi un brano del Lamento di Andromaca. Achille ha ucciso Ettore, l'ha legato al proprio carro strascicandolo per le terre. Nemmeno un povero spruzzo di sangue sgorga più ormai dal corpo di quel cadavere. Ora l'eroe furente, più che da sazietà, per stanchezza membra e vuoto di voce, ha abbandonato il carro. È sceso sul terreno, lascia che ancora per pochi passi i cavalli trainino il carro. Corre senza grido la sposa di Ettore, Andromaca pallida, dagli occhi disegnati di rosso, e inginocchiata sul cadavere dell'uomo con il quale ha diviso abbracci per notti troppo brevi. Con la sua saliva cerca di nettare il viso dello sposo, lecca i suoi occhi ricoperti di polvere e sangue. Un lieve continuo lamento e un respiro da rantolo sono il solo canto da prefica che le esce di accennare. Venite, accorrete, donne di Troia, sollevate il capo, portate secchi d'acqua e lenzuole, gridate! Gridate il dolore che io non so emettere né raccontare. Urlate per tutte le spose e le madri che perdono mariti e figli per guerre dipinti su gloriosi stendardi. Infami poeti che le narrate, con tanta possanza e ritmo di tamburi che affrettano il battito lento del cuore. Battete la vostra ipocrita sete di trionfale cantilena. La guerra è gloria. A noi donne è stato assegnato solo il lamento di morte.
1: State ascoltando RAI, Radio Tech & Tech.

0: Ben ritrovati a Radio Techetè racconta, un saluto da Elisabetta Malantrucco al microfono. Per questa settimana il tema del giorno lo si è intuito dalla sigla iniziale che ha riproposto live Umberto Bindi, la sua stupenda Il nostro concerto. E quindi che faremo oggi? Oggi parleremo dei primi cantautori, dei cantautori degli anni 60, Bindi, Gaber, Iannacci, Ciampi, Tenco, Lauzi e naturalmente Gino Paoli. Ci muoveremo tra Genova e Milano e per farlo ci siamo affidati ad un ospite che per noi ormai è una certezza, è stato con noi a parlare di Lucio Dalla agli esordi e oggi ci accompagnerà di nuovo, lo rapiamo ogni tanto, lui è Vincenzo Martorella. Ciao Vincenzo.
1: Ciao Elisabetta, buonasera a tutti.
0: Vincenzo Martorella, storico del jazz, studioso di musica del XX e XXI secolo, è uno dei più autorevoli critici musicali italiani, ha fatto tantissime pubblicazioni, è professore, tra le tante altre cose, al Conservatorio di Perugia di storia del jazz e popular music.
1: Esatto.
0: Esatto, e quindi, siccome fai tutto questo, io ti devo chiedere, ma quanto per questi cantautori degli anni 60 devono agli chansonnier francesi?
1: Allora, devono molto. Io direi che però questa influenza, che è enorme, cioè perché si rifà ad un uso dei testi che somigliano sempre di più a contenuti lirici che hanno a che fare con la poesia, no? che si astraggono dalla realtà immaginata e anche un po' fasulla della canzonetta per incominciare a parlare di temi reali, concreti, spesso scomodi. Direi però che c'è una differenziazione. I genovesi hanno risentito molto di questa influenza, i milanesi un po' meno. I milanesi erano più orientati verso il mondo anglosassone, però c'è una linea rossa che lega Genova e Milano ed è il jazz. Lo so che sembra strano, però Tenco, Iannacci, lo stesso Lauzi, che addirittura negli ultimi anni della sua vita si esibiva nei festival jazz con un repertorio di standard del jazz. Ecco, tutti loro, Gaber lo stesso, Tenco, che era un sassofonista di jazz anche molto bravo, hanno avuto forte questa influenza dal punto di vista della musica. Dal punto di vista dei testi, ovviamente la grande produzione poetica dell'Italia intellettuale degli anni 50, anche cioè Calvino, i Pasolini, Calvino eccetera, ha avuto un'importanza fondamentale.
0: Ha avuto un'importanza fondamentale. Guarda, adesso mi hai fatto venire una curiosità, mi ricordo vagamente, qui mi insegni tu, che i primi rocker italiani erano in realtà tutti jazzisti, no?
1: Esatto, certo, è vero. Ma poi, allora, il rock che arriva in Italia più o meno nel 58, quindi sempre con qualche mese di ritardo rispetto al mondo, è una musica che esprime, soprattutto grazie anche agli urlatori, esprime il corpo, cioè per la prima volta una musica viene vissuta con il corpo, cantata con il corpo, con questo urlo che aveva anche un certo sottotesto sessuale da non mettere da parte, e quindi è una musica che Adriano Celentano interpreta a Sanremo anche con il corpo, cioè girandosi di spalle mentre canta il tuo bacio è come rock, e quel gesto, quasi come Modugno che allarga le braccia quando canta Volare, è un segno che la musica sta cambiando il corpo, soprattutto i giovani che nascono come categoria effettivamente riconosciuta in quegli anni useranno per esprimere se stessi e per sottrarsi a una morale cattolica abbastanza oppressiva.
0: Uno che di questa morale ha cercato di fare veramente a meno è stato Gino Paoli, di cui parleremo tra poco, però prima ti faccio ascoltare questa versione da Doc, una trasmissione televisiva, te la ricorderai sicuramente.
1: Straordinaria.
0: E siamo nel 1987 e Gino Paoli interpreta La gatta.

0: noi ripensiamo alla gatta di Gino Paoli, alla casa di Gino Paoli. Vogliamo parlare un attimo di Gino Paoli?
1: Sì, parliamo di Gino Paoli partendo da questa canzone. Allora, questa canzone, come tutti sanno, è un, come dire, è un autoritratto ed è una canzone che è legata alla memoria, cioè a quella soffitta che Gino Paoli condivideva con una gatta, si chiamava Ciacola, la quale Ciacola salvò la vita, tra l'altro, a Gino Paoli quando nella soffitta si scatenò una fuga di gas e in qualche modo l'amico avvertì Gino Paoli di questo pericolo. Ecco, il fatto di cantare un fatto privato, cantare uno spicchio di vita che non è né straordinariamente alto né incredibilmente condivisibile, è uno dei segni che Gino Paoli ha portato nella canzone d'autore. Cioè, nel momento in cui anche Tenco comincia a cantare frasi tipo «Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare», cioè in una frase distrugge sostanzialmente tutto l'immaginario canzonettistico, no? Perché non avevo niente da fare è una frase devastante. Ecco, qui siamo di fronte a una gatta, a una soffitta, a un ricordo, cioè a un racconto estremamente personale, soggettivo, e questa è una delle grandi invenzioni non soltanto di Gino Paoli, che ne è stato forse il più immaginifico interprete, ma dei cantautori della scuola genovese.
0: Io poi infatti adesso stavo pensando anche al Cielo in una stanza, che è stato il motivo del grande successo poi alla fine, no? Mina ha aiutato tantissimo anche De André, più tardi,
1: sì, certo,
0: aiuterà moltissimo,
1: certo,
0: con le sue interpretazioni, e fa questa versione di Cielo in una stanza, che ovviamente in quel momento non lo si sapeva, ma in realtà lui stava raccontando un incontro in un bordello, che, insomma, che non è male, ed è bello anche il modo sublime in cui lo racconta.
1: Esatto, questa era la sua cifra più incredibile, cioè la leggerezza e la precisione poetica nel rendere astratto un significato in realtà molto carnale.
0: Molto carnale, molto carnale. Questo è Gino Paoli, la cosiddetta scuola genovese, anche se poi c'era Bruno Lauzi che quando parlavano di scuola genovese si rigidiva da morire.
1: Era di Asmara, ecco perché forse
0: per questo. Beh, per poi quello. Peraltro interessante, perché la scuola genovese, Gino Paoli era praticamente, in realtà era friulano,
1: era friulano. Non c'era nessuno.
0: Luigi Tenco era piemontese, però vivevano là.
1: Vivevano lì, esatto.
0: E Umberto Bindi, prima l'abbiamo sentito in sigla, io ho qualcosa su Umberto Bindi la direi, perché Umberto Bindi non è stato fortunato forse al punto degli altri, ma Umberto Bindi ha scritto veramente dei capolavori straordinari. Prima abbiamo sentito il nostro concerto, ma insomma lui lavorava soprattutto poi con Giorgio Calabrese, perché poi c'è stato con i cantautori italiani, c'è stato anche una rivincita anche dei parolieri, mi verrebbe da dire, perché che ne so, Giorgio Calabrese oppure Sergio Bardotti successivamente, esatto, per Endrigo, cioè, loro non li chiamerei parolieri, no?
1: No, certo, però vedi, qui scatta il problema di come definire il cantautore, no?
0: Sì.
1: Il cantautore normalmente è colui che scrive parole e musica e, come dire, mette in campo una drammaturgia di questa canzone. In realtà quello che dici è fondamentale, cioè questi letterati, io li chiamerei letterati, non parolieri, hanno contribuito in maniera forte alla creazione di una nuova lingua, della canzone italiana. Bindi è stato un personaggio, che purtroppo ha vissuto una forma di isolamento che ovviamente non dipendeva da lui, ma dipendeva, come sappiamo, dalle condizioni morali di un'Italia che era molto
0: bigotta,
1: che era molto chiusa, diversa, eccetera. Però il modo in cui Bindi ha trattato, tra le altre cose, l'aspetto armonico dei suoi pezzi, e ne abbiamo avuto un esempio incredibile qualche minuto fa, lo rende uno dei musicisti più interessanti che l'Italia abbia mai prodotto. È un pianista eccezionale, cioè è anche un cantante eccezionale. Perché lo sottolineo? Perché normalmente dal cantautore non ci si aspetta né una bella voce, né una grande tecnica, perché non deve fare acuti, non deve fare nulla, deve parlare, no? Immagina Tenco, lo stesso Gino Paoli, nessuno di loro aveva la caratura vocale del cantante,
0: sì,
1: ma erano interpreti di se stessi. Bindi era anche un cantante eccezionale.
0: Cantante anche proprio di vecchia scuola.
1: Di vecchia scuola, di vecchia, esatto.
0: Scuola, di vecchia scuola, grande. E quindi qui abbiamo visto due esempi della, appunto, cosiddetta scuola genovese, tanto per dar fastidio a Lauzi, ma in realtà loro molto devono al fatto che si siano poi trasferiti a Milano, anche grazie ai fratelli Reverberi. Poi questa è un'altra storia, magari ne riparliamo più avanti se abbiamo tempo, però perché faccio, dico questo? Perché voglio fare un salto da un'altra parte. Alla carriera di un grandissimo, secondo me, una carriera che ha fatto tantissimi salti, tantissime evoluzioni, però poi alla fine, se uno va a sentire tutta quanta la sua storia artistica, c'è qualcosa che ritorna sempre. Sto parlando di Giorgio Gaber. Adesso vi faccio sentire questa piccola clip di Giorgio Gaber che canta Barbera e Champagne in una trasmissione televisiva a cavallo tra il 69 e il 70, o meglio, era proprio la notte dell'ultimo dell'anno, ed era una trasmissione televisiva che doveva accompagnarci all'anno nuovo, e il conduttore era Mike Bongiorno, pensa un po'. Ascoltiamolo.
2: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo del bar, il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne. Sono passate già quasi tre ore, venga che uniamo i tavoli, signor. Voglio cantare e dimenticare coi nostri vini il nostro triste amore.

Come eran tristi e soli quella sera, senza le donne al tavolo del bar. Longo, Fanfani, Moro e giù Barbera, Gianni, Rivera, Mao e giù Champagne. Guardi, stia attento, lei mi sta offendendo. Quella, come ti scaldi, ma va là. Vieni, balliamo insieme questo tango, balliamo insieme per dimenticar Barbera.

Colpa di quel barista che è un cretino, ci hanno cacciato fuori anche dal bar. Guarda, non lo sapevo, è già mattino, s'è fatto tardi ormai, bisogna andare. Giusto, però vorrei vederla ancora, io sono direttore all'onestà. Molto piacere, vede, io per ora sono disoccupato.

0: Barbera e champagne, vogliamo poi dopo andare a bere, però lo sai che qui dentro Asiago non si può bere alcolici.
1: Beh, forse, forse è meglio.
0: Forse è meglio, eh? Forse è meglio.
1: Chissà, chissà. O forse no. Forse no.
0: Grande Giorgio Gaber. Io amo profondamente Giorgio Gaber. E qui sta ancora in una fase di passaggio. Lui è appunto molto, ne parlavamo prima,
1: a microfoni spenti, come si suol dire, esatto.
0: Che è ancora nella sua fase televisiva, no? Però si sta avviando, quindi stiamo andando proprio nel 70, quindi sta avviando in una carriera diversa. Vogliamo parlare un po' della vicenda Gaber, che è molto interessante. Lui ha appunto tutta questa...
1: Allora sì, però quello che dicevamo a microfoni spenti che dicevi tu, in realtà è questo: è vero che la prima fase della carriera di Gaber è televisiva e apparentemente disimpegnata, però come hai notato, Barbera e Champagne è una canzone disimpegnata, ma molto fino a un certo punto.
0: Molto
1: fino a un certo punto. Cioè Gaber già in quel momento lì riesce a far passare dei contenuti e dei sensi che sono lontani dalla tradizione canzonettistica, facendo però delle canzoni che hanno molto appeal verso il pubblico. Poi che cosa accade? Accade che questa consapevolezza, cioè questo desiderio di cantare anche la vita degli uomini minimi, degli uomini che vivono ai margini, lo porta a una riflessione politica, a una riflessione artistica e ovviamente anche a una riflessione personale, che sfocerà appunto nel 1970 con Il Signor G. Il Signor G è il primo lavoro di teatro canzone che Giorgio Gaber porta in scena, che è un teatro di parola, è anche una performance di musica, ma è anche e soprattutto un monologo filosofico. E da lì ne seguiranno altri, e l'aspetto interessante è che non soltanto Gaber passa da una fase all'altra mantenendo in realtà un grande consenso, ma soprattutto il fatto che Giorgio Gaber evade dalla figura del semplice cantante per essere un pensatore. Cioè,
0: un pensatore, sì.
1: Cioè i testi che lui scriveva con Luporini potrebbero essere letti, messi in un libro, studiati come tali. Perché? Perché ci danno, ma lui l'ha fatto fino all'ultimo, ci danno una lettura del contesto in cui tutta quella musica nasce, che è lucida, che è puntuale e che è visionaria allo stesso tempo. Io penso che la figura di Gaber sia assolutamente unica e, purtroppo, temo, non so se sei d'accordo, irripetibile.
0: Sicuramente il teatro canzone è Giorgio Gaber.
1: Esatto.
0: Tutti i tentativi che hanno fatto, insomma, adesso poi si usa come termine per dire uno show in cui ci sono le canzoni, ma non è proprio esattamente la stessa cosa. Quelli erano spettacoli studiati proprio per... Le canzoni erano scritte per lo spettacolo,
1: esatto,
0: tra l'altro erano scritte anche in modo che arrivassero direttamente, quindi in una maniera semplice esprimeva dei concetti altissimi. E quella è veramente irripetibile. Guarda, a volte pensavo che per esempio Dario Fo fosse irripetibile in un certo modo suo di recitare. Io lo vedevo molto a proposito di Milano quando ero ragazza, però no, forse invece un mistero buffo si può tranquillamente riproporre. Gaber è un po' più complicato.
1: Perché cioè la crisi dell'identità che lui mette in scena, la crisi della politica.
0: Sì.
1: No, come lo ha fatto lui oggi diventa un po' complicato.
0: Oltretutto era anche puntuale, cioè raccontava la società che viveva, quindi comunque quegli spettacoli vanno anche un po' spiegati. Si è portato dietro talmente tante polemiche, è stato coraggioso, perché è in un mondo molto polarizzato, molto ideologico. Lui ha attraversato tutto questo anche con coraggio, spesso è stato mal interpretato, o forse ha voluto pure essere mal interpretato, di dire. Comunque Giorgio Gaber però appunto parte da lì, da Milano. Nel frattempo arrivavano appunto i Gino Paoli, loro erano tutti amici, vivevano insieme,
1: sì, sì,
0: facevano le cose insieme, ma soprattutto Giorgio Gaber faceva le cose insieme ad un grandissimo veramente, che era Enzo Iannacci.
1: Enzo Iannacci, esatto.
0: E quindi ora ti faccio ascoltare di Enzo Iannacci, una versione di Giovanni Telegrafista del 1989 che ho tirato fuori dal programma La Rete con Luciano Rispoli. Ascoltiamolo.

Giovanni telegrafista e nulla più. Stazioncina povera, c'erano più alberi, uccelli che persone. Ma aveva il cuore urgente, senza nessuna promozione, battendo, battendo, battendo.

tagliando fiori, preposizioni, per accorciare parole, per essere più breve, nella necessità, nella necessità. Conobbe Alba, un'alba poco alba, eppure mattiniera, anzi mulatta, che un giorno fuggì, l'unico giorno in cui fu mattutina, per andare a abitare città grande, piena luci, gioielli.

Giovanni telegrafista e nulla più. È urgente. Piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri piri. Giovanni telegrafista, però dal cuore urgente. Non disse parola, solo tre rondini.

0: È urgente, Alba. È urgente, Alba. È urgente.
1: Alba, è urgente, eh?
2: Cioè, non c'è canzone che riesce a commuovermi di più di questa. Sì. E questa versione che ho scoperto grazie a te è toccante. Toccante, racconta la storia, come sapete, di questo telegrafista, uno degli ultimi che raccontava Iannacci, che si innamora di una donna semplicemente perché legge i suoi telegrammi, poi scopre un giorno che lei però invece si sta sposando e il pezzo finisce con piripiripiripiripi. Il testo però è di un poeta brasiliano che si chiamava Cassiano Riccardo, che lui scopre su un'antologia di poeti brasiliani che gli era stata data non mi ricordo da chi.
1: Iannacci è un personaggio molto particolare, una storia molto particolare. Qui stiamo parlando di cantautori, lui è stato anche moltissimo altro. Con Gaber, vabbè, ha avuto un sodalizio che poi è ripreso negli anni, sono stati grandissimi amici, hanno fatto tantissime cose insieme. Però quando penso a Iannacci, io penso a Cochi Renato. Quando io penso a Iannacci, sì, penso proprio, sì, a, sì, Milano.
2: Sì, okay. Perché Milano anche era in quel momento lì, e tutti loro facevano Dario parte Foma, di questo giro, sì. Era anche, voleva dire, cabaret, quindi sì. Una forma di intrattenimento, era sia canzone sia umorismo di parola, proprio nell'accezione più piena del termine. Iannacci, che si portava dietro una storia da terrone perché non era milanese, probabilmente escogitò questo modo, come dire, quasi farneticante di parlare, che spesso rendeva incomprensibile le cose che diceva, perché proprio voleva segnalare il fatto di essere completamente diverso dall'ambiente in cui era. Cioè voleva segnalare il fatto in qualche modo che fosse, sì, milanese, però che provenisse dal sud, dalla terra dei terroni, no? E quindi inventa spesso queste forme linguistiche incomprensibili, una sorta di lingua inventata, un po' come quella di Dario Fo. E però Iannacci è uno che davvero dà voce agli ultimi, è uno che davvero, soprattutto verso la fine della sua carriera, ha intensificato questa malinconia. Lui, che era un uomo spiritosissimo, ha intensificato questo senso malinconico, questa fatica del vivere, che secondo me, anche secondo te credo, lo colloca in una posizione importante nel cantautorato, ma non solo nel cantautorato, nella musica italiana.
1: Nella musica italiana, sì, sono d'accordo, perché appunto da una parte c'è questa immagine anche molto cabarettistica di Iannacci, che è anche molto legata alla televisione, no? Sì, ce lo ricordiamo nell'immagine, certo, eccetera. Però in realtà io, se penso a Iannacci, come prima cosa penso, a parte Giovanni Telegrafista, penso a Vincenzina la fabbrica, per,
2: certo,
1: dire,
2: certo.
1: Che quella per esempio è un pezzo straordinario che secondo me rappresenta proprio quella che deve essere una canzone d'autore. Cioè Vincenzina la fabbrica è una canzone che è un quadro di una Italia, di un momento storico italiano, per cui quando il cantautore fa la storia e vuole fare lo storico, io divento pazza perché dicono delle cose insensate. Arriva Enzo Iannacci e te la racconta così, e non c'è nient'altro da dire, non so come, e quindi ci mette dentro tutto. Era anche un gran musicista.
2: Assolutamente sì, questo si sentiva. Era anche un grande attore, era un performer, era un intrattenitore, era un saltimbanco, ecco.
1: Sì.
2: Io direi che la definizione migliore di Iannacci, e so che gli farebbe piacere, è quella di saltimbanco.
1: Un altro musicista, un altro che era molto musicista tra tutti quanti loro, sicuramente era Luigi Tenco. Una storia, la sua, nel senso vero del termine, patetico. Non,
2: certo,
1: non intendo,
2: certo.
1: Di Tenco dobbiamo parlare.
2: Di Tenco penso che non si smetterà mai di farlo, perché intanto quando uno pensa a Tenco pensa purtroppo alla sua morte. No,
1: sì.
2: È meglio incominciare dalla fine. La morte di Tenco, oltre a essere un evento praticamente insensato, è purtroppo anche un evento inspiegabile, nel senso che negli ultimi tempi, forse negli ultimi 2 anni, sono usciti addirittura 2 o addirittura 3 libri che riaprono l'inchiesta sulla morte di Tenco.
1: Sì.
2: No? Nel senso, è vero che poi il processo è stato riaperto e poi richiuso, poi riaperto di nuovo e poi richiuso, però

0: comunque, la verità, bisogna dirla, restano forti dubbi su quello che successe quella notte, no?
1: Sì, è vero, soprattutto perché è stata fatta una inchiesta così sbagliata, cioè hanno fatto le cose talmente male,
0: esatto,
1: che ovviamente i dubbi su quella storia rimangono. Però io in generale, siccome non sono complottista, mi chiedo, nel senso che poi di quel giorno si è detto tante cose, lui sicuramente era su di giri, era un po' preoccupato, tantissimi amici suoi, io ho intervistato una volta Reverberi, Gianfranco Reverberi, diceva lui non doveva andare, non sarebbe dovuto andare, non era per lui questo entrare così a secco su un palco come quello. Io gli dicevo sì, ma lui era un musicista, suonavano, sì, ma lui era quello che arrivava dopo, gli riscaldavano l'ambiente, non era andare a Sanremo allora non era come adesso, perché adesso hanno comunque il playback sotto, comunque sì, funziona, certo, diversamente. Lui non era pronto, non doveva farlo. C'è questa meravigliosa cosa che mi ha raccontato Pino Pavone, che era amico e scriveva le canzoni con Piero Ciampi, che prima di questa partenza fecero questa litigata pazzesca in un ristorante, perché sì, Ciampi diceva non sì, ci devi andare, sì, tu sì, non ci devi andare. Quindi sicuramente un po' il dubbio che tutto quello, come dice lo stesso Gabber in un'intervista, forse un quarto d'ora dopo lui tutto questo non l'avrebbe fatto. Però resta qualche dubbio, resta, perché in effetti è incredibile che lui possa avere fatto, un ragazzo di 27 anni possa fare una cosa del genere, uno con tutta la vita davanti.
0: Non solo, ma anche con, forse con principi un po' più solidi, no? Dell'essere così deluso dal non essere andato in finale, insomma.
1: Sì, infatti mi sembra veramente
0: abbastanza improbabile, però
1: rimaniamo con questo,
0: dubbio. Però resta invece uno dei poeti più importanti della nostra canzone, e anche perché, pur non essendo mai stato, in quel poco tempo che ha potuto farlo, un autore esplicitamente politico, ha sempre affrontato temi come l'emigrazione, ciao, sì, ciao amore, ciao, la disuguaglianza e anche la fatica di vivere, cioè la noia, appunto si diceva prima, mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare, cioè questo è talmente introspettivo come discorso che probabilmente un po' spaventava.
1: Sì, anche per esempio nelle sue canzoni d'amore, anche il voler far soffrire, ci sono delle cose pazzesche. Ne dicevo, Angela è una canzone incredibile, cattiva addirittura, no? In qualche modo ci sono delle cose nella sua musica inquietanti e proprio per questo immortali. E adesso noi l'ascoltiamo, è l'interpretazione di Vedrai Vedrai più classica, perché purtroppo ci sono pochissimi documenti, esatto, con Luigi Tenco, però lui ha incontro con Luigi Tenco, siamo nel 1966, quindi un anno prima della sua morte, e lui al piano canta Vedrai Vedrai.

0: Lui era Luigi Tenco, la canzone era Vedrai, Vedrai. Io sono Elisabetta Malantrucco e questa è Radio Techetè Racconta, e vicino a me c'è Vincenzo Martorella.
1: Eccomi.
0: Vincenzo, ovviamente noi a microfoni chiusi abbiamo continuato a parlare della morte di Luigi Tenco, della storia personale di Luigi Tenco, è veramente una storia complicata, complessa. Lui sarebbe stato sicuramente un grandissimo, forse il più grande di tutti quanti, forse lo era già in quel momento.
1: Beh, sai, aveva un potenziale che se fosse esploso lo avrebbe veramente probabilmente messo davanti a tutti, anche perché la sua capacità di sintesi tra musica, testo e soprattutto il fatto che avesse anche una, come dire, una eleganza da un punto di vista melodico armonico, potrebbero, chissà, avrebbero potuto forse dargli quella piccola marcia in più, non dico per essere il più bravo di tutti, però per diventare quello che forse lui avrebbe voluto essere.
0: E invece adesso passiamo a parlare, a proposito di personaggi complessi, di quello che più che un cantautore è stato un poeta. Poeta anche il modo in cui ha deciso di vivere, cioè, e sto parlando di Piero Ciampi. Qui ci stiamo spostando, non siamo più a Milano, non siamo più a Genova, ma siamo a Livorno e poi a Roma. Però Piero Ciampi, sì, però Piero Ciampi ha fatto il militare con Gianfranco Reverberi, era molto amico di Luigi Tenco. Luigi Tenco, c'è un'intervista bellissima, una delle poche che si conservano, fatta da Sandro Ciotti, in cui gli chiede chi è il tuo cantante preferito, e lui dice Piero l'Italiano, che era Piero, esatto, Ciampi. Esatto. Questo però la dice lunga anche sulla capacità di Luigi Tenco, la sensibilità particolare, come il fatto che per esempio Luigi Tenco ha aiutato a lanciare anche lui Fabrizio De André. Certo. Fabrizio De André è stato molto aiutato, spinto.
1: È vero.
0: Comunque appunto Piero Ciampi, adesso intanto ve lo facciamo ascoltare in una storica sua partecipazione a Senza Rete, era il 1970, e la canzone è Tu No. Tu No.

Hai capito i miei discorsi, hai amato i miei silenzi. Tu no, amore no. I milioni di rinunce che ti ho fatto sopportare.

0: E lui era Piero Ciampi.
1: E questo era Piero Ciampi, cioè uno dei più impressionanti outsider della storia della musica italiana. Intanto perché anche proprio fisicamente si rese sempre marginale lui, ma B perché c'è questa sorta di dolorosissimo autobiografismo nelle canzoni di Ciampi che fa veramente male, cioè provoca dolore anche quando lo si ascolta. Ecco, in lui ti direi che l'influenza degli chansonnier è stata molto forte, anche perché poi lui comunque è stato a Parigi, ha conosciuto tanta gente, però questa forma di disperato, di necessità disperata di raccontare se stesso e quindi in qualche modo di autoaffermarsi rispetto al personaggio che lui creava nelle canzoni, è molto doloroso.
0: È molto doloroso, anche perché, anche forse per questo che ci sono poche testimonianze, ovviamente non è che un personaggio molto particolare, non era facile invitarlo, malgrado poi avesse i famosi maledetti amici, avesse questi amici che gli facevano da famiglia intorno, anche lui una storia personale molto complessa. Con questo poi vorrei un po' chiudere, stavo dicendo di Ciampi, mi parlò appunto molto Gianfranco Reverberi, volevo un attimo parlare un secondo dei fratelli Reverberi, Gianfranco e Giampiero, perché loro sono stati, che erano amici,
1: certo,
0: hanno lavorato tantissimo con tutti loro e sono stati fondamentali in questo mondo che si muoveva tra Genova, Milano, poi Roma, eccetera, in questo mondo discografico, no?
1: Beh, lo sono stati perché comunque sono i due personaggi che hanno dato una sostanza musicale e anche sonora a tutta la musica di questi cantautori, cioè sono loro che hanno, da un punto di vista proprio tecnico, costruito o aiutato a costruire arrangiamenti, idee di armonizzazione un po' più coraggiose, anche perché comunque tranne Tenco, non che Gino Paoli fosse un musicista straordinariamente dotato, però ecco, i Reverberi hanno fatto capire a questi grandi artisti che cosa volesse dire poi mettere quella musica, quelle canzoni, quelle emozioni su un disco, perché non è una cosa normale, no?
0: Non deve essere una cosa semplicissima, perché noi ne parliamo come una cosa scontata, ma in realtà questa idea del cantautore, non ne abbiamo parlato, ma del cantautore, cioè del cantante, che non c'è un autore da una parte e il cantante dall'altra, ma il cantautore, cioè quello che si canta le sue canzoni, la sua storia, questa è una cosa proprio che è nata negli anni 60.
1: Esatto.
0: Ed è una cosa molto italiana, cioè non che non esista anche dalle altre parti, ovviamente, però in questo modo, in questo boom pazzesco che poi proseguirà negli anni 70, sì, in modo fortissimo, è una cosa molto, una peculiarità italiana, mi sembra, molto forte.
1: Lo è sicuramente, ma perché? Io credo perché appunto, come abbiamo detto prima, il periodo in cui si crea la scuola di Genova o la scuola di Milano o l'incrocio fra le due scuole è un periodo in cui la musica italiana sta conoscendo da una parte un boom, che è il boom della musica giovane, e sono gli anni in cui Rita Pavone conquista i giovani, sono gli anni in cui Togliatti dice al PC dobbiamo fare in modo che i giovani ascoltino Rita Pavone, perché è un gran bel simbolo di una donna che lavora, che è coraggiosa. Ecco, in questa commistione, no? Le voci così piene di riflessione o di autoriflessione o di addirittura di autobiografismo come quelle di Ciampi costruiscono un'isola, sebbene poi premiata da un successo inaspettato.
0: Allora, noi siamo arrivati verso la fine del nostro racconto. In sigla, come sigla, ho scelto Bruno Lauzi, poi adesso parliamo un attimo di Bruno Lauzi prima di fare i saluti. Perché ho scelto Bruno Lauzi? Perché di loro mi sembra che sia quello più cioè loro sono tutti cantautori, ok, lui è stato un cantautore, ma Bruno Lauzi è stato anche un grande interprete, infatti ho scelto Amore Caro Amore Bello, preso dalla trasmissione, la storica trasmissione Tutti Insieme del 1971, scritta e voluta da Mogol per Lucio Battisti, dove c'erano tutti i suoi amici. Quella è una trasmissione pazzesca, c'è stata la PFM, Mia Martini, Bennato, Pappalardo.
1: Pappalardo
0: è un prodotto di Lucio Battisti, cioè in realtà era una celebrazione della numero uno, faceva anche queste cose la Rai. Ma quella è una trasmissione eccezionale, e Bruno Lauzi è stato un grande interprete di Lucio Battisti, per esempio. Che ne vogliamo dire di Bruno Lauzi?
1: Bruno Lauzi, che è un altro personaggio che amo profondamente, ti voglio leggere soltanto una piccola cosa, non te la leggo, però quando gli veniva rimproverato il fatto che le canzoni, le sue ma anche quelle dei suoi colleghi, fossero un po' tristi, lui diceva: scrivo canzoni tristi perché se sono felice esco.
0: Giustamente, questa,
1: quindi,
0: che è meravigliosa, che spesso la danno questa cosa per, che l'abbia detta Tenco, non è vero, l'ha detta Bruno Lauzi, un grande. E lui era uno che poi diceva delle cose fantastiche, questa cosa della scuola genovese ne abbiamo parlato prima, lui diceva che le persone devono mettere le cose negli scaffali, no? Devono per forza, bisogna per forza,
1: esatto, catalogare, etichettare.
0: Tu sei uno studioso, una volta lo ero anch'io, gli studiosi le devono fare queste cose, però giustamente un artista no. Allora, adesso, prima di lasciarvi con la sigla, io voglio salutare, voglio ricordare che ogni mercoledì c'è Radio Techete racconta alle 13. Io tornerò il 6 maggio in conduzione con Giacinto De Caro a parlare del terremoto in Friuli, perché proprio quel giorno c'è l'anniversario di quel terremoto terribile. Ringrazio la parte tecnica Gabriele Cioni, ringrazio Vincenzo Martorella.
1: Grazie a te, Elisabetta.
0: Tanto
1: grazie
0: prima o poi ti richiamo.
1: Qui mi tocca.
0: E quindi grazie a tutti e vi saluto con Bruno Lauzi. Ciao.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

RAI Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Tech e Te con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per noi posteri. Stavolta è il turno di Karl Marx, lo spettro che da due secoli si aggira per l'Europa. La sua figura in realtà non avrebbe bisogno di presentazioni. Amato, venerato, odiato, temuto, osannato, studiato, travisato, sfruttato. Il suo nome è ormai sinonimo di una ideologia politica, in quanto tale estremamente divisiva, il marxismo. Ma innanzitutto Karl Marx è stato un uomo di grande valore filosofico, mente eccelsa, penna sopraffina e spirito arcuto. Sentite cosa e come scriveva a 17 anni in un tema scolastico. Chi sceglie una professione di cui ha grande stima si guarderà bene dal rendersi indegno di sé ed anche solo per questo agirà in maniera nobile, perché nobile è la sua posizione nella società. Ma la guida principale che ci deve soccorrere nella scelta di una professione è il bene dell'umanità, la nostra propria perfezione. Non si creda che i due interessi possano contrapporsi ostilmente l'uno con l'altro, che l'uno debba distruggere l'altro. La natura dell'uomo è tale che egli può raggiungere la sua perfezione solo agendo per il perfezionamento, per il bene del mondo in cui si trova. Il lavoro era la grande passione del filosofo Marx, la dimensione che secondo lui più mostrava l'essenza più pura dell'umanità. E il lavoro, così nobile, così pregiato, non doveva essere sfruttato. Gli uomini non dovevano essere sfruttati nella loro capacità di lavorare. Per Marx questa era una questione di vita o di morte, non sua, non era così individualista. Era questione di vita o di morte di un'intera società. Non si può vivere assieme se qualcuno sfrutta l'altro. Non è giusto, non è umano. Karl Marx amava la vita, densa di passioni e appassionata verso l'umanità. Amava la sua famiglia, le sue figlie, per cui inventava favole e spettacolini vari. Sua moglie, a cui scriveva lettere da adolescente innamorato fino a tarda età. Amava i suoi compagni di lotta e di studi. Amava i piaceri della vita, la birra, i sigari. Ma soprattutto amava capire. Capire perché le cose vanno in una certa maniera. Capire come farle andare meglio. Capire come far star meglio chi, in una certa epoca storica, bene non sta. Capire come organizzare una comunità umana, più umana per l'appunto. E quindi amava la filosofia, perché era lo strumento più adatto per capire. Ma amava una nuova filosofia. I filosofi, diceva, si sono sempre limitati a interpretare il mondo. C'è chi lo ha fatto meglio e c'è chi lo ha fatto peggio. Ma questo era stato il loro meritorio, sia chiaro, intento. Lui no, lui voleva trasformare il mondo e la sua filosofia andava di pari passo con l'azione politica. La politica, ecco cos'altro amava Marx. Amava agire insieme, guidati da un progetto di trasformazione politica di un mondo che aveva molte storture. E la sua filosofia era parte integrante di questa prassi progettuale. Un mondo pieno sì di problemi, ma un mondo che, come scriveva un suo editore, possedeva il sogno di una cosa, di cui doveva solo prender coscienza per possederla realmente. E chiaramente il suo compito stava proprio nel, per così dire, diffondere quel sogno, in modo tale che la sua presa di coscienza si ampliasse sempre più, così che tutti assieme si divenisse collettivamente i proprietari, tra molte virgolette, di quella cosa sognata. Marx dedicò praticamente l'intera sua vita a far venire alla luce del giorno questo sogno. E la sua filosofia, rigorosa e radicale, è densa di questa passione onirica, una vita intensa. Ed è strano pensare al finale di questa sua vita, quando, piegato da un'ulcera polmonare nel 1883, venne sepolto in un cimitero di Londra, elogiato dal suo compagno di studi e di lotte Engels con queste parole: è morto venerato, amato, rimpianto da milioni di compagni di lavoro rivoluzionari in Europa e in America, dalle miniere siberiane sino alla California, dinanzi però a sole 11 persone.

Karl Marx nasce nel 1818 a Treviri, un importante centro economico e culturale della Prussia, terzo di 9 figli di 2 genitori di origine ebraica, l'avvocato Herschel Marx e Henriette Pressburg, proveniente da una famiglia di commercianti e rabbini. Il papà di Marx fu il primo in famiglia a rifiutare la linea di successione familiare rabbinica lasciata al fratello e a ricevere un'educazione secolare. Seguace degli ideali illuministi, era un fervente liberale. Proprio un anno prima che nascesse Marx, in Prussia era stata attivata una ferrea politica antisemita che aveva costretto la sua famiglia a convertirsi alla religione di Stato, il luteranesimo, per non avere problemi. Marx aveva molta stima del padre, a cui era molto legato e fu di grande ispirazione per lui. Non altrettanto però si può dire del resto della famiglia. In special modo della madre, che considerava arida e che gli rimproverava il fatto di non aver ottenuto una posizione sociale adeguata alle sue capacità e alla sua provenienza. Va al liceo della sua città, dove ottiene brillantemente la licenza nel 1835. Poi si iscrive alla facoltà di giurisprudenza all'Università di Bonn, su consiglio ovviamente del padre, ma predilige i corsi filosofici e letterari e la vita goliardica degli studenti. Viene anche arrestato per ebbrezza e schiamazzi notturni. Partecipa alle attività di un circolo di poeti e per via di queste sue passioni inizia a sentirsi attenzionato dalla polizia politica prussiana. Nel 1836 si innamora perdutamente della figlia del barone von Westphalen, la bellissima Jenny. Per via del primo anno un po' troppo goliardico, la famiglia pensa bene di farlo trasferire a Berlino, nella stessa università dove aveva insegnato il grande filosofo Hegel. Pur continuando i suoi studi giuridici, il giovane Marx approfitta, tra virgolette, di una malattia per leggere quanto più possibile delle opere di Hegel e ne rimane favorevolmente impressionato. Aveva maturato l'idea indubbiamente hegeliana che, sono parole sue, senza un sistema filosofico non si può concludere niente. Così ispirato, nel 1837, comunica al padre la sua intenzione di lasciare gli studi giuridici per quelli filosofici. Questo determinò una grave rottura fra i due. Quando morì il padre, Marx non partecipò nemmeno ai funerali. Marx si avvicina a quei giovani studiosi che del sistema hegeliano tendono a privilegiare l'interpretazione più progressiva della dialettica, la cosiddetta sinistra hegeliana. Marx inizia a scrivere e a pubblicare saggetti e articoli su varie riviste, affinando le sue già notevoli doti di scrittore. Fino al 1840 lavora alla sua tesi di dottorato in filosofia, discussa all'Università di Jena, sulla differenza fra i due sistemi materialisti dell'antichità, quello di Democrito e quello di Epicuro, per il quale Marx parteggia in quanto lo vede meno deterministico. Prefigurandosi già avviato verso una brillante carriera accademica, Marx deve scontrarsi con la dura realtà dello Stato assoluto prussiano della metà dell'Ottocento. Le idee anti-assolutiste dei giovani hegeliani, per di più materialisti, non sono ben viste e non c'è spazio nelle università per Karl Marx. Inizia allora a fare il giornalista nelle riviste liberali della Prussia, come la Gazzetta Renana. Qui mostra subito la sua verve polemica e il suo impegno politico, anche se non ben ancora circoscritto. Nel 1843 sposa Jenny e assieme decidono di partire per Parigi per sfuggire al clima censorio della Prussia. Contestualmente, Marx si dimette da tutti gli incarichi giornalistici. A Parigi fonderà una rivista, gli Annali Franco-Tedeschi, a cui collaborano alcuni giovani studiosi, fra cui quello che sarà il collega di una vita rivoluzionaria, Friedrich Engels. Di questa rivista però uscirà un solo fascicolo, con due opere però centrali del pensiero marxiano, sulla questione ebraica e l'introduzione alla sua critica della filosofia del diritto di Hegel. Opere che segneranno il distacco di Marx tanto dalla sinistra hegeliana quanto, per certi versi, dai fondamenti della filosofia di Hegel tout court, che vedeva per certi versi come una sorta di apologetica dello Stato prussiano, tacciandolo quindi di conservatorismo. Stimolato da Engels negli anni parigini, Marx approfondisce lo studio dei classici dell'economia, stilando una serie di manoscritti pubblicati postumi in cui sono presenti alcune anticipazioni del suo pensiero successivo. La visione materialista della dialettica, la critica alla visione standard, per l'epoca ovviamente, dell'economia e una prima bozza della teoria dell'alienazione,
una prima formulazione di cosa potrebbe essere una società comunista attraverso la critica teorica al concetto di proprietà privata, un primo abbozzo di teoria del denaro, una peculiare visione della natura conseguente a una definizione quasi ontologica dell'essenza della natura, appunto, umana come attività lavorativa ovvero trasformativa. In seguito a un decreto di espulsione per via della sua attività politico-giornalistica, Marx è costretto a trasferirsi a Bruxelles, dove passa un fecondo periodo di studi teorici. Sferza i filosofi tedeschi del suo tempo, sia la sinistra hegeliana, nella Sacra Famiglia, scritto assieme ad Engels, sia Feuerbach, nelle 10 tesi su Feuerbach e nell'ideologia tedesca, mettendo alla berlina chiunque, a suo modo di vedere, si illudesse di trasformare una società limitandosi alla sua critica. Di contro iniziò a produrre una visione organicamente materialista della storia e delle conformazioni sociali, indicando i modi di produzione specifici di ogni società, quali centri materiali a partire dai quali si configurano le sovrastrutture organizzative ideologiche, le idee, la cultura, giuridiche, il tipo di proprietà riconosciute di diritto, ad esempio, e politiche, le forme di governo. Nell'estate del 1845 Marx ed Engels entrano in contatto a Londra con dei membri di una società clandestina internazionale che raccoglieva emigrati politici tedeschi, la cosiddetta Lega dei Giusti. Nell'autunno del 1845, ormai parte attiva di questo movimentismo clandestino rivoluzionario, Marx propone la costituzione di comitati di corrispondenza che mettano in contatto le diverse associazioni internazionali, in particolare tra Francia, Germania e Regno Unito, per definire teorie condivise e azioni rivoluzionarie comuni. Aderisce ufficialmente all'Associazione Democratica di Bruxelles e, insieme con Engels, fonda un circolo di studi dei lavoratori tedeschi di Bruxelles per tenere assieme attività politica e studi teorici. Fra il 1846 e il 1847 Marx ed Engels entrano a far parte ufficialmente della Lega dei Giusti, che cambiò nome in Lega dei Comunisti, il cui motto era «Proletari di tutto il mondo, unitevi», proposto da Marx perché definiva con precisione, scientifica avrebbe detto lui, quale fosse il soggetto politico-sociale che quel movimento politico vedeva come base per rivoluzionare la società dei tempi, i lavoratori. Nel secondo congresso di Londra, nel novembre 1847, a Marx e a Engels viene affidata la redazione del programma del Partito dei Lavoratori, che, col titolo di Manifesto del Partito Comunista, appare nel 1848, proprio alla vigilia dei moti che in quell'anno sconvolsero l'intera Europa. Il manifesto è un'opera sia teorica che politica, in cui viene ricostruita, per grandi linee, la storia della società occidentale, secondo il peculiare materialismo dei suoi due autori, e viene delineato un programma di iniziativa politica per cambiare la società borghese dell'Ottocento. Il governo belga arresta ed espelle Marx, che trova rifugio in Francia, dove un governo rivoluzionario lo ospita con tutti gli onori, con il mandato di costituire un comitato centrale del nascente Partito Rivoluzionario Operaio. Nell'aprile del 1848, insieme con la famiglia ed Engels, va a Colonia per tentare di fondare un'associazione democratica e un giornale e per far nascere un embrione di movimento operaio anche in Prussia. Purtroppo però i moti del 1848 non hanno esiti positivi. I movimenti rivoluzionari vengono soppressi, spesso nel sangue, ovunque in Europa. In Prussia il giornale di Marx inizia una dura battaglia contro il governo, esortando i cittadini a non pagare le tasse e a rispondere con la violenza alla violenza della polizia di Stato. Per questo nella primavera del 1849 Marx viene citato due volte in tribunale ma è assolto. Il giornale viene definitivamente chiuso il 19 maggio 1849 e Marx ritorna a Parigi. Ma dopo i moti popolari del 13 giugno 1849, il governo francese gli pone l'alternativa di lasciare la capitale e trasferirsi a Vannes nel Morbihan, una regione paludosa, o di abbandonare definitivamente la Francia. Sceglie allora
di trasferirsi a Londra, dove vive fino alla morte. Qui Marx ed Engels cercano di riorganizzare un po' il loro movimento, uscito sconfitto e disperso da quel ciclo di moti. Approfondiscono a livello teorico le ragioni della sconfitta, arrivano alla conclusione che serve una migliore organizzazione e un più proficuo sistema di alleanze fra associazioni e partiti diversi, ma tutti accomunati dall'intento di cambiare il modo organizzativo della società dell'epoca. Ci sono contrasti interni alla Lega dei Comunisti, che infatti nel 1852 viene sciolta. Marx a Londra vive di stenti. Aveva affittato un misero appartamento nel peggior quartiere della città, due stanze, un paio di sedie mezze rotte e un tavolo, monopolizzato dai libri, dai giornali, dalle carte del capofamiglia. Il problema è che erano quasi 10 in famiglia. Marx ebbe 7 figli, ma 4 morirono in tenera età proprio durante il soggiorno londinese. Vivevano con i soli pochi introiti dell'attività editoriale di Marx, con ufficiali giudiziari, creditori, esattori di tasse, alla porta e con un'assidua frequentazione dei banchi di pegni. Marx viveva in maniera sregolata. Lavorava senza orari, dormiva pochissimo, fumava tantissimo. La moglie stoicamente lo supportava in tutto e per tutto, ma la mancanza quasi cronica di cibo era davvero un bel problema. Nel 1856, grazie all'eredità di un vecchio zio e della suocera, le cose migliorarono, si trasferirono in una casa più grande e qualche anno dopo un'ulteriore eredità darà a loro modo di trasferirsi in una dimora ancora più grande, che però potrà essere mantenuta solo col contributo economico di Engels. In questi anni le figlie sopravvissute di Marx vissero i loro momenti più belli con il padre, che giocava e scherzava sempre con loro. Erano gli anni in cui Marx riprende lo studio dell'economia politica per definire un metodo corretto per l'analisi dell'economia. Vivendo in Inghilterra, Marx si trova nella nazione industrialmente più sviluppata e innovativa d'Europa. Frequenta quasi giornalmente la biblioteca del British Museum, raccogliendo una grande quantità di dati e sviluppando tutta una serie di intuizioni decisive per il suo modello teorico. Risultati di queste analisi saranno i manoscritti di Lineamenti di critica dell'economia politica, meglio noti come Grundrisse, e il saggio Per la critica dell'economia politica, pubblicato nel 1859, in cui sviluppa il suo modello teorico alternativo. Nel 1857 c'è in tutta Europa una forte crisi economica che fa rinsaldare le fila dei vari movimenti operai. Nel settembre del 1864 a Londra viene formata un'associazione internazionale dei lavoratori, un'associazione che raggruppa esponenti di varie idee politiche, tutte però anticonservatrici, fra cui anche Marx e ad esempio i mazziniani d'Italia. Marx si rende subito protagonista con una serie di documenti che innalzano la qualità del dibattito interno all'associazione, ma al contempo non vengono particolarmente apprezzati da esponenti di ideologie differenti. Nel 1867 poi esce il primo libro della sua opera fondamentale, Il Capitale, in cui sono contenute tutte le sue idee centrali per la comprensione della realtà materiale e sociale, fra le altre quelle di valore e plusvalore e di caduta tendenziale del saggio di profitto. Gli altri due usciranno solo postumi e la cui lettura verrà consigliata a tutti gli aderenti all'associazione operaia. In quegli anni Marx arrotonda i suoi guadagni lavorando come collaboratore del quotidiano statunitense New York Tribune. Nell'estate del 1870 scoppia la guerra fra Francia e Prussia e nella Francia, poi sconfitta, si realizza l'esperienza rivoluzionaria della Comune di Parigi, organizzata dal proletariato parigino e guardata con molto favore da Marx. 17 settembre 1871 si apre a Londra la conferenza della Prima Internazionale, nella quale Marx presenta una risoluzione in cui sostiene che il movimento economico della classe operaia deve essere strettamente legato all'attività politica, che porterà alla fuoriuscita degli anarchici legati al pensatore russo Bakunin, che puntava allo spontaneismo dell'azione del sottoproletariato urbano e dei contadini poveri. 15 luglio del 1876 la conferenza di Filadelfia dichiara lo scioglimento della Prima Internazionale. Marx continua la sua attività politica criticando, con un commento puntuale, il programma del Partito Operaio Tedesco, il futuro Partito Socialdemocratico di Germania, la SPD, redatto nella città di Gotha, da qui il titolo dell'opera Critica al programma di Gotha. Il 2 dicembre 1881 muore la moglie Jenny ed è un brutto colpo per Marx, già malato di suo di bronchite cronica. Di lì a poco perde anche la primogenita,
Gli sopravvivono le figlie Laura e Eleanor, entrambe con una relazione con esponenti del movimento operaio. Entrambe però moriranno suicide. Il 14 marzo 1883 un peggioramento delle condizioni di salute di Marx lo porta alla morte. Viene sepolto 3 giorni dopo nel cimitero londinese di Highgate, accanto alla moglie. Nell'orazione funebre, il suo compagno di lotta e di studi Engels ne parla come l'uomo più odiato e calunniato del suo tempo.

0: Per comprendere in pieno la portata del pensiero di Marx, ci serviremo di alcuni importanti contributi presenti negli archivi RAI. Innanzitutto ascoltiamo il professor Fineschi, che ci spiega in che misura il pensiero di Marx è stato, e per certi versi ancora resta, innovativo metodologicamente e filosoficamente.
1: A mio modo di vedere, è una teoria tutt'altro che invecchiata nelle sue parti fondamentali e anche, come dire, ha un tratto di originalità se messa a confronto con molte correnti di pensiero tuttora predominanti, anzi largamente predominanti nel panorama filosofico e culturale contemporaneo. A cosa mi riferisco? Ma il punto, diciamo, cruciale è l'ambizione di Marx di, come dire, pensare naturalmente anche l'individuo, la sua dimensione esistenziale, personale, eccetera, eccetera, ma di collocarla al contesto di strutture, all'interno di contesti sistemici che sostanzialmente codefiniscono anche l'individuo stesso. E quindi, come dire, Marx rifiuta l'approccio metodologico che è largamente dominante oggi, cioè l'individualismo metodologico, e si sforza di pensare le strutture, ma non si accontenta, vuole fare ancora di più. Cerca di pensare le strutture nella loro processualità interna, cioè che, come dire, hanno una dinamica di trasformazione interna, e ancora di più di collegare questa dinamica di trasformazione interna con la più complessa dinamica di trasformazione

delle prospettive interpretative quantomeno diverse, interessanti e per certi aspetti più efficaci anche nelle sue capacità, nelle loro capacità interpretative della contemporaneità. Perché quella di Marx, diciamo, al di là, diciamo, dei vari focus che storicamente sono emersi, no? Il pensatore politico, il pensatore economico, il grande filosofo, eccetera, eccetera, in realtà la grande ambizione di Marx è pensare tutti questi aspetti sistematicamente, cioè da un punto di inserendoli in una teoria generale sistematica dove ciascuno di essi abbia la sua giusta collocazione. E quindi la sua teoria complessivamente è una teoria dell'epoca contemporanea, dello sviluppo dell'umanità come momento dello sviluppo della natura e quindi come processualità complessa.

0: Marx, insomma, è un pensatore sistematico che tenta di pensare la realtà materiale e concreta dei suoi giorni, l'organizzazione sociale, storica e specifica, nella sua sistematicità e in questo senso ravvisa una relazione dialettica fra quelle che lui chiama struttura e sovrastruttura di una società. Ascoltiamo ancora il professor Fineschi che spiega cosa Marx intenda con queste categorie.
1: Il delicato, diciamo, rapporto fra struttura e sovrastruttura non è certo superato. Si tratta di categorie fondamentali e secondo me si articolano a più livelli di astrazione. Allora, che cosa intendo dire? Allora, innanzitutto esiste un livello di astrazione più alto nel rapporto tra struttura e sovrastruttura, che consiste sostanzialmente nel mostrare come alcune delle nozioni ideologico-sociali fondamentali del modo di produzione capitalistico si sviluppino a partire da certi meccanismi di riproduzione. Per esempio il concetto fondamentale di persona, che è il fondamento giuridico della società borghese, si sviluppa, secondo Marx, a partire dalla dinamica di scambio, cioè le modalità di scambio. Proprio la pratica sociale dello scambio implica che si diffonda e generalizzi il concetto di persona. Ora, questo è solo per fare un esempio di questo livello di astrazione più alto, in cui di fatto non, diciamo, le azioni storico-politiche determinate, ma proprio i concetti fondamentali ideologici nel modo di produzione capitalistico si sviluppano a partire da dinamiche strutturali e poi chiaramente retroagiscono su di esse anche a livello molto alto di astrazione. Questo è un primo livello. Questo, diciamo, non va confuso, non va appiattito, diciamo, su un secondo livello, che è molto più, come dire, concreto, che riguarda, come dire, come l'azione di determinati soggetti economici, questo a livello, diciamo, anche storico determinato, determini la reazione di soggetti politici o sociali, per esempio in momenti storici determinati, come nell'Italia degli anni 70, nell'Italia contemporanea, nell'Italia o in altre parti del mondo. Qui ovviamente il sistema è molto più complesso, perché le variabili in gioco sono molto più ampie. E la gamma, l'interdipendenza tra il livello più astratto e il livello più concreto si configura con molte più variabili in gioco. Diciamo, da un certo punto di vista, voglio dire, è quasi banale dire che è evidente che le scelte economiche di determinati settori industriali, finanziari, eccetera, eccetera, abbiano evidentemente conseguenze praticamente immediate, in certi casi, sulle scelte dei governi, eccetera, eccetera. Ora, nella fase contemporanea, questo è particolarmente evidente, perché la capacità, diciamo, di opposizione e resistenza organizzata, che esisteva in maniera molto più concreta fino agli anni 70, insomma, in parte anche fino agli anni 80, è progressivamente venuta meno, e quindi questa, diciamo, determinazione dell'elemento economico, tra virgolette, su quello politico, ora è ancora più, come dire, è evidente sia a livello astratto che a livello concreto. Questo però, come

dire, un complesso ambito di mediazioni in cui il gioco, il rapporto di forze tra i soggetti politici, economici, sociali, eccetera, come dire, da fase a fase, da sottofase a sottofase nel modo di produzione capitalistico, può variare e sicuramente in questo momento qui la determinazione è molto più diretta di quanto non fosse in passato. Tutto questo, di nuovo, si spiega ancora oggi, credo efficacemente, in base al rapporto di struttura sopra struttura e la sua dialettica articolata nei diversi livelli di astrazione, che però vanno tenuti distinti. Ecco, io insisto di nuovo su questo: una cosa è la determinazione, diciamo, generale delle categorie fondamentali, e poi un'altra, altrettanto importante ovviamente, però insomma non sullo stesso livello, è quella della dinamica storico-politica più concreta, più immediata.

0: Secondo Marx, la natura umana si riconosce innanzitutto nella sua capacità di lavorare e così facendo di trasformare le sue modalità di sopravvivenza. Base di ogni società è quindi il peculiare modo di produzione secondo cui quella società è organizzata. Modo di produzione che si determina secondo una certa concatenazione storica di sviluppo di forze produttive, conoscenze scientifiche e tecnologia, in simbiosi con certe pratiche organizzative sia della socialità che del lavoro stesso. Nella società a lui contemporanea, egli vede all'opera uno strano meccanismo che, nel costringere, tra virgolette, alcuni esseri umani a dover vendere la propria capacità di lavoro e quindi a diventare operai, ad esempio, in una fabbrica, li mette nelle condizioni di dover cedere ad altri ciò che è proprio, nel senso non propriamente giuridico, ma naturale. Marx chiama questa cosa alienazione. In pratica, l'operaio produce un certo prodotto, che però non è suo, è del padrone del suo luogo di lavoro. L'operaio, inoltre, produce non per se stesso, per soddisfare un suo bisogno, ma produce ciò che è stato indicato dal suo padrone, secondo i suoi bisogni di guadagno. Quindi non vede l'attività lavorativa come parte del suo essere, bensì come semplice strumento di sopravvivenza, quindi la vede in maniera esterna. Inoltre vede la sua attività come semplice mansione isolata in mezzo ad altre mansioni altrettanto isolate e quindi non come momento di aggregazione sociale, come è qualsiasi prassi tipicamente umana, quale ad esempio il linguaggio. Ogni uomo che diventa operaio, insomma, lo diventa a prezzo di perdere quel che lui è più propriamente. Questa è l'alienazione. Per superare questa ingiustizia, secondo la visione sistemica di Marx, bisogna cambiare le modalità organizzative della produzione della vita sociale, ma per poterle cambiare bisogna prima conoscere scientificamente sia le leggi dell'economia, sia le leggi della storia. Ascoltiamo adesso anche il professor Lippi che ci spiega come mai, sulla base della sua visione economica, Marx ritenga esserci intrinsecamente al rapporto di dipendenza lavorativa un rapporto di sfruttamento del lavoro degli operai.
1: Intervista a Marco Lippi, professore ordinario di economia matematica all'Università di Roma La Sapienza. Professore, perché i lavoratori salariati sono sfruttati secondo Marx?
2: Per rispondere mi servirò di due esempi. Allora, nel primo immaginiamo una società in cui i lavoratori siano schiavi. Si tratta di una società molto semplice in cui si produce un prodotto agricolo, i lavoratori coltivano la terra, raccolgono un prodotto e immagazzinano questo prodotto. Una volta che il prodotto è stato immagazzinato, bisogna ripartirlo tra i suoi diversi usi. Allora, una parte del prodotto viene ovviamente destinata alla semina dell'anno successivo, la produzione deve continuare, quindi bisogna che una parte venga trattenuta, non consumata né dai lavoratori né dai signori, dai padroni. Una seconda parte del prodotto viene assegnata agli schiavi, si tratta di quello che è necessario per la loro sopravvivenza. Non si tratta di un gesto di generosità dei padroni, gli schiavi debbono mangiare per continuare a vivere e quindi continuare a lavorare, anzi c'è di più, devono anche riprodursi, produrre nuovi schiavi. Il resto viene consumato dai padroni. Naturalmente questa ripartizione del prodotto non dipende da una decisione dei lavoratori. I lavoratori non decidono nulla, sono schiavi. In questo caso noi non abbiamo alcun dubbio, gli schiavi sono sfruttati e i padroni sono i loro sfruttatori. Non abbiamo neanche alcun dubbio a parlare di sfruttamento quando la parte del grano, del prodotto agricolo che va ai lavoratori, sia più generosa di quella strettamente necessaria per la loro sopravvivenza. Si tratterà appunto di una generosità particolare di quell'anno o di quel luogo, ma questo non ci interessa, si tratta lo stesso di sfruttamento. Adesso spostiamoci in un esempio completamente opposto. Immaginiamo una società organizzata collettivamente da lavoratori liberi che possiedono collettivamente i loro mezzi di produzione, la loro terra, producono anch'essi grano, coltivano la terra, raccolgono, immagazzinano il grano e adesso siamo nella stessa situazione in cui eravamo poco fa nella società di padroni e schiavi, e cioè dobbiamo ripartire questo prodotto. Allora, una parte va ancora a garantire che l'anno prossimo si possa continuare a produrre, una parte viene destinata a anziani e malati, un'altra parte viene destinata per libera decisione dei lavoratori ad ampliare la produzione nell'anno successivo, e quello che resta viene consumato dai lavoratori. Allora, anche in questo caso i lavoratori non consumano tutto il prodotto del loro lavoro, eppure mai noi parleremmo in questo caso di sfruttamento, perché il fatto che non tutto il prodotto del loro lavoro venga consumato dai lavoratori non ha a che fare con un rapporto di forza di altri sui lavoratori, ma ha soltanto a che fare con una loro libera decisione. Ecco, secondo Marx, nel modo di produzione capitalistico, in cui non ci sono schiavi, ma neppure ci sono lavoratori liberamente associati tra loro che prendono decisioni, secondo Marx, anche nel modo di produzione capitalistico, i lavoratori sono sfruttati, e sono sfruttati perché una parte importante del prodotto del loro lavoro viene appropriata da membri della società che non hanno partecipato al processo produttivo, e questa appropriazione non è il risultato di una libera decisione da parte dei lavoratori di conferire parte del prodotto ai capitalisti o ai proprietari fondiari, ma proviene da un meccanismo sociale piuttosto complesso che comunque non ha a che fare con una libera decisione da parte dei lavoratori. Quindi possiamo cercare di fissare questo punto. Si ha sfruttamento, secondo Marx, quando una parte del prodotto sociale viene appropriato da classi, da ceti, da gruppi di non lavoratori, da classi o da ceti che non hanno partecipato, non partecipano al processo produttivo, e questo avviene non perché i lavoratori abbiano preso una consapevole decisione, ma per qualche altro motivo. Allora, nel caso degli schiavi e dei loro signori o padroni, il motivo è estremamente evidente, è la forza. Gli schiavi sono costretti a cedere parte del loro prodotto, neppure lo cedono, non lo vedono neanche, se così vogliamo dire. Nel caso dello sfruttamento capitalistico le cose sono molto più complicate, e appunto è a questo che Marx dedica buona parte della sua analisi.

0: Sintetizziamo. Secondo Marx, ogni cosa prodotta è una merce, che può quindi essere commerciata ed è anche un bene, in quanto ha un certo valore, altrimenti non la si produrrebbe. Questo valore è di due tipi: valore d'uso, ossia ciò per cui quel bene intrinsecamente serve, il bisogno che soddisfa e che si realizza nel suo consumo. Ad esempio, un panino prodotto per essere mangiato, il cui valore si esaurisce, diciamo così, nel nostro intestino. L'altro tipo di valore è il valore di scambio, cioè la possibilità che ogni bene dà a chi lo possiede di scambiarlo con un altro bene, secondo un certo rapporto. Ma come si fa a scambiare cose diverse? Ad esempio, i panini e la carta moneta o i panini e il latte. Secondo Marx, ciò che permette di accomunare tutti i beni in quanto prodotti è per l'appunto il lavoro che serve a produrli. Il lavoro inteso come puro dispendio di energia, il lavoro astratto, lo chiama Marx. E come si misura questo lavoro astratto in modo tale da avere un sistema metrico unitario per confrontare beni diversi? Lo si misura per durata temporale di quel lavoro, appunto. Quindi, in un mercato, una merce ha quel valore di scambio che ha per via del lavoro umano che in quella merce è, tra virgolette, entrato durante il processo di produzione. In un mercato, però, una merce particolare, il denaro, ha assunto una posizione privilegiata perché è la merce che funge da equivalente per tutte le merci, da equivalente universale, dice Marx. Il denaro, infatti, quantifica il prezzo di ogni merce sul mercato. Nel modo di organizzazione dell'economia e della società a lui contemporanee, Marx vedeva una particolare dinamica. La conversione delle merci in denaro e del denaro in merci non è finalizzata al consumo di quelle merci, ma all'aumento del denaro posseduto, a quel che lui chiama profitto o plusvalore. Perché e come si realizza questo aumento? Perché, dice Marx, da qualche parte nel processo si prende un po' più valore del dovuto. E dove avviene questa presa? Dice Marx, nel processo di produzione, non in quello di circolazione, visto che nel commercio nessuno pagherebbe una merce più del suo valore di scambio. Ma noi sappiamo che quest'ultimo, il valore di scambio, corrisponde al lavoro necessario per produrre quel bene. Quindi la merce, da cui si prende più del dovuto, da dove si estrae profitto, direbbe Marx, è la forza lavoro, l'energia trasformativa, la capacità lavorativa degli uomini venduta come merce da coloro che non posseggono altro sul mercato, ma che devono sopravvivere e che viene acquistata da coloro che posseggono i capitali, dotazioni materiali accumulabili, con cui si acquistano anche i mezzi strumentali per produrre ulteriori beni. I lavoratori vendono la loro capacità lavorativa in cambio di un salario, che però ripaga, in un certo senso, solo la loro sopravvivenza, non l'intera loro capacità lavorativa che invece viene messa interamente al lavoro. Quindi è qui che avviene quell'estrazione di plusvalore che genera il profitto di chi detiene i capitali. La comprensione scientifica delle leggi dell'economia però non basta per avere una piena comprensione della realtà sociale, in quanto ogni società è frutto di un percorso storico che avviene secondo certe leggi storiche. Ogni società, secondo Marx, ha delle fondamenta economiche, ovvero i modi in cui la ricchezza in quelle società viene prodotta e distribuita, che inquadrano quella società materialmente. Ma ogni società è quello che è perché è il frutto di certi cambiamenti storici dei modi sociali di produzione. Questi cambiamenti avvengono perché, in certi momenti della storia, le forze produttive raggiungono un grado di sviluppo che non riesce più a essere ben inquadrato dai rapporti sociali organizzativi di quella certa società. Di lì il cambiamento di questi rapporti, le rivoluzioni, insomma. La storia, per certi versi, può essere vista come l'evolversi dei rapporti di produzione e distribuzione della ricchezza, determinata dalle lotte politiche per il potere che avvengono tra i protagonisti di questi rapporti di produzione, quelli che Marx chiama classi sociali, gruppi di individui accomunati dalla loro posizione all'interno del processo di produzione di quel periodo storico. La storia quindi è al contempo il teatro e il risultato della duplice relazione fra le azioni degli uomini sui contesti sociali e dei contesti sociali sugli uomini. Questa relazione, proprio perché duplice, è dialettica, vicendevole insomma, secondo Marx, e si configura tendenzialmente secondo quest'ordine: perdita o assenza di ordine materiale nel rapporti di produzione, produzione intellettuale di nuove categorie concettuali ordinanti, definizione di nuove relazioni materiali ordinate nei rapporti di produzione. Marx quindi costruisce un sistema filosofico che gli permette di definire le varie epoche storiche su basi materiali, società primitive, feudalesimo, capitalismo, di prefigurare l'avvento di nuovi tipi di società, il famigerato comunismo, sulla base dell'analisi scientifica di quelle basi materiali e poi di fornire le fondamenta, sempre scientifiche e materiali, nella sua analisi, per l'azione politica all'interno delle varie società. Benissimo. Ma quanto di questa grandiosa impalcatura regge all'usura del tempo e della storia che, col loro passare, erodono anche i migliori capolavori? Terminiamo la puntata ponendo, idealmente e in sequenza, alcune domande al professor Finischi sulla storia seguente del sistema filosofico di Marx. Innanzitutto, quanto di Marx è ancora adatto per la nostra contemporaneità?
1: Secondo me, più concretamente, si possono individuare molti aspetti della teoria di Marx che ci permettono di orientarsi nella contemporaneità. E perché? Perché, diciamo, la sua teoria, usando le formule canoniche del materialismo storico, ma più concretamente, diciamo, la sua teoria del modo di produzione capitalistico della società contemporanea borghese, individua alcuni snodi che le teorie cosiddette mainstream non riescono a cogliere. E alcuni punti, diciamo, sono sulla bocca di tutti, anche nel dibattito, come dire, culturale, addirittura televisivo, no? La crisi, giusto per fare un esempio qualsiasi, la crisi non solo economica, ma la crisi culturale, sociale, istituzionale del mondo borghese contemporaneo, nella teoria di Marx ha una spiegazione. Oppure, di nuovo, no, la conflittualità sociale. Nella teoria di Marx ci sono degli argomenti che spiegano perché esiste la conflittualità sociale. Le tendenze di lungo periodo dello sviluppo della società contemporanea, ripeto, non solo economiche, ma come nella società nel suo complesso, hanno in Marx delle risposte. Per esempio, il grande tema della globalizzazione, no? E Marx, addirittura alla fine degli anni 50 del XIX secolo, prevede a lunghissimo termine uno sviluppo del modo di produzione capitalistico che porterà all'integrazione mondiale della produzione e riproduzione della società in base appunto alle regole intrinseche di sviluppo del modo di riproduzione capitalistico. Quindi, come dire, Marx ci aiuta in questo senso a individuare le tendenze di fondo, le tendenze epocali della modernità, che in alcuni punti in cui altre teorie hanno meno frecce al loro arco.
0: Quanto di Marx c'è nei sistemi politici realizzati storicamente in nome della sua ideologia?
1: Un aspetto, diciamo, che sicuramente ha pesato molto nell'abbandono nel ridimensionamento, diciamo, della centralità di questo pensatore nel dibattito contemporaneo, è la crisi, insomma, del comunismo, e in questo senso chiaramente un nodo è discutere in maniera più approfondita il rapporto tra Marx e coloro che poi di fatto a suo nome si sono impegnati, diciamo, nella trasformazione del mondo. Da questo punto di vista, come dicevo, ci sono secondo me due errori da evitare. Uno, considerare un'identità tra Marx e il comunismo storico, questo è sicuramente sbagliato, ma l'altro errore è dire che Marx e il comunismo storico non hanno relazione, che questo sarebbe altrettanto insensato. E quindi, diciamo, il nodo teorico-filosofico è stabilire che i rapporti di mediazione tra questi due termini. E a mio modo di vedere, questo chiaramente pone delle domande anche alla filosofia marxiana. Cioè, come molti sapranno, no? In genere il termine che si utilizza per definire, cioè per intitolare la concezione marxiana è materialismo storico. Ora, in realtà questa formulazione non è di Marx, ma è di Engels, che la inventò, insomma, la formulò dopo la morte di Marx, all'inizio degli anni 90 del XIX secolo, ed era una, diciamo, ridefinizione di un'altra celebre definizione, sempre di Engels, che è concezione materialistica della storia, che anche questa, diciamo, non è di Marx. Marx non l'ha mai utilizzata. Ora però, diciamo, al di là delle questioni meramente terminologiche, qual è il punto? Il punto è che secondo Marx nella storia esistono delle leggi di trasformazione che sono, come dire, transindividuali, nel senso che non sono riducibili alle azioni dei singoli, ma implicano, come accennavo prima, una strutturazione complessa all'interno della società, che quindi, diciamo, è sovradeterminante rispetto all'azione dei singoli. Queste leggi hanno delle tendenze storiche e portano a dei momenti di rottura. Come dire, il modo di riproduzione capitalistico non è eterno, aveva un prima, avrà un dopo. È storicamente determinata, questa è una delle famose, insomma, espressioni che Marx utilizza spesso nelle sue opere. Il modo di riproduzione capitalistico è una formazione economico-sociale storicamente determinata. Ora, se esistono delle leggi di trasformazione, per tornare alla questione, diciamo, storico-politica, Marx sostiene più volte, se lo enuncia, che queste leggi necessariamente porteranno alla fine del modo di riproduzione capitalistico e altrettanto necessariamente all'instaurazione di una nuova forma di società, secondo Marx migliore, in quanto supererebbe, insomma, la lotta di classe e tutte le contraddizioni che essa implica. Questa società sarebbe la società comunista. Quindi, come consideriamo queste affermazioni di Marx e come le mettiamo in rapporto alla sua teoria del modo del materialismo storico? C'è da considerare che la teoria marxiana del materialismo storico è incompiuta. Questo è il primo punto. Cioè, Marx non l'ha formulata nel suo complesso. Quindi non ha studiato le diverse epoche della storia, le ha, diciamo, solamente intitolate, tra virgolette, e di fatto ha studiato, effettivamente, nella sua dinamica specifica, solo il modo di produzione capitalistico. Secondo Marx, questo modo di produzione ha delle tendenze fondamentali che sviluppano, come dicevo prima, la globalizzazione, quindi l'integrazione mondiale della produzione e della riproduzione umana, l'aumento della produttività del lavoro, insomma, molte cose, diciamo, positive, tra virgolette, in maniera, secondo lui, insomma, positive, in maniera contraddittoria, ma non cancella lo sfruttamento, il dominio dell'essere umano sull'essere umano, eccetera, eccetera. Secondo lui, però, queste tendenze di fondo creano i presupposti necessari affinché una nuova forma di società insorga. Qui il nodo teorico, che è interessante dal punto di vista filosofico, ma poi diventa interessante anche dal punto di vista, diciamo, politico, è se il modo di riproduzione capitalistico, come dire, realizzi tutti i presupposti necessari affinché una nuova epoca storica sorga. Se li sviluppa tutti, allora, diciamo, il passaggio a una nuova fase storica è, come dire, meccanico, automatico, come dire, la processualità storica stessa che alla fine pone tutte le premesse affinché una nuova società venga in essere. Se invece non li pone tutti, crea delle possibilità reali che possono, quindi siamo nella dimensione del possibile, funzionare da premessa per una nuova forma sociale, ma che non lo fanno automaticamente. Perché? Perché non sono tutte, ma sono molte, necessarie, condizio sine qua non, però non sono tutte le condizioni necessarie.
0: Quanto delle previsioni di Marx relativamente all'andamento del sistema sociale capitalista si è effettivamente realizzato?
1: Beh, diciamo che sono d'accordo, ci sono sicuramente delle trasformazioni, però diciamo, mi permetto di far notare che Marx le aveva previste, nel senso che la teoria marxiana è una teoria dialettica che implica che le stesse leggi che permettono il funzionamento del modo di produzione capitalistico non sono, come dire, non si ripetono ciclicamente, ma hanno delle tendenzialità che paradossalmente, ma se si studia la teoria si capisce perché, portano al superamento di queste stesse leggi, cioè la stessa dinamica interna del modo di produzione capitalistico che porta al mutamento e al superamento delle leggi che permettevano il funzionamento di una fase in una fase antecedente. Questa fase io la chiamo capitalismo crepuscolare ed è proprio caratterizzata dal capitalismo, diciamo, dall'arricchimento di rapina, dall'arricchimento basato sull'esproprio e su condizioni di rendita da posizione di monopolio sia industriale che finanziario. Perché? Perché secondo Marx, a lungo andare, il modo di produzione capitalistico entra in crisi di accumulazione reale, non di accumulazione in generale, ma di accumulazione reale, cioè le sue capacità di investimento produttivo che valorizzi effettivamente il capitale, diventano sempre più difficili. In questa fase, che in parte è ciclica, ma secondo Marx a lungo andare diventa, come dire, stagnante, in questa fase la profittabilità è una profittabilità sostanzialmente di rapina, che si basa sul smodato sviluppo della dimensione finanziaria, che determina trasferimenti di ricchezza ma non effettiva valorizzazione, oppure nella rendita da parassitaria, dall'utilizzo di beni, dal monopolio di beni primari, di prima necessità, eccetera, eccetera, che di nuovo implicano non una valorizzazione del capitale, ma una profittabilità da esproprio, diciamo. E quindi, diciamo, sono in parte d'accordo con la considerazione che è una fase, diciamo, ulteriore del modo di produzione capitalistico, però non direi post-capitalista in assoluto, ma direi tardo-capitalista o crepuscolare, proprio perché è lo stesso modo di produzione capitalistico che sviluppa in questa sua dimensione stagnante. E credo che di nuovo Marx qui ci aiuti molto a capire alcune dinamiche del mondo contemporaneo, perché a grandi linee, a linee tendenziali di larghissimo periodo, era riuscito a prevederle addirittura nel 1860, insomma.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici RAI Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo, emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: と。
1: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.

0: Nora, le serve qualcosa fuori domani mattina?
1: No, grazie, Linda. Fa anche le commissioni, lei?
0: No, ci pensano alla centrale. Se vuole qualcosa, me lo faccia sapere entro le 9 del mattino.
1: Ma forse Pietro ha bisogno di vestiti? Ha solo quelli che indossa?
0: Non possiamo andare al college a prendere i suoi. Va bene se li compriamo dei jeans e qualche maglione?
1: Sì, credo di sì. Linda, che succede adesso? Voglio dire, se arrestano Trimarchi, noi possiamo tornare a casa, no?
0: Non ho ancora avuto disposizioni.
1: Io penso che sarà questione di poche ore ormai. Forse hanno già trovato il rifugio a quest'ora. Ci avvertono se ci sono novità, vero?
0: Sì, sin duda. Oh.
1: E poi è finita.
0: Lei crede? Avrà bisogno ancora di noi, Nora, soprattutto se catturano Trimarchi.
1: Mi darete una scorta?
0: Non lo so. Queste decisioni vengono prese dai capi.
1: Ma in genere come funziona? Come vi comportate con gli altri testimoni?
0: Non ci sono regole fisse. A volte basta una scorta. In altri casi, invece, è necessario trasferire il testimone in un'altra città o addirittura fargli cambiare identità. Dipende.
1: Non dovrò nascondermi per tutta la vita, spero.
0: C'è gente che lo fa. Le informazioni che ci ha dato sono importantissime. Se davvero Trimarchi a Castellazzo, lei dovrà essere sorvegliata continuamente. Se ne rende conto, vero?
1: Ma anche Pietro dovrà essere protetto.
0: Certo, anche Pietro.
1: Linda, mi dica la verità. Non potremo più avere una vita normale.
0: Vi dovrete abituare a averci sempre fra i piedi.
1: Pietro non si abituerà mai. Ha visto com'è sconvolto.
0: Mi ha chiesto di vedere la sua ragazza, ma per ora non è possibile.
1: Ma non potete farli incontrare da qualche parte?
0: Forse fra qualche giorno. Vediamo prima che succede, se riescono a prendere Trimarchi.
1: Che ore sono adesso in Italia?
0: Le 6 del mattino.
1: L'avranno già arrestato?
0: Può darsi. Io vado nell'ufficio della madre superiora, aspetto la telefonata da Palermo. Ci avvertono subito se ci sono novità. Lei vada a dormire un po', appena so qualcosa la sveglio.
1: No, non ce la faccio a dormire. Posso aspettare con lei?
0: Ok. Sa giocare a poker?
1: Un po'.
0: Se non lo dice alla madre superiora, possiamo farci una partita mentre aspettiamo? D'accordo?
1: D'accordo.

0: 1 a Felice, Giglio 1 a Felice.
1: Parla pure. Avete trovato l'ingresso, passo?
0: Sì, capo, siamo a 10 metri dall'entrata. Aspettiamo l'ok per la fase 2.
1: C'è qualcuno dentro? Avete notato movimenti?
0: No, nessun movimento. Di qua si vede solo la scala che scende sottoterra.
1: Procedete allora.
0: Passo e chiudo. Forza, ragazzi, andiamo. Io e Calisi entriamo per primi. Copriteci. Resta qua. Ok, sono pronto.
2: Ora!
3: Vinci, dai!
4: Fermi tutti! Polizia! Venite fuori, siete circondati! Ok, ragazzi, entriamo! Fuori tutti, non fate resistenza!
0: Calisi, non fate resistenza. Non c'è nessuno.
5: Tremarchi è scappato.
0: Maledizione, ci ha fregato un'altra volta. Crisi, avvisa il commissario. Forza, ragazzi, diamo un'occhiata nelle stanze.
5: Ha lasciato tutto, però. Si vede che se n'è andato di corsa.
0: Chiama il capo e la scientifica e fatti mandare qualcuno. Qua ci vuole tutto il giorno. Di Matteo e Melilli, venite con me. Tasche e girlandi, cominciate da questa stanza. Forza, vediamo di sbrigarci.

0: Thank you, Jack. Nora, è arrivato il suo amico. Vi lascio soli.
1: Ciao.
2: Ciao. Sono contenta di vederti. Come sei riuscito ad avere il permesso?
1: Il capo della polizia si è impietosito. Come stai?
2: Insomma, hai saputo che Trimarchi è scappato?
1: Sì.
2: È stato tutto inutile.
1: Dove ti hanno portato?
2: In un convento fuori città. Oddio, mi avevano proibito di dirtelo. Vabbè, tanto adesso credo che ci porteranno via. Non so ancora dove. Pietro l'ha presa malissimo. Forse dovrà lasciare il college. Non lo so, non ci dicono niente fino all'ultimo.
1: Resterete in America, però.
2: Forse ci daranno una scorta. Ho fatto tutto questo per niente, Andrea. Trimarchi è ancora libero e si vendicherà. Dovremmo nasconderci per sempre. Chi lo sa, forse ci faranno lasciare l'America.
1: Se vi portano via da Boston, io vengo con voi.
2: Non credo che te lo permetteranno.
1: Perché no?
2: Non puoi venire con noi, Andrea. Forse dovremmo cambiare identità. Insomma, è pericoloso.
1: Non me ne importa. Io voglio stare con te.
2: Non si può. Proteggono solo i familiari, credo, non gli amici.
1: Sono solo un amico per te.
2: No. Però...
1: Se tu vuoi, io sono disposto a vivere con voi. Anche a cambiare identità.
2: Oddio. Non lo so. Non è una situazione normale, Andrea.
1: Non sono ancora passati 10 minuti.
3: Lo so. Nora, prende il telefono, il dottor Franchina. Noi aspettiamo fuori, signor Furla.
1: Poi però posso ancora parlare con Nora?
3: Sì, sì, venga conmigo. Allora, come l'ha trovata?
1: Scoraggiata. Pensa che sia stato tutto inutile. Ha più paura di prima.
3: Nora è forte. L'aspetta una vita difficile, ma non è lei che mi preoccupa. È il ragazzo. È dura per lui.
1: Dovranno stare nascosti ancora per molto?
3: Per sempre.
1: Gliel'avete detto?
3: Non tocca a me dirglielo. Qualcuno spiegherà la situazione a Pietro. Le giuro che quel giorno non vorrei esserci.
1: Li porterete via da Boston?
3: Non lo so.
1: Senta, io vorrei andare con loro. Vorrei vivere con Nora e Pietro. Lei pensa che sarà possibile?
3: Ci ha pensato bene. Vuole restare nascosto per tutta la vita. Guardi che è come essere in prigione.
1: Lo so. So tutto. È possibile?
3: Ma è già successo altre volte che i conviventi... Ma lei e Nora non siete conviventi.
1: Non ne abbiamo avuto il tempo.
3: È commovente. Insomma, per una donna lei è disposto a lasciare tutto, la sua vita, il suo lavoro. O Nora è fortunata o lei è un incosciente. Qual è la verità?
1: Sono innamorato.
3: Se le danno il permesso di stare con Nora, veda di non dimenticarsene, perché la vita che vi aspetta non sarà rose e fiori.
4: Arriva qualcuno.
5: Ehi, padre, scatta, scatta.
4: Signor Venturi, è stato dal giudice?
5: Signora, ha sentito sua figlia? Approva la scelta di sua figlia?
6: Fateci passare.
4: Avete visto il dottor Lai?
5: Senta, mi faccia uscire dalla macchina.
6: Lasciateci in pace, non abbiamo niente da dire.
5: Non avete paura della vendetta di Trimarchi?
4: Ma è vero che vostra figlia ha cambiato identità?
6: Forza, vieni. Oh, è inutile che state qua. Noi non abbiamo niente da dire.
7: Mamma mia, io non esco più, mi chiudo in casa.
8: Buongiorno.
7: Oh, Lina, brava che sei venuta. Anche Tuccio c'è.
8: Mi ha accompagnato e se n'è andato da suo fratello. Ma se avete bisogno lo chiamo.
6: No, con Tuccio già ci ho parlato. Siediti. Allora, Lina, quello che è successo lo sai, lo sanno tutti ormai. Mio genero in carcere, mia figlia non si sa dov'è.
8: Neppure voi lo sapete?
7: No, non ci dicono niente.
6: Senti, Lina, io so che tu sei affezionata a noi, a Nora. Oh, a Nora, soprattutto. E sono sicuro che se c'è bisogno di aiuto, su di te si può contare, non è così?
8: Certo.
6: Beh, io e mia moglie siamo preoccupati. Mia figlia ha fatto una fesseria. Ma il guaio è che stiamo pagando tutte, suo marito, suo figlio. Noi. Ci ha messo tutti nei guai.
8: Una fesseria, dite? Scusate, ma io invece penso che ha fatto bene a parlare.
7: Ah, ma contenta sei del dottore in prigione?
8: Se era veramente il dottore dei mafiosi, sì, sono contenta.
6: Ma quale dottore dei mafiosi? Senti, Lina, io ti ho fatto venire qui perché tu ci devi dare una mano. E invece tu ci vai contro.
8: Contro? A voi? Io ce l'ho con il dottore Lai.
6: È la stessa cosa. Comunque, il problema è un altro. Io penso che prima o poi il giudice Franchina ti interroga.
8: A me? E che posso dire io che non so niente?
6: Appunto. Non sai niente.
7: Tu non hai mai visto niente, l'hai detto ora, non hai sentito niente.
6: Mia figlia tutto si è inventato, capisci? L'hanno fatta spaventare, forse la minacciano. E lei per paura ha tirato fuori con la storia. Ma non è vero niente.
8: Vero, vero è.
6: Ma insomma, la finisci, che non vuoi sapere tu?
7: Ma Matteo, non ti innervosire. Ci parlo io con Lina, vai di là.
6: Ehi, guarda che queste cose tu al giudice non le puoi dire.
7: Matteo, Matteo, ci penso io, vai a prenderti un caffè. Mio marito è ancora più nervoso dopo questa storia.
8: Io penso che devo dire la verità, no?
7: Certo, certo, ma tu cosa sai? Niente.
8: Io ho visto tante volte la signora che piangeva. E una sera, lo sa che cosa ha fatto suo genero? La voleva violentare.
7: Ma figuriamoci.
8: Sì, vero è.
7: E comunque questo non c'entra con la mafia.
8: Sua figlia negli ultimi tempi qualche cosa ci aveva. Non dormiva la notte, era sempre nervosa. Si vedeva che aveva un tormento. E questo prima della morte del giudice, eh? Dopo è stato pure peggio.
7: Ma io non me ne sono accorta di tutto questo tormento.
8: De tante cose non si è accorta lei.
7: Ma io non lo so come ragioni, Lina.
8: Come una che vuole bene a Nora, forse l'unica sono.
6: E questo l'ha letto? Il boss stanato da una donna. Ma chi è questa puttana, eh? Nicola Trimarchi mai si è fatto fregare dalle donne.
9: Ma perché se la prende con me? Io non c'entro niente.
6: È stato lei a portarmi l'AI. Si è dimenticato, professore?
9: È stato 15 anni fa. E in tutto questo tempo Franco non ci ha mai dato problemi.
6: Lei lo sapeva che Nora Lai voleva parlare, però non è venuto a dirmelo. Come mai?
9: Non avevo capito che Nora sapeva di Castellazzo. Pensavo che non fosse così pericoloso, ecco. Per questo avevo deciso di aspettare a dirvelo.
6: Pensava? Non aveva capito? E quando mai le ho detto che lei poteva decidere da solo? Qua, quello che decide, uno solo è.
9: Sì, ma lei comunque non rischia niente. Franco è in carcere e lei a Castellazzo non ci sta più. Quello che ci va di mezzo, casomai, sono io.
6: Perché? Nora Lai pure di lei sapeva, professor Fedeli?
9: Prove non ne ha. È Franco che può mettermi nei guai. È stato uno sbaglio farlo arrestare.
6: Ormai era bruciato e i giudici volevano qualcuno da mettere dentro.
9: Io non sto tranquillo. Franco è spaventato. La moglie è contro di lui e non sappiamo cosa gli può passare per la testa. Ecco, lei deve proteggermi.
6: Che ha in mano lei?
9: Niente, niente, credo niente. Ma può fare il mio nome, può raccontare tutto. Insomma, è pericoloso. Dovete farlo stare zitto.
6: Lo sa che penso, professore? Che mi sono fidato degli uomini sbagliati. Sono stato un fesso.
9: Volete buttare a mare?
6: Lei ancora mi serve.
9: Allora mi aiuti.
6: Se non era per questa maledetta malattia, ce la buttavo davvero a mare, professore.
9: Lo so.
6: Se ne può andare ora. Rosario la riporta a casa.
9: Posso stare tranquillo?
10: Ce la vediamo noi con lei.
9: Allora io non corro rischi. È sicuro?
10: Le ho detto che a lei ci penso io. E Nicola Trimarchi una parola sola ha.
11: Avete ascoltato la 37ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
12: Angela Baggi.
11: I suoi genitori:
13: Mario Maranzana,
14: Gisella Sofio.
11: Il capomafia Trimarchi:
10: Andrea Camilleri.
11: Andrea:
15: Emilio Cappuccio.
11: Il professor Fedeli:
9: Massimo Mollica.
11: Linda, la poliziotta:
16: Vittoria Zinni.
11: Lina:
14: Anna Lelio.
11: E con
15: Francesco Anzalone,
17: Roberto Gammino,
18: Stefano Militi,
4: Enrico Papa,
16: Mafalda Valle.
11: Coordinamento tecnico:
19: Raffaele Vincenti.
11: Assistente al programma:
20: Emma Caggiano.
11: Regia:
19: Idalberto Fei.
11: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Orlandi, direi, lei, scelta.
2: La posta oggi non l'avete distribuita?
1: Dottore, forza, fuori.
3: Dottor Lai, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Neri, metti ragazzi fuori.
3: Non si ricorda di me, vero?
1: Niscetta,
3: mi chiamo. Sono stato ricoverato a Villa Giada.
1: Coraggio.
3: Lei mi ha curato.
2: Ah, sì?
3: È dura qua, eh?
2: Quanto tempo possiamo restare nel cortile?
3: 3 ore la mattina e 3 ore o pomeriggio. Ci sono quelli che non vogliono mai andare fuori. Specialmente i primi giorni. Se ne stanno nelle celle a pensare. Lei invece ha capito subito che è meglio non pensarci, eh?
2: Io esco presto di qui.
3: Dottore, tutti così dicono.
2: Io non sono un delinquente, non ho rubato, non ho ucciso nessuno.
3: Lo so, tutto so di lei, dottore. Abbiamo amici in comune.
2: Quali amici?
3: Vecchie conoscenze. Mi hanno parlato di lei, anche ultimamente.

0: amico suo, sono...
1: Non voglio amici come lei.
0: Ora dice così. Questione di pochi giorni e poi mi verrà a cercare lei stesso. Senza amici qua dentro non si può stare.
1: Io non do fastidio a nessuno e poi mi faranno uscire presto. Gliel'ho già detto.
0: So che ancora non sono venuta a interrogarla.
1: No.
0: I nostri amici sono preoccupati. Ma lei scherzi non ne fa, vero?
1: E voi che vi siete messi in testa? Che devo pagare per tutto?
0: No, no, lei non paga. Non ci resta in galera, se si comporta bene.
1: Guardi che io l'ho capito il gioco di Trimarchi. Mi ha sacrificato per dare un contentino ai giudici. Almeno hanno qualcuno da mettere in galera. Ma io non ci sto, ha capito? Glielo dica pure, non ci sto!
0: Che fa, si mette a urlare così? Ora, eh? Lei è pazzo!
1: No, che non sono pazzo! Avete trovato il fesso, eh? Ma io non ci sto qua dentro, avete capito? Non ci sto!
2: Ehi, che succede là?
0: Niente, niente! Si è messa a urlare! Malipanza, Dena!
2: Dottore, si sente bene?
1: Voglio tornare in cella.
2: Che è successo?
1: Non voglio più stare in cortile.
0: Tutti all'inizio ci prendono queste crisi. È normale.
2: Tu non stare qua, Niscetta. Forza, vai a giocare a pallone, vai. Andiamo, dottore. Quello comunque ha ragione. Tutti all'inizio hanno le crisi. Ma vedrà che pure lei ci si abitua.
1: Io esco presto.
2: Speriamo.

0: Nora, ha telefonato Linda, stanno venendo a prendervi.
1: Ah, è tutto pronto. Lei sa dove ci portano, madre?
0: No, di preciso no. È una casa fuori città, credo. Ha paura?
1: Beh, avrei preferito restare qui in convento. Mi sentivo al sicuro qui. E non mi piace l'idea di vivere in un bunker. Immagino che questa casa sarà sorvegliata giorno e notte. Dovremo convivere con i poliziotti. Beh, non sarà facile.
0: Lei ce la farà.
1: Ma perché pensate tutti che io sia forte? Non è così. Io sono terrorizzata dalla difficoltà di questa nuova vita. Mio figlio mi fa la guerra. E non so neanche se ho fatto bene a permettere ad Andrea di venire con noi. Ci vorrebbe davvero una grande forza per affrontare tutto questo. E io non ce l'ho. Mi creda, madre. Non lo so se ce la farò.
0: Venga con me.
1: Dove?
0: Lei ha fede, Nora.
1: Vuole che preghi? No, non credo che le preghiere possano aiutarmi.
0: Si ricorda quando era bambina e sua madre la teneva in braccio?
1: Certo che me lo ricordo.
0: Cosa provava?
1: Ma... conforto, calore, serenità.
0: È di questo che ha bisogno lei.
1: Mia madre mi odia, lo sa. Difende mio marito. Non capisce perché ho deciso di parlare.
0: Avrà paura per lei.
1: Anch'io avevo paura per mio figlio. L'ho fatto per lui. Una madre dovrebbe capirlo.
0: Lei sta facendo la cosa giusta, Nora. Questo deve bastarle. È sola, è in difficoltà. Davanti a lei non c'è una vita facile, ma è nel giusto.
1: E Dio aiuta i giusti, vero?
0: Col tempo si accorgerà che è così.
1: Io non cerco il paradiso, madre. Vorrei solo un po' di serenità qua giù.
0: Si accontenta di poco.
1: Lo sa che lei è una suora strana. Non dovrebbe dirmi che la serenità bisogna conquistarsela.
0: Io penso che lei la sua parte l'ha già fatta.
1: Allora devo solo aspettare.
0: Venga a pregare con me. Una spintarella serve sempre.

0: Chi c'è qui? Ehi, c'è qualcuno?
1: Hanno lasciato la doccia aperta.
0: Oh, guarda qua.
1: Oh, minchia.
2: Ah, ma questo sangue.
0: C'è uno per terra, dammi una mano.
2: Ah, bastardi, l'hanno ammazzato.
0: E aiutami, forza. Respira ancora. Chiama qualcuno.
2: Ma chi è?
0: Chi è? È là il dottore. Guarda che bel servizio gli hanno fatto. Dottore?

0: Dottor Lai? Chiama qualcuno, sbrigati. Dottore, ora viene un medico. Madonna. Ma che gli hanno fatto? Pure qua è ferito. Chi è stato? L'ha visto in faccia? Chi è che l'ha picchiato?
1: Non lo so.
0: Va bene, non si sforzi.
2: Stanno arrivando.
3: L'hanno massacrato di botte. Gli hanno dato una bella lezione, dottore. Come al solito, lui non li ha visti in faccia. Non è vero, dottore? Non lo sa che è stato.
4: Lascialo stare. Ora facciamo portare una barella. Calmo, dottore. Niente, è solo qualche graffio.

0: Forza, tutti a terra.
1: È qua? La casa è questa?
0: Dai, andiamo dentro.
2: Ma cos'è? Un appartamento in un palazzo? Ma siete pazzi, è pericoloso. Io credevo che lei ci portasse in un posto isolato.
0: Dentro, su. Non dobbiamo farci notare.
3: Siamo a due passi da casa mia.
0: Non parlate ad alta voce.
1: E come fate a proteggerci qua? Ci saranno decine di inquilini. Come fate a controllarli tutti?
0: Le domande quando saremo in casa, per favore. Venite.

0: L'arredamento fa schifo. Dov'è la mia stanza?
1: In fondo a sinistra.
2: È grande.
1: Si aspettava una cella. Noi li trattiamo bene i nostri protetti.
3: Non è male.
1: Sedetevi, devo spiegarvi delle cose. Pietro, vieni qua.
2: Le finestre sono blindate?
1: Naturalmente.
2: Bene.
0: Posso avere lo stereo?
1: Sì. Ora statemi a sentire. Dovrete passare molto tempo qua dentro. Ci sono delle regole che dovrete rispettare. Tutti. Hai capito, Pietro? Prima regola. Non potete uscire da soli, del resto sarebbe difficile, visto che ci saranno due poliziotti fuori dalla porta. Seconda regola. Niente telefonate. L'apparecchio che c'è in casa può solo ricevere. Il numero lo conosciamo solo io e il mio capo.
0: No, aspetti. Lei aveva detto che avrei potuto parlare con Susanna.
1: Non puoi telefonarli da qui. Quando avrai il permesso ti faremo telefonare da una caserma. Questo vale per tutti.
0: Ok, allora mi ci porti oggi stesso. Devo parlare con Susanna.
1: Oggi non è possibile.
0: Allora non voglio sentire le altre stronzate che dice.
1: Lo lasci perdere.
3: Vado io. Possiamo parlare?
0: Di cosa? Di com'è bello vivere in una prigione?
3: Nessuno ha mai detto che è bello. È solo necessario.
0: Senti, non mi venire a dire anche tu che è solo per qualche giorno. Non mi fregate più!
3: Dovremo restare qua fino al processo, Pietro. Passeranno dei mesi.
0: Che meraviglia!
3: È difficile anche per noi. Questo almeno lo capisci?
0: E a te è andata bene, no? Non volevi stare con mia madre? Ora ci stai.
3: Io pensavo a qualcosa di diverso, veramente. Io e tua madre da soli, senza poliziotti...
0: E senza me.
3: Esatto!
0: Mia madre si stuferà di te. Prima o poi ti manda a quel paese.
3: Può darsi.
0: Ora si appoggia a te perché è confusa. Ma appena si rende conto di che tipo sei, ti molla.
3: E che tipo sono, secondo te?
0: Uno stronzo.
3: Pietro, anch'io non ho una buona opinione di te. Anzi, sincerità per sincerità, penso anch'io che sei uno stronzo.
0: Allora siamo pari, ora togli da piedi.
3: Non è così facile, l'hai sentita, Linda. Non possiamo andare da nessuna parte. Siamo costretti a stare in questo appartamento, tutti insieme.
0: Io starò nella mia stanza, così non devo vederti tutti i giorni.
3: Ah, è un odio profondo, allora.
0: Se non c'eri tu, mia madre non avrebbe mai denunciato mio padre.
3: Ti fa comodo crederlo, Pietro, ma lo sai anche tu che non è così.
0: Lei gli voleva bene a mio padre.
3: Anche quando ha saputo quello che faceva tuo padre? Pensi che abbia continuato ad amarlo sapendo che era un mafioso?
0: Mio padre non è un mafioso!
3: Beh, non l'ho curato io, il boss.
0: Ma che ne sai tu di mio padre? Non lo conosci nemmeno. No.
3: Ci credi se ti dico che mi dispiace veramente per te? So che soffri più di tutti.
0: Grazie della comprensione.
3: Sei uno stronzo gentile.
0: Ora te ne vai, per favore, voglio stare da solo.
3: Va bene. È stato un piacere parlare con te.
0: E chiudi la porta.

0: Ce la fa ad alzarsi da solo?
1: Sì, sì.
0: Allora, forza.
1: Piano? Piano.
2: Sta meglio, dottor, lei?
1: E figuriamoci se lei non si precipitava subito.
0: È in grado di parlare, però veda di non stancarlo.
3: E facciamo solo due chiacchiere.
1: Che vuole da me?
3: Sai chi è stato a picchiarla?
1: No.
3: Non ha nemmeno un sospetto?
1: Non l'ho visto in faccia.
3: Ha picchiato duro, eh? Hai idea del perché le hanno fatto questo scherzo?
1: Forse gli stavo antipatico.
3: Già. Soprattutto se aveva intenzione di parlare.
1: Lei sta perdendo tempo, dottor Franchina. Io non ho niente da dire.
3: Io sì, invece. Abbiamo saputo di un conto in una banca di Lugano. Aspetta. È siglato FIL24. Lo sa quanto c'è su quel conto?
1: No.
3: Quasi 4 miliardi.
1: E allora?
3: Sono suoi quei soldi.
1: Non c'è il mio avvocato e non intendo rispondere.
3: Sono suoi, lei. E ora è davvero nei guai. Questa volta non se la cava.
1: Non voglio parlare con lei senza il mio avvocato.
4: Ma non ha capito che per i suoi amici lei è un uomo bruciato. Non può più contare su Trimarchi. Lei non gli serve più.
1: È lei che mi vuol tenere in galera.
4: Io voglio solo che lei parli. Li possiamo ancora incastrare se mi dice che le ha procurato il contatto con Trimarchi. Chi è che lo cura ora? Forse lo staniamo.
1: Mia moglie ve l'ha servito su un piatto d'argento e ve lo siete fatto scappare. Non lo prenderete mai, quello.
3: È Fedeli che l'ha portata da Trimarchi, vero?
1: Io non so niente.
3: Se parla, forse può ancora salvarsi. La proteggeremo.
1: Non ho niente da dire.
4: Lei è nelle loro mani.
1: Ma almeno sono vivo.
3: Per il momento.

0: Madre dov'è?
1: L'hanno trattenuta in caserma. Ora la riaccompagnano.
0: Devo spedire una lettera, ci pensa lei?
1: Certo. Prima fammela leggere, però.
0: Cosa? E perché dovrei fargliela leggere?
1: È una delle regole. La vostra corrispondenza sarà controllata.
0: Ma voi siete pazzi! È una lettera per la mia ragazza.
1: Non mi scandalizzo. Dai, dammela. Ah, mi dispiace, ma io non posso fare eccezioni.
0: Ci censurate la posta come i detenuti?
1: Lo facciamo per evitare pericoli.
0: Io non posso vivere così.
1: Devi rassegnarti, Pietro.
0: Io qua non ci resto, giuro che scappo.
1: Dai, riscrivi la lettera.
0: Anche a costo di farmi ammazzare. Prima o poi io scappo. Linda, meglio morto che vivere così.

0: Avete ascoltato la 38ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
1: Angela Baggi.
0: I suoi genitori:
2: Mario Maranzana,
3: Gisella Sofio,
0: Franco,
4: Remo Girone,
0: Andrea,
5: Emilio Cappuccio,
0: Pietro,
6: Marco Galli,
0: il giudice Franchina,
7: Elio Zamuto,
0: Linda,
8: Vittoria Zinni,
0: la madre superiora,
9: Annalisa Foà,
0: e con
4: Francesco Anzalone,
10: Renato Montalbano,
11: Salvatore Puntillo,
12: Maurizio Zacchigno.
0: Coordinamento tecnico:
13: Raffaele Vincenti.
0: Assistente al programma:
14: Emma Caggiano.
0: Regia:
10: Idalberto Fei.
0: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

Prigioniero sul finire della guerra nel campo di concentramento di Coltano, Beppe Nicolai era definito il fascista rosso.

Pisano, parlamentare MSI, aveva presentato in comitato centrale un ordine del giorno della CGIL, così per scherzo, facendolo votare all'unanimità. Eclettico e spiritoso, Nicolai aveva diretto la rivista Il Rosso e il Nero, dove si cominciava a proporre un mondo nuovo, oltre la destra e la sinistra istituzionali.

0: Quando gli altri parlamentari si accorsero del brutto tiro, ormai era tardi. Sedotto dal craxismo e dalle teorie socialiste degli anni Ottanta, Nicolai, al congresso di Sorrento del 1987, presentò la mozione Proposta Italia, firmata anche da Domenico Mennitti e Altero Matteoli, con la quale si legittimava la necessità di trattativa con tutto il mondo delle associazioni, compresi i poteri forti. Era quello lo sdoganamento delle sezioni missine verso la politica governativa, con uno spettro d'azione garantito a vasto raggio. Nicolai morì a Pisa il 31 ottobre 1989. Tra i suoi più stretti collaboratori, un ragazzo di buone speranze che avrebbe fatto presto parlare di sé, Altero Matteoli.
1: Altero Matteoli, che saluto con calore, è del partito di Alleanza Nazionale. Caro Ministro, in due parole ci dice che cos'è questo protocollo di
2: Beh,
1: Montreal?
2: 15 anni fa, sì. 180 paesi si riunirono per decidere se vietare certe sostanze che creavano problemi all'ozono. In questi 15 anni, da 180 paesi sono diventati 185. E a Roma in questi giorni si è tenuta la conferenza che si è chiusa con un accordo che soprattutto mirava a rifinanziare il fondo. Il fondo è stato rifinanziato con 573 milioni di dollari. L'Italia è il quinto paese sottoscrittore di questo fondo di finanziamento. In sostanza, cosa vuol dire? Ci sono alcune sostanze che vanno cancellate. Non so, la selleria per auto viene fatta con alcuni prodotti che non possono più essere
1: La
2: usati
1: selleria per auto.
2: Per auto.
1: Ma guarda.
2: Oppure per quanto riguarda gli estintori, entro il 2003 alcune cose che venivano usate per fabbricare gli estintori non possono più essere usate perché dannosi. Il bello di questo è che 185 paesi si sono incontrati per discutere insieme di tutto questo. Montreal è stato il primo grande accordo internazionale che c'è stato in materia d'ambiente, poi è venuto di Rio de Janeiro, poi sono venuti altri incontri, ma quello è stato il primo importante incontro e io sono ovviamente lieto che questo accordo si sia concretizzato dopo 15 anni proprio a Roma.
1: Senta, Ministro, accennavo prima nella mia breve introduzione al buco dell'ozono. Come osservatore, come cittadino comune che legge i giornali, segue la televisione e ha anche la fortuna di condurre un programma come questo, sono un po' sconcertato. Ah, il buco nell'ozono, leggevo giorni fa, è responsabile per esempio di parte del maltempo e parte delle ultime tragedie che sono accadute in Europa. Poi invece tra 50 anni, leggo qualche giorno dopo, il problema del buco dell'ozono sarà chiuso. Ci fa un po' il punto sulla situazione in poche parole per andare spicci?
2: Intanto vietare questi prodotti che ho detto ci aiuta.
1: Oh, benissimo. Le ripeto, le dispiace, Ministro?
2: Sì, sellerie per auto, estintori e tanti altri prodotti. Ma per la prima volta in questi anni abbiamo avuto un risultato migliore rispetto a precedenti, cioè c'è una inversione di tendenza relativa proprio al buco dell'ozono. Gli scienziati sostengono che entro il 2050 tornerà tutto normale,
1: eccolo
2: però occorre che in questi anni i paesi che hanno sottoscritto questo accordo rispettino l'accordo stesso, perché altrimenti non è che nel 2050 ne saremo certi, e dipende anche dalla capacità che avremo di vietare certi prodotti se questo risultato positivo lo otterremo nel 2050 o prima.
1: Io come Ministro della Repubblica non è che voglia farla entrare in polemica con nessuno e intanto o meno
2: La
1: con paesi amici, ma la politica è questa.
2: È polemica.
1: Sappiamo benissimo quello che è accaduto appena Bush è diventato presidente, il famoso no al protocollo di Kyoto.

0: La tangente o mazzetta è un termine dispregiativo che dipinge la corruzione del politico che in cambio di un servizio, una prestazione, un favore, una raccomandazione esige una percentuale sul lavoro svolto.
1: Sono entrato nell'ufficio di Mario Chiesa, i carabinieri erano appostati attorno all'edificio ed erano praticamente collegati in diretta con la mia trasmittente. Sono entrato, ho dato i soldi a Mario Chiesa e gli ho detto che non avevo più intenzione di pagare questi soldi perché la mia azienda non poteva pagarli. Sono uscito, come sono uscito dalla porta dell'ufficio, sono entrati i carabinieri, hanno fatto irruzione, hanno bloccato tutto e lì è scattato l'arresto praticamente.
2: Lei si è mai pentito di aver fatto questa denuncia?
1: No, assolutamente, perché l'ho fatta innanzitutto per una cosa personale, per cui come uomo, come persona ho preso una decisione importante, mi sono tolto un grosso peso dalla coscienza, senza ovviamente sapere che poi sarebbe successo tutto quello che è successo.
2: Poi lei ha continuato a lavorare. Quali sono state le reazioni dei suoi interlocutori?
1: Presentando un preventivo, mi hanno detto che quando hanno letto il preventivo, ho detto no, questi qua li ammazzano, è meglio che non ci abbiamo niente a che fare. Fatto sta che non abbiamo più preso un lavoro nuovo.
0: È questa l'ossatura su cui si avvolgono la maggior parte dei processi di Tangentopoli e dintorni, che vertono sul finanziamento occulto dei partiti, la cui vita politico-istituzionale era garantita dal finanziamento pubblico, che provvedeva al pagamento di funzionari, impiegati, sedi politiche, perché ogni forma di pensiero doveva essere garantita e la partecipazione offerta a tutti.
3: Bazzucchi, il sottotitolo dei suoi libri recita Breviario di satira inconsapevole. Perché satira e perché inconsapevole?
4: La satira in questo caso è inconsapevole da parte dei protagonisti, delle persone che hanno fatto queste dichiarazioni. È inconsapevole perché magari quando fanno queste dichiarazioni non hanno presente quello che hanno detto prima e probabilmente non hanno presente quello che diranno negli anni successivi.
3: E che cosa ha scoperto andando a spulciare le tante dichiarazioni sul leader socialista?
4: Beh, ho scoperto una ammirazione totale nei primi anni della sua segreteria del Partito Socialista, quindi dal grosso modo dal 1976 fino ai primi anni 80, un fascino quasi del decisionismo, della figura efficiente e del leader socialista, quasi un disagio soprattutto a sinistra ma anche nella destra missina dell'epoca nel voler riconoscere questa capacità.
3: Ecco, appunto, i tanti camaleonti su Craxi militano di più a sinistra o a destra?
4: Guardi, la proporzione è direi di perfetta parità, nel senso che ho visto sia nel PC che nel movimento sociale della destra dell'epoca una uguale incoerenza e un'uguale quantità di contraddizioni sia a destra che a sinistra.
3: Però la figura di Craxi, o meglio la vicenda del leader socialista, rimane una questione non risolta a sinistra?
4: Assolutamente sì, è una questione che poi si ripresenta ogni qualvolta si cerca di togliere, di rimuovere questo macigno dalle relazioni tra il socialismo riformista e il socialismo di derivazione comunista o di sinistra radicale, e non è ancora finita.
3: E a chi consiglia la lettura del suo libro tra i tanti inquilini dei palazzi della politica?
4: Lo consiglio intanto ai protagonisti del libro, sono 14 capitoli, ciascuno dedicato ad un politico diverso, con alcune eccezioni di personaggi della cultura e del giornalismo, e quindi questo per quanto riguarda gli inquilini del palazzo, ai diretti interessati. Fuori del palazzo mi piacerebbe che lo leggessero dei ragazzi, perché alla fine del libro in appendice ho messo un ripasso della storia e della cronologia della carriera di Craxi e anche delle vicende di Tangentopoli, e quindi spero che ridendo con la satira inconsapevole si possano anche avere delle informazioni utili.
5: E tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire è che tutti sanno del resto è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative, e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.
0: Ma quando crollò la Prima Repubblica, tutto questo mondo terminò e gli stessi partiti cambiarono volto, avvicinandosi pericolosamente al modello d'oltreoceano che li riduceva a meri comitati elettorali. La grande novità del Partito Italiano, che provvedeva al cittadino dalla culla alla bara tanto ammirato da Winston Churchill, era arrivato al capolinea del secondo millennio.

sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati e stimolati.

Passavo l'aria e la nebbia che saliva, e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione, benedetta

la federa già cenere e nutriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine. Pensavo solo in rima e le rime si baciavano, pensavo che invecchiavo e i miei giorni si accorciavano, e il battito cardiaco rallentava dolcemente e il santo scompariva.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.

0: vivere insieme un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami. Qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio. Ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
2: Mara?
0: Mara?
2: Canà.
0: Esatto! Signori, si comincia! Il primo novembre 1898 nacque la Candido Augusti Vecchi. 12 giovani ascolani fondarono la società in via delle Canterine, intitolandola alla memoria dell'omonimo colonnello garibaldino. Questa nuova realtà nei primi tempi si occupò di varie discipline sportive, tra le quali il calcio ed il ciclismo. Nel 1905 la società cambiò nome in Ascoli Vigor. Si tornò a vivere la passione per il calcio giocato subito dopo il primo conflitto mondiale nel 1919. Tant'è che nel 1921 venne costituita l'Unione Sportiva Ascolana, presieduta dal giornalista Giuseppe II Squarcia. Nel 1922 la presidenza della società venne affidata al senatore Giovanni Tofani. Negli anni si succedettero la presidenza il marchese Piero Sacconi Natali ed il dottor Carlo Vecchiotti. Nel 1925 fu invece costruito lo stadio comunale dei Giardini, poi intitolato a Ferruccio Corradino Squarcia. La partita inaugurale contro la Lazio venne giocata nel 1926. Il primo vero campionato federale ufficiale di terza divisione venne invece disputato nel 1927 e l'Ascoli si classificò al primo posto. Fu la prima di tante promozioni che videro la squadra ascendere gradualmente nel calcio che conta. Tra gli anni 30 e gli anni 40 l'Ascoli giocò stagioni di Serie C e Serie D, disputando i primi derby con le principali società marchigiane come l'Anconitana, la Fermana, la Maceratese, la San Benedettese e la Vispesaro. Nella stagione 54-55 l'Ascoli toccò il punto più basso della sua storia, retrocedendo in promozione regionale con la società che accusò gravissimi problemi finanziari. La situazione fu talmente difficoltosa che il presidente Giammiro fece contattare Mario Benvenga, nipote dell'editore Cino Del Duca, per lanciare una richiesta disperata di supporto a quell'imprenditore nato in provincia di Ascoli, a Monte di Nove, divenuto in quel momento uno degli editori più importanti in Francia. La richiesta di aiuto venne accolta. Deliberata la fusione con la Del Duca di Monte di Nove, l'editore e produttore cinematografico Cino Del Duca presentò ad Ascoli in anteprima mondiale il film Grisby, consegnando un assegno di 1 milione di lire. La nuova società prese dunque il nome di Del Duca Ascoli. Cino Del Duca divenne presidente onorario della società e Benvenga venne nominato invece commissario. Già nella stagione 56-57 l'Ascoli tornò in quarta serie. 2 anni dopo invece l'Ascoli ritornò in Serie C. La promozione arrivò grazie ad un ripescaggio avvenuto in extremis in seguito all'esclusione del Viareggio, in preda ad evidenti e pesanti problemi economici e finanziari. Negli anni 60 dunque si posero le basi per il futuro sviluppo della società. Nel 1962 venne inaugurato il nuovo stadio che l'amministrazione comunale avrebbe poi in seguito intitolato ai fratelli Cino e Lillo Del Duca. Durante la sua presidenza Del Duca acquistò un intero piano del palazzo costruito dai fratelli Santori in corso Vittorio Emanuele, palazzo che diventò poi sede della società, nonché residenza degli atleti. Alla morte di Del Duca, avvenuta nel 1967, la presidenza onoraria passò alla vedova, la signora Simone, che donando 100 milioni alle casse della società, espresse il desiderio di rinunciare all'incarico quando la squadra avrebbe raggiunto la promozione. Il 14 febbraio 1965 avvenne il tragico episodio, la scomparsa del portiere Roberto Strulli, che venne colpito involontariamente al viso da una ginocchiata durante un derby contro la San Benedettese, morendo qualche ora più tardi. Alcuni giovani imprenditori ascolani avevano cominciato ad interessarsi alle sorti della società. Si trattava di Bruno Loreti, Carlo Sabatini, Giuliano Moricone, Iachino Pallotta, Roberto Benigni, Gino Regoli e Walter Panichi. Questa giovane cordata si riunì per poter rilevare la società, potendola dunque rilanciare nel calcio che conta. Nel corso di un incontro avvenuto presso la sede di Corso Vittorio Emanuele, si individuò dunque in Costantino Rozzi, figura emergente dell'economia locale, la persona giusta per ricoprire l'incarico. Nel 1968 Rozzi, impresario edile fino a quel giorno digiuno di calcio, divenne il nuovo presidente con l'intento di rimanervi solo per 6 mesi. In realtà, in quel momento avvenne la vera e propria svolta calcistica del calcio ascolano. Il nuovo presidente Rozzi non solo iniziò ad appassionarsi al calcio, ma dichiarò pubblicamente di voler portare l'Ascoli fino in Serie A. Nella stagione 71-72, dunque, la guida tecnica della squadra passò alle attenzioni di un giovane emergente allenatore, Carlo Mazzone. Nell'attacco bianconero giocava Renato Campanini. L'Ascoli quell'anno vinse il campionato e approdò per la prima volta in Serie B. L'anno dopo il nome della società venne cambiato in Ascoli Calcio 1898. Già nel 72-73 i bianconeri si classificarono al quarto posto, mancando la promozione in massima serie per un solo punto, ma la vera gioia venne raggiunta nel campionato 1973-1974. L'Ascoli totalizzò 51 punti e, piazzandosi al primo posto della classifica pari merito con il Varese, per la prima volta una squadra marchigiana conquistò la massima serie. L'estate della promozione fu lo stesso presidente Rozzi che si occupò dei lavori di ampliamento dello stadio, aumentandone, pensate, la capienza fino a 36.000 posti. Al campionato d'esordio in Serie A, l'Ascoli di mister Mazzone conquistò la prima salvezza in massima serie. La stagione successiva invece si visse la prima retrocessione in Serie B, arrivata questa all'ultima giornata di campionato a causa della peggior differenza reti rispetto alla Lazio. I bianconeri si riscattarono ampiamente due anni dopo. Stagione 1977-1978. Nacque l'Ascoli dei Record. La squadra compì una vera e propria impresa sportiva, staccando di 17 punti la seconda classificata e battendo tutti i record possibili della Serie B a 20 squadre. Di punteggio, vittorie consecutive e reti segnate. L'Ascoli dei Record totalizzò 61 punti, realizzando 26 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte, segnando ben 73 gol e subendone soltanto 30. Il capocannoniere di quell'Ascoli di mister Antonio Renna, promosso con 7 giornate di anticipo, fu il giovane Claudio Ambu, che mise a segno 17 gol. Seguì Giovanni Quadri, che ne realizzò 14, e infine il regista Adelio Moro, che ne mise a segno 13, di cui 9 su calcio di rigore. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, Adelio Moro. Adelio, benvenuto al Super Club. Dunque, la tua storia calcistica con l'Ascoli del presidente Rozzi iniziò nell'estate del 1976. Dopo una parentesi con il Verona, tornasti dunque a giocare in Serie B. Sulla panchina ascolana trovasti originariamente mister Enzo Riccomini, almeno fino alla 13ª giornata, quando poi, in seguito alle troppe sconfitte subite, venne agevolato l'ingresso in panchina di mister Giovanni Mialic. Mialic durò fino alla 21ª giornata, da lì in poi fece ritorno mister Riccomini. L'Ascoli chiuse il campionato al 9° posto. Ricordi quella prima stagione in bianconero?
3: Sì, la ricordo, e per me è stata una delusione, perché prima, cioè, quando l'Ascoli mi chiese, io giocavo in Serie A con Verona e Costantino Rozzi con Riccomini hanno pensato a me per costruire un Ascoli per poter ritornare subito in Serie A. Io non volevo accettare questa proposta, perché ero a Verona, ero vicino a casa, giocavo in Serie A, andando in Serie B, insomma, per me non, perché ero titolare nel Verona, il Verona allenato da Valcareggi, dove c'erano grandi giocatori come Zigoli, come Matte, come Mascetti, insomma, non volevo lasciare perché mi trovavo anche bene. Però allora presidente Garonzi nel mercato invernale mi disse: guarda, non posso rifiutare questa proposta, perché l'Ascoli di Costantino Rozzi ti vuole a tutti i costi portare all'Ascoli. Io tentennai parecchio prima di dire di sì, perché allora non potevamo, non è come oggi dove puoi rifiutare ogni trasferimento. Lì eri di proprietà della società, e alla fine Costantino Rossi mi convinse a andare ad Ascoli. Però è stato un anno non bello per me, ho faticato parecchio, però dopo la fine, quando Costantino Rossi, io avevo una parola con Costantino Rossi che mi disse: io vengo giusto, faccio 5-6 mesi lì da voi, e poi perché avevo già richieste per tornare a giocare al nord. E lui mi disse: tu vieni e vedrai che ti troverai molto bene qui a Ascoli. Però non mi sono trovato bene per tutto il campionato, che non è stato positivo. Però alla fine lui mi disse: tu sarai il mio capitano e costruirò una squadra intorno a te. E allora lì, insomma, tentennai un po', però con l'arrivo di Renna alla guida dell'Ascoli mi convinsero a insomma, accettare, a rimanere ancora ad Ascoli. Ed è stata la mia fortuna, perché da lì praticamente sono diventato un giocatore vero, quello che speravo di essere quando ero giovane. Sono stati 5 anni stupendi, favolosi, dove mi sono realizzato come giocatore, perché grazie a Renna, a Mimmo Renna, mi trovò un ruolo come centrocampista centrale davanti alla difesa, e lì sono riuscito a sviluppare tutte le mie qualità che avevo dentro, perché io avevo imparato quando sono andato all'Inter a stare vicino a grandi campioni, e dove ho avuto anche come allenatori, oltre a Invernizzi, a Herrera e anche a Suarez, imparai da Suarez come calciare i lanci lunghi e precisi da 30-40 metri, e da lì insomma riuscì a mettere in campo quelle che erano le mie idee calcistiche, perché era una squadra formata di giovani, dove ho trovato anche la fortuna di trovare giocatori come Pasinato, che avevano una corsa notevole, una gamba formidabile, dove io lo lanciavo lui insomma arrivava direttamente in porta. È stato un campionato favoloso che ancora adesso viene ricordato come l'Ascoli dei miracoli.
0: Arriviamo dunque all'iconica stagione 77-78, o come più precisamente si ricorderà nella storia, il campionato dell'Ascoli. Il presidente Rozzi quell'anno affidò la guida tecnica della squadra al mister Antonio Renna. Quell'anno l'Ascoli si dimostrò davvero imbattibile, mostrando in campo partita dopo partita una forza straripante. L'attacco bianconero si rivelò una vera potenza di fuoco. Claudio Ambu segnò 17 gol, Giovanni Quadri ne mise a segno 14, mentre proprio tu, Adelio Moro, ne realizzasti 13. A fine campionato l'Ascoli, prima in classifica, staccò di 17 punti le seconde classificate Avellino e Catanzaro, entrando di diritto nella storia del calcio italiano come l'Ascoli dei record. E così, quell'anno, conquistaste una indimenticabile promozione in Serie A. Che emozione fu!
3: Una grande emozione. Dopo quella dell'Atalanta, sicuramente questa è stata forse la più grande, perché lì mi sono realizzato come giocatore, grazie sicuramente a Mimmo Renna, a tutta la squadra e anche a tutta la tifoseria ascolana. Noi allora ricordiamo che erano 2 punti, non erano anche 3 punti a partita, perciò noi a fine, i primi di aprile noi festeggiamo con il Bari la promozione in Serie A, e c'è stata una cavalcata favolosa proprio, e la squadra era tutta formata di ragazzi giovani, come hai detto tu, c'era Ambo, c'era Pasinato, Bellotto, Mancini, Anzivino, tutti ragazzi che erano le loro prime esperienze. Quello più anziano ero io, Zandoli e Marconcini e Scorza, che siamo rimasti lì dell'anno prima, e grazie al contributo di questi ragazzi, dove erano smaniosi di arrivare a diventare anche loro giocatori, e ricordo anche Greco, erano tutti ragazzi giovani che venivano da società, dalle grandi squadre come Inter, Torino, insomma, e riuscimmo a fare un gruppo veramente molto affiatato, dove fin dalle prime giornate capivo di sviluppare un bellissimo gioco e cominciare a crescere per diventare un'ottima squadra.
0: La stagione venne anche ricordata per i famosi cross alla Roccotelli, o Rabona, del centrocampista Giovanni Roccotelli. Gli anni 80 furono per l'Ascoli un vero e proprio periodo d'oro. Nel campionato 79-80 i bianconeri, guidati da mister Giovan Battista Fabbri, raggiunsero il miglior risultato di sempre, piazzandosi al quarto posto della classifica, che valse all'Ascoli il primato fra tutte le squadre del centro-sud, sfiorando un'incredibile qualificazione in Coppa UEFA. Quell'anno il Milan si era classificato terzo e venne retrocesso per illecito sportivo, ma la classifica finale restò invariata. A fine campionato l'Ascoli fu invitato in Canada per rappresentare il calcio italiano nel torneo The Red Leaf Cup, la Coppa della Foglia Rossa, organizzato dalla Federazione Canadese per promuovere questo sport nel Nord America. I calciatori in realtà non presero bene la notizia, dal momento che sarebbero dovute iniziare le meritate vacanze. Ma il presidente Rozzi motivò il gruppo, marcando il significato di quel torneo per tutti gli emigrati italiani e per il nome dell'Ascoli nel mondo. Di fatto in quel torneo giocarono il Botafogo, il Nancy e i Rangers e fu vinto proprio dalla formazione ascolana. In quella finale del 22 giugno 1980 l'Ascoli vinse 2-0 contro il Glasgow Rangers con reti di Adelio Moro e Perico, conquistando così il primo successo internazionale in oltre 80 anni di storia. Adelio, raccontaci quella indimenticabile stagione.
3: Ma quella è stata una memorabile stagione, è vero, come hai detto te, indimenticabile per l'Ascoli Calcio sicuramente, ma anche per tutti noi giocatori, perché noi con Jimmy Fabbri abbiamo trovato quella sicurezza, quella spensieratezza nel gioco. Lui era già allenatore dove aveva già fatto grandi cose col Vicenza, e perciò lui ripropose le stesse sue idee che aveva portato a far diventare grande il Vicenza anche ad Ascoli. Insomma, ci dava consigli in continuazione, come stare in campo, come giocare, e ci lasciava liberi. Era un allenatore proprio fantastico, che fece gruppo subito col suo modo di essere e di fare, e da lì riuscimmo a sviluppare un gioco piacevolissimo, devo dire quasi moderno come al giorno d'oggi, perché era un gioco che nessuno buttava via la palla, insomma, ci aiutavamo tutti in campo e riuscivamo ad arrivare tramite il gioco anche a proporre in fase offensiva delle azioni bellissime, tanto è vero che riuscivano a segnare tutti quanti nella nostra squadra. Non c'era un goleador proprio fisso, tutti riuscivano a proporsi, a mettersi in evidenza e anche a segnare delle reti, anche i difensori. Noi quell'anno lì battemmo squadre importanti come la vittoria a Torino, la vittoria con l'Inter che era campione, siamo andati a Milano, una delle ultime partite vincendo 4-2, abbiamo battuto la Juve a Torino, insomma abbiamo battuto la Lazio a Roma, sono state partite memorabili, bellissime, dove lo stadio quando giocavamo in casa era sempre tutto esaurito, praticamente c'era quasi tutto l'Abruzzo e poi le Marche e l'Abruzzo e poi tutto il sud che venivano, perché era l'unica squadra allora che giocava in Serie A, e lo stadio era sempre pieno, 30.000 persone ogni partita. È stata un'annata trionfale veramente, e dove il nostro presidente, insomma, era un vulcano continuo ogni partita, ogni domenica quando faceva passerella in ogni campo. Era fantastico, un bellissimo ricordo di questo personaggio, ma sicuramente questo è stato dovuto anche alla spensieratezza e al modo di fare calcio di Jimmy Fabbri.
0: La stagione seguente, quella 80-81, vide il ritorno di Mister Mazzone in panchina. Fu un campionato difficile e quella squadra, pur essendo rimasta pressoché identica a quella dell'anno precedente, si ritrovò di nuovo a lottare per la salvezza. Quell'anno l'Ascoli si aggiudicò anche il torneo di Capodanno, battendo la blasonata Juventus. L'anno successivo, nel campionato 81-82, dopo un inizio difficoltoso, l'Ascoli disputò una grande stagione, arrivando a chiudere al sesto posto e sfiorando di nuovo la qualificazione alla Coppa UEFA. In questo torneo resterà memorabile la contestazione nei riguardi del direttore di gara Barbaresco, il quale venne preso di mira dopo l'arbitraggio di Ascoli-Roma finita 1-0 per i giallorossi. La stagione 81-82 fu l'ultimo campionato di vertice per quell'Ascoli, che da quel momento avrebbe sempre rincorso l'obiettivo minimo della salvezza. Quell'anno fece esordio in bianco-nero un giovane promettente promosso da Mister Mazzone, Giuseppe Iachini. Benvenuto al Superclub. Giuseppe, la tua storia nel calcio giocato ha radici ben profonde nell'Ascoli del presidente Costantino Rozzi. Sei cresciuto nelle giovanili del club fin quando nella stagione 81-82 mister Carlo Mazzone, allenatore della prima squadra, ti diede la possibilità di esordire con quella maglia in Serie A. Quell'anno in campionato l'Ascoli giocò davvero un calcio entusiasmante, tant'è che a fine campionato arrivaste sesti. Che ricordo hai di quella prima stagione?
4: Beh, sicuramente una stagione importante per la squadra e per me, perché avevo fatto, diciamo, la preparazione con la prima squadra, ero già nel giro della prima squadra con i calciatori importanti. Era un po' un sogno che da bambino si avverava, perché ero tifoso della squadra della mia città, e quindi arrivare in prima squadra e giocare con la mia squadra, con la squadra del cuore, è chiaro che era un'emozione importante. Nello stesso tempo, ecco, devo ringraziare il mister Carlo Mazzone, che è stato il mio primo maestro a darmi questa opportunità, ma ricordo bellissimi episodi nel campo, durante gli allenamenti lui mi spronava con battute, con parole di incoraggiamento, perché insomma potessi fare insomma un qualcosa in più anche nel calcio. Devo dirti che non era mai nessuno riuscito ad Ascoli a giocare con continuità in prima squadra, e lui mi diede questa opportunità, quindi sicuramente è stato un inizio di una un'avventura per me nel calcio molto importante. Sai, quando poi hai dei maestri così, insomma, è una cosa che ti dà ancora più personalità, fiducia, coraggio per il tuo futuro.

0: all'ultima giornata di campionato in casa contro il Cagliari. Che partita fu?
1: Anche quella fu una partita, insomma, tremenda a livello di pathos, no? Per tutto l'ambiente, per tutto, per la squadra, per tutti. Però alla fine andò bene, quindi fu un risultato esaltante. Però la vigilia di quella partita, la vigilia era una vigilia piena di pathos, di emozioni, di cose molto, emozioni forti. Poter, insomma, ecco, festeggiare poi quella con tutta la città, con tutta la squadra, fu una cosa come uno scudetto, come uno scudetto.
0: Se chiudi gli occhi e ripensi a quello spareggio, qual è la prima immagine che ti viene in mente?
1: Beh, mi viene in mente sicuramente il gol di un mio compagno di squadra, di Enrico Nicolini, insomma, che suggellò la fine in pratica della partita, no? Perché il risultato, inchiodò il risultato con un secondo gol importante per la fiducia, per il morale di tutto l'ambiente e della squadra stessa, quindi sicuramente quel gol lì.
0: Per la stagione 84-85, dopo le prime 7 giornate di campionato, l'Ascoli riuscì ad ottenere solo 2 punti. Il presidente Rozzi si trovò costretto a sollevare dall'incarico mister Mazzone nel tentativo di correggere il tiro di quel campionato. La guida tecnica della squadra dunque passò ad un'inedita coppia, formata da mister Mario Colautti e mister Vujadin Boškov, che in realtà quell'anno rivestì al contempo il ruolo di direttore tecnico. L'Ascoli riuscì ad ottenere dei cenni di ripresa nel girone di ritorno, ma a fine campionato i punti rimasero soltanto 22. I bianconeri tornarono in Serie B. Giuseppe, che momento fu?
1: Beh, un momento non bello per la squadra sicuramente, perché insomma, come dicevi tu, arrivò un allenatore molto preparato come Vujadin Boškov, e dal lato sportivo purtroppo non ci fu la possibilità di ottenere la salvezza sul campo, perché insomma è difficile in Serie A, insomma, poter magari andare a recuperare posizioni di un certo tipo. Però poi nel corso della stagione fu una stagione importante, perché insomma dei diversi ragazzi, alcuni ragazzi come io ad esempio, avevamo l'opportunità di giocare titolari, no? Nella squadra della nostra città, nella squadra, quindi io giocai diverse partite, insomma, anche facendo molto bene, arrivando in nazionale under 21, arrivando insomma a giocare partite importanti contro giocatori altrettanto forti, vedi Maradona, no? Tanto per fare qualche nome, no? Bella stagione professionale per quanto mi riguarda, perché insomma ho avuto la possibilità di giocare con continuità in prima squadra, nella squadra della mia città, e però alla fine il risultato non fu per tutti, non ci fu la soddisfazione anche quella stagione di potersi salvare.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Lo guarracina che lleva pamara, la venna voglia da sansorare. Sta facendo un bello vestito da scarta da spina pulita pulita, con una parrucca tutta ingraffata da ziarella imbarraciolata, con lo sciabosch con le puzzine da ponda inglese fina fina.
2: Il cantautore Enzo Guarini racconta Enzo Guarini a cura di Luciano Simoncini.
1: Tutte bella cateniglia di premone di conchiglia, lo capiella gallonata da codarina da luzza salata, tutte cose mestratiello lleva facendo lo sbafantiello.
3: Perché il Guarracino? La ragione c'è. Il Guarracino perché, oltre al fatto che è una splendida storia di una battaglia tra pesci, scatenata dall'intraprendenza di un pesciolino molto vivace e molto Casanova, il Guarracino tra l'altro rappresenta un momento importante della mia attività, perché ho fatto in quello stesso attimo in cui lo cantavo per la prima volta in pubblico una scelta professionale. Ero a Roma, arrivavo da Napoli, avevo già abbandonato ogni velleità di aspirare al titolo di principe del foro, al quale principato sembravo predestinato per i voleri di familiari, e mi incontrai casualmente con un gruppo di simpaticissimi personaggi. Erano la Desi Lumini, una cantautrice fischiatrice toscana, Luciano Fineschi, detto anche il trombone vivente, la Leda Loiodice, una ballerina classica bellissima e bravissima, e Gino Dauri, un suonatore di flamenco anche molto bravo, e Amedeo Modio, attuale primo ballerino dell'opera e allora debuttante come me. Questo gruppo decise di fare uno spettacolo di avanguardia, e infatti lo realizzammo in proprio, non facendo più spese che incassi. Lo spettacolo si chiamava 100 minuti, ci fece piovere addosso una montagna di premi, di belle critiche giornalistiche. Fu un momento, insomma, nel quale io decisi che non avrei fatto altro che quello che attualmente faccio.